0: po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi,
0: allora illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono, illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possono essere, purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, questo, certo, che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa,
2: cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo. Io, nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto dal sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurdo al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente, la, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria,
1: certo,
0: ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro,
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia,
0: conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato delle minacce continue, e trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre e, scusandosi perché avevano paura, e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
1: esatto, questo è famoso,
0: se
1: che
0: posso dire, sicuramente c'erano molti altri
2: che, soprattutto
0: anche
2: in corso Dogali sopra,
0: c'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al, mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo.
1: Solo.
0: Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo, sì, medio orientale,
1: certo,
0: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione,
1: certo,
0: molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente.
2: La città.
0: Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse

0: a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza tutti. Dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono. Per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì. I giovani.
2: Cosa ne pensano, certo. E cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di

0: Sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come stai? Vieni.
1: Ma ti sei perso,
0: ma
1: perché?
0: Mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'Atlanto.
1: Certo.
0: Tanto qui, però. Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
0: Il paradiso del cereale.
1: Potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene. Forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
0: bravo,
1: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è
1: qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso, mm-hmm, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà,
0: ecco,
1: comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessi un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi
1: li
0: faremo
1: che
0: anche
1: sì,
0: ascoltare proprio insomma questo umore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con...
1: Partiamo con...

0: Macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia. Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: E
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve
1: ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato. E
1: mamma
0: qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: vieni così,
0: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E
0: perché
1: allora, la madia.
0: Perché
1: qua.
0: Nella madia, ovviamente, si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio. Che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tira fuori. Guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Che
0: è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
1: Certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh,
1: vai,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì? No, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... Di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
1: E
0: gira la ruota,
1: gira. Potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al burratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg.

0: però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 chili.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono
1: sì,
0: un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la cappetta?
2: La cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4. E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua delle

0: del torrente Trao. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi cose che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente, non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata

stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana.

0: occasione si faceva il fuoco di sotto. Con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questo, in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: di Lavagna, e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tigullio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non.
1: Esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: le baini,
2: in loco intorno alla cava.
1: Ok.
2: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano

Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra

0: a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Oh. Tutto doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio. Dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente. Sì. Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, del come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi

0: segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tiguglio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere.

0: in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so come
1: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua, sì.
0: Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
2: sono
0: a mano.
2: Antichissimi.
0: Chissà antico. Da quanto è che è fermo una cava
2: sicuramente,
0: come questa.
2: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
2: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
2: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce

quello il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta

0: tagliata in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi, venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato il primo che usciva fuori

ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane, e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.

0: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo. E che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
1: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
0: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione. E questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere, soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè, la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine. Cioè, sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Ogni volta rimango stupito, è veramente meraviglioso per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo, considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore. Quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due

0: regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
1: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
0: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti, e aiutare così a crescere tutta la regione.
0: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
0: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
0: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello, non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio

0: fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per l'allevamento, quindi dalla seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
1: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
0: Allora, questo evento è importantissimo, noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo, insomma, è ormai un luogo, insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché, insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle posce, è l'unica maniera per, ecco, fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti, è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. Si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore e cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con esso anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana, l'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento ormai giunto al quarto anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, siamo a fianco di tutti perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite.

0: direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
1: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'Ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità, sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
2: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
3: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
4: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'ostricoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
5: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostricoltura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
6: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
7: La valorizzazione dei prodotti del nostro

0: Il territorio passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
1: Come l'agricoltura è il primo, diciamo,

Sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oesterfest, anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa bene al nostro territorio e al pianeta.

0: Buongiorno, signori.
1: Riverito.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No, si tratta
0: di affari. Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego.
4: Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
4: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
5: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
6: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
5: E a quei tempi navigare non era semplice.
6: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita in

0: insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra, che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
1: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Il Melià.
2: E questa
1: piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, per comprare
1: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
0: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
0: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa, un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo quella la che dopo discoteca. Si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci

0: Sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare.
1: Beh sì, tanti e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511 e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
0: Non solo per voi, credo.
1: Sì, diciamo questo per staccarsi sì. Da quello che era il discorso dei ricevimenti, che certo. Comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
0: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
1: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
0: Che la era Fiera del Mare, perfino.
1: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito certo. Da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
0: Ecco.
1: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
0: No, tutta la geografia di Genova.
1: Sì, ecco, tante cose.
0: Sarebbe lunghissimo arrivare fino a
2: Marinelli.
0: Invece,
1: la Marinelli.
0: Paolo, Trepini. C'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
0: L'imperatore.
2: Gorbaciov,
0: questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
0: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
0: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
1: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
0: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
1: Potrei dire di sì, per adesso sì.
0: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque.
2: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande

0: novità, che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
1: Sì,
0: cosa
1: esatto.
0: Vuol dire?
1: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
1: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
1: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione, da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze. Va bene?
1: Scusino, signori. Il conto è già pagato dall'altro, signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti a Gradinata Nord. Nonostante il campionato sia finito da settimana, nonostante il mercato teoricamente cominci alla fine del mese, praticamente il mercato in Italia, forse non solo in Italia, tutto l'anno, quindi sono tanti i temi da affrontare e da approfondire sul Genoa, su come arriverà al raduno, su come arriverà al campionato, su quelli che saranno poi gli obiettivi di questo campionato. Una cosa certa, con De Rossi saldo al comando. Di questo parleremo e di tanto altro con i colleghi con cui sono qui questa sera, a partire da Michele Spodamia.
1: Buonasera, buonasera Dario, buonasera agli amici telespettatori.
0: Perché lo guardi così, Andrea?
2: No, perché non mi scappare i colleghi di che?
0: Vabbè, colleghi di trasmissione.
2: Stavo domandando colleghi
0: di trasmissione.
2: Ah, colleghi di trasmissione, va bene. Comunque buonasera,
0: ti va bene, viva. Collega di trasmissione.
2: Collega di trasmissione, sono felice di essere vicino a te.
0: Collega di trasmissione Andrea Rivellini.
3: Buonasera Dario, un saluto a tutti a casa.
0: E Paolo Giovanni.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ovviamente tanti temi, io comincerei con De Rossi, che mi sembra un buon punto di partenza. De Rossi ha confermato di essere il prossimo allenatore, non è stato firmato l'allungamento di contratto che molti si aspettavano, ma la società dice che c'è piena identità di vedute, è soltanto una questione di tempo, vediamo. Invece, siccome il mio compito qui è un po' di stimolare la discussione, vi chiedo praticamente perché De Rossi dovrebbe riuscire in quello che

0: non è riuscito Gilardino e Viera. Mi spiego, nel senso che sono state fatte poi in qualche modo aggiustate, modificate a gennaio delle campagne estive che poi hanno portato, non soltanto per colpa loro, anche se loro ci hanno messo del suo, all'esonero di Gilardino e di Viera.
1: Beh, probabilmente De Rossi ha comunque preteso delle certezze, probabilmente, certo arriveranno delle cessioni, ma probabilmente il tecnico sarà protagonista nella scelta dei rinforzi, posto che comunque l'anno scorso Viera aveva accettato abbastanza entusiasticamente tutti i rinforzi che erano arrivati, che abbiamo visto un mercato estivo fallimentare, cui si è dovuto porre rimedio bene quest'inverno, e quindi probabilmente De Rossi ha ricevuto delle garanzie sul rafforzamento della squadra, sebbene queste cessioni dovranno esserci, ma probabilmente De Rossi è contento così.
2: Ma io penso che De Rossi goda di una credibilità superiore rispetto a quella che ha avuto sia Alberto sia Viera, ancora di più, quindi probabilmente è entrato di più negli aspetti, nelle dinamiche comunque delle persone che in qualche modo gestiscono la società, forse c'è più sintonia di vedute, presumo, poi onestamente non lo so. Io Viera a me non è mai piaciuto dal primo momento che è venuto, quindi personalmente non l'ho mai considerato.
0: Però i risultati li aveva fatti, almeno il primo anno i risultati li aveva fatti.
2: Quello, io ripeto,
0: non piaceva neanche a me, lo dico anche per.
2: Torniamo, il motivo per cui è stato mandato via Gilardino è probabilmente al di fuori dei risultati, perché comunque lui aveva al momento una squadra rabberciata, piena di. Poi man mano che sarebbero ritornati, quella squadra lì si sarebbe comunque salvata, perché era obiettivamente una squadra tutto sommato valida. Quindi i motivi sono altri. E forse probabilmente De Rossi gode maggiore stima da parte di chi gestisce la società. Io penso quello.
0: E c'è anche forse una personalità più forte, nel senso che lui ha detto, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, io non voglio rimanere col cerino in mano e tutto, nel senso che è uno che magari pronto anche, tra virgolette, a dimettersi nel caso in cui non fosse accontentato.
3: Diciamo che le condizioni ambientali e societarie nelle quali si trova oggi Daniele De Rossi sono nettamente diverse da quelle in precedenza, sia per quanto riguarda la gestione di Alberto Gilardino, sia per quanto riguarda la gestione di Patrick Viera. Non è da sottovalutare il fatto che c'è una grandissima sintonia tra il direttore sportivo Diego Lopez e Daniele De Rossi, che a quanto mi risulta stanno facendo la campagna acquisti in maniera veramente sinergica e quotidiana, tra loro e la dirigenza, quindi è un unicum di intenti. Questo è favorito dal fatto che all'interno della società Genoa in questo momento c'è una situazione nella quale tutti remano nella stessa direzione e non ci sono situazioni di conflittualità interna che in precedenza c'erano. Questo è una lettura che secondo me ha una sua dignità, e c'è anche da dire che rispetto agli anni precedenti, quelli che hai tu indicato, la situazione anche economica dei conti del Genoa è in progressivo costante miglioramento, e questo consente alla società di fare anche una programmazione tale per cui l'obiettivo dell'anno prossimo è quello di alzare l'asticella rispetto a quello che è stato non solo l'andamento complessivo della stagione, e quindi 41 punti, ma anche alzare il livello rispetto alla gestione De Rossi, che per me è stata una gestione molto positiva, molto positiva. Ricordiamoci che dopo 9 partite avevamo 3 punti e ci siamo salvati con 7 giornate d'anticipo. Ecco, l'obiettivo è quello di alzare l'asticella rispetto alla gestione De Rossi, e in questo senso si sta lavorando in sinergia tra l'allenatore e la società, e questo è il motivo per il quale secondo me è ragionevole pensare che si riesca a ottenere questo risultato.

0: poi nel calcio non certo, è una scienza esatta, quindi
1: Paolo.
2: E l'avvocato ha detto, infatti sgomitavamo, volevo dire una cosa abbastanza simile, no, secondo me c'è un abisso in realtà, tolto l'allenatore.
3: Significa che sei autentico.
2: Sono autentico, lo so, ma perché così?
4: Volete che usciamo, vi lasciamo soli? Volete rimanere soli,
2: però,
4: vi lasciamo?
2: Ma è possibile, faccio un intervento io subito, è incredibile.
4: No, c'era
2: l'unico comune denominatore, e si spera che non vada in quella direzione, è il percorso degli allenatori che hai citato rispetto a diciamo all'approccio a un nuovo campionato. Però, come diceva giustamente l'avvocato, c'è tantissima differenza, cioè la società ha vissuto in questi ultimi due anni tantissime situazioni e decisamente con dei conflitti che, se non apertamente dichiarati, talvolta sì, talvolta no, hanno inevitabilmente in alcuni casi portato lo stesso allenatore che c'era a viverne delle conseguenze, e in altri casi a delle scelte dell'allenatore che erano conseguenza di questi conflitti, no? Ecco, De Rossi, non dico che è arrivato in punta di piedi, però c'era un forte scetticismo quando eravamo inizio campionato, è oggettivo, perché eravamo in una situazione drammatica, e non è solo confermato, è straconfermato in questo momento, e anzi la società fin da gennaio ha dimostrato di voler credere in questo allenatore e costruirgli intorno probabilmente un asset dirigenziale, come stava dicendo l'avvocato. Quindi il campionato è finito magari non nel migliore dei modi dal punto di vista dei risultati, ma se andiamo a vedere che è finito per quanto ci riguarda il nostro obiettivo probabilmente un mese e mezzo prima,
1: certo,
2: è qualcosa di miracoloso. Fatto questo, io Pisa, ti ricordi che ne avevo parlato a febbraio?
4: No, io te l'ho sempre
2: però era
0: riconosciuto.
4: Grazie, te l'ho sempre riconosciuto quello che quando hai detto noi a Pisa saremo già salvi, ho detto bene, io non pensavo di battere la Roma in casa quella partita lì eccetera, però molto bene. Io però dissento leggermente un pochettino dalla cosa, perché l'anno scorso il clima che c'era intorno a Viera era estremamente positivo,
2: lì c'era la società,
4: fece anche un precampionato anche tutto sommato anche piacevole per certi versi, no? Quindi intorno a Viera c'era un clima positivo all'inizio.
0: Ma infatti
4: poi abbiamo fatto
2: esempio, infatti.
0: Secondo me è leggermente da rettificare la dichiarazione che ha fatto prima Michele, perché non è vero che Viera abbia subito la campagna acquisti estiva dell'anno scorso.
4: Sono d'accordo.
0: Viera ha fatto delle scelte indicando delle tipologie di giocatori che sono stati presi, poi si è rivelata sul campo una scelta sbagliata, perché
1: l'ha disconfessata lui stesso.
0: Molto probabilmente c'erano tanti giocatori che non erano da Genoa, nel senso non avevano quelle caratteristiche temperamentali che invece sono state indicate come degli obiettivi preponderanti e necessari sia dal direttore sportivo sia dallo stesso De Rossi, no? Perché hanno detto vogliamo profili da Genoa.
4: Andrea, no, sì, fino a un certo punto, però, perché non è tanto sui giocatori da Genoa. Viera ha sbagliato tutto. Ha sbagliato come ha messo in campo i giocatori, con la difesa a 4, con dei giocatori che non erano adatti a fare quel tipo di gioco. Ha sbagliato la valutazione del centravanti, che Colombo non è una prima punta da giocare con i due esterni. E lui fece questo finché, quando iniziò il campionato, ha disatteso totalmente tutto quello che ha fatto nel precampionato, facendo giocare il Genoa in un modo diverso.
2: Però,
4: quindi le colpe non erano tanti giocatori, erano giocatori che non erano messi bene e non erano adatti per quel tipo di gioco.
5: Stiamo
4: parlando del passato ormai.
5: Non sei stato attento, io non ho detto che
0: puoi dire tutto, Michele, tranne che io non sia attento, perché quando parli ti sto a sentire il religioso silenzio e registro tutte le tue parole.
5: Diciamo che non hai compreso perfettamente ciò che ho detto.
0: Io, che tu mi, prendi, tu mi dica che non comprendo, fai offesa alla mia intelligenza, e questo non lo posso accettare.
5: Non ho detto,
4: però l'ho accettato io, quindi
5: non ho detto, ok. Allora se lo accetti tu, Andrea, va bene. Tanto è sempre Andrea.
4: Sempre Andrea.
5: No, io non ho detto che Viera ha subito la campagna acquisti, ho detto che l'ha sposata ex post, ed effettivamente, come diceva Andrea, pensando che Colombo potesse andare bene con i due esterni eccetera. È chiaro che la situazione di De Rossi ora in questa comunione di intenti, in questo entusiasmo anche che deriva dalla città, fa sì che il Genoa voglia accontentarlo a tutti i costi. Ad esempio, di notizia di oggi, che pare

0: riscatto di Baldanzi con uno sconto di 2 milioni, un riscatto a 8 milioni, visto insomma le vicissitudini fisiche che ha avuto Baldanzi in questi mesi, ma perché era un giocatore che assolutamente De Rossi vuole in rosa, perché ha la caratteristica di saltare l'uomo, eccetera, eccetera. E quindi effettivamente è fuori di dubbio che De Rossi lo si voglia fare felice, proprio perché lui possa fare felice con questa squadra i tifosi genuani.
1: Michele, posso dire? E così faccio arrabbiare l'avvocato qua vicino. No, scusate, l'anno scorso un po' di mercato subito c'è anche stato. Cioè, nessuno l'anno scorso poteva spendere 8 milioni per un riscatto di giocatore.
0: Però l'ha sposato. Diciamo, io sono integralmente d'accordo.
2: Non l'ha né subito né sposato.
1: No, d'accordo, non l'avrà né subito né sposato. Però
2: l'ha fatto insieme al direttore sportivo.
1: Allora, io penso, adesso la dico forte, secondo me anche noi dobbiamo avere un sano senso di responsabilità, ad avere un giudizio critico, oggettivo, dove l'anno scorso, per motivi che sappiamo, non c'erano delle possibilità forse per fare un mercato che si sta prospettando,
3: non aveva visto
1: con
3: acquisto,
1: dei budget che ovviamente giustamente presi, non c'erano, con un allenatore che
0: non abbiamo speso nero,
1: era confermato a seguito di una stagione ancora più complicata, se andiamo a vedere, e poi ha sbagliato tatticamente tutto quello che poteva sbagliare, siamo d'accordo, ma tu l'anno scorso 8 milioni per un riscatto di Baldanzi non li avevi. Amorim a gennaio non potevi permettertelo.
0: Anche riscattare Colombo, adesso Colombo.
1: Ma con questo non sto criticando la società come tale. Sono fasi economiche di una società che, hai detto bene te, adesso vede un orizzonte non sereno, ma probabilmente ha possibilità. Se è rinnescata una meccanica, beh, io ti dico quello che penso.
2: Ma perché tu dici quello che pensi, ma io integro il tuo ragionamento dicendoti che tu devi guardare alla campagna acquisti di gennaio dell'anno scorso, come devi guardare in questo caso la campagna acquisti di gennaio che c'è stato ultimo del 2026, perché il Genoa ci ha abituato a operazioni fatte in prospettiva, in previsione. L'anno scorso, se vi ricordate, sono stati presi due giocatori che quest'anno saranno, nella stagione a venire, saranno due punti, secondo me due punti fermi della rosa del Genoa. Mi riferisco a Ottoa, ma soprattutto a Ellerson, che furono presi, Ellerson fu preso a gennaio, anche se poi arrivò a giugno, e la stessa cosa, Ottoa venne preso e già inserito in rosa. Quest'anno è stato preso il portiere Bilow e
1: Amorim
2: sarà centrale.
4: Qui ti fermo, non perché non vuoi, perché ne parleremo di Amorim,
2: perché c'è la reclama.
5: Se vuoi alzare l'asticella, secondo me non la alzi con Ottoa e con Ellerson.
2: Nella rosa
5: sono un giocatore come Ellerson tutta la vita ed è apprezzato
2: però
5: da tutti. E alziamo la sticella della reclama.
4: Prima di andare al campo volevo dire ai nostri spettatori: vedete come è semplice fare una trasmissione per un conduttore quando ci sono dei colleghi di trasmissione che mi permettono anche di starli a sentire senza parlare.
5: È scaduto il parcheggio.
4: Pubblicità. Sono in moto.

0: Rieccoci a continuare. Io spero di fare una domanda, poi andare avanti.
1: Tu puoi fare quello che vuoi, sei capo bordata.
0: No, però volevo ritornare, perché una cosa che ha detto Andrea, prima ha parlato un pochettino di quello che sarà per lui l'obiettivo del Genoa. Ecco, secondo voi, realisticamente, quale può essere l'obiettivo del Genoa l'anno prossimo?
2: Una domanda,
3: migliorarsi. Migliorarsi rispetto a quest'anno.
0: Sì, per carità,
3: partendo bene, non trovandoci ultimi, bravo, come negli ultimi due stagioni, non trovandoci all'ultimo posto, disperati, dicendo Dio mio, come faremo, dobbiamo arrivare a gennaio, non ancora retrocessi, come negli ultimi due anni. Quindi partire bene, e è chiaro che tutti potrebbero dire puntare a un'Europa minore.
0: Mi sembra eccessivo, però.
3: Anche a me. Temo di sì. Europa. Bisogna vedere comunque che
1: corso
3: mercato,
1: Europa,
3: che mercato verrà fatto.
1: Il Genoa, io sono... su questo sono molto d'accordo con Andrea. È in una fase di grande crescita, di in qualche modo di migliorare quello che è l'assetto economico, societario, facendo dei... E questo è l'obiettivo che deve avere assolutamente, per creare una società che nel tempo possa

0: saldamente rimanere in Serie A. Quindi io mi accontento già di fare un buon campionato, di ripetere anche il campionato di quest'anno, salvarci con 5-6 giornate d'anticipo, ti metto la firma domani, facendo crescere dei talenti, creando, costruendo, perché è un percorso di crescita che devi fare, soprattutto quando hai ancora tanti debiti, in un modo molto molto attento e calmo.
1: Quindi,
0: partire meglio, però sai, partire meglio come partita la Cremonese quest'anno, aveva detto tutti no, però poi abbiamo visto che fine ha fatto. Cioè, però mettere quei tasselli importanti, creare un bel mix tra giovani e qualche giocatore di esperienza, di comprovata capacità, perché questo per me è fondamentale, soprattutto davanti, perché i risultati si fanno davanti, prendendo i giocatori che fanno i gol. E quindi quello è l'obiettivo. Quindi,
2: allora, dalla dodicesima in giù, ricordiamoci che comunque si fa un campionato che
0: diverso.
2: Quindi migliorare è tutto una relazione legata al posto in più o meno in classifica. Secondo me hai detto bene te, cioè la verità è che quest'anno in realtà qualcosa si è già visto, cioè secondo me il tifoso ha voglia di vedere anche delle partite in casa, come è successo nel girone di ritorno, che ti diverti, che fai vedere che sai giocare a pallone. E secondo me la vera differenza rispetto, torniamo agli allenatori che hai citato prima, mi spiace perché Gilardino poi è persona meravigliosa, anche Vieira senza nulla togliere, però con De Rossi hai visto anche giocare a pallone, hai visto anche delle belle partite, quindi io credo che ci sia anche un'intenzione, non sempre, per carità, ha sbagliato in alcune partite,
0: ha fatto degli errori come li ha fatti tutti,
2: ma non
0: sia così,
2: però
0: penso anche alla partita, per esempio, ricordiamoci, faccio un esempio che poi forse ce lo ricordiamo, per esempio la partita col Bologna in casa, che poi fu
2: un trionfo clamorosamente.
0: Abbiamo avuto quel pizzico di fortuna della follia del portiere, perché quella era un'espulsione giusta, intendiamoci, non ci ha regalato niente nessuno, per me è un'espulsione giusta, però ripeto, il primo tempo è stato un disastro.
3: Tornando alla domanda di Dario, guardando l'ultima classifica della Serie A, secondo me si oscilla tra i 50 punti dell'Udinese e i 56 del Bologna.
1: E 56 sono tanti,
4: è un buon auspicio.
3: Quando io dico una forbice tra i 50, che poi possono essere 49, i 56, che possono essere 55, 57, l'obiettivo minimo deve essere fare 49-50 punti, con la prospettiva, la possibilità di farne un po' di più. Questo, secondo me, significa alzare l'asticella. L'asticella la si alza in questi termini. Tenete conto che se voi prendete l'andamento della squadra di Daniele De Rossi di quest'anno, con Daniele De Rossi in panchina, fino al momento in cui ha conseguito la permanenza, la salvezza matematica, era in prospettiva un finale di campionato a 54 punti. Quindi non è che stiamo dicendo cose impossibili, anche perché l'obiettivo è chiaramente quello di migliorare. Alzare l'asticella significa questo: se tu fai in una situazione, in una stagione travagliata come è stata questa, che ce la siamo già praticamente dimenticata, ma quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, avevamo fatto un'unica vittoria a Sassuolo con il duo Murgita e Criscito, e fino in quel momento lì prendevamo botte da tutti, e quindi ci siamo già dimenticati il travaglio della stagione.
4: È un incubo ricorrente.
1: Mi sa che Andrea non se le dimentica.
3: 41 punti quest'anno, alzare la sticella significa secondo me almeno fare 50 con una prospettiva di fare un po' di più.
2: Voglio provocarla, allora, scusami, quindi è una delusione se ne facciamo meno? Secondo te?
3: No, che domanda è questa? Scusa,
2: volevo provocarlo, cioè, perché
3: tu,
2: no?
3: A parte che tu non sei legittimato a fare domande, perché
0: era iniziata bene.
4: Non è bello se non è litigato.
3: Fare domande è
1: dai. Era una coppia di fatto che si è subito.
0: Era iniziata bene, c'era della sinfonia.
2: Mi ha sistemato la giacca, ti ricordo. Diciamo, mi ha sistemato giacca e colletta.
4: Datevi un bacino e fate passo.
2: Se vuoi alzare l'audience.
3: Fagli sta domanda
2: così alzi l'odio.
1: Allora cominciamo così: prendiamo per buono l'assunto di Andrea 50, però diciamo 50.
0: Io questo ragionamento qua lo vorrei vedere con la campagna acquisti chiusa.

0: Voglio vedere chi saranno le cessioni, chi arriverà sulla base di questo, perché Andre, io me ne ricordo le tue incensate prospettive su alcuni giocatori che poi purtroppo hanno, però ci sta nel calcio,
1: nessuno
0: nasce imparando,
2: bisogna migliorare
3: l'ottimismo. Io ce l'ho solo in tasca, cioè si può essere sempre negativi,
0: io manco le tasche, però ci vuole equilibrio.
2: Solo in tasca la primavera nel cuore, quindi va.
4: La domanda provocatoria, volevo solo chiudere.
0: Ancora su sta domanda?
4: Perché ha ragione, secondo me, Michele, ritorno a dire che l'obiettivo, al di là di iniziare a già mettere una sticella di punti, rischiamo di demoralizzare già l'ambiente laddove iniziassi invece in un modo leggermente diverso. Io credo che realisticamente.
2: Ma Genoa dice: se non posso sognare nemmeno d'estate.
4: No, ma puoi sognare quanto vuoi, però si possono parlare 50-56 punti. No, ragazzi, il campionato quest'anno ci ha detto chiaramente che ci vorranno almeno 2-3 anni per arrivare, secondo me. Poi magari mi sbaglierò, a un livello tale, a meno che proprio non imbrocchi una stagione.
0: 50, te lo dico già.
4: Esatto. Quindi la verità.
0: Costantemente,
4: perché è vero che la proiezione.
0: 52, però l'anno dopo magari rischi di salvarti.
4: Invece il girone di ritorno ha fatto dei punti che nel girone d'andata non ha fatto, come la Cremonese è crollata. Quindi la proiezione parziale. No, perché la proiezione parziale che ha fatto De Rossi.
0: Con quelli ci siamo misurati, Andrea.
4: È così, cioè se io guardo. Il girone che stanno ha fatto 41 punti, non ne fa molto. Cioè per arrivare a 50 ci voleva tanto di più.
5: Non è vero, non è assolutamente vero, perché tu dimentichi. Oltre ad accostare la ragione a Michele, che è un ossimoro e tu questa non puoi, ma la cosa che tu fai è dimentichi il fatto che sotto la gestione di De Rossi la proiezione dei punti di fine stagione, se lo sai allora perché non lo dici?
6: Sotto la gestione di De Rossi, non considerando le ultime tre partite,
5: un po' drogata. 49, 48.
2: Adesso vi richiamo alla calma. Faccio il conduttore, vi richiama la calma. Alla calma. Vi richiama la calma.
4: Ci ha ammonito, credo.
0: No, te non eri presente in altre puntate, perché vedi, se questo qua è l'Isabel, vogliamo andare a vedere i filmati delle puntate precedenti.
6: Perché Dario è un uomo mansueto.
2: Io sono un mite, diciamo.
4: Non ci abbiamo unito, troppo.
0: Sai come nei film che tu sei un esperto? Dalla puntata precedente.
2: Vabbè, allora mettiamo i 50 punti che
0: di sottura,
2: per lui sono un obiettivo assolutamente raggiungibile, per l'altro Andrea meno.
0: Prima di vedere,
2: vediamo cosa serve al Genoa. Partiamo dal portiere, per esempio. Noi abbiamo visto un po' quelle che abbiamo un impact in cui riassumiamo un pochettino quello che è stata la sua stagione al Genoa: 16 presenze, 20 gol subiti, 5 clean sheet. Ed è stato rinnovato, si sta per rinnovare il contratto. Secondo voi, perché ci sono, non dico niente di nuovo, insomma, ci sono dei giudizi discordanti sul portiere. Io personalmente, se dico la mia, non ho ancora capito il tipo di portiere che è, cioè se è un buon portiere o non è un buon portiere, fatto salvo che ha dei buoni piedi, ha due buoni piedi destra e sinistra.
6: Gioca molto bene.
2: Volevo sentire la vostra opinione.
6: Gioca molto bene coi piedi, disimpegna, va anche a battere le punizioni a metà campo. Certo, i tifosi germani sottolineano il fatto che un portiere dovrebbe anche parare, cioè ogni tanto fare un salvataggio insperato,
0: qualcuno
6: eccetera. Ha preso anche qualche gol. Diciamo che probabilmente non sarà un fenomeno, ma forse è un portiere che ci può stare. Quindi in Serie A,
2: Andrea,
6: sicuramente non è lì
2: ci
6: da
2: può
6: di
2: stare.
6: Più, insomma.
0: Secondo me non è una. Allora, io mi fido di De Rossi.
2: Noi ragioniamo sempre nell'ottica di alzare un pochettino l'asticella.
0: Adesso l'asticella teniamola lì, perché finché non l'abbiamo visto. Allora, io ti dico quello. Per me.
2: Ma l'asticella è 50.
0: 50 anni. Allora, per me quello che penso. Mi fido di De Rossi, lo vuole secondo me lui e le ali. Partire così con quell'assetto lì, non è lì che vai a creare un valore aggiunto. Secondo me non è quello. Mi va bene quello. Quindi mi fido di De Rossi. Probabilmente lui ne veniva da un infortunio, è arrivato qua, è stato catapultato in un campionato nuovo in modo anche abbastanza azzardato, perché intendiamoci, arrivi, non conosci la lingua, non conosci i compagni, vieni preso, due allenamenti in campo. I compagni comunque erano con un'affezione nei confronti delle ali molto, molto forte, quindi si poteva creare, c'è stata intelligenza da parte di tutti,
6: anche
0: dalle ali.
6: Quando
0: da lui
6: si era deciso di cedere le ali, ha fatto tre partitoni.
0: Avvocato,

0: No, sto, hai ragione. No, no, no, sto scherzando.
1: Cosa però sembravi serio, eh?
0: Mica sono spaventato.
1: Io sono spaventato. No, io avevo
0: però,
1: paura.
0: Però, però, però
2: scusa, quindi... abbiamo detto che loro stavano pegussando.
1: No, noi abbiamo fatto pace anche.
0: Io ci ho trovato pace. Abbiamo fatto... Non ce l'ho mai avuto.
3: Tu parla per te.
1: Ah, no, ok. Io ho fatto pace con me stesso.
2: Se ha fatto pace, non cominciate voi.
0: A pace dei sensi, a pace.
1: No, io sono stra d'accordo. Te ne dico un'altra. Secondo te quanti giocatori ci sono in rosa in una squadra che letteralmente vuole l'allenatore? Cioè, cosa voglio dire? Secondo me in questo momento il portiere non è la prima scelta di De Rossi o meno, non è un argomento.
0: Già fatta, ha già detto di averla
1: ha
0: fatta,
1: detto, ha, fatta. È un giocatore che probabilmente lo stesso allenatore ha scoperto, ha visto nello spogliatoio integrarsi nel modo corretto, hai detto benissimo.
0: Farà una preparazione dall'inizio,
1: farà una preparazione
0: senza
1: dall'inizio,
0: gravi infortuni, quindi va bene.
1: Quindi secondo me rientra in quel discorso che facevamo prima, potrebbe essere una esplosione anche, potremmo scoprire un portiere che finora abbiamo visto forse solo parzialmente, chi lo sa, era arrugginito da tanti anni comunque di cioè dobbiamo dargli il beneficio decisamente di, potrebbe essere una clamorosa scoperta che è stata fatta a gennaio, perché l'hai presa a parametro zero, ricordiamoci, poco ci manca,
0: l'ha riscattata poco
1: e quindi
2: 200.000 euro.
1: Ecco, 200. Quindi sai, se l'allenatore ci dice, quindi è lì il concetto che si torna al discorso di prima, se diamo fiducia all'allenatore e lui ti dice guarda, con questi portieri io penso di poter fare un passo in più, a me va bene. Se mi dici volevi quel portiere lì, ti dico non so, si parlava di Perino, a un certo punto si parlava di altre cose,
2: anche del portiere brasiliano che poi non è venuto, perché cioè, si è fatto
1: io quello che ha dimostrato magari, Milo sicuramente è una possibilità,
4: Paolo,
1: vera dall'inizio,
4: avendo
1: ecco
4: un budget De Rossi, esatto, ha ritenuto che andare a spendere su un portiere nuovo
1: non aveva,
4: non
1: esatto,
4: il caso,
3: ti posso dire come
1: d'accordissimo
3: sono, ti posso dire come sono andate le cose, perché non è vero che,
2: perché sai che c'è qualcosa,
3: non vero,
2: adesso
3: non è vero. Sì, te la dico velocissima. Il portiere è stato preso per proprio per il gioco con i piedi, il rilancio oltre di 30 metri che evita che la difesa vada in affanno, e hanno preso meno gol e la difesa è stata molto più sicura e ha difeso anche meglio, quindi la motivazione per la quale è stato scelto Bilo è questa. Bilo è stato scelto in una rosa di portieri, tra cui c'era anche il brasiliano, rispetto alla quale l'allenatore ha detto la sua, quindi non è vero che è stato preso e messo lì e dice, chi invece non è così, è stata okay scelta con criterio e
0: ho messo lì nel senso
3: l'operazione
0: è stata fatta
3: perché è stato ritenuto molto più importante il tipo di apporto che dà alla manovra del Genoa, che era molto faticosa, facevano fatica a uscire, se voi ricordate bene facevano sempre i passaggi all'indietro.
0: Beh, non
3: è stata
0: dopo,
3: presa proprio per velocizzare l'uscita, la palla in uscita, e questo è stato ritenuto elemento preponderante. Poi tra i pali è un portiere tra virgolette normale, para o non para, e non è certamente Yashin chiaramente, però il valore aggiunto di questo giocatore, che comunque non è andato in nazionale ma era in odore di nazionale olandese, quindi non la nazionale del Burundi, la nazionale, una nazionale importante, e quindi non è che stiamo parlando di un portiere che faceva la portineria in via Ceccardi, stiamo parlando di uno che ha fatto grandi cose, se non avesse avuto l'infortunio che ha avuto giocava ancora nel Rotterdam.
2: E allora noi adesso ci fermiamo un attimo
0: con
2: e poi
0: tutto rispetto per il Burundi, però cioè, vogliamo spendere una parola sul Burundi
2: assolutamente
1: dopo la reclama,
0: in questo modo non va
1: dopo,
0: bene
1: dopo la reclama
2: allora

0: Vabbè. Eccoci, allora esaurito il capitolo portiere, vediamo adesso la difesa, dove c'è un oggetto del desiderio, credo, di molti. Tutti lo vogliono, lo vedete in questo impasse. Stiamo parlando di Marcandalli, che aveva giocato la prima partita, devo dire, da mani nei capelli, ma che rapidissimamente, devo dire, nel giro di due o tre partite ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, e adesso è diventato uno dei gioielli del Genoa.
1: Lui è uno di quei giocatori che ha beneficiato più di tanti altri del cambio di modulo, perché comunque giocando da esterno puro non aveva ancora quel passo, mentre invece da braccetto di difesa è decisamente un ruolo più congeniale alle sue qualità. Poi migliorando cresce anche di più, va sull'anticipo, spesso ha portato la palla oltre il centrocampo, perché comunque anche dei due piedi buoni, quindi a tutti

0: margini per diventare un giocatore di prima di squadra di prima fascia.
1: Io non so se è credibile o meno, ma mi è capitato di leggere che non è neanche così scontato per forza la cessione, cioè c'è anche così, ma ho letto.
2: Sai, no, no, le cessioni però dipendono dalle offerte.
1: Assolutamente,
2: che arrivano,
1: però non è sacrificato, certo, come io per primo davo in scorse puntate. Invece ho letto che magari è solo il gioco delle parti, sì. però
3: c'è da dire una cosa,
1: qualche ragionamento.
3: C'è da dire che a me spaventa il fatto che sia nell'orbita del Como, oltre a lui, Ekator e forse anche Venturino, perché lo sappiamo, magari no, la no, gente certo non lo sanno, ma il Como fa la Champions League e per la regola della Champions League deve avere almeno 8 giocatori cresciuti nel vivaio. Il Como non mi risulta che abbia un vivaio particolare, per cui prenderà comunque 4 giocatori
2: il loro sommariva,
3: li metterà lì, esatto, come fare numero, ma non li farà giocare, e può prendere però 4 giocatori dei vivai
0: di altre squadre.
3: Ed essendo il Como quello che sappiamo dal punto di vista finanziario, anche se rientra in Champions League nell'ambito del fair play e via dicendo,
0: io posso dirti una cosa,
3: anche due,
0: non è importante dove vanno, è importante quello che ricava il Genoa,
1: ma esatto,
0: poi che vadano nel Como, che vadano nell'Inter, che vadano nel Pittsburgh, che non so neanche se esiste, però va bene,
3: non so se in America,
0: l'importante
3: so
0: è quello
3: America,
0: che ricava il Genoa e come quei soldi, perché allora noi intendiamoci, il Genoa è una squadra che comunque dovrà fare sempre questo tipo di valutazione,
3: non c'è dubbio,
0: dovrà trovare sempre giocatori da far crescere, da valorizzare, da vendere e da ricavare per poi reinvestire. Certo. Questo deve essere quello che fa una squadra sana di medio classifica. Certo. Comunque, questo deve fare, esatto, quindi va bene. Per
4: se, se, tornando alla tua domanda, alla tua valutazione, a Marcandalli e alla difesa, secondo me la difesa sarà il reparto oggetto, diciamo, di minori ritocchi, perché a mio avviso la società punta molto forte sul fatto di tenere il gruppo dei giocatori che hanno dimostrato in maniera importante di essere effettivamente affiatati, di qualità. Ostigard, Vasquez, Marcandalli,
3: ti posso interrompere un secondo, no? Però c'è da fare anche un discorso da questo punto di vista che forse può avvalorare questa cosa qua, nel senso che da quello che si dice De Rossi vorrebbe giocare col 4-3-3, questo gli dice col 4-3-1-2.
4: Io l'impressione che
3: ho, se gioca 4 in difesa, sì, è chiaro che sono tanti i difensori, nel senso
0: ci sono degli esterni di gamba e di forza,
3: nel senso che Ostigard e Vasquez sono i due difensori, poi c'è dietro ci sono Ottoa,
2: devi avere due esterni, esatto, che Ottoa non è quel ruolo,
3: un giocatore come Marcandalli potrebbe essere Marcandalli, anche sacrificato.
4: Secondo me il fatto che cambi modulo non sono così sicuro, e a mio avviso potrebbe ripartire con la 3 in difesa, e Marcandalli si è dimostrato essere molto importante
0: magari
4: in questo ruolo. Poi rientrerà dal prestito
2: Calvani
4: che ha fatto strabene in Serie B, abbiamo Toa che è in forte ascesa, su Zaterstrom non so se eserciteranno il riscatto, perché francamente a 5 milioni magari lo vanno a rinegoziare in un secondo momento, ma la difesa secondo me è quella che verrà diciamo intaccata meno in partenza, no? Si faranno più operazioni a centrocampo, più sulla sinistra, dove chiaramente ci sono in uscita alcuni giocatori, ma noi abbiamo un tesoretto che secondo me dobbiamo anche considerare, cioè noi abbiamo due nazionali, maggiori che in questa rosa non ci sono, ma che sono nostri, cioè sto parlando di Venturino e di Fisi.
3: Sì, sì, abbiamo anche un impact su quelli che sono i gioielli, diciamo, del Genoa.
4: Secondo me
3: del Genoa
4: potrebbero essere questi, visto che, come diceva Andrea, il Genoa, come tutte le società medie, devono fare mercato vendendo, ma voglio dire, secondo me tutte in generale fanno anche le cessioni.
0: Il calcio italiano ormai sì.
4: Se fai cessioni, tu hai la possibilità di mettere sul mercato queste due opzioni, questi due giocatori che secondo me sono ottimi giocatori, ma che

0: voglio dire, nell'apporto alla, alla rosa in questo momento potrebbero essere oggetto di sacrificio. E poi gli altri sono i soliti noti, cioè voglio dire Norton Caffi piuttosto che Frendrup, sono questi i giocatori che secondo me gli unici certi di rimanere nel centrocampo del Genoa sono due, sono Amorim e Patrizio Masini, questi sono i due che rimangono.
1: Diciamo anche che visto che il mercato lo fanno le richieste, le offerte, bisogna anche vedere che mondiale faranno Vázquez e Østigard. Esatto. Perché è chiaro che se Vázquez e Østigard dovessero fare qualche gol, dovessero fare un mondiale all'altezza delle loro aspettative, potrebbe arrivare un'offerta importante.
2: Vázquez sì, Østigard non credo che parte nemmeno titolare.
3: Però vediamo. Non so se volevi aggiungere tutti.
4: Mi legavo un attimo ad Andrea adesso, che secondo me...
0: Perché ti vuoi legare a me?
4: Non lo so, perché ci hanno slegato.
3: Perché è amore, passione, nello stesso tempo
4: perché
3: crudeltà.
4: È un problema, ci hanno anche allontanato.
3: C'è del bondage tra di voi.
2: È un odietamo, diciamo. Cioè,
4: dopo il Burundi,
3: voi volete legare.
4: E non riesco a dire una cosa seria. No, che secondo me l'allenatore, il sistema di gioco, anche secondo me, si tiene la possibilità di studiarselo un pochino. C'è un ritiro, l'ha detto anche, in realtà non è un estremista. Non è persona che necessariamente viene con il suo modulo, ma e effettivamente il reparto che gli ha dato probabilmente più garanzie o comunque più soluzioni, soddisfazione. Effettivamente la difesa anche a livello proprio caratteriale di personalità delle persone che ci sono. Quindi, ma è per quello che si lega al discorso di Marcandalli prima. Io credo che sia da un certo punto di vista la stagione giusta per dire se arriva l'offerta, che sia il Como. Si parlava anche di altre squadre prima ancora del Como. Però credo che la voglia forse anche di andare a capire se possa essere quel crack pazzesco che una stagione fatta in un certo modo perché io vedo dei nomi, vedi Palestra oggi, parliamo di cifre che sono cifre pazzesche.
3: Secondo
4: per
3: voi,
4: me vale
3: ci sono,
4: quello.
3: Ci sono giocatori nel Genoa che non ce n'è.
4: Ma
3: perché
4: Marcandalli una stagione,
3: tu vendi,
4: Andrea,
3: faccio un esempio, se tu
4: 50
3: vendi,
4: milioni ho letto.
3: Dopo Dragosin, se andiamo a vedere, grandi colpi di vendita al Genoa mica li ha fatti.
4: Ti sto dicendo Marcandalli, allora facciamo così, Marcandalli
3: no,
4: un anno
3: fammi
4: importante.
3: Finire, ti faccio la domanda. Marcandalli forse è l'unico, forse Ekator, però non arriva neanche vicino a quelle cifre.
4: No, certo.
3: Se tu vendi Frendrup, quanto ricavi da fare?
4: No, certo.
3: Ricavi dei soldi che poi sei costretto a reinvestire prendere un giocatore con quelle caratteristiche. Oppure, Norton Caffi, quanto può valere secondo voi?
4: Già oggi ho letto 15 milioni.
3: Ti serve per andare, devi andare a prendere un giocatore che o hai l'abilità, e io mi auguro che Lopez...
4: Quel
3: l'occhio di andare a vedere dei giocatori, ripeto, è un nome che io faccio spesso, no? Però per dire... il Parma ha preso il centravanti spendendo 2 milioni di euro.
0: Ma infatti
3: adesso quanto
4: ma
3: vale
4: che quello,
3: che non è un fenomeno, non è un fenomeno,
2: però è uno che segna.
3: È quello che deve fare,
2: non è poco.
3: E allora lì devo fidarmi, noi ci dobbiamo fidare di quello.
0: Allora,
3: ma non abbiamo Palestra, non abbiamo, cioè pensa al Cagliari, e chiudo il discorso. Pensa al Cagliari quanto l'ha fregato con Piccoli la fine, 40.
0: Allora, voglio dire, il tema è che tu hai due giocatori. E ti aggiungo anche Cator, ma secondo me Cator, se l'allenatore crede in Cator e lo fa giocare, è un giocatore che secondo me ci sta bene in questa rosa, perché cresce, non si svaluta e dà un apporto importante e può diventare veramente un crack. Ma noi abbiamo comunque due giocatori come Fini e come Venturino sono due giocatori che sono stati convocati in nazionale maggiore e cavoli, sono due giocatori che sono giovanissimi, se non hanno mercato questi e se non possiamo puntare su questi giocatori, voglio dire,
3: per me non hanno ancora quella
0: se tu hai
3: far crescere. Non ha mai fatto un campionato di Serie A, quanto può valere? 4-5 milioni.
0: Intanto è convocato in nazionale.
4: Ha convocato l'Under 21.
3: Adesso non scherziamo. Baldini ha preso l'Under 21.
4: Ma l'ha detto.
3: Perché tu pensi che la nazionale quando riprenderà a giocare seriamente giocherà con l'Under 21?
0: Comunque c'è andato. Comunque c'è andato.
3: È più facile che venga convocato Marcandalli e Scaldini.
0: Comunque c'è andato.
4: Allora, il discorso che facevate
3: non vuol dire niente.

Rieccoci, rieccoci. Sono rimasti il centrocampo e l'attacco. Secondo voi qual è il settore più cruciale per quello che riguarda sempre il famoso

0: tutto. E ripeto, secondo me Hecator è un tesoro incredibile che abbiamo in casa.
1: Uno dei gioielli.
0: È uno dei gioielli come l'Impact di prima, ma il discorso sarà probabilmente uno dei possibili. Ma sono tutti possibili partenti, tutti papabili, ma è un tesoretto che probabilmente il Genoa o chi sta facendo delle valutazioni sta mettendo, secondo me, in computo che possa fare quel volume che necessita quest'estate. Dovesse arrivare un'offerta importante, forse è, vedo più probabile un Hecator che un Marcandalli. Cioè, secondo me la società dice: io Marcandalli forse ho un palestra tra un anno che quindi può valere più del doppio. Hecator forse non ho in questo momento le risorse per farlo crescere tanto quanto, e se dovesse arrivare un'offerta comunque importante, attenzione, non sto dicendo che lo svenderebbero, ma non sono così convinto al 1000% che l'anno prossimo a settembre avremo Hecator in rosa.
2: Non vorrei che poi Hecator venisse ceduto, si risolvesse in un altro Hahanor che un anno fa ci è sembrato un affare straordinario,
0: vale ancora questo.
2: Quest'anno vale il doppio di quanto l'abbiamo.
0: Dici? No, ne vale il doppio? Secondo me vale ancora la cifra dell'anno scorso.
3: Voglio dire, parliamo anche di centrocampo e di attacco.
1: No, parliamo,
4: c'è un colpo.
0: Dario, ce lo dice.
4: Aspetta.
1: No, l'hai detto prima. Siccome abbiamo 10 minuti, sì. No, io vorrei, perché del centrocampo, poi magari se c'è un po' di tempo.
4: C'ha la bomba, non la vuol dire. Guarda che
1: c'hai una bomba?
4: Sì, dilla. No, adesso ti tiro.
1: Se c'è una bomba dici.
3: No, dai, su.
1: Se c'è
4: dilla,
1: una bomba,
4: l'avevi detto.
1: Diamo delle notizie.
3: No, le notizie che
0: è diventato
3: che
0: rosso, vero?
3: Il centrocampo del Genoa vedrà l'inserimento di un centrocampista di fisico a fianco a Masini e a Morin. Stanno cercando un centrocampista con doti atletiche importanti.
1: Ma un regista con caratteristiche
3: il regista è Amorim. Cercano un box to box, uno che faccia sia la fase di difesa, ma sia anche uno che entri e faccia anche gol.
1: I registi li lasciamo al cinema. Passiamo invece all'attacco. Secondo voi,
4: io
1: un centravanti, perché un centravanti serve o non serve? Allora, perché lui stesso, ti cito, perché prima hai detto che
4: stai allargando un po' troppo per essere un conduttore.
0: Ma non hai fatto parlare
1: Colombo non è.
4: Voglio rompere le balle.
1: Che Colombo, sì, vabbè. Che Colombo non è un centravanti, ma che potrebbe ruotando.
4: Allora, Colombo credo che abbia dimostrato che da un punto di vista anche tattico dia il meglio di sé quando gioca vicino ad un altro attaccante. È più una seconda punta che non una punta prima centrale. Bisogna vedere con che tipo di modulo. Io credo che De Rossi si sia espresso, aveva detto che cercava giocatori da saltare l'uomo, da mettere in condizioni all'attaccante di fare gol. E uno sicuramente Baldanzi e un altro potrebbe essere un giocatore, dico alla Shaarawy per calcolare quel tipo di giocatore con uno,
0: Ma dillo proprio il nome, scusa, perché se
4: no, ci stanno lavorando, è un giocatore che io prenderei lì.
0: Ma ci stanno lavorando,
4: però
0: esatto, ci stanno lavorando,
4: lo prenderei perché è un giocatore che comunque sta bene,
0: non si sta sembra a buon fine, però che ci stiano trattando, vero?
3: Allo stato al Shaarawy in questo momento è più attratto da ambienti che sono diciamo, si confanno di più al suo cognome, cioè ambienti un pochettino
4: andare a guadagnare un sacco di soldi nelle altre, però esatto, bisogna vedere, ci sono tante dinamiche adesso che sai,
3: però,
4: con quello che sta succedendo,
3: però poi vediamo può essere che
0: la trattativa c'è,
3: può essere che
2: sì c'è,
3: cioè, no
2: c'è,
3: no,
2: col Genoa,
3: no,
2: e c'è con l'Arabia,
1: anche col Venezia, Arabia Venezia.
0: Ma comunque diciamo che quel nome lì effettivamente, se poi non sarà lui va bene, allora sarà un altro, però è vero anche però che Colombo ha dimostrato che quando ha avuto un attaccante vero vicino, a me è piaciuto tantissimo.
4: Allora, si gioca in 12, poi devi fare delle scelte, capito? Quindi a quel punto
0: assolutamente
4: lì,
0: però mi lego a Dario cosa
4: se
0: diceva.
4: Il centrocampista di inserimento,
3: un giocatore che De Rossi, visto che tutti quanti siamo concordi nel ritenere De Rossi un punto cardine del Genoa della stagione prossima, un giocatore a cui non rinuncerà mai in attacco, lo ha detto anche recentemente nelle sue dichiarazioni, è Vittor Vitinha.
0: Ah, certo.
3: Quindi lo vedremo come seconda punta, lo vedremo come quinto. Non lo so, ma difficilmente
0: è cresciuto tanto. Io sono molto d'accordo, è cresciuto tantissimo Vitinha, ragazzi.
4: Io ho un grandissimo senso di riconoscimento a Vitinha, un affetto, è un ragazzo veramente che mi piace tanto.

0: cioè, come persona, passata, lo riconosco.
1: Come persona, come si è anche posto, l'ho visto in alcune volte che è andato in giro dai tifosi, cioè è un giocatore che ha uno spirito da giro. Però purtroppo da un punto di vista proprio di rendimento tattico di giocatore che fa gol, mi fa un po'.
2: È proprio questo, Andrea, aspetta, De Rossi, il fatto che dove lo mette sta, il fatto che si sacrifica.
3: È quasi di gasperiniana memoria, Vitigna, a volte, dai, te lo trovi dappertutto.
1: Allora, io voglio dei giocatori che facciano dei gol. A noi quello che ci è mancato anche quest'anno è un attacco che ha un valore di
2: Vitigna sulla fascia, non può fare dei gol,
0: c'era la cooperativa del gol,
1: non abbiamo fatto tanti gol come squadra, se vai a vedere, scusami Dario, non abbiamo fatto
4: 18 gol,
1: però non abbiamo fatto tanti gol se vai a vedere anche altre squadre, e il miglior rendimento ce l'ha
0: Colombo, allora con due gol a cifra,
3: ecco, scusate,
4: 18 gol
0: Diego Lopez. Colombo quest'anno farà 12.
3: Allora, facciamo
2: l'anno scorso, Colombo sarebbe andato in doppia cifra, quindi, come aveva fatto
4: alla fine della fiera. Alla fine della fiera, faccio una domanda. Il Genoa dovrebbe comprare un centravanti?
2: Sì,
4: sicuro,
2: lo comprerà,
4: sì o no?
2: Comprerà un giovane. Oggi si parlava di Kutsias, che è un greco 21enne in prestito a Lugano, e effettivamente è un giocatore che interessa, e sì, prenderà secondo me un centravanti, ecco, giovane che potrebbe alternarsi con Colombo.
1: Ma c'è il giovane attaccante, ce l'hai già.
2: Ma il giovane attaccante lo dai via.
0: C'hai e Cattolo.
3: Allora, Colombo è al centro del progetto.
1: Siamo un po' confusi.
3: No, allora,
1: qua siamo un po' andati in confusione.
3: Colombo,
0: oggi c'è dare ragione ad Andrea Possa. Allora, io mi tasto se ci sono.
1: Ma perché sta cambiando? Sta iniziando a capire veramente chissà.
3: Allora, Colombo è stato riscattato solo perché c'era l'obbligo, perché è al centro di un progetto? Io penso la seconda, comunque. All'allenatore
4: era obbligatorio,
3: piace.
4: Il riscatto era obbligatorio.
3: Era obbligatorio, ma l'allenatore...
0: Come l'hai presentato?
3: Ecco.
0: L'hai presentato in un momento in cui la ribalta era sua, tutta su di lui, l'hai fatto quando ancora la stagione era ancora in essere.
3: Esatto.
0: E gli hai dato un input importantissimo.
4: Dalla regia, che sono dei burloni, dico l'ha riscattato, adesso lo rivendono e ci fanno dei soldi.
1: Se lo rivendono bene,
3: allora scusate, è quello che stavo dicendo. Colombo è palese, che poi sia giusto che ci piaccia o non ci piaccia, Colombo è al centro della scelta dell'allenatore, di quello che sarà il suo progetto, è evidente. Quindi quello che potrà ruotarci intorno, che siano i giocatori che saltino l'uomo eccetera, dobbiamo andare a capire come si vorrà mettere là davanti. Un attaccante serve.
0: A proposito di Misci,
3: è vero.
0: A proposito di Misci, 7 milioni e mezzo per Colombo, 8 milioni per Amorim, e 8 milioni per Baldanzi. Ma dove stanno i Misci?
4: Aspetta, se servono dei soldi, ci sono le carte di credito di Andrea.
3: Se le ha prese.
1: L'avvocato.
3: Sono nel taschino. Io ho visto.
1: Hai capito qua?
2: Io da posse prendo solo contanti.
1: Non sei l'unico, guarda, purtroppo.
4: Insomma, per te sì.
3: No, ma lo prendiamo. Centravanti.
1: No, io non sono del centravanti. Perché
4: lo prendiamo?
0: Se puntano forte sul Cator, non lo prendono.
2: Vedono il Cator, certo che non prendono un altro centravanti.
0: Ma infatti, allora perché? Allora, tu dai per assunto e assodato che lo vendono. Io invece ritengo che non lo venderanno.
2: Ma
0: allora,
2: visto che qualcuno dobbiamo vendere per fare questi
0: 45
2: milioni, secondo me il Cator corrisponde alla figura di Possa. Secondo me, per forza.
3: Avvocati, Possa mi si è mortificato, lo fate parlare. Guarda.
1: Non alzi l'asticella se prendi il ragazzino di 21 anni greco lì, dov'è? Ma dove vai? Su, ma non scherziamo. Allora, l'attacco rimane questo, con Colombo, Vitigna e Cattore, Ecuban, punto. Ma dietro ci devi mettere, dipende come giochi, come vuoi giocare. Vuoi giocare con la 3-4, perché Amorì gioca bene a 2, ci devi mettere un centrocampista vicino che faccia chilometri, che abbia fisicità. Due esterni di centrocampo che comunque possono andare a coprire le zone, poi giochi con uno o due e una punta, oppure
0: trequartista
1: come Baldanzi con i due attaccanti.
0: Io sono completamente d'accordo con Andrea Possa.
1: Però ripeto,
2: ma poi
1: non sappiamo,
2: ma perché
1: però,
2: dare tutti questi soldi a De Rossi quando c'è Andrea Possa?
4: Fammi finire. Una targa qua dietro,
1: però dipende da Baldanzi che tipo di garanzia ti dà dal punto di vista fisico, Messias che dal punto di vista fisico, però fa parte del progetto. A quel punto lì ci vorrebbe un giocatore. Per me, perché El Shaarawy diventa un giocatore interessante? Perché è un giocatore che sa salta all'uomo, ha velocità e ha un controllo orientato del pallone che è sempre propositivo alla finalizzazione, ed è un giocatore che

0: per esempio, con quelle caratteristiche ce l'aveva una volta un pochettino più Messias, ultimamente ce l'ha un po' meno. Ci servirebbe
1: sono
0: come
1: gli attaccanti, Vitinha, bravo, Colombo, bravo, bene, Andrea. Vitinha, Colombo, bene, però il campionato è lungo. Il discorso è, per me Ecator potrebbe essere un partente, e la dico così a
0: se parte
1: fine.
0: Ecator deve venire un giocatore,
1: ecco,
0: che
1: con deve delle caratteristiche,
0: esatto, un centravanti,
1: ok, ed è quello il discorso,
0: perché Ecator per me fa centravanti
1: in alcune partite.
2: Voi dimenticate,
1: non ce l'avevi, dai, quello che ti va
0: centravanti, vero, ti tiro la scarpa se dici quello là.
2: Dimenticate e Kuban,
0: no, che, io Caleb, figurati,
2: che,
0: no,
2: ma che al quale è stata fatta una proposta di rinnovo e non ha ancora dato risposta. Come la stessa cosa dorme. È stata fatta con il portiere Leali, che non ha ancora dato.
3: Vabbè, con il massimo rispetto per Ecoban, non sarà lui a muovere gli equilibri dell'attacco del Genoa.
0: Siamo d'accordo.
3: Abbiamo finito.
0: Per quanto io
3: devo dire,
0: Caleb è tutta la vita.
3: Devo dire che abbiamo finito.
2: In sintesi siamo d'accordo, io e Andrea.
0: Questa cosa qua mi fa stare veramente un po'.
2: Possiamo andare a casa sereni?
0: No, io mi preoccupo.
4: Io non sarei molto sereno.
0: Mettiamo
3: una targa futura memoria.
0: No, raga, non va bene.
3: E che non succeda più.
0: Io non vedo l'ora di vedere.
2: Esattamente.
4: Purché non succeda a me. Purché non succeda a me.
3: Grazie Michele Spadamia. Grazie ad Andrea Possa. Grazie ad Andrea Rivellini. Grazie a Paolo Di Giovanni. Grazie a Filippo Rossi e Andrea Bocconi e Mario Bocconi in regia.

0: Buonasera, ben ritrovati Liguria Calcio questa sera con una conduzione giusto per questa settimana al femminile, poi tornerà Graziano Cesari che saluto, parleremo di Samp, di Genoa, parleremo anche di Spezia e Entella, il focus o comunque la grande preoccupazione del mondo blu cerchiato è sul futuro di una Samp che per il momento non ha scritto quasi nulla sulle pagine che sono totalmente bianche dopo i totali esoneri di questi giorni. Qualche novità forse potrebbe esserci, cercheremo di capirla tra poco con Marco Bisacchi. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera Delio Signorelli, ciao Elio.
1: Buonasera.
0: Buonasera Matteo Cesari.
2: Ciao, ciao Giorgio, Matteo. Buonasera a tutti.
0: Buonasera Giorgio Guerello, grazie
3: buonasera,
0: per essere
3: Giorgio,
0: con noi.
3: Buonasera,
0: ciao Giorgio.
3: A tutti gli amici a casa.
0: E buonasera ad Andrea Lazzara.
4: Ciao Giorgio, buonasera a tutti.
0: Allora, tra pochissimo andiamo da Marco Bisacchi. Partiamo con, lo vado a salutare subito. Allora, ciao Marco, buonasera.
5: Ciao, buona serata, buonasera a tutti, un saluto.
0: Allora, partiamo subito con te. Ci sono novità sul fronte di S, perché oggi potremmo definirla una giornata forse se non decisiva, quasi decisiva sul una Samp che è tutta da scrivere. Mi sembra di capire che di novità ce ne siano state poche, non belle per il mondo blu cerchiato sicuramente, però adesso bisogna voltare pagina. C'è un nome, un cognome?
5: Sì, il nome e cognome è Americo Branco, questo portoghese direttore sportivo che ha avuto un'esperienza di 4 anni in Olanda al Fortuna Sittard, che praticamente è davvero vicinissimo a diventare direttore sportivo della Sampdoria. Ha un'esperienza anche piuttosto ampia, 11 anni di direttore sportivo, ma poi c'è anche il tema legato al fatto che non abbia in questo momento l'abilitazione per agire da direttore sportivo in Italia, anche se poi, aggiungo, mi sono un po' informato nel corso della giornata, il dirigente portoghese è comunque laureato in management dello sport, addirittura in Portogallo, dopo aver fatto il corso da direttore sportivo, quindi è assolutamente autorizzato nel suo paese, è anche docente, quindi professore nella federazione portoghese, ha un'esperienza comunque in Portogallo e in Olanda. In realtà il punto interrogativo, direi, più che di patentini, più che di norme, secondo me è il fatto che la Sampdoria va ad affrontare una stagione comunque con un dirigente uomo mercato che non ha esperienza in Italia, perché poi al di là di quelle che saranno le soluzioni, vedremo se poi ci sarà Riaudo come direttore tecnico, comunque col patentino da direttore sportivo per garantire, in attesa che poi lui prenda tutti i vari francobolli da Coverciano per agire da direttore sportivo. Però la verità è che in questo momento la Sampdoria passa ad Andrea Mancini, e c'era comunque anche in Bernizzi, che hanno dimostrato di poter lavorare bene e di conoscere bene anche il mondo Sampdoria,

0: passa a un dirigente che arriva da un altro percorso, che ha un'esperienza non in Italia. E questo secondo me è il grande punto interrogativo, il grande salto nel buio ad oggi di questa Samp, anche se è chiaro che poi il giudizio debba essere sospeso in attesa di capire quelle che saranno le mosse della società.
1: Andrea e poi Matteo.
2: Ma guardavo il cielo alle spalle di Marco, c'è un po' di vento, c'è ancora anche un po' di azzurro che non c'è in questo momento attorno invece alla Samp. Prima parlavamo
0: qualche nuvola. Qualche nuvola, Andrea, qualche nuvola è alla azzurro.
2: È alla faccia della qualche nuvola, perché comunque tutti questi movimenti stanno facendo perdere tempo. Cioè quest'anno avevi una fortuna anche, perché ti sei salvato con una giornata d'anticipo rispetto all'anno scorso, quando la Sampdoria ha finito la stagione con il repêchage, come si diceva una volta, quasi a fine giugno. Avevi il tempo per programmare e ti sei trovato di nuovo nelle sabbie mobili, volontariamente quasi. Questo è un altro dei problemi, anche perché uno dei primi aspetti che dovrà affrontare Branco con Walker e Fredberg, prima Walker e poi Fredberg, perché mi sembra chiaro che sia Walker quello che decide, è scegliere il nome dell'allenatore. Ed è già tardi secondo me.
1: Matteo?
3: Giorgia, sono allibito, esterrefatto, deluso, amareggiato, tutte, ma per un semplice motivo. Io speravo che dagli errori si imparasse qualche cosa, e sono 3 anni ormai, arriviamo al quarto anno che vengono commessi errori inimmaginabili. Basta guardare gli ultimi 2 campionati della Samp, che è qualcosa di orribile, e avevo 2 certezze. Perché erano 2 certezze? Perché mi hanno salvato, ok? Probabilmente non lo so se mi portavano in Serie A il prossimo anno, però erano delle certezze da cui ripartire. Ma per un fatto di meritocrazia, di capacità, vengono esonerati, è passato un mese, ad oggi vuoto totale, si parla, e probabilmente, come dice anche Marco, sarà questo Branco, il nuovo DS, che non ha neanche il patentino, quindi torniamo di nuovo agli errori precedenti che è successo l'anno scorso con la coppia Foti e Gregucci. Un DS che non conosce assolutamente il campionato italiano, non conosce assolutamente la Serie B, perché ragazzi la Serie B è un campionato particolarissimo. Io vi faccio un esempio: l'anno scorso il Palermo con il City Group, con Inzaghi allenatore, Osti dirigente, poi Giampaolo che ha fatto 25 milioni di gol, una squadra costruita per... non è salita in Serie A, non ci sono certezze in Serie B. Se tu parti già con delle incertezze,
2: c'è uno che la conosce,
3: io sono preoccupatissimo. Dopo un mese non sappiamo
0: cosa. Allora,
3: probabilmente
0: Matteo,
3: avremo il DS straniero. Marco, fammi finire un secondo.
0: Avremo il DS straniero. Sono d'accordo. Io sono d'accordo con te, Matteo. Il discorso è che la Sampdoria continua ad avere una proprietà che sembra quasi che si diverta a smantellare quello che è stato fatto precedentemente. Perché Andrea Mancini, comunque i manciniani, i sampdoriani, mettiamola in questo modo, ma poi non è una questione di essere sampdoriani o non sampdoriani, è una questione di avere fatto un buon lavoro. Andrea Mancini, lui ha saputo, nel girone di ritorno, quando finalmente ha avuto le mani libere sul mercato, ha salvato la squadra dalla retrocessione. Senza Andrea Mancini, senza Invernizzi, che comunque ha avuto un ruolo importante, senza Attilio Lombardo, la Samp oggi era in Serie C. Questo dobbiamo dircelo chiaramente. Questi uomini non è che li vogliamo difendere perché sono sampdoriani, perché sono legati per motivi storici, affettivi, anche familiari, penso ad Andrea Mancini, alla Samp, ma perché hanno lavorato per il bene della Sampdoria. Io quello che mi chiedo ora, in realtà, su Americo Branco, in realtà dico la verità, sospendo il giudizio, perché poi tra l'altro vogliamo vederlo all'opera, quindi non lo metto assolutamente in questo momento, non lo metto certo dietro la lavagna, ma su Walker, l'uomo nella stanza dei bottoni dall'isola di Man o da Zanzibar, dove si trova per qualche giorno di vacanza in questi giorni, piuttosto che da Jesper Fredberg, mi pare che il giudizio sia stato chiaro. Tei, poi, che vediamo qui nell'immagine, Walker e Tei, chissà se davvero è l'uomo che è proprietario della Samp, o se la Samp è di Nathan Walker, che mi pare col giocattolo si diverta parecchio. Questi uomini, Walker ha preso Donati, Fredberg ha portato Narro, Cuni, Kouke, Ferri, giocatori insomma che non hanno dato niente a questa Sampdoria, e con quei giocatori andavi dritto in Serie C. Andrea Mancini ha avuto le mani libere, la Samp si è salvata, Lombardo ha trovato l'alchimia giusta nel finale.

0: anche in termini insomma di gruppo e quant'altro, ed è stato messo anche lui alla porta, anche se poi Lombardo in realtà in questo momento è l'ultimo dei sampdoriani che tecnicamente è ancora nello staff tecnico. Vediamo se poi rimarrà.
1: Mi verrebbe da pensare che un disegno questi signori probabilmente ce l'hanno, ma lo sanno soltanto loro qual è il disegno a cui mirano, perché è inconcepibile pensare che in quella che andiamo ad affrontare sarà la quarta stagione da quando c'è stata quella che avevamo creduto fosse una liberazione. È il primo anno, vabbè, bene o male, sei arrivato ai play-off in qualche modo. Secondo anno sei retrocesso in C e sei stato salvato dal caos Brescia. Quest'anno ti sei salvato alla penultima di campionato dopo che sei finito con l'acqua alla gola. Adesso smantelli di nuovo tutto, prendi un direttore sportivo che non ha conoscenze del calcio italiano, può essere un professore, come diceva Marco, non lo metto in dubbio. L'allenatore non sai ancora chi sarà.
2: Straniero.
1: Straniero. Probabilmente straniero.
2: Sicuramente straniero.
1: Ho sentito
2: sicuramente
1: dei nomi.
2: Sì, allora,
1: se uno
2: Andrea,
1: faceva il vice
2: Andrea,
1: di Klopp, non è detto
2: Andrea,
1: che...
2: io ti... Guarda, allora, oggi mi sono messo lì, ho guardato tutti i direttori sportivi e allenatori della Serie B scorsa, ok? Sai quanti stranieri c'erano tra direttori sportivi e allenatori in Serie B l'anno scorso?
1: Non me lo ricordo.
2: Uno. Che è subentrato Ashley Cole al Cesena, che ha fatto un disastro inenarrabile, perché il Cesena era ai playoff fino a che arrivasse lui, le ha perse tutte. Ecco, ma non perché, ci sono delle proprietà straniere, c'era lo Spezia, c'era il Venezia che non è internazionale,
3: Elio.
2: No, Palermo, Monza, cioè ci sono delle proprietà internazionali, ma tutti i direttori sportivi, allora, vuol dire che allora, scusatemi, gli altri sono dei pirla e noi siamo quelli furbi, o gli altri sono furbi, previdenti e vogliono fare un campionato di un certo tipo e noi siamo quelli pirla, se non dire scemi. Mi viene da dire, perché io mi sorgono dei dubbi, scusatemi,
1: o forse
2: ragazzi.
1: Siamo troppo, qualcuno è troppo
0: Matteo, in questo momento è chiaro che dobbiamo essere anche abbastanza, cioè in questo momento non si può dare un giudizio, è chiaro che
2: no,
0: però
2: beh, Marco, però scusami, non si può dare un giudizio, io perdo Mancini e Lombardo, lo posso accettare se il giorno dopo mi arriva Pantaleo Corvino, mi arriva Giovanni Stroppa, mi viene Pippo Inzaghi, mi viene Pecchia, questo lo accetto, certo. Perché vedo un disegno, un progetto di una squadra che vuole, ha detto, ho capito gli errori, voglio provare a vincere il campionato. Non passa un mese e prendo forse Branco che arriva dal Fortuna Sittard, con tutto il rispetto, non lo conosco, non so neanche chi sia, però questo non mi sembra un progetto con allenatore, uno che ha vinto campionato nel Levski Sofia, giusto, Velasquez credo che si chiami, cioè questo è un progetto di una squadra?
0: No, ma infatti,
2: che vuole
0: ma infatti,
2: che, Matteo, aspetta perché parliamo
0: nessuno,
2: che nel 2028 questa squadra qua Tei sottoscritto ha detto che la Samp deve salire in Serie A, l'obiettivo è quello.
4: Aspetta,
2: quindi stiamo
0: in questa fase
2: questo,
0: dobbiamo in questa fase dobbiamo, credo che sia giusto da parte della piazza aspettare di capire quelle che saranno le mosse, dopodiché credo che non ci sarà tanta pazienza come l'anno scorso, perché non credo che la Samp e i tifosi aspettino la quarta, la quinta giornata, la sesta per fare contestazione, cioè
4: sì, ma Marco,
0: scusami,
4: cosa possono fare poi nel concreto, perché poi sempre nella legalità di quello che si può fare,
0: non possono altro che criticare e contestare, è l'unica arma che hanno,
4: però se fanno come la Lazio quest'anno secondo te può avere poi il ritorno che serve
0: non andare
4: per
0: allo stadio? Io mi auguro,
4: no, infatti,
0: io
4: faccio
0: mi auguro
4: un esempio,
0: di no.
4: Okay.
0: Spero sempre di vedere lo stadio con i tifosi, perché è il bello del calcio, dopodiché sono sicuramente sicuro, d'accordo, che la contestazione vera è non andare allo stadio, però mi auguro che i tifosi continuino ad andare e spero sempre che insomma ci possa essere magari finalmente qualche mossa buona da parte di questa proprietà che ha cambiato qualcosa, perché adesso attenzione, non c'è più Manfredi tanto contestato, per carità, ha fatto un sacco di errori, ma Manfredi aveva avuto comunque il merito di portare i manciniani, di portare comunque un gruppo anche italiano alla guida del club. Oggi con Tei e Walker soprattutto, mi pare che sia l'uomo più pericoloso, perché non si capisce bene dove voglia andare la Sampdoria, va su altre direzioni. Dopodiché, ecco, ribadisco, aspettiamo Medico Branco, aspettiamo poi quello che sarà l'allenatore, i giocatori, il budget di mercato, perché questi signori hanno speso un sacco di soldi per 155 milioni in 3 anni in pratica per restare in Serie B e per rischiare la C, e questa è la sostanza, quindi è per quello che non possiamo avere fiducia in gente che ha sbagliato così tanto.
4: Marco, per chiudere, poi arrivo Andrea, per chiudere, così so che ti dobbiamo salutare, sul fronte allenatore invece, a parte questi nomi che stanno impazzando, nomi che non c'entrano niente con la conoscenza del campionato italiano, tu sei abbastanza previsore, in realtà lo eri stato anche

0: anche in quell'anno maledetto per i blu cerchiati, che poi
1: ma lo ricordo bene. Ma io i nomi bene. Che prenderei, sinceramente,
0: tu che, cioè,
1: io
0: secondo
1: prenderei...
0: te un allenatore italiano è ancora possibile alla Pecchia, come diceva Matteo Cesare?
1: Temo di no, che siano soluzioni straniere. Io personalmente prenderei, non so, un italiano da Pecchia, a Vanoli, a Baroni, ci sono diversi nomi in questo momento che potrebbero anche essere interessanti, che sono sul mercato. Se andranno su Velázquez non lo so, se andranno su altri profili, Galloppa per esempio se ne parla adesso per il Cesena, perché poi attenzione, Andrea Mancini va a Cesena, ci possono essere anche situazioni anche diciamo incrociate. L'allenatore perfetto era Aquilani, ma mi pare che Aquilani ormai andrà ad allenare in Serie A e se lo merita. È un peccato, chiaramente la Samp ha perso tempo, questo, su questo ha ragione davvero Andrea, ha perso tempo, insomma adesso avrà un mese da qui al ritiro di Pontillegno per provare a fare qualcosa. Dubito che la squadra che vedremo a Pontillegno sarà quella che poi giocherà il campionato.
0: È probabile, già si parte male. Grazie, grazie a Marco Bisacchi, ciao Marco.
1: Ciao a tutti,
0: serata.
1: Buonasera.
2: Una cosa al volo, l'uomo più pericoloso è anche un uomo che non ha un ruolo ufficiale in società.
0: Che è Walker.
2: Quindi l'uomo più pericoloso è quello che probabilmente decide tutto. Non ha un ruolo ufficiale in società.
3: E come facciamo
2: non
3: a stare
2: un ruolo ufficiale
3: cioè,
2: in società? Capito?
3: Cioè, dopo i lo tre anni vissuti...
2: Non ha un ruolo ufficiale in società, ma siamo pazzi proprio.
3: Parlando di competenze, cioè io mi devo affidare a gente che ha scelto Donati come allenatore l'anno scorso con l'algoritmo. Ha preso giocatori, è già un complimento. Cook, Ferri, Narro... Che tra l'altro ce l'abbiamo ancora sulla schiena, perché cioè, tu dici, questi errori qua, tu te li porti avanti.
0: Ci arriviamo, perché poi
3: cioè,
0: abbiamo...
3: Non è che tu dici, vabbè, amen. No, te li porti avanti. E io mi devo affidare a questa gente? È un direttore sportivo che arriva dall'altra parte, cioè, che è sconosciuto. Ma caspita, ma ragazzi, ma la il tifoso blu cerchiato, i prossimi sono 5 anni, che vive 5 anni di inferno. Retrocessione in Serie B, quasi un fallimento, retrocessione in Serie C sul campo. Cioè ragazzi, questo noi arriviamo.
0: Non ridere sotto i baffi.
3: E io ride, Elio è contento.
4: Loro hanno preso un allenatore. Ma loro hanno preso un allenatore.
5: Stanno con interesse.
0: È stato sgamato in pieno.
3: Posso? No, lo capisco, ci mancherebbe altro.
5: È che veramente è interessante sentirvi parlare.
3: No, è la verità. Elio, è la verità. Tu hai fatto direttore sportivo. Giustamente hai fatto calciatore, direttore sportivo, hai fatto tutti i ruoli.
0: Vabbè, potrebbe venire lo signore allora,
3: almeno conosce il campionato italiano.
0: Un flash perché dobbiamo andare in pubblicità.
5: E secondo me bisogna accodarsi a quello che diceva Marco. Cioè oggi intanto la situazione è questa, signori. Cioè è inutile continuare a dire Walker non c'ha un ruolo, comanda.
3: Sì, non ho aspettative, Elio. Ma no, non ho un futuro.
5: Ho capito,
3: calcistico, attenzione.
5: Giustamente, come diceva Marco. Quando tu partirai per il ritiro e la squadra si
3: raduna con la
5: raduna,
3: Tutino, Narro
5: ancora, non lo so, può darsi che questo branco arriva e li sistema, va li bene. Piazza allora, e fa una squadra come si deve.
0: Ci fermiamo, torniamo tra poco, passiamo alla Genoa.

0: 50 milioni.
1: Allora, il Genoa direi che se la passa meglio, almeno come sensazione, intanto in una categoria migliore che è la A. La Samp è in B oramai da diversi anni e l'uscita, la linea verde per uscire, non si vede tracciata. Giorgio, il Genoa deve pensare alla prossima, al prossimo anno. De Rossi pare di capire che rimanga in sella, almeno la sensazione è questa, che anno si deve preparare. Adesso abbiamo poi anche un po' di impact per capire da chi ripartire, chi sarà presente, chi diventerà invece futuro.
2: Ovviamente c'è una certa continuità, nel senso, a parte la continuità societaria, che è comunque molto importante alla luce anche di quello che hanno poc'anzi detto i colleghi rispetto all'altra società cittadina, la continuità della gestione è importante e la continuità dell'allenatore altrettanto importante. Mi sembra anzi che non fosse scontate, era auspicabile ma non scontate. Il fatto, l'abbiamo sentito in una trasmissione della settimana scorsa, che De Rossi ha proprio messo il suo carisma, diciamo la sua credibilità, nel dire che voleva continuare il progetto. Ora,

0: Io credo che il progetto di squadra, il progetto, come dicono in società, di crescere con l'asticella che si alza, sia comunque da verificare alla prova dei fatti, e cioè su un rafforzamento della squadra. Perché è vero che l'anno scorso il Genoa ha patito le prime 9 giornate con l'allenatore sbagliato che faceva un modulo sbagliato, i giocatori che non avevano tanta voglia, diciamo così. Però è anche vero che non è che poi abbiamo fatto sfracelli, abbiamo giocato bene, l'allenatore ha trovato un assetto che ha fatto dei buoni risultati, ora però bisogna migliorare in alcune parti del campo, anche perché Malinowski è andato via, per esempio, anche perché abbiamo un attacco che nell'insieme di squadra produce dei gol, ma i singoli attaccanti uno per l'altro ne producono troppo pochi, per cui un innesto ci vuole. Tutto questo bisogna vedere se la società ha la potenza economica per mantenere l'ossatura della squadra e per implementare la capacità offensiva della squadra medesima. Abbiamo una difesa molto assestata, speriamo che non parta nessuno. Østigard e Vasquez sono ai mondiali, è una vetrina importante, non vorrei mai che, sono contento per loro, contento per il Genoa, che si mettessero esageratamente in mostra, perché prenderebbero il via e ciao.
1: Tra l'altro Vasquez ha già fatto un gol, mi sembra di capire, sì, mi sembra nell'amichevole.
0: È il vero campione di quella squadra del Messico, che tra l'altro gioca in casa, quindi molto importante. Ha fatto
2: meglio che Østigard, sarebbe anche contento, perché no, lo ha sempre criticato tutto l'anno.
3: Ancora. Io non lo critico, io dico deve fare il difensore, mentre voi che siete tifosi, se fa uno fa gol, a voi quello che vi piace di più. Io parlo da
1: tecnico.
3: Da tecnico, e dico il difensore deve fare il difensore prima, perché a me che Østigard non lo so, dico a Napoli fa il 2-1, va bene, non mi interessa niente, dovranno farmi prendere 2 gol, e questo è il concetto. Mentre chi va allo stadio va per quelli che fanno gol. Poi Marcandagli, poverino, per un anno e mezzo ha dovuto patire l'inferno, quando calcisticamente tra Marcandagli e Østigard c'è un abisso, c'è un giocatore.
1: Guarda un po' qui, che abbiamo preparato, tutti lo vogliono.
3: Certo, perché questo è un giocatore di grande prospettiva, perché ha fisicità, è giovane, ha tutto dalla sua. Può solo che migliorare. Secondo me Østigard invece. Østigard è fatto. Questo invece, che è stato criticato, e io invece spesso e volentieri l'ho elogiato, avendo anche delle critiche, dico che questo è un giocatore di calcio. Un giocatore di calcio. Beh, da grande club.
4: Un anno è stato cresciuto anche da un difensore che lo allenava, un ex difensore, che quando ha avuto Nesta, che
3: sì,
4: insomma,
3: ma è fuori,
4: ha maturato.
3: Faccio un esempio per dire della vostra squadra, dei vostri colori, no? Marco Lanna, va bene? Era partito in sordina. Beh, è diventato un campione, perché poi chiaramente un ragazzo intelligente, grande testa, vicino a Vierkud, vicino a Mannini, vicino a Pellegrini, ha preso il meglio di questi giocatori ed è diventato un campione.
5: E quindi è merito di Østigard se Marcandagli
3: è di Vasquez.
0: Il discorso che ha fatto è di assoluta competenza, non a caso l'ha fatto lui. Però se la prospettiva di Marcandagli è certamente quella che dici tu, io però il fatto di avere Østigard ora, adesso, oggi, in questo contesto, mi dà una certezza in più, mi dà una sicurezza in più per il muso duro che ha, per la sua esperienza.
3: Certo.
0: Marcandagli, che si vede che diventerà un campione, ma ogni tanto ha qualche timidezza. Østigard non ce l'ha per niente.
3: No, perché parliamo di un giocatore fatto.
0: Sull'oggi mi sento magari uno meno esplosivo,
3: tra Vasquez e Østigard, io prendo Vasquez tutta la vita, perché comunque lo vedo più giocatore, mentre l'altro vedo che allena anche la gradinata. È per quello che. Vabbè, cioè quelli che allenano la gradinata, che fanno i gesti,
1: servono, dici.
3: No, io preferisco quelli che giocano,
5: la sostanza, tu
3: la
5: dici.
3: Sostanza, sì. Però il calcio è bello per questo.
0: Il Genoa ha una difesa
3: forte,
0: con delle buone identità e parecchie identità, nel senso che ce n'ha 4-5, non è che ce n'ha. Non mi dà quelle certezze assolute, però si vede che anche lui è un
5: portiere, forse.
1: Ecco, hai citato il portiere.

0: Il portiere cioè,
1: perché sei Marcadaglio, Oscar Vasquez, e ti aspetti dietro o no?
2: Ecco, il portiere, eccolo. Il portiere per dire un altro che a me non piace.
0: Contratto fino a giugno
2: però
0: 2029.
2: Però sento che invece è un portiere fortissimo. Però no, sì. Voglio dire, io ognuno ha il proprio modo di vedere il calcio, di interpretare.
3: Che ha un passato che di tutto rispetto, anzi di più, quindi è evidentemente un ottimo portiere. Dal punto di vista del tifoso, quindi della pancia e non della capacità tecnica, dalla mia pancia sono contento che giochi bene coi piedi, ma in quanto a parare con le mani un po' meno, nel senso che lo vedo pronto, sicuro di sé, ai tante, ma le parate strepitose non gliele ho viste ancora fare. Mi auguro che, proprio perché l'hanno confermato e gli hanno fatto un contratto lungo, quindi vuol dire che credono in lui, non sia solo per la capacità di impostazione ma anche per il ruolo di per sé di portiere.
2: Comunque l'anno scorso questa società, diciamo che noi ci siamo salvati grazie al fatto che non hanno venduto nessuno. Quindi speriamo che anche quest'anno quantomeno si puntelli e basta l'organico, e si puntelli con dei giocatori con le caratteristiche che vuole De Rossi. Io mi auguro veramente che le scommesse tipo questo di Serie D siano finite, che arrivino dei giocatori importanti.
3: Come dice, importanti, pronti subito, sani, la parola esatta, sani anche, cioè certo. Non scommesse, noi
2: certo,
3: abbiamo bisogno,
2: perché ne abbiamo già tante,
3: che garantiscono il campionato. Poi
2: anche perché in attacco scommesse ne abbiamo,
3: tutto, come quando sarò tra gamba al povero Malinowski,
2: certo.
3: Quello può succedere, ma che siano strutturalmente sani rispetto a una continuità di rendimento. Secondo me gli acquisti devono essere fatti con questa priorità assoluta.
4: Pensa cosa sarebbe potuto essere un Messias che ti garantiva, non dico tanto, ma 6 o 7 partite in più. Quelle certo. Poche che ha fatto, ti ha spaccato la partita, ti ha cambiato.
2: Solo che noi ne abbiamo avuti tanti così.
4: Però
2: comunque,
4: se Messias alla sua età parte dalla panchina nel Genoa o gioca, ci sarà un motivo.
0: Certo. Allora vi faccio vedere invece un impatto che abbiamo preparato. Suggestione El Shaarawy, tornerebbe alle origini, il suo nome circola in questo periodo, viene accostato in realtà a diverse soluzioni, per esempio leggevo anche il Palermo sarebbe interessato a lui.
2: Venezia.
0: Qualora ora, tornasse, sì, il Venezia, esatto.
2: Fai vedere questa foto, cioè, quanti anni ha El Shaarawy? Scusate.
0: 34.
5: Ha esordito 33.
2: Allora si è detto che non rinnovavano Malinowski perché aveva una certa età, va bene? Perché vuole un ingaggio.
5: Voleva 3 anni di contratto.
2: Okay, vabbè, perché scusate, ma il Shaarawy viene qua per cosa? Per un mese di contratto? Pensi che viene per un annuale?
5: No, verrà sicuramente.
2: Quello è un giocatore che a Roma guadagnava 7 milioni.
5: Io lo prenderei subito.
2: Ma sì,
5: il
2: ti sto dicendo, non mi porrei neanche problemi. Ma io invece sono realista. Se non abbiamo tenuto Pinamonti perché guadagnava tanti soldi, non abbiamo Malinowski che ha fatto una stagione strepitosa, e dici che 1,5 milioni non glielo puoi dare. E prendi il Shaarawy? Io
5: questo,
2: mi tocco. Per
5: questo
2: me
5: non
2: te lo
5: so dire.
2: Però io mi auguro veramente, sarebbe veramente un inizio di un grande mercato.
5: Caspita, sarebbe un colpo da 90.
2: Si annunciano.
3: Lasciamoci un po' di spazio in questo primo giugno, primo in senso decade, seconda decade di giugno, per sognare.
2: Certo.
3: Dopodiché,
2: sì,
3: ahimè,
2: certo,
3: ho l'impressione che torneremo coi piedi per terra. Però un colpo,
2: sarebbe meraviglioso, sarebbe,
3: come potrebbe essere El Shaarawy, a me farebbe proprio
2: certo,
3: piacere un po'
2: certo,
3: di vigoria.
4: Se ti tieni Baldanzi, sì.
0: Però El Shaarawy dicono che fisicamente non stia benissimo.
5: Sarà meglio di Messias e Baldanzi
3: però ragazzi, stiamo parlando di gente come Messias, come diceva Andrea prima, El Shaarawy, che ok, non ti fa tutta la partita, ma quella mezz'ora che potesse entrare.
2: Ragazzi, se vai a vedere l'ingresso che ha fatto a Verona, Non si può discutere.
1: Ma se giocava nella Roma di Gasperini, certo, quindi cioè, vuol dire certo, che devi trottellerla,
2: perché anche mezz'ora Gasperini
1: non ti regala niente.
2: Tu ti alleni.
1: Se giocava nella Roma con Gasperini, posso, per il livello del Genoa, è un fuoriclasse. Non me ne voglio nessuno. È un fuoriclasse.
2: È un fuoriclasse. Perché ha dimostrato anche la Roma.

0: di esserlo. Il problema, ho detto, a mio avviso sono i numeri che secondo me...
1: I numeri, sì, tu dici economici.
0: Economici.
1: Numeri economici. Quello.
0: Secondo me è quello.
2: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
0: E se lo dice Giorgia,
2: Spezia e Vitella tra poco.

0: Allora, andiamo a capire come va il cantiere, potremmo definirlo così, dello Spezia dopo la batosta subita, la retrocessione in Serie C. Si deve progettare la prossima stagione, una stagione che dovrebbe essere da protagonista. Allora vado a salutare Luca Vaccaro. Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera, buonasera a tutti gli amici in studio e chi ci
2: Ciao
1: ascolta ovviamente
2: Luca.
1: da casa. Beh, è un cantiere molto ligure, possiamo dire, perché molto all'italiana, anzi, perché non si vede nessuno a lavorare. Quindi ci sono soltanto, come dire, noi che potremmo essere in questo caso gli anziani di turno a guardare il cantiere, ma dentro non lavora nessuno, ecco, meglio, sì, stanno lavorando, ma stanno lavorando dietro le quinte, per cui all'opera al momento non si vede nessuno. Le tempistiche sono veramente bibliche, perché lo Spezia è retrocesso quasi un mese fa e secondo me è veramente assurdo che ancora non si sia trovata una soluzione che riguardi quantomeno l'aspetto societario, ossia una figura che possa subentrare appunto a livello dirigenziale per sostituire il direttore sportivo Stefano Melisano, pronto ad uscire. Dico pronto ad uscire perché appunto uscirà soltanto quando ci sarà il nuovo direttore sportivo in casa Spezia e al momento, ecco, siamo in attesa di una decisione che ora vede il suo orizzonte entro il fine di questa settimana. Dico io, se il nome è quello di Matteo Lovisa, direttore sportivo, attuale direttore sportivo della Juve Stabia, direi che l'attesa può anche valere, può essere anche, come dire, ricompensata da un direttore sportivo che secondo me è il profilo perfetto per far ripartire uno Spezia che ricorderemo il prossimo anno, anzi ricordiamo, il prossimo anno militerà in Serie C. Altrimenti, ecco, già le tempistiche sono quelle che sono, portare anche un profilo che magari può rivelarsi una scommessa ridimensionerebbe di gran lunga quelle che possono essere le ambizioni della proprietà, ma soprattutto amplierebbe, aumenterebbe lo scetticismo nella piazza che invece Lovisa, secondo me, lo prenderebbe veramente di buon grado.
0: Ma Luca, l'ambizione è quella di risalire subito in Serie B, il progetto, come dici tu, è un cantiere aperto, qualche parallelismo, anche se in modo diverso, con la Samp, questo nulla cosmico che c'è intorno, forse potrebbe esserci. C'è questa ambizione comunque e l'obiettivo, perché poi non è semplicissima anche la Serie C, non è facile, o stravinci il campionato oppure poi te la giochi fino all'ultimo. C'è questo obiettivo secondo te, oppure no, oppure rischia di sparire un po', come
1: Ma
0: temono.
1: secondo me lo scopriremo solo vivendo, ma a stretto giro, nel senso che poi la scelta del direttore sportivo determinerà molto di ciò che tu hai detto, nel senso che se vai a prendere un direttore sportivo come Lovisa, io continuo a tirare in ballo questo nome che è un nome forte per lo Spezia, però è anche un nome che va convinto con un progetto serio, allora vuol dire che le ambizioni le hai, perché andresti a portarti in casa un direttore sportivo che sa come si fa, sa come si può salire di categoria, perché l'ho già fatto due volte, prima con il Pordenone e poi con la Juve Stabia, che sono piazze diverse rispetto a Spezia, però quantomeno ha un'idea di come fare. Andare a prendere altri profili, magari più rischiosi, e come dicevo prima, ti porterebbe anche a pensare a un ridimensionamento di quello che può essere un obiettivo a medio, corto, medio termine per lo Spezia. Per cui molto passerà dalla scelta del direttore sportivo. Una volta scelto quello, capiremo quali sono veramente le ambizioni dello Spezia. Io credo che chiunque, ovviamente i proprietari in primis, vorrebbero risalire il prima possibile, anche perché la Serie C lo sappiamo, cosa comporta e cosa porta soprattutto, praticamente solo costi e nessun ricavo. Per cui ecco, mi aspetto un progetto che sia all'altezza per una squadra che deve ritrovare il prima possibile la Serie B per evitare e scongiurare il più possibile quello scenario che profilavi tu, ossia il rischio di poi scomparire come hanno fatto tante altre società.
0: Ah sì, Giorgio.
2: Luca, ciao, anzitutto ciao. Secondo,
1: Ciao Giorgio.
2: tutto quello che hai detto è assolutamente veritiero, perché il direttore sportivo, anche uno di nome, se viene in una società è perché ha delle garanzie di investimento per non, come dire, danneggiarsi l'immagine. In questo senso, la proprietà ha già espresso una voglia di investire o è stata cauta o è stata silente? Come dire, le tue considerazioni

0: azioni di un auspicio di una risalita immediata sono confortate anche da qualche impegno, come dire, finanziario preso dalla proprietà dopo la retrocessione?
1: Ma guarda Giorgio, ti ringrazio per l'assist, perché fondamentalmente volevo arrivare proprio lì per chiudere un po' il cerchio della questione. Noi le ultime parole ufficiali sentite dalla proprietà, in particolare dal presidente Charlie Stilitano, sono state quelle post retrocessione, quindi ecco, è passato già un po' di tempo. Lui ha ribadito più e più volte la volontà della proprietà di proseguire in questo percorso, di proseguire nel cammino e di dare manforte, insomma, al progetto Spezia. Come dicevo, però, quelle sono le ultime parole ufficiali sentite. Poi fin qui, ecco, sentiamo un po' quello che trapela anche dagli uffici. C'è stato un incontro tra Stilitano stesso e gli uffici di Via Melara al quartier generale dello Spezia, che è il centro di allenamento della primavera, Ferdeghini, e lì fondamentalmente, ecco, è stata ribadita appunto agli uffici, ai dipendenti dello Spezia Calcio, la volontà di andare avanti seppur a costi inferiori, ma questo è ciò che sapevamo, nel senso che la Serie C comporta anche questo. Ci aspettiamo che ciò venga confermato sia da delle dichiarazioni a questo punto ufficiali, ma soprattutto da una scelta, e torno sempre lì a battere, perché questo è veramente l'ago della bilancia, della scelta del direttore sportivo, perché noi stiamo aspettando adesso solo ed esclusivamente quello per poi dare il via alla stagione, perché il direttore sportivo comporta a sua volta la scelta dell'allenatore, un'altra scelta determinante, e poi ragazzi c'è tanto lavoro da fare, perché c'è una squadra intera da smantellare, praticamente ne resteranno pochissimi di quelli che ora sono allo Spezia, e c'è da ricostruire da zero, ripartire da zero. Quindi ecco, sicuramente i costi dovranno essere abbattuti, dovranno lasciare tantissimi profili che adesso sono presenti in rosa per fare spazio ad altri meno dispendiosi a livello economico, però la squadra devi costruirla, e devi costruirla con un progetto serio e soprattutto con una persona che conosca la categoria, cosa che purtroppo lo Spezia di quest'anno ha pagato tantissimo. La scelta di Donadoni da questo punto di vista è stata veramente fallimentare, ma non ci torno neanche su, ecco, lo abbiamo detto e ridetto, lo sappiamo ormai a memoria.
2: Grazie Luca. Un flash: Luca D'Angelo quindi non sarà più sulla panchina, mi sembra di capire, dello Spezia.
1: Assolutamente no, non lo sarebbe stato neanche in caso di permanenza nel campionato cadetto, ci sarebbe stato comunque l'addio anche in caso di Serie B, ecco, di permanenza in Serie B, di salvezza per lo Spezia, per cui si ripartirà da un progetto completamente nuovo, sperando che si parta a questo punto, perché siamo qui, siamo in attesa, siamo in fermento, come dicevo, teniamo d'occhio come orizzonte questo fine settimana, nella speranza che veramente venga effettuato questa scelta, perché c'è bisogno di scegliere, c'è bisogno di dare un po' di certezza a anche una tifoseria, anche a un popolo, quello bianco, che in questo momento si merita assolutamente delle conferme per quello che sarà il futuro dello Spezia. Una piccola postilla, vai. Una piccola deviazione: vi sentivo parlare prima di El Shaarawy. Io, ragazzi, El Shaarawy lo prenderei ovunque, in qualsiasi squadra.
3: Solo tu, Luca.
4: Ce l'hai al fantacalcio tu.
2: Senti, ti faccio salutare e commentare da Matteo Cesare.
3: Guarda,
2: intanto ti
3: Luca,
2: ti
3: io ho un giudizio, un profilo che potrebbe essere interessante, non per la Samp, perché tanto noi ai giocatori italiani in prospettiva non ne prenderemo, perché prenderemo qualche straniero sconosciuto che chissà da dove arriva. Artistico, secondo te, tu che l'hai visto vicino tutto l'anno, Luca, è un profilo da alta Serie B, quindi da una squadra che vuole ambire alla promozione, o può essere anche un profilo per una squadra di Serie A?
1: Allora, Serie A non lo so, io credo che debba ancora fare uno step intermedio, perché dimentichiamo troppo spesso di quanto sia giovane questo ragazzo, che se non sbaglio va per i 23-24 anni, per cui 24, sì, dovrebbe essere 2002 se non erro. 2002. Comunque è giovanissimo, quindi ancora giovane, beh, ecco, non giovanissimo.
3: Giovanissimo in Italia, perché in altri paesi europei sarebbe già anziano.
1: Che culo ancora la speranza di essere giovane, invece non lo sono. Però ecco, sicuramente credo che un'altra tappa intermedia, facendo un campionato di Serie B in una squadra che punta alla Serie A, possa essere la scelta più giusta per un giocatore come lui, che è l'unico che ho salvato nella stagione attuale dello Spezia, nella stagione appena trascorsa, diciamo, dello Spezia, nonostante la retrocessione è riuscito ad arrivare in doppia C. Soprattutto è sempre stato l'ultimo a mollare in ogni partita, lo si è visto anche nell'ultima giornata, nell'ultima partita contro il Pescara, che ormai non valeva più niente, per cui ecco, credo che chiunque vada a prendere Artistico faccia un ottimo affare. La Lazio
3: non
1: la libera facilmente, lo sappiamo, però ecco, in questo caso, se la Samp dovesse puntare su un giocatore come Artistico, credo
3: impossibile, che Luca, sarebbe un profilo troppo gradito,
4: che è anche un buon maestro in famiglia.

0: adesso io, finisce il contratto di Coda, artistico comunque, adesso è andato in doppia cifra a Spezia in un'annata fallimentare, è un profilo che tra l'altro è anche un giocatore di garra, di cazzuto, quindi, possiamo dirlo, tanto ormai come orario, ormai okay, un giocatore cazzuto. Ecco, sarebbe un profilo che, tolto Coda che finisce il contratto, dici, caspita, riparto ad artistico, certo, è della Lazio, però magari prestito con diritto di riscatto, io non lo so questo, però sarebbe un profilo super
1: interessante.
0: Arriverà
1: il centravanti del Vejle Copenaghen.
0: Sicuro.
2: Ah,
0: Andrea,
2: tu
0: parti già troppo positivo, arriverà qualche duro da qualche serie B sconosciuta di qualche campionato.
3: Vabbè, mandiamo Matteo Cesari alla corte di Tito e con un prestito con diritto di
1: scatto. Adesso mi prendo Football Manager e vado a cercare un po'.
2: Grazie Luca, ciao, buona serata.
3: Ciao a tutti, buona serata.
2: Allora, tra poco ci fermiamo, poi andiamo a fare l'Entella. Comunque mi sembra di capire che ad artistico.
4: No, aprirei subito gli abbonamenti.
2: Gli abbonamenti, per vedere com'è la reazione.
0: Perché devo organizzare il mercato.
2: Andrea, mi sembra di capire lo spettro della Serie C, quello che è stato in realtà proprio toccato con mano. Poi la Samp non è andata in Serie C, però c'è sprofondata, poi il caso Brescia l'ha salvata, si è salvata ai play-out, questo va detto, l'anno scorso così. Quello che significa andare in Serie C, significa, lo raccontava
1: io quest'anno
2: Luca Vaccaro, che cosa significa.
1: Tanto guardavo le partite, allora già in Serie B c'è poco pubblico e non sono più i tempi in cui giocavi tu, Elio, o facevi il dirigente, è diventato un forno proprio, un stadi desolatamente vuoti. Economicamente non ti danno nulla,
4: niente.
1: Adesso ci sono anche un po' di squadre, tra l'altro anche nei ripescaggi c'è un meccanismo per cui vengono agevolate le eventuali seconde squadre, perché ci sono altre società che stanno proponendosi con la,
4: sì,
1: con la squadra.
4: Adesso il calcio è brutto in Serie B, è brutto in Serie A.
1: Figuratevi
4: in Serie C.
0: Figuriamoci in C.
2: No, questo per dire, scherzi a parte, scongiuri a parte, che
1: è una Cayenne la
2: sarebbe,
1: Serie C.
2: Sarebbe un disastro.
4: Non bisogna neanche parlarne, onestamente. Da genuano io dico, per Genova non va bene. Cioè,
2: certo.
4: Va bene che stiano un po' in purga in Serie B, va bene.
0: Ok. Grazie. Molto generoso.
2: chissà per quanto
4: un po' così
0: diciamo così,
4: l'abbiamo vissuto tanti anni noi,
0: fare
4: sarebbe un po' no, più, magari un 10 anni
0: io,
4: di
0: io
4: B
0: io la penso come
4: noi
0: te,
4: 10 anni di Serie A,
0: però
4: bello.
0: Oggi il tifoso blucerchiato dopo gli ultimi due campionati è terrorizzato, perché un anno si è retrocesso, poi
4: sì,
0: sappiamo
4: però,
0: tu l'altro anno ti sei salvato alla penultima giornata, quest'anno facciamo di nuovo rivoluzione totale, cioè mi sembra di giocare a poker, a me mi sembra di giocare ogni anno a poker, che mano buttiamo tutto sul tavolo, poi bisogna vedere che cosa hai in mano, giusto?
4: Sì,
0: perché
4: sì,
0: a me
4: però
0: sembra che non abbiamo niente in mano, hai capito?
4: Cioè, però,
0: questo è il problema.
4: Allora, scommettere, fra un po' noi ci colleghiamo a Chiavari e vedrai che a Chiavari diranno che sono i dirigenti, sono al mare.
0: Il Milan
4: è finito, sì, da quando e non c'ha nulla,
0: io
4: il Milan non ha
0: guardare la Samp, a me del Milan
4: ho capito però siamo adesso il mercato inizia, ma se va bene i movimenti inizieranno a esserci,
0: sì, però ci sono delle società che si sono già mosse, sono
4: sì,
0: già
4: ho capito,
0: questo problema,
4: ma c'è qualcuno voglio dire, però
5: dire che è un momento di calma, tuttavia secondo me un conto sono i movimenti dei calciatori, ed è certissimamente vero quello che dici te, un conto è stare troppo fermo, e non lo dico su una squadra specifica, lo dico in generale, certo, sull'assetto societario,
4: però
5: nel senso che una cosa
4: il Cagliari deve annunciare il direttore sportivo.
2: Dobbiamo fermarci un attimo, sennò stiamo sforando,
0: e chi prende il Cagliari,
4: ci sta divertendo Giorgio, ci blocca,
2: ma è il bello della diretta,
0: e chi prende il Cagliari.
4: Quello.
2: Il calcio italiano, che è in, almeno non per tutti, però è ancora una scatola vuota, diceva giustamente Elio Signorelli, pensiamo al Milan, però il Milan ha una situazione, ho tutta la famiglia milanista.

0: e quindi soffrono. Diciamo, e soffrono e si aspettavano che finisse così. Questo a Milano è un po' quello che circolava, sì, la partita la sera prima, la sera del
1: quello che è successo sul campo magari, però quindi... pensare che da 20 giorni hanno mandato via tutti e non hanno nessuno, i sostituti, cioè... perché la verità è questa, cioè io mando via Matteo se c'è già un altro da mettere, invece lì
0: potremmo fare un po' un parallelismo con la Samp, Milan Samp.
2: Se lo fa il Milan è strano, se lo fa la Samp invece è vero, c'è tempo, con calma.
3: Milan è stato un evento internazionale, ve ne ha parlato da tutte le parti, perché è una squadra di primo livello a livello internazionale, poi il singolo campionato magari no, come quello finito ora, però è una squadra con un palmarès eccezionale, ne hanno parlato da tutte le parti, della tabula rasa che ha fatto il presidente Bambam. Certo.
4: Ma più che presidente,
5: però,
4: forse
5: però
4: Ibra.
5: Lo dicevamo mentre non eravamo in onda, comunque il calcio è completamente cambiato in peggio in Italia in una maniera drammatica, perché raccontavamo che quando facevamo qui a Primo Canale le dirette di ritiri intorno al 10-15 luglio si facevano 2-3 settimane filate, e a Moena e a Neustift, dove andavano in ritiro Genoa, quasi finito.
1: Ah, sì,
5: poi
1: ogni giorno quasi presentavi un giocatore sicuramente.
5: Adesso è cambiato.
2: Allora, se penso che Accardi, ex Samp, andrà al Cagliari a fare il direttore sportivo in Serie A, poi parliamo di meritocrazia, di capacità, io rimango veramente
0: esterrefatto.
2: La Samp ha fatto un fallimento totale, è retrocesso, ha speso 15 milioni di euro, ci stiamo ancora, ci abbiamo le zavorre di Tutino, Bellemo, Ghidotti, ce n'abbiamo una marea.
4: La Gumina.
2: La Gumina non era sua, era ancora prima.
4: Vabbè, ma torna purtroppo.
2: Però questo per fare, cioè hai capito, comunque Accardi trova una squadra in Serie A.
0: Allora, se la passa forse un po' meglio Lentella, che mi sembra insieme al Genoa, se dovessimo fare a scompartimenti, a categorie, quella che forse per gli aspetti sta meglio, si è salvata, quello era l'obiettivo, e adesso guarda con tranquillità, con già un'ossatura importante all'anno prossimo. Ciao Marco Bianchi, cosa ci racconti?
6: Ciao Giorgio, un saluto a te e a tutto lo studio.
0: Sì,
6: diciamo che è un momento di attesa, ovviamente, no? Come tutti questi periodi. Oltretutto ricordiamo che tutti i giocatori sono sotto contratto fino al 30 di giugno, quindi qualsiasi operazione ufficiale, io signorei può testimoniarlo, non può essere fatta prima, diciamo, di quel periodo a livello appunto di ufficialità. È ovvio che ci si sta guardando in giro, il direttore sportivo è disperso, nel senso che a Chiavari non si vede ormai da tempo in memore, perché è sguinzagliato per tutta Italia a cercare appunto quelle che saranno le pedine da inserire in questa squadra. Qualcosa è trapelato nelle scorse settimane, ne abbiamo già parlato anche appunto il giovedì scorso, però è ancora molto presto, anche perché come sempre i giocatori cercano più possibile di sistemarsi, chiaramente, se non in Serie A, comunque nelle squadre che fanno, diciamo così, che lottano per i traguardi in Serie B. Le squadre come Lentella e come quelle che saranno costrette anche un altro anno presumibilmente a giocare prima di tutto per la salvezza, è ovvio che diventano un po' una seconda scelta di alcuni giocatori, quindi lì bisogna essere bravi a cercare i profili giusti che abbiano quel rapporto di potenzialità, anche magari ancora inespressa, farli crescere all'interno della nostra squadra e poi appunto goderseli qualora si riesca ad azzeccare, come è spesso accaduto in passato, alcune mosse importanti. Questo è un po' il quadro, direi, del mese di giugno, ecco.
3: Resto Lentella può anche contare, dato che è una piazza molto tranquilla, che ha lanciato anche tanti giovani che poi sono fatti calciatori veri, potrebbe usare questo periodo per lanciarsi in sinergie con squadre di categoria superiore per avere qualche prestito di qualità. Pensi che stiano perseguendo questo scopo?
6: Non è un caso che il nostro direttore era a vedere la finale del campionato primavera, dello scudetto primavera vinto dalla Fiorentina, proprio ad osservare un paio di profili all'interno della Fiorentina che sono appunto interessanti per quello che riguarda il nostro organico. Ovviamente poi bisognerà collimare anche con quelli che sono gli interessi della società Viola, e quindi che farà le scelte giuste per cercare di far crescere altrove questi ragazzi che non potranno più disputare un altro anno campionato primavera, ma dovranno per forza essere lanciati.

in qualche torneo. E normalmente la Serie B è il, diciamo, la piazza ideale, no? Per far crescere questi ragazzi, almeno così si dice. Poi è chiaro che i profili come Crespi, per citarne uno, penso che probabilmente andrà a giocare anche in qualche squadra, se non lo terrà la Fiorentina potrebbe andare a giocare in squadre magari di primo livello in Serie B, o forse per la salvezza in Serie A. Quello sono appunto le scelte poi che dovranno fare la società.

0: pretendenti. E Lentella, so che appunto il direttore è andato a osservare questa partita proprio perché aveva nel mirino così un paio di profili, e staremo a vedere se poi, come era successo l'anno scorso peraltro con Flavio Russo, ricorderete, capocannoniere del Sassuolo, campione d'Italia primavera, che poi purtroppo ha deluso sia con noi che nel resto della stagione a Pescara, addirittura poverino risultando decisivo in quel famoso rigore sbagliato, del quale non si è presa responsabilità nessuno, e se l'ha presa lui che ha 21 anni, decise di calciarlo ma lo calciò male, quindi da lì probabilmente è nata la retrocessione di Pescara. Quindi sono scelte che sulla carta possono essere giuste, però poi c'è sempre il riscontro del campo, l'ambiente, il giocatore, di come si integra, come viene accolto, eccetera eccetera. Sono molte le sfumature in questo senso.
1: Mi viene da pensare, diceva Marco prima, dalla primavera devono andare a giocare in Serie B. Sì, per carità, ma la Serie B di una volta, quando andavi in certi campi, era un'altra cosa. Comunque anche lì, sì. Secondo me la deriva del nostro calcio è legata anche a questo. Ma ricordare giocare al vecchio Ballarina a San Benedetto del Tronto, o a Cava dei Tirreni, giocare in certi stadi, cioè proprio anche in certi ambienti, ti forgiava. No, non io, per fare io, i vecchi no, che no, ricordano, no, ma se c'è una deriva di questo calcio, ci sarà un motivo.
2: Una considerazione che vale per tutte le squadre. Oggi il pubblico è sostanzialmente televisivo, mentre invece prima dell'avvento del TV a pagamento, nelle cittadine andavano a tifare, e come, per la loro squadra, andavano al campo e andavano anche in trasferta. In Serie B assolutamente sì, ma la Serie C fino a una ventina d'anni fa era un campo di battaglia ma anche campi di passione, mentre oggi quando vedi in televisione qualche inquadratura
1: stadi vuoti,
2: veramente
1: vuoti.
2: Quattro gatti, tristemente
3: lo spettacolo è, ragazzi, ma è scarso, cioè non è un bello spettacolo, perché adesso il fatto che io prendo il mio esempio, va bene, io quando sono andato il primo anno a giocare a Prato, che avevo 18 anni, il Prato ha pagato per avere la mia prestazione. Oggi sono i club che devono pagare per mandare a giocare i giocatori. E allora è normale che se io sono del Milan, anche se ho il piede destro, che non so se il destro alla rovescio, mi fanno giocare. E quindi per lo spettacolo.
1: No, noi in casa Stampa abbiamo avuto quest'anno un esempio, che è il portiere Martinelli. Grazie. Martinelli è un ragazzo di 18 anni che con De Gea non avrebbe mai giocato, però ha delle potenzialità. È stato mandato in una piazza dove tutte le domeniche che giocava in casa, tutte le volte che giocava in casa, si trovava 20, 22, 23, 25 mila spettatori, quindi anche caratterialmente ha fatto delle ottime cose, ha fatto qualche errore. Io spero che in qualche modo possa restare a Genova, possa fare ancora un anno. Lui mi sembra che sarebbe anche d'accordo, bisogna vedere se è d'accordo quello all'isola di Man, però non sono tutti fortunati come Martinelli.
3: Adesso Martinelli, la situazione Martinelli sicuramente non è come prima, perché chi è responsabile alla Fiorentina con Mancini lo mandava,
1: quello è un altro problema.
3: Con l'interlocutore Mancini lo mandava, adesso con l'interlocutore Branco, se non lo so, anche perché io se Mancini, magari io dico sì, te lo mando, però mi raccomando, io mi fido della tua parola, della tua persona. Cioè, io onestamente pensare che
4: Branco
3: magari
4: non sa chi
3: Paratici, pensi, non sa chi
1: Elio,
3: è Branco, non sa se si può fidare,
5: ma Branco
3: tutto.
5: Non sa chi è Martinelli. Branco vabbè, non sa che no, la verità, allora ragazzi, vabbè, la verità,
3: ma questo qui starà studiando,
5: avrà visto
1: allora facciamo
5: ma facciamo, non sa chi è Martinelli,
1: Matteo,
5: Branco.
1: Facciamo un test semplice per Branco. Begic è adesso
3: comunque,
1: nazionale sloveno.
3: Comunque scusate, però il nome potrebbe essere una garanzia.
4: Ecco.
1: Guarda, ho letto delle battute su questa cosa.
3: No, non è una battuta.
1: No, l'ho letta.
3: Tac, è apparecchiata bene.
1: Però
3: mi
1: ti dico,
3: perché
1: è facile. Begic adesso è nazionale della Slovenia. Devi riscattarlo, ha il diritto di riscatto. Lui viene da una famiglia sampdoriana, perché il padre era sampdoriano prima che lui è. Quindi hai tutto apparecchiato perché tu vada lì e
5: ma
1: te lo
5: ce n'è tanti apparecchiati. Viti,
1: vediamo,
5: che continua a mettere cuoricini.
1: Ma questo è un caso clamoroso, perché ce l'ha tutte.
5: Sono innamorato della Samp. Martinelli che continua a mettere foto blu cerchiate su suo. Cioè, ce ne sono tanti, ma vedrai che di questi profili non ne rimarrà neanche mezzo, perché non gli piace.
4: Come se mesmo.
5: No, ma è la realtà di fondo.

0: Scusatemi ragazzi, perché allora, cioè Begic era la prima cosa da fare era dire riscatto Begic.
1: Allora ci dobbiamo fermare perché poi l'ultima parte Genoa e Samp ci ritorniamo. Vado a salutare Marco Bianchi. Ciao Marco, buona serata, presto.
2: Ciao Giorgia, buona serata a tutti voi.
1: Grazie, ciao Marco. Ci fermiamo un attimo, torniamo Genoa Samp perché abbiamo un po' di ancora cose da vedere a proposito di prestiti. Il Genoa ha i suoi gioielli, deve capire che cosa accadrà e la Samp deve capire di questi prestiti.
0: Gioielli non
1: quanti andranno.
0: Gioielli
1: così,
0: non...
1: così è stato Genoa, preparato.
0: Sì. La no, Samp, no, Genoa,
1: no,
0: sì.
1: Genoa e gioielli. Genoa, no, no, dicevo, la Samp, no,
0: la Samp e gioielli.
1: Mi sono espressa.
0: Io ho aggiunto la Samp invece di gioielli, purtroppo.
1: Ho associato la parola gioielli alla Samp,
0: tu hai detto giustissimo.
1: Non si può fare,
0: tu hai detto giustissimo.

0: Perché comunque...
1: Allora, torniamo a parlare un po' di Genoa, perché ci sono, allora abbiamo detto il ritorno di El-Shaarawy, è possibile, mi sembra di capire che in molti lo appoggerebbero, poi abbiamo preparato invece un impact, una scheda sui gioielli rosso-blu, Fini, Ecator, Venturini, quindi per capire quale potrebbe essere il loro futuro. E la nazionale ha giocato, ha vinto di misura con Lussemburgo, ha giocato con una squadra veramente di giovani, allora lì si può dire forse giovani, certo, giovanissimi, 24-25 anni, non lo si è più forse, ma loro lo sono davvero. Cosa deve fare il Genoa con loro?
2: Tanto bisogna vedere se il Genoa vuole tenere i gioielli o se invece di fronte a una buona offerta ritiene di potersene privare. Questo è un dato che non sappiamo ancora. Indubbiamente la vetrina della nazionale è una vetrina importante, tra l'altro ieri sulla Rai il telecronista ha ricordato che il Genoa ha dato 5 giocatori nati nella cantera rossoblu e ha anche elogiato e ha fatto benissimo Michele Sbravati, quindi in realtà era la compagine che ha dato più talenti alla giovane italietta di ieri. Personalmente sono rimasto amareggiatissimo di Fini, che ha sbagliato un'occasione strepitosa. E lo dico per lui, per il ragazzo che se le metteva qua una medaglia, una fascia per tutta la vita. Era entrato da 3 minuti, se avesse fatto quel gol, per lui era un vanto, un tirarsi sullo spirito. E per il Genoa poteva essere anche una valorizzazione del calciatore in maniera significativa. Era appena entrato e aveva fatto gol. Io spero che giochi con la Grecia Ecator, perché Ecator secondo me è il più pronto tra i giovani del Genoa. Mentre invece avrei pensato che Venturino, quando fosse tornato dall'esperienza romana, si fosse valorizzato, invece mi sembra che non si sia rivalutato come si poteva pensare, avendo fatto parecchie presenze parziali o intere nella Roma. Comunque sono gioielli che l'anno scorso avremmo pensato ipoteticamente, mentre invece sono consolidati rispetto alla squadra rossoblu e rispetto anche a un potenziale mercato. Naturalmente io vorrei che al di là dei gioiellini e delle belle speranze venisse comprato qualche certezza assoluta, un marpione da Serie A, uno per l'attacco e uno per il centrocampo.
1: Nomi?
2: Quindi non lo so, perché non so la disponibilità che ha il Genoa. Per esempio, tra i giovani, ieri, avendo visto la nazionale, mi è piaciuto tantissimo quel ragazzo che gioca nella seconda squadra di Parigi.
3: Coleosho.
2: Mi è piaciuto tantissimo.
3: Bel giocatore.
2: E soprattutto è uno che punta e prova ad andare avanti, che è esattamente quello che è mancato parecchio al Genoa e a tante squadre italiane. Abbiamo bisogno di qualcuno che scarti, che vada avanti. Quello lì è un ragazzo che, seppur giovane, dimostrava una sicurezza in sé e una spregiudicatezza che ho apprezzato molto. Tuttavia, ribadisco, vorrei qualche calciatore col carisma del Malinowski che è andato via.
1: Ma lui è un nome accostato al Genoa?
4: Ma io credo che ha parlato chiaro De Rossi, no? Che vuole giocatori di gamba, giocatori che creano la superiorità numerica, quindi sicuramente staranno guardando un certo tipo di profili. Oggi a mio avviso pensare onestamente che De Rossi parta con Venturino, Fini, nonostante siano dei giovani interessanti, non credo che sia il pensiero del nostro mister. Quindi bene avere dei gioielli di questo spessore, perché comunque è meglio averli perché le altre squadre

0: Lo chiedono, ad esempio, Venturino è stato un peccato che ha avuto il problema dell'infortunio, perché sarebbe stato sicuramente un giocatore che magari poteva andare al Como, perché oggi non perché meriti il Como al 100%, perché a mio avviso sono già 2 anni che il ragazzo non esplode totalmente, però il Como ha bisogno di acquistare dei giocatori italiani, perché comunque le competizioni gli chiedono questo, quindi poteva essere il modo per fare di nuovo una cassa importante e tenere un giocatore e mandare un giocatore in un club prestigioso che fa la Champions e magari un domani trovarsi dei soldi pesanti oppure un ritorno di un giocatore che poi per quello che era il pianeta Genova poteva andare bene. Però, ripeto, stiamo a vedere, il mercato, a differenza di quello che dicono colleghi blucerchiati, per me ancora non è iniziato, non è,
1: Meglio,
0: c'è ancora
1: meglio. Anch'io
0: tempo
1: se
0: e
1: fossi
0: quindi
1: rosso-blu sarei tranquillissimo. Ho
0: no, io
1: l'allenatore,
0: tranquillissimo lo
1: ho la
0: so,
1: società, ho la
0: sì, ma
1: dirigenza, ho una squadra che è già fatta.
0: io ti dico la verità,
1: Cioè, il Genoa giustamente deve stare fermo e guardare
0: allora
1: quello che
0: io
1: accade
0: ti dico la
1: intorno.
0: verità,
1: Questo.
0: anche a differenza
1: Cioè,
0: io vedo in tutto ciò che è rosso-blu c'è grande entusiasmo, cioè noi Genoa, io non sono proprio così entusiasmato da quello
1: Una
0: che è,
1: base
0: perché
1: importante
0: comunque
1: c'è, Elio.
0: certo c'è una base
1: Cioè, non è
0: importante,
1: che
0: ma
1: dici devo comprare 25 giocatori.
0: sono finito quint'ultimo e 10 giorni
1: Beh, ti sei
0: prima
1: salvato 6 mesi prima, eh.
0: ancora,
1: Eh no,
0: ancora,
1: sei finito
0: ancora, ma
1: qui.
0: c'è,
1: Eh
0: ho
1: no, ho
0: capito,
1: capito,
0: ma
1: bisogna
0: tu
1: anche bilanciare le
0: ho capito,
1: cose.
0: ma se 6 mesi prima mi sono salvato, avevo 6 mesi per continuare a far bene e io delle
1: Sicuramente,
0: volte
1: anche
0: qua
1: questo è
0: ho
1: vero.
0: detto speriamo, siamo a un punto dall'Udinese, siamo a un punto dal Torino e
1: Vero.
0: speravo di guardare in alto.
1: Vero.
0: Alla fine mi sono trovato quint'ultimo, quindi questi sei
1: Però hai
0: mesi non
1: valorizzato
0: so.
1: un allenatore che si è valorizzato, ha
0: Perfetto,
1: valorizzato dei calciatori,
0: perfetto, però
1: hai una coppia attacco titolare, ce l'hai già,
0: allora ripeto, io
1: difesa
0: ho detto che
1: fortissima.
0: la mia garanzia è De Rossi, perché io sono convinto che
1: Merito poco.
0: De Rossi quantomeno mi fa stare tranquillo, perché sono
1: Avrà
0: convinto
1: anche voce in capitolo, avrà
0: che
1: anche
0: io me lo immagino negli
1: sicuramente.
0: uffici,
1: Certo.
0: fra 20 giorni, se non arriva
1: Chi
0: chi
1: dice
0: fa
1: lui?
0: dice lui, secondo me le
1: No, è
0: scrivanie
1: per quello che ti
0: con De
1: dico.
0: Rossi possono
1: Ti dico
0: saltare in
1: che
0: aria.
1: anch'io fossi rosso e
0: E
1: blu sarei molto
0: quindi
1: tranquillo
0: sotto
1: oggi.
0: quel lato lì, per quel che riguarda De Rossi, sono
1: Però
0: tranquillo.
2: è normale che il tifoso, al di là di sapere che hai un allenatore come De Rossi, giustamente dice Elio, vuole qualcosa di più, vuole essere la domenica allo stadio a esultare perché
1: Quello è
2: dice hai
1: il ruolo
2: vinto
1: del
2: una
1: tifoso,
2: partita
1: è
2: in più.
1: giusto che sia
2: È
1: così, c'è
2: normale che
1: anche
2: il
1: il
2: tifoso
1: sogno,
2: se
1: c'è
2: la
1: anche
2: vede.
1: l'ambizione, la speranza di dire,
0: Io
1: caspita,
0: no, non mi
1: se
0: sono
1: voglio fare.
0: divertito le ultime 6 partite a vedere un pari, onestamente, a Firenze che c'era da spegnere e andarsene in Corso Italia a camminare e vedere il pareggio.
2: Forse mai scritto, mi ricordo.
0: Sì, può essere.
3: Però lì era una partita, diciamo,
0: Sì, c'era
3: da
0: una partita
3: 0-0, no?
0: come l'abbiamo
3: Sì.
0: vissuta 4-5 anni
1: Dove devo
0: prima.
1: firmare? Vorrei già firmare io, avere questo problema di vagheggiare per la
3: Sì.
1: Serie A le ultime
3: Pensa
1: 5 o
3: come ti
1: 6
3: sei
1: partite.
3: ridotto,
1: Pensa un po' già.
3: cioè.
2: Ah, tra l'altro, scusa, oggi mi viene in mente, è il compleanno di uno che ci ha portati in Serie A. Fa 73 anni Walter Novellino,
3: Sì.
2: che insomma ha fatto per 5 anni l'allenatore della Sampdoria, con una Sampdoria costruita nel 2002 da Beppe Marotta con Riccardo Garrone, con gente come Turci, Bettarini,
0: Cioè
2: Domizzi,
0: io sono contento
2: Bazzani,
0: di fare la
2: Facchi,
0: Serie
2: che
0: A.
2: c'era
0: Guarda,
2: già, Volpi,
0: delle volte
2: Pedone.
0: la gente dice, ma non sei ambizioso. Per me già la
3: Tu
0: Serie A.
3: ambisci a qualcosa in più, però.
0: No, è che ho sentito chi fa la squadra del Genoa, la società del Genoa, che mi ha parlato sempre di voler alzare l'asticella. Alla fine, da essere, non lo so, tredicesimo, sono diventato ventesimo, se permetti non ho alzato l'asticella, l'ho
4: Certo, in questo
0: abbassata.
4: senso,
3: Che
4: se ti
3: dobbiamo.
4: pensi, Gilardino il primo anno di Serie A è arrivato undicesimo, quindi in realtà c'è da qualche riflessione da fare, pur nella considerazione che raggiunta la salvezza hanno un po' mollato, come dire, la
3: Gli ormeggi.
4: cazzimma
2: Pancia piena.
4: e l'aggressività.
3: Allora, ci fermiamo, torniamo all'ultimissima parte per chiudere con la Samp. Allora, chiudiamo, ultimissima parte, andiamo a vedere due impact che abbiamo preparato sul fine prestiti per quanto riguarda la Samp.

0: e i rientri dei prestiti, perché qui c'è da capire, questi sono i fine prestiti, Pafundi, Palma, Viti, Pierini, Barak, Cherubini, Azzicano, proprio come si pronuncia quel nome lì, Brunori, Martinelli, Begic e Soleri. Di questi, Andrea e Matteo, intanto chi terreste? Non che,
1: Allora,
0: ahimè,
1: considerando
0: decidiate
1: che
0: voi, però.
1: Pafundi no, Palma ha già annunciato che non ci sarà più, Pierini, la società pare intenzionata, credo
0: Quindi
1: proprio
0: siamo già
1: a
0: tre
1: non
0: fuori.
1: riscattarlo, Barak credo sia un ciao anche lui, così come Azzica Duniz e Soleri, Dio lo volesse che non ci fosse
0: Okay.
1: più.
0: Quindi siamo a metà fuori.
1: Io cercherei di tenere Viti.
0: Viti, Cherubini.
1: Cherubini è difficile, però Cherubini secondo me è un giocatore che alla Sampdoria potrebbe servire. Brunori a condizione che si trovi una prima punta, perché non è una prima punta. Martinelli e
0: Sei d'accordo?
2: Ma da tenerne ci sarebbero 5-6. Palma sarebbe qualcosa di
1: Ma
2: clamoroso.
1: già
2: Viti,
1: scritto sui social
2: perfetto.
1: che non ci
2: Viti sarei
1: sarebbe.
2: felicissimo, Pierini sarei felicissimo, Brunori sarei felicissimo, Martinelli sarei strafelice, Begic sarei euforico. Il problema è che di questi non rimarrà neanche mezzo. Ma perché non li conosce, ragazzi? Perché non li conoscono, perché non li conoscono, e l'input è tutto quello che c'è stato l'anno scorso
0: Sei
2: fuori dalle
0: cancellato.
2: scatole. Questo è l'input, perché se tu mi mandi via Lombardo, Mancini, Invernizzi, questi calciatori li ha portati Mancini. Secondo voi, una nuova dirigenza riporta i giocatori? L'abbiamo visto quando è andato via Mancini, il primo anno che è arrivato a Cardi, ha fatto ripulisti di tutti i calciatori. Tu avevi
0: Però
2: Stankovic,
0: l'aveva fatta la
2: Esposito.
3: Ho capito, ma un
2: No, ma
3: riferimento.
2: questo ti fa capire, non ne tiro neanche mezzo.
3: Però magari arriva a Genova Branco,
2: Chi chiama?
3: Chiama Pugioni,
2: Ma
3: va
2: no,
3: a pranzo con
2: no,
3: Pugioni.
2: no, sai perché, sai come funziona? Chiama Walker e gli dice no, quelli dell'anno scorso no,
3: Vabbè,
2: altri.
3: però se Pugioni l'hanno confermato, evidentemente il
2: Ma
3: lavoro che ha fatto
2: sì,
3: Pugioni al
2: Elio, ho
3: settore
2: capito,
3: giovanile
2: ma questi
3: gli hanno dato
2: calciatori,
3: valore,
2: i
3: no?
2: procuratori dei calciatori avevano degli accordi con Mancini,
3: Questo
2: hanno preso
3: sì,
2: degli accordi con
3: questo sì,
2: Mancini.
3: questo
2: Secondo
3: sì.
2: te, ora vanno con un nuovo direttore che non conoscono, con una dirigenza che sanno benissimo che è problematica, con una
3: Però
2: piazza che potrebbe diventare problematica. Attenzione, perché
0: se magari però se ne
2: voi
0: tieni
2: oggi
0: due o
2: pensate
0: tre,
2: che andare a giocare alla
3: però
2: Samp
3: Martinelli,
2: non è una roba così
3: no,
2: semplice.
3: però
2: Io fossi un
3: Martinelli
2: calciatore
3: la
2: oggi,
3: sensazione della
2: sono
3: spina alle spalle
2: onesto,
3: l'ha vissuta, no? Da
2: Martinelli l'ha
3: portiere,
2: vissuta, ho capito,
3: quindi
2: ma è
3: magari
2: venuto qua
3: dà
2: con
3: la priorità a
2: Mancini
3: lui.
2: e Lombardo, ti ritrovi comunque il prossimo anno forse con Branco, forse con chissà chi come allenatore, e comunque, cioè, ragazzi, anche per un calciatore,
1: Vi
2: non è
1: posso leggere
2: così
1: una
2: ovvio.
1: frase? Una
0: Vai.
1: frase del comunicato dell'addio a Gianni Invernizzi. Perché dice, vabbè, non possiamo permetterci di perdere, sarebbe
2: Di chi?
1: Fredberg
2: Di
1: che parla,
2: Fredberg
1: non
2: questo?
1: possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo per riportare questo club sulla strada giusta e restituirgli il posto che gli spetta il prima possibile. Bene, ce lo auguriamo noi per primi. Siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club. Modernizzare questo club. Io vorrei che il signor Fredberg, in italiano, visto che in italiano non lo parla in pubblico, venisse qui e spiegasse cosa vuol dire modernizzare questo club, cosa c'è di antico nella Sampdoria, forse che si cercano giocatori italiani, forse che non si cercano con questi benedetti algoritmi, ma ci si affida ai rapporti anche con le persone, oppure cosa? Ci venga a spiegare cosa. Il signor
3: Io
1: Fredberg
3: però,
1: continua a dire, scusa, e
3: però.
1: poi chiude Elio, è quello che è finito il mercato ad agosto l'anno scorso, ha detto a volte il miglior acquisto
2: E
1: è
2: non
1: quello che
2: farlo.
1: non si
3: Ragazzi,
1: fa.
3: però c'è anche da dire che ieri la nazionale ha giocato e il CT della nazionale in conferenza stampa si è permesso di dire che tutte le società italiane sono guidate da Lestofanti.
1: No, Baldini. Sì,
3: Cioè, no,
2: Baldini è
3: no, no, per
2: famoso.
3: far capire che se questo signore qua dice magari bisogna modernizzare, non lo so, può anche essere che forse può darsi che magari
0: Qualcosa è vero.
3: qualcosa di
2: Però ha
3: giusto ci
2: detto
3: sia, che
2: anche
3: forse il nostro
2: alzare
3: calcio, sì,
2: l'asticella.
3: che il nostro calcio forse è qualcosa, perché non è che possiamo dire che va tutto bene, nel nostro calcio,
2: No, va tutto
3: ripeto, cioè
2: malissimo, va tutto malissimo.
3: un CT che si permette di dire,
2: Non lo metto in dubbio, Elio.
3: ragazzi,
2: Però io, logicamente,
3: vuol
2: da
3: dire che
2: tifoso
3: forse
2: cucerchiato,
3: qualche
2: guardo.
3: domandina su quello
2: Ma
3: che è il calcio italiano lo
2: il calcio
3: fa.
2: è una
1: quello
2: situazione
1: è 2 ore che ne
2: disastrosa.
1: parliamo.
2: Però io
0: Allora,
2: ti dico, guardando in
0: vediamo.
2: casa.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
2: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
2: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
2: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
2: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
3: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
4: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
3: E a quei tempi navigare non era semplice.
4: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
3: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
5: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Little Cedar, che adesso da parecchi anni è un albergo.
3: Melia, il famoso.
5: Il Melia.
3: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
5: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio,

0: fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
0: no? A Bogliasco, per comprare
1: la bottega
0: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
2: Lungimirante, perché poi... Per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
2: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma soprattutto quando ha aperto nel 1968, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
2: o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che... È molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella. I nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Siamo alla fine degli anni 60 sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo, quella
2: la
1: che
2: discoteca.
1: Dopo si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
0: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti. Il libro, devo dire, con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare.
0: Beh sì, tanti, e con, diciamo, situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestione bar, servizio, aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebase era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta,
1: insomma, l'elenco

0: dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone. Ecco. E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Settembar, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia. Ma
1: tutta la geografia di Genova.
0: Sì, ecco, tante cose.
1: Sarebbe lunghissima arrivare fino
2: a Marinelli.
1: Invece,
0: la Marinelli.
2: Paolo,
1: c'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete, che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi. Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, l'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica,

0: che è elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Jamie.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Buonasera, ben ritrovati Liguria Calcio questa sera con una conduzione giusto per questa settimana al femminile, poi tornerà Graziano Cesari che saluto, parleremo di Samp, di Genoa, parleremo anche di Spezia e Entella, il focus o comunque la grande preoccupazione del mondo blu cerchiato è sul futuro di una Samp che per il momento non ha scritto quasi nulla sulle pagine che sono totalmente bianche dopo i totali esoneri di questi giorni. Qualche novità forse potrebbe esserci, cercheremo di capirla tra poco con Marco Bisacchi. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera Delio Signorelli, ciao Elio.
1: Buonasera.
0: Buonasera Matteo Cesari.
2: Ciao, ciao Giorgio, Matteo. Buonasera a tutti.
0: Buonasera Giorgio Guerello, grazie
3: buonasera,
0: per essere
3: Giorgio,
0: con noi.
3: Buonasera,
0: ciao Giorgio.
3: A tutti gli amici a casa.
0: E buonasera ad Andrea Lazzara.
4: Ciao Giorgio, buonasera a tutti.
0: Allora, tra pochissimo andiamo da Marco Bisacchi. Partiamo con, lo vado a salutare subito. Allora, ciao Marco, buonasera.
5: Ciao, buona serata. Buonasera a tutti, un saluto.
0: Allora, partiamo subito con te. Ci sono novità sul fronte di S, perché oggi potremmo definirla una giornata forse se non decisiva, quasi decisiva sul una Samp che è tutta da scrivere. Mi sembra di capire che di novità ce ne siano state poche, non belle per il mondo blu cerchiato sicuramente, però adesso bisogna voltare pagina. C'è un nome, un cognome?
5: Sì, il nome e cognome è Americo Branco, questo portoghese direttore sportivo che ha avuto un'esperienza di 4 anni in Olanda al Fortuna Sittard, che praticamente è davvero vicinissimo a diventare direttore sportivo della Sampdoria. Ha un'esperienza anche piuttosto ampia, 11 anni di direttore sportivo, ma poi c'è anche il tema legato al fatto che non abbia in questo momento l'abilitazione per agire da direttore sportivo in Italia, anche se poi, aggiungo, mi sono un po' informato nel corso della giornata, il dirigente portoghese è comunque laureato in management dello sport, addirittura in Portogallo, dopo aver fatto il corso da direttore sportivo, quindi è assolutamente autorizzato nel suo paese, è anche docente, quindi professore nella federazione portoghese, ha un'esperienza comunque in Portogallo e in Olanda. In realtà il punto interrogativo, direi, più che di patentini, più che di norme, secondo me è il fatto che la Sampdoria va ad affrontare una stagione comunque con un dirigente uomo mercato che non ha esperienza in Italia, perché poi al di là di quelle che saranno le soluzioni, vedremo se poi ci sarà Riaudo come direttore tecnico, comunque col patentino da direttore sportivo per garantire, in attesa che poi lui prenda tutti i vari francobolli da Coverciano per agire da direttore sportivo. Però la verità è che in questo momento la Sampdoria passa da Andrea Mancini,

0: e c'era comunque anche Invernizzi, che hanno dimostrato di poter lavorare bene e di conoscere bene anche il mondo Sampdoria, passa a un dirigente che arriva da un altro percorso, che ha un'esperienza non in Italia. E questo secondo me è il grande punto interrogativo, il grande salto nel buio ad oggi di questa Samp, anche se è chiaro che poi il giudizio debba essere sospeso in attesa di capire quelle che saranno le mosse della società.
1: Andrea e poi Matteo.
2: Ma guardavo il cielo alle spalle di Marco, c'è un po' di vento, c'è ancora anche un po' di azzurro che non c'è in questo momento attorno invece alla Samp. Prima parlavamo
0: qualche nuvola, Andrea, alla
2: faccia della qualche nuvola, perché comunque tutti questi movimenti stanno facendo perdere tempo. Cioè quest'anno avevi una fortuna anche, perché ti sei salvato con una giornata d'anticipo rispetto all'anno scorso, quando la Sampdoria ha finito la stagione con il repêchage, come si diceva una volta, quasi a fine giugno. Avevi il tempo per programmare e ti sei trovato di nuovo nelle sabbie mobili, volontariamente quasi. Questo è un altro dei problemi, anche perché uno dei primi aspetti che dovrà affrontare Branco con Walker e Fredberg, prima Walker e poi Fredberg, perché mi sembra chiaro che sia Walker quello che decide, è scegliere il nome dell'allenatore. Ed è già tardi secondo me.
1: Matteo?
3: Giorgia, sono allibito, esterrefatto, deluso, amareggiato, tutte, ma per un semplice motivo. Io speravo che dagli errori si imparasse qualche cosa, e sono 3 anni ormai, arriviamo al quarto anno che vengono commessi errori inimmaginabili. Basta guardare gli ultimi 2 campionati della Samp, che è qualcosa di orribile, e avevo 2 certezze. Perché erano 2 certezze? Perché mi hanno salvato, ok? Probabilmente non lo so se mi portavano in Serie A il prossimo anno, però erano delle certezze da cui ripartire. Ma per un fatto di meritocrazia, di capacità, vengono esonerati, è passato un mese, ad oggi vuoto totale, si parla, e probabilmente, come dice anche Marco, sarà questo Branco, il nuovo DS, che non ha neanche il patentino, quindi torniamo di nuovo agli errori precedenti che è successo l'anno scorso con la coppia Foti e Gregucci, un DS che non conosce assolutamente il campionato italiano, non conosce assolutamente la Serie B, perché ragazzi la Serie B è un campionato particolarissimo. Io vi faccio un esempio: l'anno scorso il Palermo con il City Group, con Inzaghi allenatore, Osti dirigente, poi Ampalo che ha fatto 25 milioni di gol. Non ci sono certezze in Serie B. Se tu parti già con delle incertezze,
2: c'è uno che la conosce.
3: Io sono preoccupatissimo. Dopo un mese non sappiamo
0: cosa. Allora,
3: probabilmente
0: Matteo,
3: avremo il DS straniero. Marco, fammi finire un secondo.
0: Io sono d'accordo. Io sono d'accordo con te, Matteo. Il discorso è che la Sampdoria continua ad avere una proprietà che sembra quasi che si diverta a smantellare quello che è stato fatto precedentemente. Perché Andrea Mancini, comunque i manciniani, i sampdoriani, mettiamola in questo modo, ma poi non è una questione di essere sampdoriani o non sampdoriani, è una questione di avere fatto un buon lavoro. Andrea Mancini, lui ha saputo nel girone di ritorno, quando finalmente ha avuto le mani libere sul mercato, ha salvato la squadra dalla retrocessione. Senza Andrea Mancini, senza Invernizzi, che comunque ha avuto un ruolo importante, senza Figlio Lombardo, la Samp oggi era in Serie C. Questo dobbiamo dircelo chiaramente. Questi uomini non è che li vogliamo difendere perché sono sampdoriani, perché sono legati per motivi storici, affettivi, anche familiari, penso ad Andrea Mancini, alla Samp, ma perché hanno lavorato per il bene della Sampdoria. Io quello che mi chiedo, ora in realtà su Americo Branco, in realtà dico la verità, sospendo il giudizio, perché poi tra l'altro vogliamo vederlo all'opera, quindi non lo metto assolutamente in questo momento, non lo metto certo dietro la lavagna, ma su Walker, l'uomo nella stanza dei bottoni dall'isola di Man o da Zanzibar, dove si trova per qualche giorno di vacanza in questi giorni, piuttosto che da Jesper Fredberg, mi pare che il giudizio sia stato chiaro. Tei, poi, che vediamo qui nell'immagine, Walker e Tei, chissà se davvero è l'uomo che è proprietario della Samp, o se la Samp è di Nathan Walker, che mi pare col giocattolo si diverta parecchio. Questi uomini, Walker ha preso Donati, Fredberg ha portato Narro, Cuni, Couke, Ferri, giocatori insomma che non hanno dato niente a questa Sampdoria, e con quei giocatori andavi dritto in Serie C.

0: Andrea Mancini ha avuto le mani libere, la Samp si è salvata, Lombardo ha trovato l'alchimia giusta nel finale, anche in termini insomma di gruppo e quant'altro, ed è stato messo anche lui alla porta, anche se poi Lombardo in realtà in questo momento è l'ultimo dei sampdoriani che tecnicamente è ancora nello staff tecnico, vediamo se poi rimarrà.
1: Mi verrebbe da pensare che un disegno questi signori probabilmente ce l'hanno, ma lo sanno soltanto loro qual è il disegno a cui mirano, perché è inconcepibile pensare che in questa, quella che andiamo ad affrontare sarà la quarta stagione da quando c'è stata quella che avevamo creduto fosse una liberazione, è il primo anno, vabbè, bene o male, sei arrivato ai play-off in qualche modo. Secondo anno sei retrocesso in C e sei stato salvato dal caos Brescia. Quest'anno ti sei salvato alla penultima di campionato dopo che sei finito con l'acqua alla gola. Adesso smantelli di nuovo tutto, prendi un direttore sportivo che non ha conoscenze del calcio italiano, può essere un professore, come diceva Marco, non lo metto in dubbio. L'allenatore non sai ancora chi sarà.
2: Straniero.
1: Sicuramente straniero.
2: Ho sentito dei nomi.
1: Sì, allora,
3: se uno
1: Andrea,
3: faceva il vice
1: Andrea,
3: di Klopp, non è detto
2: Andrea,
3: che...
2: io ti guarda, allora, oggi mi sono messo lì, ho guardato tutti i direttori sportivi e allenatori della Serie B scorsa, ok? Sai quanti stranieri c'erano tra direttori sportivi e allenatori in Serie B l'anno scorso?
3: Non me lo ricordo.
2: Uno che è subentrato, Ashley Cole al Cesena, che ha fatto un disastro inenarrabile, perché il Cesena era ai playoff fino a che arrivasse lui, le ha perse tutte. Ecco, ma non perché, ci sono delle proprietà straniere, c'era lo Spezia, c'era il Venezia che non è internazionale, no, Palermo, Monza, cioè ci sono delle proprietà internazionali, ma tutti i direttori sportivi, allora, vuol dire che allora, scusatemi, gli altri sono dei pirla e noi siamo quelli furbi, o gli altri sono furbi, previdenti e vogliono fare un campionato di un certo tipo e noi siamo quelli pirla, se non dire scemi. Mi viene da dire, perché io mi sorgono dei dubbi, scusate,
3: o forse
2: ragazzi.
3: Siamo troppo, qualcuno è troppo
0: Matteo, in questo momento è chiaro che dobbiamo essere anche abbastanza, cioè in questo momento non si può dare un giudizio, è chiaro che
2: no,
0: però
2: beh, Marco, però scusami, non si può dare un giudizio, perdo Mancini e Lombardo, lo posso accettare se il giorno dopo mi arriva Pantaleo Corvino, mi arriva Giovanni Stroppa, mi viene Pippo Inzaghi, mi viene Pecchia, questo lo accetto, certo. Perché vedo un disegno, un progetto di una squadra che vuole, ha detto, ho capito gli errori, voglio provare a vincere il campionato. Non prendo forse Branco che arriva dal Fortuna Sittard, con tutto il rispetto, non lo conosco, non so neanche chi sia, però questo non mi sembra un progetto con allenatore, uno che ha vinto campionato nel Levski Sofia, giusto, Velasquez credo che si chiami, cioè questo è un progetto di una squadra?
0: No, ma infatti,
2: che vuole
0: ma infatti,
2: che,
0: Matteo,
2: aspetta perché parliamo
0: nessuno,
2: che nel 2028 questa squadra qua Tei sottoscritta
0: te,
2: ha detto che la Samp deve salire in Serie A, l'obiettivo è quello,
4: aspetta,
2: quindi stiamo
0: in questa fase dobbiamo, credo che sia giusto da parte della piazza aspettare di capire quelle che saranno le mosse, dopodiché credo che non ci sarà tanta pazienza come l'anno scorso, perché non credo che la Samp e i tifosi aspettino la quarta, la quinta giornata, la sesta per fare contestazione, cioè
4: sì, ma Marco,
0: scusami,
4: cosa possono fare poi nel concreto, perché poi sempre nella legalità di quello che si può fare,
0: non possono altro che criticare e contestare, è l'unica arma che hanno,
4: però se fanno come la Lazio quest'anno, secondo te può avere poi il ritorno che serve
0: di non andare
4: per
0: allo stadio? Io mi auguro,
4: no, infatti,
0: io mi auguro
4: un esempio.
0: Di no, spero sempre di vedere lo stadio con i tifosi, perché è il bello del calcio, dopodiché sono sicuramente sicuro, d'accordo, che la contestazione vera è non andare allo stadio, però mi auguro che i tifosi continuino ad andare e spero sempre che insomma ci possa essere magari finalmente qualche mossa buona da parte di questa proprietà che ha cambiato qualcosa, perché adesso attenzione, non c'è più Manfredi tanto contestato, per carità, ha fatto un sacco di errori, ma Manfredi aveva avuto comunque il merito di portare i manciniani, di portare comunque un gruppo anche italiano alla guida del club. Oggi con Tei e Walker soprattutto, mi pare che sia l'uomo più pericoloso, perché non si capisce bene dove voglia andare la Sampdoria, va su altre direzioni, dopodiché ecco, ribadisco, aspettiamo Medico Branco, aspettiamo poi quello che sarà l'allenatore, i giocatori, il budget di mercato, perché questi signori hanno speso un sacco di soldi per 155 milioni in tre anni in pratica per restare in Serie B e per rischiare la C, e questa è la sostanza, quindi è per quello che non possiamo avere fiducia in gente che ha sbagliato così tanto.
4: Vabbè, e Marco, per chiudere, poi arrivo Andrea, per chiudere così ti so che ti dobbiamo salutare, sul fronte allenatore invece, a parte questi nomi che stanno impazzando, nomi che non c'entrano niente con la conoscenza del campionato.

0: Italiano, tu sei abbastanza previsore, in realtà lo eri stato anche in quell'anno maledetto per i Blucerchiati, che poi
1: Ma io il nome bene. Che prenderei sinceramente,
0: secondo te un allenatore italiano è ancora possibile alla Pecchia, come diceva Matteo Cesare?
1: Temo che siano soluzioni straniere. Io personalmente prenderei, non so, un italiano da Pecchia, a Vanoli, a Baroni, ci sono diversi nomi in questo momento che potrebbero anche essere interessanti, che sono sul mercato. Se andranno su Velázquez non lo so, se andranno su altri profili, Galloppa per esempio se ne parla adesso per il Cesena, perché poi attenzione, Andrea Mancini va a Cesena, ci possono essere anche situazioni anche diciamo incrociate. L'allenatore perfetto era Aquilani, ma mi pare che Aquilani ormai andrà ad allenare in Serie A e se lo merita. È un peccato, chiaramente la Samp ha perso tempo, questo, su questo ha ragione davvero Andrea, ha perso tempo, insomma adesso avrà un mese da qui al ritiro di Pontillegno per provare a fare qualcosa. Dubito che la squadra che vedremo a Pontillegno sarà quella che poi giocherà il campionato.
0: È probabile, già si parte male. Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Ciao Marco,
1: ciao
0: buona
1: a tutti,
0: serata.
1: Buonasera.
2: Una cosa al volo, l'uomo più pericoloso è anche un uomo che non ha un ruolo ufficiale in società.
0: Che vuol
2: quello che probabilmente decide tutto, non ha un ruolo ufficiale in società.
3: E come facciamo
2: non
3: a
2: stare tranquilli?
3: Cioè,
2: capito?
3: Cioè, dopo i
2: lo
3: tre anni vissuti...
2: Non ha un ruolo ufficiale in società, ma siamo pazzi proprio.
3: Parlando di competenze, cioè, io mi devo affidare a gente che ha scelto Donati come allenatore l'anno scorso con l'algoritmo. Ha preso giocatori, è già un complimento. Cook, Ferri, Narro, che tra l'altro ce l'abbiamo ancora sulla schiena, perché cioè, tu dici, questi errori qua, tu te li porti avanti.
0: Ci arriviamo, perché poi
3: cioè,
0: abbiamo...
3: non è che tu dici... vabbè, amen. No, te li porti avanti. E io mi devo affidare a questa gente? È un direttore sportivo che arriva dall'altra parte, cioè, che è sconosciuto. Ma caspita, ma ragazzi, ma la Sam, il tifoso blucerchiato, i prossimi sono 5 anni che vive 5 anni di inferno. Retrocessione in Serie B, quasi un fallimento, retrocessione in Serie C sul campo. Cioè ragazzi, questo noi arriviamo.
0: Non ridere sotto i baffi.
3: E io ride, signore. E io contento.
2: Loro hanno preso un allenatore.
4: Con interesse.
0: È stato sgamato con un piede.
3: Posso? No, lo capisco, ci mancherebbe altro.
4: È che veramente è interessante sentirvi parlare.
3: No, è la verità. Tu hai fatto direttore sportivo, giustamente, hai fatto calciatore, direttore sportivo, hai fatto tutti i ruoli.
0: Vabbè, potrebbe venire lo signorelli,
3: almeno conosce il campionato italiano.
0: Un flash perché dobbiamo andare in pubblicità.
4: E secondo me bisogna accodarsi a quello che diceva Marco, cioè oggi intanto la situazione è questa, signori, cioè è inutile continuare a dire Walker non c'ha un ruolo, comanda.
3: Sì, non ho aspettative, Elio, non ho un futuro calcistico, attenzione.
4: Giustamente, come diceva Marco, Quando tu partirai per il ritiro e la squadra si
3: raduna
4: con la
3: gomina, Tutino, Narro,
4: non lo so, può darsi che questo branco arriva e li sistema, li piazza e fa una squadra come si deve.
0: Ci fermiamo, torniamo tra poco, passiamo alla Genoa.

0: 50 milioni.
1: Allora, il Genoa direi che se la passa meglio, almeno come sensazione, intanto in una categoria migliore che è la A. La Samp è in B oramai da diversi anni e l'uscita, la linea verde per uscire, non si vede tracciata. Giorgio, il Genoa deve pensare alla prossima, al prossimo anno. De Rossi pare di capire che rimanga in sella, almeno la sensazione è questa, che anno si deve preparare. Adesso abbiamo poi anche un po' di impact per capire da chi ripartire, chi sarà presente, chi diventerà invece futuro.
2: Ovviamente c'è una certa continuità, nel senso, a parte la continuità societaria, che è comunque molto importante, alla luce anche di quello che hanno poc'anzi detto i colleghi rispetto all'altra società cittadina, la continuità della gestione è importante e la continuità dell'allenatore altrettanto importante. Mi sembra anzi che non fosse scontate, era auspicabile, ma non scontate. Il fatto, l'abbiamo sentito in una trasmissione della settimana scorsa, che De Rossi ha proprio messo il suo carisma,

0: diciamo, la sua credibilità nel dire che voleva continuare il progetto. Ora, io credo che il progetto di squadra, il progetto, come dicono in società, di crescere con l'asticella che si alza, sia comunque da verificare alla prova dei fatti, e cioè su un rafforzamento della squadra. Perché è vero che l'anno scorso il Genoa ha patito le prime 9 giornate, sbagliato i giocatori che non ne avevano tanta voglia, diciamo così. Però è anche vero che non è che poi abbiamo fatto sfracelli, abbiamo giocato bene, l'allenatore ha trovato un assetto che ha fatto dei buoni risultati, ora però bisogna migliorare in alcune parti del campo, anche perché Malinowski è andato via, per esempio, anche perché abbiamo un attacco che nell'insieme di squadra produce dei gol, ma i singoli attaccanti uno per l'altro ne producono troppo pochi, per cui un innesto ci vuole. Tutto questo bisogna vedere se la società ha la potenza economica per mantenere l'ossatura della squadra e per implementare la capacità offensiva della squadra medesima. Abbiamo una difesa molto assestata, speriamo che non parta nessuno, e Østigard e Vasquez sono ai mondiali, è una vetrina importante, non vorrei mai che, sono contento per loro, contento per il Genoa, che si mettessero esageratamente in mostra, perché prenderebbero il via e ciao.
1: Tra l'altro Vasquez ha già fatto un gol, mi sembra di capire,
0: è il vero campione di quella squadra del Messico, che l'altro gioca in casa, quindi molto importante, ha fatto
2: meglio. Meglio sarebbe anche contento, perché no, lo ha sempre criticato tutto l'anno.
3: Ancora. Io non lo critico, io dico deve fare il difensore, mentre voi che siete tifosi, se fa uno fa gol, a voi quello che vi piace di più. Io parlo da
1: tecnico.
3: Da tecnico, e dico il difensore deve fare il difensore prima, perché a me che Østigard non lo so, dico a Napoli fa il 2-1, va bene, non mi interessa niente, dovranno farmi prendere 2 gol, e questo è il concetto, mentre chi va allo stadio va per quelli che fanno gol. Poi Marcandagli, poverino, per un anno e mezzo ha dovuto patire l'inferno, quando calcisticamente tra Marcandagli e Østigard c'è un abisso, c'è un giocatore.
1: Guarda un po' qui che abbiamo preparato, tutti lo vogliono.
3: Certo, perché questo è un giocatore di grande prospettiva, perché ha fisicità, è giovane, ha tutto dalla sua. Può solo che migliorare. Secondo me Østigard invece. Østigard è fatto. Questo invece che è stato criticato, e io invece spesso volentieri l'ho elogiato, avendo anche delle critiche, dico che questo è un giocatore di calcio. Un giocatore di calcio da grande club.
4: Un anno è stato cresciuto anche da un difensore che lo allenava, un ex difensore, quando aveva avuto Nesta, che
3: sì,
4: insomma,
3: lo
4: ha maturato, lo ha plasmato ulteriormente.
3: Io faccio un esempio per dire della vostra squadra, dei vostri colori, no? Marco Lanna, va bene? Era partito in sordina, beh, è diventato un campione. Perché poi chiaramente un ragazzo intelligente, grande testa, vicino a Vierkud, vicino a Mannini, vicino a Pellegrini, ha preso il meglio di questi giocatori, è diventato un campione.
2: E quindi è merito di Østigard se Marcandagli è...
3: No, è di Vasquez.
0: Il discorso che ha fatto è di assoluta competenza, non a caso l'ha fatto lui. Però... se la prospettiva di Marcandagli è certamente quella che dici tu, io però il fatto di avere Østigard ora, adesso, oggi, in questo contesto, mi dà una certezza in più, mi dà una sicurezza in più per il muso duro che ha, per la sua esperienza.
3: Certo.
0: Marcandagli, che si vede che diventerà un campione, ma ogni tanto ha qualche timidezza. Østigard non ce l'ha per niente.
3: No, perché parliamo di un giocatore fatto.
0: Sull'oggi mi sento magari uno meno esplosivo, meno.
3: Tra Vasquez e Østigard, io prendo Vasquez tutta la vita, perché comunque lo vedo più giocatore, mentre l'altro vedo che allena anche la gradinata. È per quello che. Vabbè, cioè quelli che allenano la gradinata che fanno i gesti,
1: non servono, dici.
3: No, io preferisco quelli che giocano, quelli che
2: la sostanza, tu
3: la
2: dici.
3: Sostanza, sì. Però sono il calcio è bello per questo.
0: Il Genoa ha una difesa
3: forte,
0: con delle buone
3: forte
0: identità e parecchi identità, nel senso che ce n'ha 4-5, non è che ce n'ha uno, anche Otto si farà. Ora non mi dà quelle certezze assolute.

0: però si vede che anche lui è
1: il portiere, forse.
2: Cioè, perché se manca Dalli, Oscar Vasquez, ti aspetti dietro, o no?
3: Ecco, il portiere, ecco, il portiere per dire un altro che a me non piace.
4: Contratto fino a giugno 2029.
3: Però sento che invece è un portiere fortissimo. Però no, sì. Voglio dire, io ognuno ha il proprio modo di vedere il calcio, di interpretare.

0: sono contento che giochi bene coi piedi, ma in quanto a parare con le mani, un po' meno, nel senso che lo vedo pronto, sicuro di sé, hai tante, ma le parate strepitose non gliele ho viste ancora fare. Mi auguro che, proprio perché l'hanno confermato e gli hanno fatto un contratto lungo, quindi vuol dire che credono in lui, non sia solo per la capacità di impostazione ma anche per il ruolo di per sé di portiere.
1: Comunque l'anno scorso questa società, diciamo che noi ci siamo salvati grazie al fatto che non hanno venduto nessuno. Quindi speriamo che anche quest'anno quantomeno si puntelli e basta l'organico, e si puntelli con dei giocatori con le caratteristiche che vuole De Rossi. Io mi auguro veramente che le scommesse tipo questo di Serie D siano finite, che arrivino dei giocatori importanti.
0: Come dice, importanti, pronti subito, sani, la parola esatta, sani. Anche, cioè, certo. Non scommesse, noi
1: certo,
0: abbiamo bisogno,
1: perché ne abbiamo già tante,
0: che garantiscono il campionato. Poi
1: anche perché in attacco scommesse ne abbiamo,
0: tutto, come quando si è rotta la gamba al povero Malinowski,
1: certo.
0: Quello può succedere, ma che siano strutturalmente sani rispetto a una continuità di rendimento. Secondo me gli acquisti devono essere fatti con questa priorità assoluta.
2: Pensa cosa sarebbe potuto essere un Messias che ti garantiva, non dico tanto, ma 6 o 7 partite in più, quelle certo. Poche che ha fatto, ti ha spaccato la partita, ti ha cambiato.
1: Solo che noi ne abbiamo avuti tanti così.
2: Però comunque, se Messias alla sua età fa parte dalla panchina nel Genoa o gioca, ci sarà un motivo.
3: Certo. Allora vi faccio vedere invece un impatto che abbiamo preparato. Suggestione: El Shaarawy tornerebbe alle origini, il suo nome circola in questo periodo, viene accostato in realtà a diverse soluzioni, per esempio leggevo anche il Palermo sarebbe interessato a lui.
1: Venezia.
3: Qualora ora, tornasse, sì, il Venezia, esatto.
1: Fai vedere questa foto, cioè, quanti anni ha El Shaarawy? Scusate.
3: 34.
4: Ha esordito 33.
1: Allora si è detto che non rinnovavano Malinowski perché aveva una certa età, va bene? Perché vuole un ingaggio.
4: Voleva 3 anni di contratto.
1: Okay, vabbè, perché scusate, ma il Shaarawy viene qua per cosa? Per un mese di contratto? Pensi che viene per un anno?
4: No, verrà sicuramente.
1: È un giocatore che a Roma guadagnava 7 milioni.
4: Io lo prenderei subito.
1: Ma
4: sì, il
1: ho capito, ma io invece sono realista. Se non abbiamo tenuto Pinamonti perché guadagnava tanti soldi, non abbiamo Malinowski che ha fatto una stagione strepitosa, e dici che 1,5 milioni non glielo puoi dare. E prende il Shaarawy? Io mi tocco, per me
4: non te lo so dire.
1: Però io mi auguro veramente, sarebbe veramente un inizio di un grande mercato.
4: Caspita, sarebbe un colpo da 90.
1: Si annunciano.
0: Lasciamoci un po' di spazio in questo primo giugno, primo in senso decade, seconda decade di giugno, sì, per sognare.
1: Certo.
0: Dopodiché,
1: sì,
0: ahimè,
1: certo,
0: ho l'impressione che torneremo coi piedi per terra. Però un colpo,
1: sarebbe meraviglioso, sarebbe,
0: come potrebbe essere El Shaarawy, a me farebbe proprio
1: certo,
0: piacere un po'
1: certo,
0: di vigoria.
2: Se ti tieni sì, Baldanzi, se,
0: sai,
3: però Shaarawy dicono che fisicamente non stia benissimo.
4: Sarà meglio di Messias e Baldanzi
0: però ragazzi, stiamo parlando di gente come Messias, come diceva Andrea prima, El Shaarawy, che ok, non ti fa tutta la partita, ma quella mezz'ora che potesse entrare.
1: Ragazzi, se vai a vedere l'ingresso che ha fatto a Verona.
4: Se giocava nella Roma di Gasperini,
1: certo,
4: quindi cioè, vuol dire
1: certo,
4: che devi trottellerla,
1: devi andare anche mezz'ora,
4: eh,
1: Gasperini,
4: cioè, non ti regala
1: vuol
4: niente.
1: Dire che tu ti alleni,
4: cioè, se giocava nella Roma con Gasperini, cioè, per il livello del Genoa è un
1: certo,
4: fuoriclasse,
1: certo, no,
4: non me ne voglio nessuno, è un fuoriclasse,
1: è un fuoriclasse perché ha dimostrato anche la Roma di esserlo. Il problema, ho detto, a mio avviso sono i numeri che secondo me,
4: i numeri, sì, tu dici
1: economici.
0: I numeri economici,
4: quello
1: secondo me è quello.
3: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco,
1: e se lo dice
3: un
1: Giorgia
3: po', Spezia e Vitella tra poco.

0: definirlo così, dello Spezia dopo la batosta subita, la retrocessione in Serie C. Si deve progettare la prossima stagione, una stagione che dovrebbe essere da protagonista. E allora vado a salutare Luca Vaccaro. Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera, buonasera a tutti gli amici in studio e chi ci ascolta ovviamente da casa. Beh, è un cantiere molto ligure, possiamo dire, perché molto all'italiana, anzi, perché non si vede nessuno a lavorare. Ci sono soltanto, come dire, noi che potremmo essere in questo caso gli anziani di turno a guardare il cantiere, ma dentro non lavora nessuno, ecco, meglio, sì, stanno lavorando, ma stanno lavorando dietro le quinte, per cui all'opera al momento non si vede nessuno. Le tempistiche sono veramente bibliche, perché lo Spezia è retrocesso quasi un mese fa e secondo me è veramente assurdo che ancora non si sia trovata una soluzione che riguardi quantomeno l'aspetto societario, ossia una figura che possa subentrare appunto a livello dirigenziale per sostituire il direttore sportivo Stefano Melisano, pronto ad uscire. Dico pronto ad uscire perché appunto uscirà soltanto quando ci sarà il nuovo direttore sportivo in casa Spezia, e al momento, ecco, siamo in attesa di una decisione che ora vede il suo orizzonte entro il fine di questa settimana. Dico io, se il nome è quello di Matteo Lovisa, direttore sportivo, attuale direttore sportivo della Juve Stabia, direi che l'attesa può anche valere, può essere anche, come dire, ricompensata da un direttore sportivo che secondo me è il profilo perfetto per far ripartire uno Spezia che ricorderemo il prossimo anno, anzi ricordiamo, il prossimo anno militerà in Serie C. Altrimenti, ecco, già le tempistiche sono quelle che sono, portare anche un profilo che magari può rivelarsi una scommessa ridimensionerebbe di gran lunga quelle che possono essere le ambizioni della proprietà, ma soprattutto amplierebbe, aumenterebbe lo scetticismo nella piazza, che invece Lovisa secondo me lo prenderebbe veramente di buon grado.
0: Ma Luca, l'ambizione è quella di salire, risalire subito in Serie B. Il progetto, come dici tu, è un cantiere aperto, qualche parallelismo anche se in modo diverso con la Samp, questo nulla cosmico che c'è intorno, forse potrebbe esserci, c'è questa ambizione comunque e l'obiettivo, perché poi non è semplicissima anche la Serie C, non è, è facile, o stravinci il campionato oppure poi te la giochi fino all'ultimo. C'è questo obiettivo secondo te oppure no, oppure rischia di sparire un po'?
1: Ma secondo me lo scopriremo solo vivendo, ma a stretto giro, nel senso che poi la scelta del direttore sportivo determinerà molto di ciò che tu hai detto, nel senso che se vai a prendere un direttore sportivo come Lovisa, io continuo a tirare in ballo questo nome che è un nome forte per lo Spezia, però è anche un nome che va convinto con un progetto serio, allora vuol dire che le ambizioni le hai, perché andresti a portarti in casa un direttore sportivo che sa come si fa, sa come si può salire di categoria, perché l'ho già fatto due volte, prima con il Pordenone e poi con la Juve Stabia, che sono piazze diverse rispetto a Spezia, però quantomeno ha un'idea di come fare. Andare a prendere altri profili magari più rischiosi, e come dicevo prima, ti porterebbe anche a pensare a un ridimensionamento di quello che può essere un obiettivo a medio, corto medio termine per lo Spezia, per cui molto passerà dalla scelta del direttore sportivo. Una volta scelto quello, capiremo quali sono veramente le ambizioni dello Spezia. Io credo che chiunque, ovviamente i proprietari in primis, vorrebbero risalire il prima possibile, anche perché la Serie C lo sappiamo cosa comporta e cosa porta, soprattutto praticamente solo costi e nessun ricavo, per cui ecco, mi aspetto un progetto che sia all'altezza per una squadra che deve ritrovare il prima possibile la Serie B, per evitare e scongiurare il più possibile quello scenario che profilavi tu, ossia il rischio di poi scomparire come hanno fatto tante altre società.
0: Eh sì, Giorgio.
2: Luca, ciao, anzitutto ciao. Secondo,
1: ciao Giorgio.
2: Tutto quello che hai detto è assolutamente veritiero, perché il direttore sportivo, anche uno di nome, se viene in una società è perché ha delle garanzie di investimento per non, come dire, danneggiarsi l'immagine. In questo senso, la proprietà ha già espresso una voglia di investire o è stata cauta o è stata silente? Come dire, le tue considerazioni di un auspicio di una risalita immediata sono confortate anche da qualche impegno, come dire, finanziario preso dalla proprietà dopo la retrocessione?
1: Giorgio, ti ringrazio per l'assist, perché fondamentalmente volevo arrivare proprio lì per chiudere un po' il cerchio della questione. Noi le ultime parole ufficiali sentite dalla proprietà, in particolare dal presidente Charlie Stilitano, sono state quelle post retrocessione, quindi ecco, è passato già un po' di tempo. Lui ha ribadito più e più volte la volontà della proprietà di proseguire in questo percorso, di proseguire

0: nel cammino, di dare manforte insomma al progetto Spezia. Come dicevo, però, quelle sono le ultime parole ufficiali sentite. Poi fin qui, ecco, sentiamo un po' quello che trapela anche dagli uffici. C'è stato un incontro tra Stilitano stesso e gli uffici di Via Melara al quartier generale dello Spezia, che è il centro di allenamento della primavera, Ferdeghini, e lì fondamentalmente, ecco, è stata ribadita appunto agli uffici, ai dipendenti dello Spezia Calcio, la volontà di andare avanti seppur a costi inferiori, ma questo è ciò che sapevamo, nel senso che la Serie C comporta anche questo. Ci aspettiamo che ciò venga confermato sia da delle dichiarazioni a questo punto ufficiali, ma soprattutto da una scelta, e torno sempre lì a battere, perché questo è veramente l'ago della bilancia, della scelta del direttore sportivo, perché noi stiamo aspettando adesso solo ed esclusivamente quello per poi dare il via alla stagione, perché il direttore sportivo comporta a sua volta la scelta dell'allenatore, un'altra scelta determinante, e poi ragazzi c'è tanto lavoro da fare, perché c'è una squadra intera da smantellare, praticamente ne resteranno pochissimi di quelli che ora sono allo Spezia, e c'è da ricostruire da zero, ripartire da zero. Quindi ecco, sicuramente i costi dovranno essere abbattuti, dovranno lasciare tantissimi profili che adesso sono presenti in rosa per fare spazio ad altri meno dispendiosi a livello economico, però la squadra devi costruirla, e devi costruirla con un progetto serio e soprattutto con una persona che conosca la categoria, cosa che purtroppo lo Spezia di quest'anno ha pagato tantissimo. La scelta di Donadoni da questo punto di vista è stata veramente fallimentare, ma non ci torno neanche su, ecco, lo abbiamo detto e ridetto, lo sappiamo ormai a memoria.
1: Grazie Luca. Un flash: Luca D'Angelo quindi non sarà più sulla panchina, mi sembra di capire, dello Spezia.
0: Assolutamente no, non lo sarebbe stato neanche in caso di permanenza nel campionato cadetto, ci sarebbe stato comunque l'addio anche in caso di Serie B, ecco, di permanenza in Serie B, di salvezza per lo Spezia, per cui si ripartirà da un progetto completamente nuovo, sperando che si parta a questo punto, perché siamo qui, siamo in attesa, siamo in fermento, come dicevo, teniamo d'occhio come orizzonte questo fine settimana, nella speranza che veramente venga effettuato questa scelta, perché c'è bisogno di scegliere, c'è bisogno di dare un po' di certezza a anche una tifoseria, anche a un popolo, quello bianco, che in questo momento si merita assolutamente delle conferme per quello che sarà il futuro dello Spezia. Una piccola postilla, una piccola deviazione: vi sentivo parlare prima di El Shaarawy. Io, ragazzi, El Shaarawy lo prenderei ovunque, in qualsiasi squadra.
2: È solo tu, per Luca. Cui,
3: ce l'hai al fantacalcio tu.
1: Senti, ti faccio salutare e commentare da Matteo Cesare.
2: Guarda,
1: intanto ti
2: Luca,
1: ti
2: io un giudizio, un profilo che potrebbe essere interessante, non per la Samp, perché tanto noi ai giocatori italiani in prospettiva non ne prenderemo, perché prenderemo qualche straniero sconosciuto che chissà da dove arriva. Artistico, secondo te, tu che l'hai visto vicino tutto l'anno, Luca, è un profilo da alta Serie B, quindi da una squadra che vuole ambire alla promozione, o può essere anche un profilo per una squadra di Serie A?
0: Allora, Serie A non lo so, io credo che debba ancora fare uno step intermedio, perché dimentichiamo troppo spesso di quanto sia giovane questo ragazzo, che se non sbaglio va per i 24 anni, per cui 24, sì, dovrebbe essere 2002 se non erro. Comunque è giovanissimo, quindi ancora giovane. Beh, ecco, non giovanissimo,
2: giovanissimo in Italia, perché in altri paesi europei sarebbe già anziano.
0: Che culo ancora la speranza di essere giovane, invece non lo sono. Però ecco, sicuramente credo che un'altra tappa intermedia, facendo un campionato di Serie B in una squadra che punta alla Serie A, possa essere la scelta più giusta per un giocatore come lui, che è l'unico che ho salvato nella stagione attuale dello Spezia, nella stagione appena trascorsa, diciamo, dello Spezia. Nonostante la retrocessione, è riuscito ad arrivare in doppia cifra, ha trascinato la squadra e soprattutto è sempre stato l'ultimo a mollare in ogni partita. Lo si è visto anche nell'ultima giornata, nell'ultima partita contro il Pescara, che ormai non valeva più niente. Per cui ecco, credo che chiunque vada a prendere Artistico faccia un ottimo affare. La Lazio non la se ne libera facilmente, lo sappiamo, però ecco, in questo caso, se la Samp dovesse puntare su un giocatore come Artistico, credo
2: impossibile, Luca, sarebbe un profilo troppo gradito,
3: che è anche un buon maestro in famiglia.
2: Caspita, per cui... ma no, perché se tu pensi, adesso io, finisce il contratto di Coda, Artistico comunque adesso è andato in doppia cifra a Spezia in un'annata fallimentare, è un profilo che tra l'altro è anche un giocatore di garra, di cazzuto,
3: quindi,
2: possiamo dirlo, tanto ormai come orario,
1: ormai
2: un giocatore cazzuto. Ecco, sarebbe un profilo che, tolto Coda che finisce il contratto, dici, caspita, riparto ad Artistico, certo è della Lazio, però magari prestito con diritto di riscatto, io non lo so questo, però sarebbe un profilo super
3: arriverà
2: interessante.
3: Arriverà il centravanti del Veile Copenaghen.
2: Sicuro.
1: Ah, pensavo, Andrea, no, no, tu,

0: tu parti già troppo positivo. Arriverà qualche duro da qualche serie B sconosciuta di qualche campionato.
1: Vabbè, ma mandiamo Matteo Cesari alla corte di Lotito e con un prestito con diritto di
2: adesso peccato. Mi prendo Football Manager e vado a cercare un po'.
3: Grazie, grazie Luca, ciao, buona serata.
1: Ciao a tutti, buona serata.
3: Allora, tra poco ci fermiamo, poi andiamo a fare l'intera. Comunque mi sembra di capire che c'è ad artistico.
4: No, aprirei subito gli abbonamenti.
3: Com'è la reazione?
0: Perché devo conoscere il mercato.
3: Andrea, mi sembra di capire lo spettro della Serie C, quello che è stato in realtà proprio toccato con mano. Poi la Samp non è andata in Serie C, però c'è sprofondata. Poi il caso Brescia l'ha salvata, si è salvata ai play-out. Questo va detto, l'anno scorso così. Quello che significa andare in Serie C? Significa, lo raccontava
2: io quest'anno
3: Luca Vaccaro, che cosa
2: ogni
3: significa?
2: Tanto guardavo le partite. Allora, già in Serie B c'è poco pubblico e non sono più i tempi in cui giocavi tu, Elio, o facevi il dirigente, è diventato un forno proprio, un stadi desolatamente vuoti. Economicamente non ti danno nulla,
4: niente.
2: Adesso ci sono anche un po' di squadre, tra l'altro anche nei ripescaggi c'è un meccanismo per cui vengono agevolate le eventuali seconde squadre, perché ci sono altre società che stanno proponendosi con la,
4: sì, ma
2: con la squadra.
4: Adesso il calcio è brutto in Serie B, è brutto in Serie A,
2: figurati
4: in Serie C.
5: Figuriamoci in C.
3: No, questo per dire scherzi a parte, scongiuri a parte, che
2: è una Cayenne
3: che
2: la
3: sarebbe
2: Serie C.
3: Un disastro,
4: ma non bisogna neanche parlarne onestamente, da genuano io dico, per Genova non va bene, cioè,
3: certo,
4: va bene che stiano un po' in purga in Serie B, va bene.
0: Ok, grazie. Sei molto generoso.
3: chissà per quando
4: un po' così
0: diciamo
4: così, l'abbiamo vissuto tanti anni noi,
0: sarebbe
4: un po' no, più magari un 10 anni
0: io,
4: di
0: io
4: B
0: io la penso come
4: noi
0: te,
4: 10 anni di
0: sarebbe
4: A,
0: però
4: bello.
0: Oggi il tifoso blucerchiato dopo gli ultimi due campionati è terrorizzato, perché un anno si è retrocesso. Poi
4: sì,
0: sappiamo
4: però,
0: tu, l'altro anno ti sei salvato alla penultima giornata, quest'anno facciamo di nuovo rivoluzione totale, cioè mi sembra di giocare a poker a me, mi sembra di giocare ogni anno a poker, che mano buttiamo tutto sul tavolo, poi bisogna vedere che cosa hai in mano, giusto?
4: Sì,
0: perché
4: sì,
0: a me
4: però,
0: sembra che non abbiamo niente in mano, hai capito?
4: Cioè, però,
0: questo è il problema.
4: Allora, scommettere, fra un po' noi ci colleghiamo a Chiavari e vedrai che a Chiavari diranno che sono i dirigenti, sono al mare.
0: Vabbè,
4: il Milan è finito, sì, da quando e non c'ha nulla,
0: io
4: il Milan non ha
0: guardare la Samp,
4: ho capito però siamo adesso il mercato inizia, ma se va bene i movimenti inizieranno a esserci,
0: sì, però ci sono delle società che si sono già mosse, questo problema,
4: ma c'è qualcuno voglio dire, però
6: dire che è un momento di calma. Tuttavia, secondo me, un conto sono i movimenti dei calciatori, ed è certissimamente vero quello che dici te, un conto è stare troppo fermo, e non lo dico su una squadra specifica, lo dico in generale, certo, sull'assetto societario.
4: Però,
6: nel senso che una cosa devi fare,
4: allora, il Cagliari deve annunciare il direttore sportivo.
3: Dobbiamo fermarci un attimo, sennò stiamo sforando.
0: E chi prende?
3: E chi prende?
0: Cagliari?
4: Ci stiamo divertendo, Giorgio, ci blocca.
3: Ma è il bello della diretta.
0: E chi prende il Cagliari?
4: Quello.
3: Il calcio italiano che è in, almeno non per tutti, però è ancora una scatola vuota, diceva giustamente Elio Signorelli, pensiamo al Milan, però il Milan ha una situazione, ho tutta la famiglia milanista e quindi soffrono e si aspettavano che finisse così. Questo a Milano è un po' quello che circolava,
4: sì,
3: la partita la sera prima, la sera del
4: quello che è successo
3: della
4: sul campo magari, però quindi, pensare che da 20 giorni hanno mandato via tutti e non hanno
3: nessuno,
4: i sostituti,
3: cioè,
4: perché la verità è questa, cioè io mando via Matteo
3: se c'ho già un altro
4: da mettere, invece lì
3: potremmo fare
4: niente.
3: Un po' un parallelismo con la Samp, Milan Samp,
0: se lo fa il Milan è strano, se lo fa la Samp invece è vero, c'è tempo.

0: dopo con calma.
1: No, Milan è stato un evento internazionale, ve ne hanno parlato da tutte le parti, perché è una squadra di primo livello a livello internazionale, poi il singolo campionato magari no, come quello finito ora, però è una squadra con un palmarès eccezionale, ne hanno parlato da tutte le parti, della tabula rasa che ha fatto il presidente Bambam. Certo.
0: Ma più che presidente,
2: però,
0: forse Ibra.
2: Lo dicevamo mentre non eravamo in onda. Comunque il calcio è completamente cambiato in peggio in Italia in una maniera drammatica, perché raccontavamo che quando facevamo qui a Primo Canale le dirette di ritiri intorno al 10-15 luglio si cominciava, si facevano 2-3 settimane filate, e a Moena e a Neustift, dove andavano in ritiro Genoa e Sampdoria, e le squadre erano già quasi finite.
3: Sì, poi ogni giorno quasi presentavi un giocatore.
2: Sì,
3: sicuramente.
2: Adesso è cambiato.
0: Allora, penso che Accardi, ex Samp, andrà al Cagliari a fare il direttore sportivo in Serie A. Poi parliamo di meritocrazia, di capacità. Io rimango veramente
4: esterrefatto.
0: La Samp ha fatto un fallimento totale, è retrocesso, ha speso 15 milioni di euro. Ci stiamo ancora. Ci abbiamo le zavorre di Tutino, Bellemo, Ghidotti, ce n'abbiamo una marea.
2: La Gumina.
0: La Gumina non era sua, era ancora prima.
2: Vabbè, ma torna purtroppo.
0: Però questo per fare, cioè, hai capito? Comunque Accardi trova una squadra in Serie A.
4: Allora, se la passa forse un po' meglio Lentella, che mi sembra insieme al Genoa, se dovessimo fare a scompartimenti, a categorie, quella che forse per gli aspetti sta meglio, si è salvata, quello era l'obiettivo, e adesso guarda con tranquillità, con già un'ossatura importante all'anno prossimo. Ciao Marco Bianchi, cosa ci racconti?
5: Ciao Giorgio, un saluto,
4: cosa
5: un saluto
4: ci dice?
5: A te e a tutto lo studio. Sì, diciamo che è un momento di attesa, ovviamente, no? Come tutti questi periodi. Oltretutto ricordiamo che tutti i giocatori sono sotto contratto fino al 30 di giugno, quindi qualsiasi operazione ufficiale, e io signorei può testimoniarlo, non può essere fatta prima, diciamo, di quel periodo a livello appunto di ufficialità. È ovvio che ci si sta guardando in giro, il direttore sportivo è disperso, nel senso che a Chiavari non si vede ormai da tempo in memore, perché è sguinzagliato per tutta Italia a cercare appunto quelle che saranno le pedine da inserire in questa squadra. Qualcosa è trapelato nelle scorse settimane, ne abbiamo già parlato anche appunto in giovedì scorso, però è ancora molto presto, anche perché come sempre i giocatori cercano più possibile di sistemarsi, chiaramente, se non in Serie A, comunque nelle squadre che fanno, diciamo così, che lottano per i traguardi in Serie B. E le squadre come Lentella e come quelle che saranno costrette anche un altro anno presumibilmente a giocare prima di tutto per la salvezza, è ovvio che diventano un po' una seconda scelta di alcuni giocatori, quindi lì bisogna essere bravi a cercare i profili giusti che abbiano quel rapporto di potenzialità anche magari ancora inespressa, farli crescere all'interno della nostra squadra e poi appunto goderseli qualora si riesca ad azzeccare, come è spesso accaduto in passato, alcune mosse importanti. Questo è un po' il quadro, direi, del mese di giugno, ecco.
1: Resto Lentella può anche contare, dato che è una piazza molto tranquilla, che ha lanciato anche tanti giovani che poi sono fatti calciatori veri, potrebbe usare questo periodo per lanciarsi in sinergie con squadre di categoria superiore per avere qualche prestito di qualità. Pensi che stiano perseguendo questo scopo?
5: Non è un caso che il nostro direttore era a vedere la finale del campionato primavera, dello scudetto primavera vinto dalla Fiorentina, proprio ad osservare un paio di profili all'interno della Fiorentina che sono appunto interessanti per quello che riguarda il nostro organico. Ovviamente poi bisognerà collimare anche con quelli che sono gli interessi della società viola, e quindi che farà le scelte giuste per cercare di far crescere altrove questi ragazzi che non potranno più disputare un altro anno campionato primavera, ma dovranno per forza essere lanciati in qualche torneo. Normalmente la Serie B è la piazza ideale, no, per far crescere questi ragazzi, almeno così si dice. Poi è chiaro che i profili come Crespi, per citarne uno, penso che probabilmente andrà a giocare anche in qualche squadra, se non lo terrà la Fiorentina potrebbe andare a giocare in squadre magari di primo livello in Serie B, o forse per la salvezza in Serie A. Quello sono appunto le scelte poi che dovranno fare la società e eventuali pretendenti. E Lentella, so che appunto il direttore è andato a osservare questa partita proprio perché

0: aveva nel mirino così un paio di profili, e staremo a vedere se poi, come era successo l'anno scorso peraltro con Flavio Russo, ricorderete, capocannoniere del Sassuolo, campione d'Italia primavera, che poi purtroppo ha deluso sia con noi che nel resto della stagione a Pescara, addirittura poverino risultando decisivo in quel famoso rigore sbagliato del quale non si è presa responsabilità nessuno, e se la prese lui che ha 21 anni, decise di calciarlo ma lo calciò male, quindi da lì probabilmente è nata la retrocessione del Pescara. Quindi sono scelte che sulla carta possono essere giuste, però poi c'è sempre il riscontro del campo, l'ambiente, il giocatore di come si integra, come viene accolto, eccetera eccetera. Sono molte le sfumature in questo senso.
1: Mi viene da pensare, diceva Marco prima, dalla primavera devono andare a giocare in Serie B. Sì, per carità, ma la Serie B di una volta, quando andavi in certi campi, è un'altra cosa comunque, anche lì. Sì, sì. Secondo me la deriva del nostro calcio è legata anche a questo. Ma tu ricordare giocare al vecchio Ballarina a San Benedetto del Tronto, o a Cava dei Tirreni, giocare in certi stadi, cioè proprio anche in certi ambienti, ma ti forgiava. Ma
2: anche
1: ti forgiava.
2: In realtà...
1: No, non per fare i vecchi che ricordano, ma se c'è una deriva di questo calcio, ci sarà un motivo.
2: Una considerazione che vale per tutte le squadre. Oggi il pubblico è sostanzialmente televisivo, mentre invece prima dell'avvento del TV a pagamento, nelle cittadine andavano a tifare e come per la loro squadra, andavano al campo e andavano anche in trasferta. In Serie B assolutamente sì, ma la Serie C fino a una ventina d'anni fa era un campo di battaglia ma anche campi di passione, mentre oggi quando vedi in televisione qualche inquadratura
1: stati vuoti,
2: veramente
1: stati vuoti.
2: Quattro gatti, tristemente
3: lo spettacolo è, ragazzi, ma è scarso, cioè non è un bello spettacolo, perché adesso il fatto che io prendo il mio esempio, va bene, io quando sono andato il primo anno a giocare a Prato, che avevo 18 anni, il Prato ha pagato per avere la mia prestazione. Oggi sono i club che devono pagare per mandare a giocare i giocatori. E allora è normale che se io sono del Milan, anche se ho il piede destro, che non so se il destro alla rovescio, mi fanno giocare. E quindi poi lo spettacolo.
1: No, noi in casa Stampa abbiamo avuto quest'anno un esempio, che è il portiere Martinelli. Ragazzi. Martinelli è un ragazzo di 18 anni che con De Gea non avrebbe mai giocato, però ha delle potenzialità. È stato mandato in una piazza dove tutte le domeniche che giocava in casa, tutte le volte che giocava in casa, si trovava 20, 22, 23, 25 mila spettatori, quindi anche caratterialmente ha fatto delle ottime cose, ha fatto qualche errore. Io spero che in qualche modo possa restare a Genova, possa fare ancora un anno. Lui mi sembra che sarebbe anche d'accordo, bisogna vedere se è d'accordo quello all'isola di Man, però non sono tutti fortunati come Martinelli.
3: Però adesso Martinelli, la situazione Martinelli sicuramente non è come prima, perché chi è responsabile alla Fiorentina con Mancini mandava.
1: Quello è un altro problema.
3: Con l'interlocutore Mancini lo mandava. Adesso con l'interlocutore Branco, anche perché io se Mancini, magari io dico sì, te lo mando, però mi raccomando, io mi fido della tua parola, della tua persona. Cioè, io onestamente pensare che
4: Branco
3: magari
4: non sa chi
3: Paratici, se pensi, non sa chi
1: Elio.
3: È Branco, non sa se si può fidare.
5: Ma Branco
3: tutto.
5: Non sa chi è Martinelli. Branco non sa che no, la verità, allora ragazzi, la verità,
3: ma questo qui starà studiando,
1: allora facciamo
5: non sa chi è Martinelli.
1: Matteo,
5: Branco,
1: facciamo un test semplice per Branco. Begic è adesso
3: comunque,
1: nazionale sloveno.
3: Comunque scusate, però il nome potrebbe essere una garanzia,
4: ecco.
1: Guarda, ho letto delle battute cosa.
3: No, non è una battuta.
1: No, l'ho letta.
3: Tac, è apparecchiata bene.
1: Però ti dico,
3: perché...
1: è facile. Begic adesso è nazionale della Slovenia. Devi riscattarlo, ha il diritto di riscatto. Lui viene da una famiglia sandoriana, perché il padre era sandoriano. Tutto apparecchiato, perché tu vada lì e
5: ma
1: te lo
5: ce n'è tanti apparecchiati. Viti,
1: vediamo,
5: che continua a mettere cuoricini.
1: Ma questo è un caso clamoroso, perché ce l'ha tutte.
5: Sono innamorato della Samp. Martinelli che continua a mettere foto blu cerchiati sul suo, cioè ce ne sono tanti, ma vedrai che di questi profili non ne rimarrà neanche mezzo, perché non gli piace.
4: Come sono mesmo?
5: No, è la realtà di fondo. Scusatemi ragazzi, perché allora, cioè Begic era la prima cosa da fare, era dire riscatto Begic.

0: Allora, ci dobbiamo fermare perché poi l'ultima parte, Genoa e Samp, ci ritorniamo, vado a salutare Marco Bianchi, ciao Marco, buona serata, presto.
1: Ciao Giorgia, buona serata a tutti voi.
0: Grazie, ciao Marco. Ci fermiamo un attimo, torniamo Genoa e Samp perché abbiamo un po' di ancora cose da vedere a proposito di prestiti. Il Genoa ha i suoi gioielli, deve capire che cosa accadrà e la Samp deve capire di questi
2: gioielli
0: prestiti quanti andranno.
2: Gioielli
0: così,
2: non...
0: così è stato
2: Genoa,
0: preparato.
2: Sì. La no, Samp no, Genoa,
0: no,
2: sì.
0: Genoa, gioielli. Genoa, no, dicevo, la Samp no,
2: la Samp, gioielli,
0: mi sono espressa male nel caso.
2: No, tu hai detto giustamente, io ho aggiunto la Samp invece di gioielli, okay. Purtroppo non
0: no,
2: è.
0: No, perché pensavo di aver associato la parola gioielli alla Samp, ma ahimè non si può fare.
2: Tu hai detto giustissimo.

0: Perché comunque...
1: Allora, torniamo a parlare un po' di Genoa, perché ci sono, allora abbiamo detto il ritorno di Al-Sharawy, è possibile, mi sembra di capire che in molti lo appoggerebbero, poi abbiamo preparato invece un impact, una scheda sui gioielli rosso-blu, Fini, Ecator, Venturini, quindi per capire quale potrebbe essere il loro futuro. E la nazionale ha giocato, ha vinto di misura con Lussemburgo, ha giocato con una squadra veramente di giovani, allora lì si può dire forse giovani, certo, giovanissimi, 24-25 anni, non lo si è più forse, ma loro lo sono davvero. Cosa deve fare il Genoa con loro?
2: Tanto bisogna vedere se il Genoa vuole tenere i gioielli o se invece di fronte a una buona offerta ritiene di potersene privare. Questo è un dato che non sappiamo ancora. Indubbiamente la vetrina della nazionale è una vetrina importante, tra l'altro ieri sulla Rai il telecronista ha ricordato che il Genoa ha dato 5 giocatori nati nella cantera rossoblu e ha anche elogiato e ha fatto benissimo Michele Sbravati, quindi in realtà era la compagine che ha dato più talenti alla giovane italietta di ieri. Personalmente sono rimasto amareggiatissimo di Fini, che ha sbagliato un'occasione strepitosa, e lo dico per lui, per il ragazzo che se le metteva qua una medaglia, una fascia per tutta la vita, era entrato da 3 minuti, se avesse fatto quel gol per lui era un vanto, un tirarsi sullo spirito, e per il Genoa poteva essere anche una valorizzazione del calciatore in maniera significativa, era appena entrato e aveva fatto gol. Io spero che giochi con la Grecia Ekator, perché Ekator secondo me è il più pronto tra i giovani del Genoa. Mentre invece avrei pensato che Venturino, quando fosse tornato dall'esperienza romana, si fosse valorizzato, invece mi sembra che non si sia rivalutato come si poteva pensare, avendo fatto parecchie presenze parziali o intere nella Roma. Comunque sono gioielli che l'anno scorso avremmo pensato ipoteticamente, mentre invece sono consolidati rispetto alla squadra rossoblu e rispetto anche a un potenziale mercato. Naturalmente io vorrei che al di là dei gioiellini e delle belle speranze venisse comprato qualche certezza assoluta, un marpione da Serie A, uno per l'attacco e uno per il centrocampo.
1: Nomi?
2: Quindi non lo so, perché non so la disponibilità che ha il Genoa. Per esempio, tra i giovani ieri, avendo visto la nazionale, mi è piaciuto tantissimo quel ragazzo che gioca nella seconda squadra di Parigi,
3: Coleosho.
2: Mi è piaciuto tantissimo.
3: Bel giocatore.
2: E soprattutto è uno che punta e prova ad andare avanti, che è esattamente quello che ha mancato parecchio al Genoa e a tante squadre italiane. Abbiamo bisogno di qualcuno che scarti, che vada avanti. Quello lì è un ragazzo che, seppur giovane, dimostrava una sicurezza in sé e una spregiudicatezza che ho apprezzato molto. Tuttavia, ribadisco, vorrei qualche calciatore col carisma del Malinowski che è andato via.
1: Ma lui è un nome accostato al Genoa?
0: Ma io credo che ha parlato chiaro De Rossi, no? Che vuole giocatori di gamba, giocatori che creano la superiorità numerica, quindi sicuramente staranno guardando un certo tipo di profili. Oggi a mio avviso, pensare onestamente che De Rossi parta con Venturino, Fini, nonostante siano dei giovani interessanti, non credo che sia il pensiero del nostro mister. Quindi bene avere dei gioielli di questo spessore, perché comunque è meglio averli perché le altre squadre te lo chiedono. Ad esempio Venturino, è stato un peccato che ha avuto il problema

0: dell'infortunio, perché sarebbe stato sicuramente un giocatore che magari poteva andare al Como, perché oggi non perché meriti il Como al 100%, perché a mio avviso sono già 2 anni che il ragazzo non esplode totalmente, però il Como ha bisogno di acquistare dei giocatori italiani, perché comunque le competizioni gli chiedono questo, quindi poteva essere il modo per fare di nuovo una cassa importante e tenere un giocatore e mandare un giocatore in un club prestigioso che fa la Champions e magari un domani trovarsi dei soldi pesanti, oppure un ritorno di un giocatore che poi per quello che era il pianeta Genova poteva andare bene. Però ripeto, stiamo a vedere il mercato, a differenza di quello che dicono colleghi blucerchiati, per me ancora non è iniziato, non è meglio, cioè, c'è ancora meglio.
1: Tempo, anch'io se fossi quindi... rosso blu sarei tranquillissimo, ho l'allenatore, ho la società, sì, ho la dirigenza, ho una squadra, guarda, che è già fatta.
0: Io ti dico la verità,
1: cioè, anche, il Genoa giustamente deve stare allora, fermo e guardare allora, quello che accade intorno,
0: verità, questo... anche a differenza, cioè, di io vedo in tutto ciò che è rosso blu c'è grande entusiasmo, cioè noi Genoa, io non so, sono proprio così entusiasmato da quello che
1: una base importante
0: comunque,
1: c'è Elio.
0: Certo, c'è una base importante,
1: cioè non è che dici devo comprare finito, 25 sono giocatori
0: finito, sono finito quintultimo e una 10 giorni prima.
1: Beh, ti sei salvato 6 mesi prima
0: ancora
1: ho capito, bisogna anche bilanciare le cose,
0: capito, ma se 6 mesi prima mi sono salvato avevo 6 mesi per continuare a far bene.
1: Sicuramente.
0: E io delle volte
1: anche
0: qua ho detto speriamo, siamo a un punto dall'Udinese, siamo a un punto dal e speravo di guardare in alto.
1: Vero.
0: Alla fine mi sono trovato quint'ultimo, quindi questi 6 mesi.
1: Però hai valorizzato un allenatore che si è valorizzato, perfetto, ha valorizzato dei calciatori,
0: però,
1: hai una coppia d'attacco titolare, ce l'hai già.
0: Allora, ripeto,
1: difesa fortissima.
0: La mia garanzia è De Rossi, perché io sono convinto che De Rossi quantomeno ha. Mi fa stare tranquillo perché sono convinto.
1: Avrà anche voce in capitolo,
0: perché
1: avrà anche,
0: io me lo immagino negli uffici,
1: certo.
0: Fra 20 giorni, se non arriva chi
1: dice,
0: chi
1: fa lui, sentire.
0: Dice lui, secondo me le scrivanie con De Rossi possono
1: saltare.
0: Ti dico
1: che se anch'io fossi rosso e blu,
0: quindi,
1: sarei molto
0: quindi,
1: tranquillo.
0: Sotto quel lato lì, per quel che riguarda De Rossi, sono tranquillo.
2: Però è normale che il tifoso, al di là di sapere che hai un allenatore come De Rossi, giustamente dice Elio. Vuole qualcosa di più, vuole essere la domenica allo stadio, esultare perché hai vinto una
1: tifoso,
2: partita in
1: giusto
2: più.
1: Che sia così,
2: normale
1: c'è
2: che
1: il sogno, c'è anche l'ambizione, la speranza.
0: Voi,
1: di dire,
0: cioè,
1: caspita,
0: io non mi sono divertito le ultime 6 partite a vedere un pari, onestamente, a Firenze che c'era da spegnere e andarsene in Corso Italia a camminare e vedere il pareggio.
2: Forse mai scritto, mi ricordo.
0: Sì, può essere.
3: Però lì era una partita, diciamo.
0: Sì, c'era una partita come l'abbiamo vissuta 4-5 anni prima.
1: Dove firmare? Vorrei già firmare io, avere questo problema di vagheggiare per la Serie A le ultime
3: pensa
1: 5,
3: come ti sei ridotto.
2: Tra l'altro, scusa, oggi mi viene in mente. È il compleanno di uno che ci ha portati in Serie A, fa 73 anni Walter Novellino, che insomma ha fatto per 5 anni l'allenatore della Sampdoria, con una Sampdoria costruita nel 2002 da Beppe Marotta con Riccardo Garrone, con gente come Turci, Bettarini, Domizzi,
0: cioè io son contento. Io
2: Bazzani,
0: son contento
2: Facchi
0: Serie A,
2: che c'era,
0: guarda,
2: già
0: delle volte,
2: Volpi,
0: delle volte
2: Pedone,
0: la gente dice ma non sei ambizioso. Per me già la Serie A
3: tu ambisci a qualcosa in più, però.
0: Ho sentito chi fa la squadra del Genoa, la società del Genoa, che mi ha parlato sempre di voler alzare l'asticella. Alla fine da essere, non lo so, tredicesimo sono diventato ventesimo, se permetti, non ho alzato l'asticella,
3: certo,
0: l'ho abbassata.
4: Senso, che se dobbiamo... ti pensi, Gilardino il primo anno di Serie A è arrivato undicesimo, quindi in realtà c'è da qualche riflessione da fare, pur nella considerazione che raggiunta la salvezza hanno un po' mollato, come dire, la cazzimma e l'aggressività.
3: Allora ci fermiamo, torniamo ultimissima parte per chiudere con la Samp.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Allora, chiudiamo, ultimissima parte, andiamo a vedere due impact che abbiamo preparato sul fine prestiti per quanto riguarda la SAMP e i rientri dei prestiti, perché qui c'è da capire, questi sono i fine prestiti, Pafundi, Palma, Viti, Pierini, Barak, Cherubini, Adazicano, proprio come si pronuncia quel nome lì, Brunori, Martinelli, Begic e Soleri. Di questi, Andrea e Matteo, intanto chi terreste, allora, nonché ahimè
5: allora,
4: considerate
5: che
4: voi però
5: no. Palma ha già annunciato che non ci sarà più. Pierini, la società pare intenzionata, credo,
4: quindi
5: proprio a non riscattarlo. Barak credo sia un ciao anche lui, così come Azica Duniz. E Soleri, io lo volesse che non fosse più.
4: Quindi siamo a metà.
5: Io cercherei di tenere Viti. Cherubini. È difficile, però Cherubini secondo me è un giocatore che alla Sampdoria potrebbe servire. Brunori a condizione che si trovi una prima punta, perché non è una prima punta. Martinelli e Begic.
4: Sei d'accordo?
6: Ma da tenerne ci sarebbero 5-6. Palma sarebbe qualcosa di clamoroso.
5: Ma già scritto sui social che non
6: Viti
5: ci sarà.
6: Viti sarei felicissimo, Pierini sarei felicissimo, Brunori sarei felicissimo, Martinelli sarei strafelice, Begic sarei euforico. Il problema è che di questi non rimarrà neanche mezzo. Ma perché non li conosce, ragazzi? Perché non li conoscono e l'input è tutto quello che c'è stato l'anno scorso fuori dalle scatole. Questo è l'input, perché se tu mi mandi via Lombardo, Mancini, Invernizzi, questi calciatori li ha portati Mancini. Secondo voi una nuova dirigenza riporta i giocatori? L'abbiamo visto quando è andato via Mancini il primo anno, che è arrivato a Cardi, ha fatto ripulisti di tutti i calciatori. Tu avevi Stankovic, Esposito,
7: capito, ma un riferimento.
6: No, ma questo ti fa capire, non ne tira neanche mezzo.
7: Però magari arriva a Genova Branco, chiama Pugioni. Chiama Pugioni, ma no, pranzo con Pugioni.
6: No, sai perché, sai come funziona? Chiama Walker e gli dice no, quelli dell'anno scorso no.
7: Vabbè, però se Pugioni l'hanno confermato, evidentemente il lavoro che ha fatto Pugioni al settore giovanile.
6: Ma questi calciatori, i procuratori dei calciatori avevano degli accordi con Mancini, hanno preso degli accordi con Mancini. Secondo te ora vanno con un nuovo direttore che non conoscono, con una dirigenza che sanno benissimo che è problematica, con una piazza che potrebbe diventare problematica. Attenzione, perché voi oggi pensate che andare
7: però
6: a giocare alla Samp non è una roba così semplice.
7: No,
6: io fossi un calciatore oggi, sono onesto, Martinelli l'ha vissuta, ho capito.
7: Quindi
6: ma è venuto qua con Mancini e Lombardo, ti ritrovi comunque il prossimo anno forse con Branco, forse con chissà chi come allenatore, e comunque anche per un calciatore non è così ovvio.
8: Una frase del comunicato dell'addio a Gianni Invernizzi è... Perché dice, vabbè, non possiamo permetterci di perdere, sarebbe Fredberg.
6: Di chi? Di
8: che
6: Fredberg
8: parla.
6: Questo?
8: Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo per riportare questo club sulla strada giusta e restituirgli il posto che gli spetta il prima possibile. Bene, ce lo auguriamo noi per primi. Siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club. Modernizzare questo club. Io vorrei che il signor Fredberg, in italiano, visto che l'italiano non lo parla in pubblico, venisse qui e spiegasse cosa vuol dire modernizzare questo club, cosa c'è di antico nella Sampdoria, forse che si cercano giocatori italiani, forse che non si cercano con questi benedetti algoritmi, ma ci si affida ai rapporti anche con le persone, oppure cosa, ci venga a spiegare cosa.

0: cosa. Signor Fredberg però continua a dire, scusa, però, e poi chiudo Elio, è quello che è finito il mercato ad agosto l'anno scorso, ha detto a volte il miglior acquisto è quello che non
1: ragazzi,
0: si fa.
1: Però c'è anche da dire, c'è anche da dire che ieri la nazionale ha giocato e il CT della Nazionale in conferenza stampa si è permesso di dire che tutte le società italiane sono guidate da Lestofanti.
0: No, Baldini.
2: Sì, sì.
1: Cioè, Baldini. No, per far capire che se questo signore qua dice magari bisogna modernizzare, non lo so, può anche essere che forse può darsi che magari
3: qualcosa
1: però di giusto ci
2: ha
1: sia
2: detto anche
1: che forse il nostro calcio
2: l'asticella sì,
1: che il nostro calcio forse è qualcosa, perché non è che possiamo dire che va tutto bene nel nostro calcio,
2: va tutto malissimo, cioè, va tutto malissimo.
1: un CT che si permette di dire
2: non lo metto in dubbio Elio,
1: ragazzi,
2: però io logicamente
1: vuol dire che forse qualche domandina su quello che è il calcio italiano,
2: il calcio è una situazione disastrosa,
0: è due ore che ne parliamo,
2: però allora, io ti dico vediamo. Guardando in casa Samp, cioè io guardo in casa Samp, poi questo Fredberg mi dice bisogna alzare l'asticella, quindi alzare l'asticella vuol dire o andare ai playoff o andare in Serie A, giusto?
1: Migliorare rispetto a
2: migliorare cosa, arrivo quintultimo non è migliorare, scusatemi, Serie B,
1: di fare un
2: Serie B vuol
1: diverso.
2: Dire arrivare ai playoff o andare in Serie A, se vuoi, mi dici alzare l'asticella e mi dici tu proprietario, te mi dici entro il 2028 l'obiettivo è andare in Serie A, 2028 mancano due anni.
3: In realtà un paio di campionati, questo sarebbe il prossimo.
2: Questo è il prossimo.
3: Allora,
2: esatto.
3: Vediamo invece i rientri, i prestiti, così chiudiamo poi il cerchio e chiudiamo tutto. Ecco, questi sono i rientri: Tutino, Seculov, Lagumina, Pedrola, Narro, Bellemo, Girelli, Kubis. E beh, devo dire che se la Samp giocherà giocatori sarebbe abbastanza.
0: Se stesse bene, almeno da tenerlo in panchina, perché sennò si fa male Pedrola, sennò
3: però
0: gli altri.
3: In realtà la Spalmas ha giocato, non mi sembra di capire.
0: Gli altri...
3: Quindi forse è qua che si sentiva rotto psicologicamente, perché non si capisci. Qua nessuno non salveresti? Tutino?
0: No, sinceramente no. Poi succedono cose strane.
3: Esatto.
0: Non so se è andato in doppia cifra, ma per esempio un giocatore che qui l'anno prima aveva fatto pochi minuti come Abiuso a Carrara ha fatto il centravanti vero. Questo vuol dire che probabilmente è quello che ti sta intorno
3: che non va bene.
0: Non sono soltanto i giocatori o i giocatori.
3: Matteo?
2: Comunque, allora, la Samp oggi, gli attaccanti di proprietà sono questi che rientrano dai prestiti, quindi ad oggi l'attacco titolare dei blucerchiati sarebbe Tutino, Seculov e Lagumina. Questo è l'attacco della Samp ad oggi. La scelta del direttore sportivo, dell'allenatore, che siamo ancora alle calende greche. Noi dobbiamo completamente fare una squadra, ragazzi, completamente. Non hai un portiere, non hai un difensore centrale.
3: Forse il centrocampo è l'unico settore.
2: Sì, ma difesa tu hai Ferrari Riccio.
3: No, centrocampo.
1: Beh, Bellemo Girelli è un buon centrocampo.
2: Sì, io lo so.
3: Ma centrocampo ce l'hai.
2: Anch'io fossi rosso e blu e vedrei queste cose qua, riderei come un matto. Però purtroppo la storia è un po' diversa. Ecco, questo è quello che deve fare chi arriva, vuol dire che tutti questi giocatori qua, che tra l'altro guadagnano una barcata di soldi, perché Tutino in primis, ma Lagumina anche, che c'ha ancora un anno di contratto, sono da piazzare. Tu questi devi piazzarli, ma piazzarli vuol dire che fai come l'anno scorso, perché Tutino hai pagato il 60% dell'ingaggio all'Avellino e ha fatto un gol e te l'ha fatto a te.
0: Ecco,
2: questa
0: bravo.
2: È la sintesi.
0: Stavo cercando
2: Seculov,
0: il dato.
2: Hai pagato tu l'ingaggio l'anno scorso alla Carrarese. Lagumina hai pagato tu l'ingaggio l'anno scorso all'Inter della Under 23. Ragazzi, questa Narro gli hai pagati per fartelo prendere in prestito. Ragazzi, non sto dicendo, cioè Bellemo, questo cos'è?
3: Vabbè, in disastro.
2: No, ragazzi,
3: insomma,
2: disastro.
3: Questa è la situazione.
2: Se la ride, io sono
3: va bene, chiudiamo con il sorriso di Elio.
2: Ma la situazione è veramente
1: Io Tutino giallo, io lo prendo, lo mando.
2: Dove?
1: Lo porto in una stanza e dico, ascolta, tu giochi nella Sampdoria, non me ne frega niente, fai la terza punta, basta, stop. E devi dare qualcosa, perché Tutino è impossibile che sia diventato
2: il lavoro è ampio.
3: Allora grazie a Matteo Cesari, grazie
2: a Elio
3: Signorelli, grazie a Giorgio Guerrello, grazie ad Andrea Lazzara. Liguria Calcio torna la settimana prossima, buonanotte.
4: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno a sdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro.

0: Pasta di semola Rummo 500 grammi, 2 pezzi, a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex, 2 pezzi, a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
4: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
5: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
3: Il primo di una lunga serie.
5: Poi.
3: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
4: allora,
3: lui aveva 15 anni, ci
4: allora aveva 15
3: cosa,
4: anni
3: cosa
4: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
3: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
5: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
3: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
4: Giovanni Saponara.
3: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
4: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
3: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
6: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compii 16.
3: Cosa si ricorda?
6: Non ho dimenticato nulla.
3: Lo credo.
6: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
4: con una violenza simile.
6: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
3: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
4: tanto,
3: sono stati fatti.
4: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9.
3: Il salto di qualità delle
4: Una prova
3: Rosse.
4: Del 9. Poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della

0: la colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
1: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
1: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due,
2: diciamo,
1: agenti. Ma perché
2: violinista.
1: No, grande. Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
2: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
1: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
0: come
1: tutti forse,
2: come tanti
1: come tanti, o il Dorio o il Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
2: Questa non me la ricordavo.
1: Cioè, sul banco di scuola. Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
2: E infatti
1: a cui erano arrivate mio padre,
0: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
1: In casa faceva di tutto, chiaramente,
0: per non far trasferire nulla,
1: e certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
1: esatto,
0: poi 2 anni a Cagliari, e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
1: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
2: era
1: tu esci qua, eccetera.
2: Certo.
1: A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, ho detto, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro.
1: Ma manca,
2: sono state tante ipotesi.
1: Allora, illazioni, ipotesi sono.
2: Illazioni.
1: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
1: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
2: certo,
1: che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni, certo, o cosa.
0: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
2: esatto,
0: sentenza, che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
0: questi
2: con
0: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
1: Io,
0: nella ricostruzione,
1: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
0: Al massimo
1: della carica
0: vertice,
1: del
0: primo presidente di Cassazione.
1: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice, abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì. una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi. Uno

0: perché non è più, ma sì, due, soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria. Certo. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni.
1: Anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato

0: trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo no,
0: se
1: altri,
0: se posso di... dire sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro
0: purtroppo
1: poi.
0: Sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
1: certo.
0: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente. La città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Ma erano una conseguenza
0: tutti
2: dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie ma le ascoltano con grande interesse, e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi.

0: corpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Comey è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza.

0: poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano...
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Venerdì 5 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale con le notizie della Liguria. L'apertura del nostro sito quest'oggi è dedicata ai nuovi risultati dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne su tanti temi che riguardano le amministrazioni comunali dei quattro capoluoghi di provincia. Quest'oggi si parla di sicurezza e di controllo del territorio. Vedete dalla grafica complessiva e riassuntiva come i voti più negativi, il 58%, arrivino a Savona. Rispetto a questo tema, 54% di voti negativi a Genova, 55% alla Spezia, si salva Imperia con un 50-50. E quest'oggi Idea decolla da Genova, Terrazza Colombo, ci sarà la presentazione ufficiale, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino sarà presentata questa sera con istituzioni, vertici aziendali e rappresentanti del territorio. E ieri abbiamo avuto ospite a Terrazza il guru della longevità Walter Longo, che torna a casa a Genova, aprirà infatti l'ambulatorio della vita lunga e sana. Il ricercatore genovese punta a un centro di eccellenza per trattenere pazienti e risorse sul territorio. Parliamo anche dell'Università di Genova, perché quest'oggi è il secondo e ultimo giorno di votazioni per l'elezione del nuovo rettore dell'università. Sono quattro i candidati per il dopo Delfino. I seggi sono aperti quest'oggi fino alle 14, poi subito lo spoglio. E andiamo alla giornata di ieri. Consiglio comunale a Palazzo Tursi, il comune di Genova, che era eccezionalmente di giovedì, è stato incentrato soprattutto sul tema della sicurezza. Le opposizioni, dopo l'omicidio di Villetta di Negro, hanno chiesto le dimissioni dell'assessora Viscogliosi, che però ha replicato: stiamo facendo il possibile. Sentiamo.
1: Accesa discussione in consiglio comunale attorno al tema della sicurezza a Genova. Da una parte l'opposizione, che parla di escalation di violenza e chiede le dimissioni dell'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi, dall'altra proprio l'assessora ribatte rivendicando le azioni fin qui portate avanti e sottolineando come molte delle competenze siano in realtà in mano direttamente al governo. Sentiamo le parole proprio dell'assessora Arianna Viscogliosi e della consigliera della Lega Paola Bordilli.
2: Se le norme sono queste e gli stranieri con precedenti penali e regolari comunque sul nostro territorio creano problemi, quindi reati, la legge stabilisce che debbano essere rimpatriati. Il problema è che non ci sono strumenti a livello di governo per effettuare questi rimpatri in maniera veloce, rapida ed efficace. Quindi sono anni che se ne parla, c'è un governo di centrodestra centrale, ma di fatto questo tema c'è.
3: Io credo che un'amministrazione che si rispetti non può rispondere soltanto con lo scaricabarile, oltretutto andando a negare quello che il testo è unico sugli enti locali dà come deleghe. Non è vero che la sicurezza non compete i comuni, perché allora a cosa serve l'assessore, scusatemi.
0: Com'è il traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.

0: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico in aumento verso il centro cittadino, in particolare sulla strada sopraelevata Aldo Moro. Ricordiamo la presenza del nostro ufficio mobile posizionato questo pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 a Voltri in Piazza Gaggero e questa sera a partire dalle ore 21 in Piazza Matteotti con servizio di Infoport. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, ricordiamo modifiche alla viabilità per la traversata della Val Bisagno con partenza alle ore 20 da Corte Lambruschini e arrivo in Piazza Suppini. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, segnaliamo la tradizionale fiera di Struppa con modifica alla sosta e alla viabilità a partire già dalle ore 6 del mattino. Dalla centrale operativa per il momento è tutto, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale, ora do il mio buongiorno a Andrea Popolano, con lui facciamo il punto sul traffico in autostrada.
2: Prime code lungo le autostrade della Liguria, soprattutto nel nodo genovese. Nel dettaglio partiamo sulla vedere la situazione sulla 10 con una coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 per traffico intenso. Traffico intenso anche nel tratto della A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio con A7 e soprattutto A12 e poi i cantieri in questo caso segnalati all'altezza di Busalla, una coda tra Genova Bolzaneto e proprio Busalla in direzione nord e ancora un po' più a nord tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, in questo caso però coda per la presenza di un veicolo in avaria, come possiamo vedere tanti anche i mezzi pesanti in transito che obiettivamente rallentano la circolazione. Code anche nel ponente della A10 nel tratto savonese, anche in questo caso per lavori, con una coda tra Feghino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Situazione invece assolutamente regolare per quanto riguarda la A12 nel tratto di Levante, da Sestri Levante fino al confine con la Toscana. Questa è la situazione al momento lungo le autostrade. A te.
1: Grazie Andrea, come sono le previsioni meteo per questo venerdì? Fino alla prima parte della mattinata il tempo è instabile sul Levante con rovesci localmente di forte intensità, ci saranno poi delle aperture via via più ampie a partire da Ponente, a seguire una variabilità con rovesci pomeridiani di moderata intensità soprattutto sui rilievi della nostra regione e questa sera nubi diffuse più compatte sul centro e sul Ponente. Le temperature minime avranno delle variazioni locali, le massime sono in lieve diminuzione. 17 la minima, media regionale, 26 gradi la massima, umidità alta, venti deboli o moderati dai quadranti orientali, ci sono dei rinforzi ventosi sui rilievi degli Appennini centrali e sulla costa, sui capi costieri di Ponente, soprattutto questo pomeriggio. Il mare è mosso sul centro Ponente, molto mosso a Levante tra mattina e pomeriggio, molto mosso anche sull'estremo Ponente, poi questa sera. Il nostro almanacco come ogni giorno, oggi veneriamo San Bonifacio, auguri a tutti voi. E ancora la luna è calante, illuminata al 78%, la prossima luna sarà nuova il 15 di giugno. Il sole è sorto alle 5.40, tramonterà questa sera dopo le 21, 21.03 l'ora esatta e oggi è una giornata importante perché è la giornata mondiale dell'ambiente. Accadde oggi, andiamo al 1662 quando Luigi XIV adottò come suo simbolo personale il sole, ecco lì, Re Sole e quindi il titolo corrispondente. 2016 entrò in vigore in Italia 10 anni fa la legge sulle unioni civili, 2017 l'anno seguente il Montenegro diventò il 29esimo membro della NATO. Nati oggi, buon compleanno a Massimo Cacciari, 1944 il suo anno di nascita, Ken Follett, lo scrittore nato nel 49, il cantante Enrico Ruggeri del 57, l'attrice Stefania Sandrelli nata nel 1946. Dunque, auguri a tutti voi. Qui si chiude il nostro almanacco, andiamo avanti con le notizie e parliamo anche di portualità. Di Porto è pronta per la trasferta insieme a Regione Liguria a Pechino dal 22 al 26 giugno prossimi. Si tiene lì infatti la prima fiera al mondo dedicata alle catene di approvvigionamento globali. Sentiamo.
3: Quest'anno la Regione Liguria sarà ospite d'onore al China International Supply Chain Forum di Pechino. E Spediporto sarà presente insieme ad altre realtà territoriali e associative ad accompagnare questa importante missione. Per noi è un evento importante, siamo seguiti da oltre 25 aziende del settore, quindi questo vuol dire che il nostro comparto sarà ampiamente rappresentato e speriamo con l'occasione di poter consolidare importanti rapporti

0: con un paese che sicuramente è ricchissimo di grandi prospettive e di grandi opportunità. Beh, è l'evento più importante che il governo cinese organizza, è l'evento di punta della supply chain, in cui saranno presenti rappresentanti del governo, saranno presenti le 500 più importanti aziende cinesi della manifattura, dell'automation technology, dell'automotive e della robotica, e dunque sarà anche uno spezzato di quello che la tecnologia cinese può offrire al mondo in termini di efficienza e di risparmio energetico.
1: Voi cosa portate?
0: Beh, offriremo il nostro Made in Italy legato alle professionalità, alle alte competenze, alla qualità dei servizi delle nostre aziende. Cercheremo di dare un taglio affascinante del nostro contesto.
2: Le notizie dall'Italia e dal mondo all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre anche sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, dunque in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Gli Stati Uniti stessi hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei. Il tema è la scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. I braccianti uccisi a Catanzaro negli scorsi giorni sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì. Siamo ad Amendolara, in Calabria. Mentre in Parlamento in Italia c'è stato il primo via libera al disegno di legge delega sul nucleare. Il sì della Camera è arrivato con i voti favorevoli della maggioranza e di Azione, l'astensione di Italia Viva e il no del centro-sinistra. Il disegno di legge ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare e affida al governo la delega per emanare decreti che possano poi disciplinare la materia, ovvero la costruzione, l'esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione poi del combustibile esaurito e naturalmente il tema fondamentale della sicurezza. Che cosa accade quest'oggi su Primo Canale? Alle 9:30 il medico risponde, sarà l'infettivologo professor Matteo Bassetti, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, pausa pranzo, Newsroom 28 con Tiziano Berti alle 12:30 e poi al centro il nostro magazine di metà giornata. Il pomeriggio è live dalle 15 con Franco Nativo e poi questa sera alle 18 il primo giornale con lo sport e poi tanta programmazione anche per questa serata. Buongiorno a Mario Bocconi e alla regia, noi ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Se come sempre le trovate sul nostro sito primocanale.it, allora vado da Andrea Popolano per fare il punto di giornata.
1: Eh sì, partiamo ovviamente da quello che è il tema, la prima notizia che possiamo trovare sul sito. Ieri la discussione in consiglio comunale a Genova attorno al tema della sicurezza, oggi i sondaggi Tecne che evidenziano quello che è il giudizio dei cittadini nei quattro capoluoghi della Liguria. Come possiamo vedere, voti negativi un po' ovunque, l'unica che si salva è Imperia, con i cittadini che danno esattamente a metà voti positivi al 50%. E ovviamente negativi altrettanto. Per quanto riguarda Genova, il 54% degli intervistati ha dato un giudizio negativo rispetto alla gestione della sicurezza e del controllo del territorio in città, con appena il 19% che dà un voto alto alla gestione. Tutti i dettagli poi ovviamente sul sito primocanale.it. Altro tema sempre al centro dell'attenzione è quello del caos delle autostrade in Liguria e la beffa del cashback, dei rimborsi per gli automobilisti liguri. Alessandro Cavo conferma, o meglio appoggia quello che è il commento che abbiamo fatto vedere negli scorsi giorni da parte di Maurizio Rossi: la gratuità sarebbe il minimo per ripagare dei tanti danni. La presentazione oggi a Terrazza Colombo della nuova compagnia aerea Airidea, che si occuperà appunto una serie di nuovi collegamenti da Genova verso le altre città. E ancora chiudiamo con due notizie, una che ci riguarda ovviamente, la situazione del trasporto pubblico in Val Bisagno, le polemiche attorno alla rinuncia da parte dell'amministrazione Salis rispetto al progetto dello Sky Metro. Di fatto i soldi che non sono stati utilizzati serviranno a Milano per completare e portare avanti la cosiddetta Metro 5. E poi la cronaca che ci racconta il caso delle regionali del 2010 con l'ex consigliere del Popolo delle Libertà Alessio Sasso, che è stato assolto in appello per appunto la situazione che lo ha visto coinvolto con anche legami con la mafia. Quindi è stato assolto dopo 16 anni, la sua soddisfazione proprio sul sito primocanale.it. A te Eva.
0: Grazie Andrea, come sempre al venerdì 8:20 è tempo di fare il punto sulle previsioni meteo del weekend. Buongiorno e bentornata Cristina Capacci di Arpal.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
0: Un venerdì insomma così così, almeno dalle nostre finestre. La nostra finestra sulla città di Genova ci dice che il tempo non è buonissimo. Come andrà, com'è questa giornata e poi come andrà il weekend?
2: Sì, proprio così, tanto anche nella notte abbiamo avuto qualche temporale, anche insomma anche abbastanza forte, con scrosci soprattutto sul centro Levante, sia intorno a mezzanotte che intorno alle 4 del mattino, e infatti ci sono delle cumulate di 42 mm a Monte Pennello sulle 6 ore. Insomma, ingredienti termodinamici che in questa situazione diciamo creano proprio la possibilità di avere, come abbiamo visto per esempio in pianura padana, importanti precipitazioni accompagnati per esempio da grandini e fulmini. Noi abbiamo avuto appunto questi scrosci però molto veloci, che appunto hanno caratterizzato questa instabilità che ci accompagna appunto anche questa mattina sulla Liguria. Un tempo che in realtà dovrebbe migliorare grazie a un tentativo di rimonta anticiclonica, seppur comunque in un contesto variabile, con tempo che potrebbe essere poi nel weekend soleggiato lungo le coste, ma con addensamenti più consistenti sui rilievi, anche associati a brevi acquazioni, chiamiamoli un po' temporali da calore, temporali estivi. Intanto vediamo insomma nel dettaglio la giornata di oggi, venerdì, dove appunto ci siamo svegliati con questo cielo plumbeo e insomma bagnato per terra a causa appunto di queste acquazioni che hanno caratterizzato la nottata, ma proprio nel corso della mattinata ci saranno aperture via via più intense a ponente, tanto è che già a ponente non piove da nessuna parte, mentre per esempio continua la pioggia per esempio a Castelnuovo Magra, a Sarzana, quindi nell'estremo Levante.

0: il miglioramento, appunto, come dicevo, arriverà proprio da Ponente e ci sarà un pomeriggio, diciamo, con variabilità, rovesci sui rilievi regionali e diciamo più chiaro, appunto, più aperto sulle coste, ma una nuvolosità che in realtà ci accompagnerà anche in serata, più compatta sul centro Ponente. Venti che sono deboli o moderati nella giornata di oggi, con rinforzi sui rilievi appenninici centrali, un mare che è mosso sul centro Ponente e molto mosso a Levante, soprattutto ora nella mattinata e nel pomeriggio, ma in serata sarà, insomma, molto mosso anche a Ponente. Temperature che ci siamo accorti essersi abbassate un pochino, soprattutto intanto a causa del mancato soleggiamento, ma con minime che nella notte anche a Poggiofiarza hanno toccato 7 gradi e non sono state notti tropicali nei capoluoghi, perché Genova è rimasta a 19 gradi punto 5. Domani è ancora una giornata che al risveglio sarà molto nuvolosa o coperta, con aperture però maggiori poi a Levante dal pomeriggio e tempo che sarà poi soleggiato nel corso del pomeriggio a Levante. A Ponente, diciamo che la nuvolosità sarà ancora un po' diffusa, con locali piovaschi sui rilievi, ma poi, insomma, soleggiato ovunque in serata. Diciamo che, appunto, il weekend sarà non con un cielo azzurro, ma leggermente coperto.
1: Questa è la situazione, insomma, diciamo che mare, forse qualche scampagnata al mare non ci andiamo questo weekend, Cristina.
0: Ma dipende, qualche finestra da mare potrebbe anche esserci.
1: Senti, abbiamo visto questa settimana davvero il tempo cambiare moltissimo, siamo passati da uno stato di allerta al sole che splendeva. Come andrà invece poi, qual è la tendenza se non altro per l'inizio della settimana?
0: Diciamo che anche la prossima settimana, l'inizio della prossima settimana, sarà caratterizzata da variabilità, appunto perché come dicevamo, come abbiamo, insomma, ripetuto in questi giorni, ci sono degli ingredienti termodinamici che possono creare, con l'arrivo appunto di passaggi instabili, hanno tutti, appunto, gli ingredienti per poter riversare molta acqua sul nostro territorio, accompagnata anche da fulmini e grandine, nei classici temporali estivi, e quindi, insomma, cerchiamo di monitorare la situazione.
1: Chiudo con una battuta sulle temperature, Cristina, perché poi questa variabilità ha portato un pochino a respirare un po' di più, diciamo, dopo questo fine maggio che abbiamo avuto particolarmente caldo. Anche i bollettini del Ministero della Salute rispetto alle ondate di calore ci portano il bollino verde, almeno in questi giorni. Pensi che questa situazione perdurerà? Cioè, staremo meglio a livello di temperature?
0: Sì, dovrebbe tornare una temperatura come quella di questi giorni, cioè in linea con le medie del periodo, quindi intorno a 27-28 gradi, ma sicuramente meno caldo di quello che, insomma, ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio, dove, insomma, le centraline hanno toccato insomma, massime importanti e fuori sicuramente dalle medie del periodo, appunto.
1: Grazie a Cristina Capaci di Arpal, ci risentiamo lunedì per fare il punto sulla settimana. Buon weekend a tutti voi.
0: Buona giornata, buon weekend a voi e buon lavoro.
1: E ora parliamo dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Avete visto i nuovi risultati, poi li ricommenteremo insieme, di quello odierno che trovate in apertura del nostro sito. Ieri invece abbiamo parlato di trasporti e di viabilità. Ebbene, tra tutti i capoluoghi di provincia liguri sono proprio i cittadini genovesi in assoluto i più critici sulla gestione del comune riguardo al trasporto pubblico. Sentiamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, che rappresentano una fotografia aggiornata di ciò che pensano i cittadini rispetto all'amministrazione dei quattro capoluoghi della Liguria. Il tema di oggi riguarda le politiche per viabilità, traffico e trasporti pubblici. I cittadini genovesi sono in assoluto i più negativi. Il 61% lo giudica con voti dall'1 al 5 per il 22% e da 6, e pienamente promosso solo per il 17% con voti da 7 al 10. Passando a Savona, il 56% di aver dato l'insufficienza, mentre il 19% valuta il servizio pubblico da 6 e il 25% dal 7 al 10. Situazione non dissimile a Imperia. Per il 57% degli intervistati il voto è da 1 a 5, 6 per il 13% e il 30% si esprime tra il 7 e il 10. Infine La Spezia, con il 16% che dà voti da 7 al 10, il 24% la sola sufficienza e il 57% che boccia le politiche per la viabilità. I dati evidenziano, insomma, un diffuso malcontento, segnale di una percezione critica e trasversale rispetto all'efficienza dei servizi. Nel complesso, Il sondaggio restituisce l'immagine di una mobilità percepita come uno dei principali ambiti

0: di criticità nei capoluoghi di provincia liguri, con una domanda diffusa di interventi capaci di migliorare traffico, collegamenti e qualità del trasporto pubblico.
1: Proprio rispetto al tema del trasporto pubblico genovese, siamo andati alle fermate dei bus per chiedere ai passeggeri la loro opinione sul, in particolare sui tempi di attesa, ma anche sul sovraffollamento dei mezzi. Sentiamo.
2: Il problema è che alle volte c'è o passano due di seguito della stessa linea o l'intervallo è troppo lungo.
3: E non è molto bello prendere l'autobus. Lo prendo raramente, ma quando lo prendo devo sempre aspettare. O ne vengono due insieme, il 36 io parlo, oppure cioè non ne vengono proprio, si aspettano anche 20 minuti. Cioè, è veramente pessimo.
4: Lo prendo sporadicamente, però devo dire che sta funzionando abbastanza male da un po' di tempo, perché infatti adesso io sono qui che aspetto da 20 minuti un autobus che mi porti a San Pier d'Arena, ma non ne stanno passando.
5: Perché ce ne sono molto meno, logicamente stiamo, uno, io ho l'abbonamento, uno che non ha l'abbonamento timbra il biglietto e poi deve ritimbrarne un altro perché c'è carenza di autobus.
6: Certe volte sarà anche il traffico, ma o vengono insieme o stanno 20 minuti.
7: Oggi l'è successo così?
6: Oggi è successo che dalla finestra ho visto, perché dovevo andare dal medico, mi sono affacciato fino alle 9 e un quarto, tutti venivano giù da via Corso Sardegna, che abito lì. Sono sceso perché avevo l'appuntamento col dottore alle 10, 25 minuti.
7: Lo trova spesso pieno di gente?
3: Pienissimo, perché poi quello delle 2, faccia conto che quando arriva a Piazza Manin si carica di studenti, per cui è proprio impossibile girarsi, non si riesce neanche, non so come facciano, hanno tutti il cellulare in mano, ma è una cosa impossibile tenere un cellulare in mano su quell'autobus.
6: Molto, ma soprattutto nell'ora di punta, insomma, fino alle 9:30 siamo schiacciati.
4: Il sovraffollato, questo è il minimo, e quindi insomma secondo me non è un servizio appunto adeguato per il costo poi tra l'altro che c'è.
5: Pieni li ho trovati, infatti anche adesso potevo prenderlo questo perché scendo fra due fermate ma era pieno.
1: Avete sentito le voci dei genovesi che rispecchiano poi quelli che erano stati i risultati del sondaggio di ieri sul trasporto pubblico. Quest'oggi nuovo tema, nuovo argomento, ecco la scheda riassuntiva. La domanda che abbiamo fatto ai liguri, agli abitanti dei 4 capoluoghi di provincia è: che voto darebbe all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo su sicurezza e controllo del territorio? A Genova, lo vedete, i voti positivi sono il 46%, negativi 54%. Più negativi sono senz'altro quelli della provincia di Savona col 58%. Adesso qui andiamo a vedere invece il dettaglio, partendo da questa Genova, grazie alla regia, e i voti alti, cioè tra 7 e 10, sono il 19%, e il voto appunto più basso, la fascia è quella del 54%, da 1 a 5, la sufficienza al 27%. Andando poi a cambiare città, ecco Imperia, dove c'era il 50-50 in realtà. Vedete che poi nella suddivisione il voto 6, la sufficienza prende il 27%, poi andando avanti invece con La Spezia, dove il totale dei voti negativi era del 55%, qui c'è un non sa del 3% e il voto 6 l'ha dato il 24% della popolazione interpellata. E poi chiudiamo con Savona, che aveva un po' il fanalino di coda rispetto a questi temi, con un 58% totale di voti negativi. Vedete, la suddivisione vede un 6 dato solo dal 16% della popolazione, 26%, un voto più alto, da 7 a 10. Trovate tutto sul nostro sito primocanale.it. Vi ricordo, giorno per giorno, in queste settimane, nuovi sondaggi, nuovi temi su cui abbiamo chiesto di esprimersi i cittadini dei 4 capoluoghi di provincia. E ora ci spostiamo nel Tigullio. Buongiorno, Elisabetta Biancalani.
8: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Questa mattina intanto il Tigullio si è svegliato di fatto asciutto, solo qualche goccia di pioggia caduta nella notte si indovina ad esempio dai motorini un po' bagnati, ma già l'asfalto, la pavimentazione è asciutta, quindi anche questa

0: Volta siamo passati almeno in questa zona indenni a questo stato di vigilanza per temporali. Per quanto mi riguarda, oggi si parla di viabilità portuale con un evento dell'autorità portuale. Ci sarà anche il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi. Si svolgerà a San Pier d'Arena, proprio nel porto. Quindi sarà un evento che, però, attenzione, badate, non riguarda solo il porto e la viabilità portuale. Perché riguarda anche i cittadini, coloro che vivono a Genova, i turisti. Perché se c'è una nuova strada alternativa, come sarà ad esempio la sopraelevata portuale che viene inaugurata circa al 70%, ecco che i mezzi pesanti possono uscire dall'autostrada, ad esempio a Genova Aeroporto, e mettersi direttamente nella viabilità portuale senza andare ad intasare le strade della città, ad esempio lungo Marecane. Poi questo è particolarmente importante nei periodi di picchi degli imbarchi e degli sbarchi, quindi fra pochissimo al terminal traghetti e crociere di Genova, onde evitare le lunghe code che si possono formare. Scopriremo tutto più tardi, intorno alle 10 l'appuntamento. Non mi resta che dirvi buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, un saluto speciale a chi ci segue dal Tigullio. Ora facciamo una pausa, poi torniamo insieme e parleremo anche di eventi sul territorio, dunque continuate a seguirci.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: 8.35, vado subito in Newsroom 28 da Andrea Popolano per le notizie.
1: Eh sì, perché parliamo ancora di quello che è il fatto di cronaca al centro dell'attenzione degli ultimi giorni, ovvero gli interrogatori che hanno interessato nelle scorse ore i due accusati di maltrattamenti sulla piccola Beatrice di 2 anni morta a febbraio nel ponente ligure a Bologna.

0: Brighera è stato trasferito dal carcere di Genova. Emanuele Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice, accusato, come detto, insieme alla compagna di maltrattamenti nei confronti della piccola Beatrice, appunto, è stato trasferito nel carcere di Ivrea da Genova. Si trovava appunto nel carcere di Marassi, una scelta dettata anche in base alle minacce che avrebbe ricevuto l'uomo di 42 anni proprio all'interno dell'istituto penitenziario genovese. Negli scorsi giorni gli interrogatori, lui ha fatto fondamentalmente scena muta, non ha voluto parlare. Il quadro nei suoi confronti sta peggiorando, potrebbe anche l'accusa finire in un'accusa per omicidio. Come sempre, poi tutti i dettagli li potete trovare sul sito primocanale.it. A te, Eva.
1: Do il mio benvenuto a Nicoletta Negro, assessore alla cultura del Comune di Savona, vicepresidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Benvenuta, assessore.
2: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Parte proprio oggi, 5 di giugno fino al 7, il Festival della Maiolica, un lieto ritorno per il territorio, un bel consiglio appunto per venirvi a visitare in queste giornate. Di cosa si tratta, assessore?
2: Festival della Maiolica nasce 4 anni fa dall'intento di unire 4 città di antica tradizione ceramica, che sono Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, e unite da questa grande tradizione millenaria, che però noi vogliamo continuare a far vivere, quindi non vivere solo del passato, ma attualizzarla e trasportarla nel futuro. E sono qui, vi sto parlando dall'atrio del Comune di Savona, dove è allestita la mostra proprio che guarda al futuro, perché ci sono i ragazzi del liceo artistico che si sono cimentati nel design che unisce vetro e ceramica, perché noi in realtà nel nostro territorio abbiamo anche una tradizione importante legata al vetro, alla produzione, all'industria del vetro nella Valbornida. E quindi insomma siamo qui per questo, per
1: Bene.
2: parlare, perché la ceramica parla a tutti, no? È trasversale, quindi in realtà partiamo dai ragazzi oggi qui simbolicamente, ma non solo, per poi andare trasversalmente a occuparci di tutto quello che la ceramica può portare, quindi dall'arte contemporanea con una grande mostra di Ugo Nespolo che si sviluppa tra Albisola Marina e Savona, ma tutti i trekking che ci sono organizzati, perché il tema è giardini d'artista. Quindi abbiamo messo insieme in queste 4 città i giardini, e all'interno di questi giardini sono state allestite mostre d'arte ceramica di artisti contemporanei, quindi insomma è diffusa, complessa nell'organizzazione, ma siamo molto molto contenti. Io sono particolarmente orgogliosa di un progetto che riguarda tutte e 4 le città, che è Ceramicabili. Ceramicabili è un progetto nazionale, voi avete nominato la ICC. La ICC è questa associazione che raduna le 60 città che il MISE ha decretato come antica tradizione ceramica. Ebbene, questo è un progetto nazionale che riguarda appunto la disabilità e tutte le associazioni e gli enti che si occupano di disabilità e che utilizzano il mezzo ceramico come mezzo di inclusione. Noi avremo dei laboratori anche su questo e avremo il grande Paolo Ruffini, ospite qui a Savona, che farà dei laboratori con i ragazzi, farà uno spettacolo in Piazza Sisto oggi alle 17:30. Quindi diciamo che la ceramica abbraccia, è trasversale, ecco,
1: Ecco,
2: dai
1: diciamo il
2: bambini agli
1: programma,
2: adulti.
1: certo, assessore, il programma molto ricco, oltre 50 eventi, poi naturalmente rimandiamo per tutti i programmi al sito, alle vostre pagine social, proprio appunto per scoprirli e poi scegliere anche che cosa venire a vedere. Tra quelli che ho letto mi ha colpito anche l'arte in spiaggia.
2: Eh sì, è un bellissimo progetto che è sulle due Albisole, e nelle cabine di tutti gli stabilimenti balneari, una cabina per stabilimento balneare delle due Albisole, che sono unite da un unico tratto di litorale. Non c'è la cosa bella di queste 4 città, che in realtà dove inizia una e dove finisce l'altra non si ha la percezione, no? Allora, le due Albisole, divise da un ponte, che è il ponte del Sansovia, si sono unite, arte in gabina.

0: e uno può girare nelle due albisole e entrare negli stabilimenti balneari e poter avere un assaggio in ogni stabilimento balneare dell'arte contemporanea, così come può essere oggi.
1: Grazie, io ringrazio Nicoletta Negro, l'assessore alla cultura del comune di Savona, in bocca al lupo allora per questo evento, per chi vuole appunto vi trova su tutti i social, sul vostro sito. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a lei, a tutti voi.

0: Palazzo Tursi alle 9.30, tra un'ora circa, verrà illustrato il servizio di predisposizione del piano del verde comunale, a seguito appunto dell'affidamento. A Genova, al Ducale, sala del Maggior Consiglio, verranno premiate le classi vincitrici della quinta edizione del premio Federica Picasso, un premio importante dedicato a Federica Picasso, la donna e mamma che era morta in uno scontro stradale, era morta in monopattino, era il 2021. Al nuovo Ponte del Papa, al Porto, quest'oggi alle 10, c'è un evento organizzato in occasione dell'entrata in servizio del nuovo collegamento della viabilità portuale della città. Alle 11.30 al Carlo Felice, la presentazione della Bohème di Giacomo Puccini andrà poi in scena da martedì 16 giugno. A Savona, al Chiabrera, mi verrà presentato l'Arca di Noè e il progetto Giovani all'Opera 2.0. Invece in Regione, torniamo a Genova, sala Trasparenza, 11.30, verrà presentata la campagna di comunicazione dedicata alle case della comunità. Al mente locale di Via Garibaldi questo pomeriggio c'è un appuntamento politico dopo il referendum Costruiamo l'alternativa per la Costituzione, tra gli altri Orlando e Bersani del Partito Democratico, Pirondini del 5 Stelle, Serena Candia di AVS. Alla sede di Music for Peace alle 18.30, l'avete letto anche nelle nostre grafiche, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parteciperà a un dibattito all'interno della manifestazione. Vi ricordo anche quest'oggi alle 19 al Forte San Giuliano a Genova ci sarà la festa per la fondazione dell'Arma dei Carabinieri 212 anni fa. Come sempre nella nostra agenda trovate anche tutti gli appuntamenti di giornata su Primo Canale. Allora continuiamo a parlare di appuntamenti, andiamo un po' avanti nei prossimi giorni, cosa accadrà dal 6 al 13 giugno ai Giardini Luzzati e poi la sfilata da Principe al Centro ritorna in Liguria Pride, ce lo racconta Filippo Serio.
1: Dal 6 al 13 giugno il Liguria Pride torna ad animare le strade di Genova con un villaggio dedicato ai Giardini Luzzati e la grande sfilata che interesserà le strade coinvolte da San Benedetto a Piazza De Ferrari. Ai Giardini Luzzati una settimana ricca di eventi, un programma di 50 eventi che uniscono l'attivismo LGBT e transfemminista alla voglia di far comunità e di occupare lo spazio pubblico. Il tema di questa edizione è quella volta che la paura era dappertutto e ci ripensammo tempesta.
2: Di questo tempo si potrebbe essere congelati nella paura, bloccati, anche depressi o comunque con poco ottimismo rispetto al futuro, ma c'è ancora speranza, c'è speranza perché nel presente comunque costruiamo qualche cosa che sono spazi più sicuri, qualche cosa che sono comunità, il mutuo aiuto, costruiamo, come dire, delle relazioni che possono prospettare che un futuro diverso è possibile.
1: Tra i vari talk in programma, uno da scrivere in agenda.
2: Il talk sui gay di destra, perché è vero che c'è una discussione, no, che attraversa il movimento, c'è una discussione che attraversa la nostra società, c'è un uso anche, no, delle acquisizioni dei diritti da parte delle persone bianche in Europa in contrasto alla tutela delle persone migranti e delle persone straniere.
0: E adesso ci andiamo a rivedere, prima di una piccola pausa, le bellissime immagini che ci riportano alla festa organizzata alla Spezia, Italia Donna 1946-2026, organizzata dalla Regione in collaborazione col Comune della Spezia. A dopo.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 5 giugno sulla Liguria con tempo in graduale miglioramento torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, ventilazioni in rinforzo da sud soprattutto a largo del Ligure, le temperature massime contenute non andranno oltre i 23-25 gradi. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partiamo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube sarà possibile di passaggio ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti e si presenterà analoga alla condizione anche su Savona. Tempo soleggiato, sì, il tempo sarà inoltre asciutto, con temperature diurne in diverse zone prossime ai 23-24 gradi. Anche su Genova il tempo sarà stabile ed assolato, con temperature diurne prossime ai 23-24 gradi, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi proprio sul litorale. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, le temperature diurne un pochino più contenute, attorno ai 22-23 gradi. Condizione analoga anche sullo Spezzino, tempo stabile ed assolato, ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, soprattutto sul litorale, temperature qua contenute prossime ai 22-23 gradi. La pressione atmosferica torna ad aumentare, seppur temporaneamente, nel weekend. Già la giornata di sabato vedrà contesto asciutto ed assolato, solo possibili disturbi limitatamente alle aree interne dell'area di Ponente, temperature massime attorno ai 23-24 gradi. Domenica, tanto sole sul territorio, cieli sereni tersi e temperature massime in rialzo di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: La cronaca, nessuno sconto di pena, almeno per il momento, per il 18enne che lo scorso gennaio uccise un compagno di classe. Siamo alla Spezia, all'istituto Einaudi Chiodo. La giudice ha infatti negato il rito abbreviato per l'imputato Atif Zuhair, accusato di omicidio volontario aggravato. Sentiamo.
1: Un corridoio di scuola trasformato in una scena del crimine, la ricreazione, spezzata dalle urla e una vita di appena 18 anni, cancellata per gelosia. A distanza di 5 mesi dal tragico omicidio di Abanoub Youssef, consumato tra i banchi dell'istituto Einaudi Chiodo della Spezia, l'aula di tribunale scrive la prima decisiva pagina giudiziaria. Nessuno sconto di pena, nessun rito alternativo. La giudice Tiziana Lottini ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato per l'assassino reo confesso, il coetaneo Atif Zuhair.

0: L'imputato, accusato di omicidio volontario aggravato da motivi abietti e futili, dovrà affrontare il processo ordinario davanti alla Corte d'Assise, prima udienza fissata al prossimo 13 luglio. Il delitto risale al 16 gennaio scorso. Una vecchia foto della fidanzata di Atif insieme alla vittima, scattata prima che la relazione iniziasse, era diventata per l'aggressore un'ossessione. Poi l'agguato nei bagni, l'inseguimento nei corridoi e quel fendente fatale al fianco destro che non ha lasciato scampo ad Abanoub. Ora per Atif si aprono le porte del dibattimento pubblico. Senza la riduzione di un terzo della pena, rischia la condanna all'ergastolo.
1: Un flash sul traffico, prima poi di riaggiornarci subito dopo le 9 anche con la polizia locale, perché in autostrada, soprattutto nel nodo genovese, ci sono diverse situazioni da monitorare per chi si deve mettere in viaggio, in particolare intorno al nodo di Bolzaneto. Intanto stiamo vedendo la A12, perché in direzione Genova, a partire da Genova Est, poi dunque verso il bivio che ci porta verso la 7, oppure per chi va verso Genova, verso la 10, c'è coda, lo vedete, coda segnalata per traffico intenso in questa mattinata, così come poi per chi prende la 7 la coda continua, c'è coda in uscita Genova-Bolzaneto per chi proviene da Genova per traffico intenso, c'è anche poi coda a seguire laddove ci sono i cantieri tra Bolzaneto e Busalla, sono segnalati questa mattina verso nord 3 km di coda, traffico rallentato anche per chi sta arrivando verso Genova, lo vedete bene dall'immagine del chilometro 127 della A7 che ci sta mostrando la regia, dunque tutta la A7 questa mattina è interessata dal traffico. Un'ultima segnalazione dalla A10 invece, sempre il nodo genovese, ma a partire da Genova Pegli, il traffico intenso in direzione di Genova, tra Genova Pegli, poi il ponte elicoidale subito dopo il ponte San Giorgio. Questa la segnalazione. Noi adesso torniamo alle notizie, a un consiglio comunale, quello di ieri a Palazzo Tursi, in cui si è parlato molto del tema della sicurezza con la richiesta di dimissioni per l'assessore Viscogliosi. Noi allora sentiamo il commento preso nel corso della nostra diretta di Primo Canale della consigliera di minoranza Alessandra Bianchi. Sentiamo. Intanto appunto la richiesta da parte dell'opposizione è stata quella di dimissioni, perché questa la critica in città, ci sarebbe una escalation di violenza, questo soprattutto dopo i fatti di sabato scorso a Villetta di Negro. Non abbiamo l'assessora, la consigliera Bianchi, allora sentiamo la voce del consigliere Vassallo.
2: La polizia locale non è stata per niente tagliata, è stata invece ridistribuita sul territorio per migliorare e fare anche quelle attività come la sicurezza stradale, che comunque sono proprie dei compiti della sicurezza urbana di cui la polizia locale si dovrebbe occupare. Invece questo strumento che oggetto della mia interrogazione, i patti per la sicurezza urbana, è uno strumento che va poi a mettere insieme tutti i soggetti coinvolti, sia le forze di polizia, l'ente, il terzo settore, i servizi sociali, e crea una cooperazione e un modello di stare sul territorio, di portare comunque un presidio continuo, ma soprattutto anche un'attività investigativa sicuramente migliore. Ora, quando diciamo che c'è un problema del governo, diciamo questo, sono anni che gli investimenti sulle forze di polizia, sulla sicurezza mancano. Oggi su Genova non è che possiamo pensare che ci debba risolvere tutti i problemi del governo, ed è per questo che i patti della sicurezza, fortemente voluti sia dall'assessore Viscogliosi sia dalla sindaca Salis, guardano a quest'ottica qua, cioè quello di prendere le risorse che abbiamo, metterle insieme, farle cooperare e riprendere anche quell'attività investigativa, come dicevo, di primo livello, che serve a fronteggiare la microcriminalità.
1: Le 8:55, diamo la linea al TG55 con Andrea Popolano.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dai nuovi sondaggi Tecne. Oggi focus sulla sicurezza e il giudizio da parte dei cittadini dei quattro capoluoghi di provincia. A Genova voto negativo per il 54% degli intervistati. Giudizio negativo anche per i cittadini della Spezia che bocciano l'amministrazione con il 50%.

0: 45% che giudica non sufficienti le azioni intraprese per garantire la sicurezza in città. Stessa situazione anche a Savona, che mostra il dato peggiore con il 58% dei cittadini scontento. Va meglio a Imperia, dove il giudizio è diviso perfettamente a metà, 50% positivi, 50% negativi. E ieri in consiglio comunale a Genova accesa discussione proprio attorno al tema della sicurezza in città, soprattutto dopo i recenti e tragici fatti avvenuti a Genova. La posizione chiede le dimissioni dell'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi. Abbiamo sentito Pietro Picciocchi, capogruppo di Vince Genova.
1: Noi siamo i rappresentanti dei cittadini di Genova e quindi poniamo il tema di una escalation che è sotto gli occhi di tutti. Allora, in un anno noi abbiamo assistito ad un governo assolutamente contraddittorio della polizia locale, tra le anime della maggioranza che sostanzialmente vorrebbero sottrarla a compiti di ordine pubblico, e invece diciamo chi ha un approccio più conservativo del lavoro che aveva fatto il centrodestra, che ricordo nei 5 anni, 8 anni precedenti ha modernato notevolmente il corpo e con un presidio nel centro storico molto forte. Abbiamo assistito ad iniziative come Sonnambula, prima lanciata, poi revocata. I comitati dei cittadini si lamentano di non venire ascoltati. C'è una situazione che oggettivamente è fuori controllo. Quello che è successo sabato in pieno giorno in un parco centrale della nostra città, un omicidio, è un fatto gravissimo e io insisto nella richiesta di dimissioni. Non è una questione personale, evidentemente, nei confronti dell'assessore, ma è un giudizio politico di totale inadeguatezza. Così come francamente deploro il commento del sindaco che all'indomani di questa tragica vicenda, nelle ore successive, ha alzato bandiera bianca dicendo: ma non è un compito del sindaco. Invece io ricordo che in base al testo unico, alla legge dei comuni, degli enti locali, il sindaco è autorità di pubblica sicurezza rispetto a tutta una serie di competenze.
0: E poi è arrivata la replica proprio da parte dell'assessora Viscogliosi, che ha spiegato che le competenze per quanto riguarda i comuni in tema di sicurezza sono limitate, la maggior parte è in mano allo Stato. Sentiamola.
2: Sì, noi diciamo abbiamo un approccio, siamo un'amministrazione di centro-sinistra, ma abbiamo un approccio laico su questo tema e legale. Quindi se le norme sono queste e gli stranieri con precedenti penali e regolari comunque sul nostro territorio creano problemi, quindi reati, la legge stabilisce che debbano essere rimpatriati. Il problema è che non ci sono strumenti a livello di governo per diciamo, effettuare questi rimpatri in maniera veloce, rapida ed efficace. Quindi sono anni che se ne parla, c'è un governo di centrodestra diciamo centrale, ma di fatto questo tema c'è, quindi e ricade poi sui comuni naturalmente. Quindi anche la polizia locale, che non ha più quel ruolo che aveva 20 anni fa, si ritrova a doversi occupare e di sicurezza stradale e di abbandono di rifiuti, ma anche di ordine pubblico nel senso vero e proprio, ovviamente di concerto con il questore e con le altre forze dell'ordine.
0: E cambiamo argomento perché aprirà entro l'estate, probabilmente a settembre, a Genova Quinton, nell'ex istituto delle Immacolatine, il primo ambulatorio ligure dedicato alla longevità. A spiegarlo a Primo Canale è stato Walter Longo.
3: La Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo.

0: di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene, no?
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale, le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione e convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Sono le 9.04, bentornati dopo il TG55 e intanto almeno su Genova ha iniziato a piovere, un bel temporale, acqua abbondante, tanto quasi da togliere la visibilità, ma ora parliamo del traffico, lo facciamo con la polizia locale.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico segnaliamo qualche rallentamento in zona San Pier d'Arena e Ponte Elicoidale. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Molassana e via le Brigate Partigiane, ove sono in corso rilievi relativi a incidenti stradali. Ricordiamo la presenza del nostro ufficio mobile, posizionato questo pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 a Voltri in Piazza Gaggero e questa sera dalle ore 21 in Piazza Matteotti con il servizio di InfoPoint. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, ricordiamo modifica alla viabilità per la traversata podistica della Val Bisagno, con partenza dalle ore 20 a Corte dei Lambruschini e arrivo in Piazza Suppini. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, segnaliamo la tradizionale fiera di Struppa con modifica alla sosta e alla viabilità a partire già dalle ore 6 del mattino. Dalla centrale operativa l'auguro a tutti di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, io vi ricordo come sempre dal lunedì al venerdì i nostri appuntamenti, il traffico appunto in diretta alle 8 e alle 9 con la Polizia Locale. Adesso ritorno ad Andrea Popolano per fare il punto sulla situazione autostradale, peraltro anche in autostrada ha iniziato a piovere. A te Andrea.
2: E oltre alla pioggia anche le code presenti in Liguria, andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo con la coda presente da questa mattina sulla A10 nel tratto compreso tra Genova Pei e il Bivio con la A7 per traffico intenso, coda anche in A12 sempre per la presenza dei tanti mezzi in movimento in questa fase tra Genova Est e il Bivio.

0: con la A7. Coda anche a Bolzaneto, sempre per traffico intenso, e poi la situazione al momento più problematica, ovvero i 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per la presenza di un cantiere che resterà appunto attivo. E poi ancora la situazione, ecco qui abbiamo le immagini, come mostra la regia, dei tanti mezzi pesanti in transito proprio sulla A7 in direzione nord, che è costretti obiettivamente dal restringimento di carreggiata a muoversi a passo lento, quasi lentissimo possiamo dire. Dicevamo della coda anche a Roncoscrivia, tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, in questo caso per la presenza di un veicolo in avaria. Code, qualche problema da segnalare anche sulla A10 nel tratto di Estremo Ponente, proprio al confine di Stato con Ventimiglia, presente un automezzo in avaria, e poi coda anche in questo caso per lavori tra Feino e Finale Ligure, sempre in direzione del confine di Stato. Va meglio nel Levante, dove non sono presenti code, ne parliamo ovviamente del tratto della A12 tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questa è la situazione al momento lungo le autostrade della Liguria. Questi sono sempre lavori sulla 7, come ci mostra la regia, lavori in corso, come possiamo vedere, con una sola corsia a disposizione. Fortunatamente qui non si segnalano code, traffico scorrevole. Abbiamo presentato quella che è la situazione delle autostrade. A te, Eva.
1: Grazie ad Andrea Popolano. Lo vedete dalle immagini, persistono i cantieri, quelli che sono tornati anche dopo il ponte del 2 giugno, quelli inamovibili che sono restati soprattutto sulla 7 e sulla 26 anche nel corso di queste ultime vacanze. Come il meteo lo vedete anche dalle nostre telecamere, almeno su Genova ha iniziato a piovere, infatti era prevista una mattinata instabile fino alla prima parte della giornata, soprattutto sul Levante. Qui vedete le immagini della strada sopraelevata Aldo Moro, quasi appunto la visione è molto sporca proprio a causa della pioggia. Le aperture quest'oggi saranno via via più ampie a ponente, poi ci sarà ancora una variabilità. Questo significa che anche questo pomeriggio sono possibili poi dei rovesci, anche se potranno essere di moderata intensità soprattutto sui rilievi, e poi questa sera una nuvolosità diffusa più compatta sul centro ponente. Questa è la situazione meteo di oggi, ma con Cristina Capacci invece scopriamo come andrà domani, dopodomani e poi anche l'inizio della prossima settimana.
2: Domani è ancora una giornata che al risveglio sarà molto nuvolosa o coperta, con aperture però maggiori poi a Levante dal pomeriggio e tempo che sarà poi soleggiato nel corso del pomeriggio a Levante. A ponente diciamo che la nuvolosità sarà ancora un po' diffusa, con locali piovaschi sui rilievi, ma poi insomma soleggiato ovunque in serata. Diciamo che appunto il weekend sarà non con un cielo azzurro, ma leggermente coperto. E la prossima settimana, l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzata da variabilità, appunto perché come dicevamo, come abbiamo insomma ripetuto in questi giorni, ci sono degli ingredienti termodinamici che possono creare, con l'arrivo appunto di passaggi instabili, hanno tutti appunto gli ingredienti per poter riversare molta acqua sul nostro territorio, accompagnata anche da fulmini grandi nei classici temporali estivi, e quindi insomma cerchiamo di monitorare la situazione. Dovrebbe tornare una temperatura come quella di questi giorni, cioè in linea con le medie del periodo, quindi intorno a 27-28 gradi, ma sicuramente meno caldo di quello che insomma ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio, dove insomma le centraline hanno toccato fuori sicuramente dalle medie del periodo, appunto.
1: Torniamo al Consiglio Comunale di ieri a Palazzo Tursi a Genova, dove si è discusso abbondantemente sul tema della sicurezza anche dopo l'ultimo delitto, quello di Villetta di Negro di sabato scorso. La minoranza ha chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, che ha risposto, ha replicato dicendo che il Comune non governa la sicurezza ma che è un compito dello Stato, e che ha rincarato la dose, i comuni sono stati lasciati completamente da soli. Ma la minoranza ha replicato: in città c'è un'escalation di violenza, dunque per questo la richiesta delle dimissioni. Allora sentiamo la voce della consigliera di minoranza, Alessandra Bianchi.
3: Tant'è che oggi abbiamo presentato un

0: Ulteriore documento, un ordine del giorno straordinario, la conferenza capigruppi con la maggioranza ha chiesto il rinvio, quindi lo tratteremo, arriverà in aula io penso la settimana prossima, addirittura quella dopo, perché questa giunta è più impegnata a parlare di questioni internazionali o di portata nazionale piuttosto che quello che coinvolge il nostro territorio in maniera ormai incontrollata. Se questa amministrazione non smette di fare scaricabarili nei confronti del governo e attua quelle misure che sono di competenza peraltro di una amministrazione comunale, io penso che si assisterà a qualcosa di ulteriormente negativo, perché non si parla più di zone limitate ma è estesa su tutto il nostro territorio cittadino. Abbiamo sentito nei giorni scorsi le richieste di intervento anche del presidente Palmieri del municipio Medio Levante, ma passiamo anche dal Medio Ponente, da Ponente, quindi oltre che tutti gli episodi e gli avvenimenti del centro storico, del centro della Darsena, è qualcosa di incontrollato. Ho appreso però oggi dall'assessore Viscogliosi che si è dichiarata favorevole ai rimpatri, quindi mi sembra una novità, non so se sarà aver recepito tutte le richieste che sono state fatte anche a livello europeo dall'Italia, quindi il peso dell'Italia che è tornato ad avere grazie al governo Meloni, l'attività dei nostri parlamentari europei, forse c'è un cambio di visione, perché così avanti non si può andare.
1: Continuano i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné, che trovate in apertura del nostro sito anche questa mattina. Dopo esserci occupati del trasporto pubblico, quest'oggi il tema è un tema particolarmente caldo, appunto quello trattato anche ieri in Consiglio Comunale a Genova, ovvero la sicurezza ma anche il controllo del territorio. Le rilevazioni realizzate da Tecné offrono dunque una fotografia aggiornata sul sentimento dei cittadini rispetto all'amministrazione dei quattro capoluoghi della Liguria. Qui li vedete tutti insieme: Genova, Savona, Imperia, La Spezia, e vedete la percentuale complessiva di votazioni. Positivi a Genova rispetto al tema della sicurezza sono i voti del 46% degli interpellati, negativi il 54%. La città con le percentuali negative più alte è Savona col 58%, quella che è la più bassa invece è Imperia al 50%. Sul 55% resta invece La Spezia. Andando poi a vedere nel dettaglio che cosa accade città per città, partendo da Genova, guardiamo i voti più alti: dal 7 al 10 il 19% della popolazione, da 1 a 5 appunto l'avevamo detto il 54%, scorrendo invece ancora avanti sulle altre città, Imperia al 23% ha dato un voto alto, il 50% lo ricordiamo aveva dato un voto negativo, dunque l'esatta metà. Andando avanti poi la città della Spezia, 21% ha dato un voto da 7 a 10, la percentuale negativa era del 52%, perché poi si aggiunge un non sa, l'unico capoluogo ad avere poi una parte di dubbio, il 3%. Infine chiudiamo con la provincia di Savona, dove c'era la percentuale negativa più alta al 58% e dove i voti alti da 7 a 10 corrispondono al 26%. Trovate tutto sul nostro sito primocanale.it e poi col banner aggregatore potete anche naturalmente andare a rivedere i sondaggi delle scorse giornate con tutti i risultati capoluogo per capoluogo. Ora una piccola pausa, poi torniamo insieme.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Primo mattino, bentornati, sono le 9.16, vi ricordo saremo insieme fino alle 9.30, ci sono novità, allora torno subito da Andrea Popolano.
1: Dell'ultimo minuto, un'operazione condotta da parte della Guardia di Finanza di Genova direttamente nel porto, che ha permesso di trovare circa 107.000 euro che non erano stati dichiarati al fisco. La particolarità è che una passeggera è stata trovata attraverso i controlli perché aveva nascosto circa 60.000 euro all'interno di questo pupazzo che stiamo vedendo, un peluche di Winnie the Pooh. All'interno, come detto, i finanzieri hanno trovato circa 60.000 euro in contanti che non erano ovviamente stati dichiarati al fisco. Insomma, un'operazione che ha permesso di individuare l'illecità e ovviamente di fermare i responsabili, e anche diciamo la parte curiosa, individuare chi aveva utilizzato un metodo particolare nascondendo proprio i soldi all'interno del peluche. Tutti i dettagli, come sempre, li potete trovare sul sito primocanale.it.
0: Grazie, intanto avete visto anche le immagini, state leggendo poi la notizia anche dalla nostra ultima ora. Noi adesso parliamo anche di sanità, parliamo in particolare di tumore al seno e di mammografia, anche per raccontare della svolta data dall'intelligenza artificiale che permette più diagnosi e meno attese. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi nel corso del Medico Risponde con Massimo Calabrese, che ci ha detto come appunto questo possa arrivare a Genova entro pochi mesi. Allora sentiamo le sue parole.
2: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai l'intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionale dei software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali: è stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia, in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi di tumori del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale. Questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente, quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione, quindi la signora Maria Rossi sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento. Hanno già superato le fasi di studio, quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funziona. Cosa se nota serve sempre? Intanto fa questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore della Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi esperti,

0: è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore, mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre la possibilità di trovare un maggior numero di patologie si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre ad aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero. Sul quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appelli, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente prima possibile.
1: Vi ricordo l'appuntamento con Tiziano Berti e il Medico Risponde tra pochissimo, tra qualche minuto alle 9.30 con il professor Matteo Bassetti, tanti gli argomenti di cronaca da commentare insieme a lui e poi naturalmente i vostri WhatsApp, le vostre telefonate al numero verde. Il focus di questa settimana lo avete visto per Primo Canale, ne stiamo parlando già da lunedì e poi ancora mercoledì e giovedì, sono i sondaggi, nuovi sondaggi, una serie di temi, tutti i temi caldi che possano interessare i cittadini dei quattro capoluoghi di provincia della nostra regione. Ogni giorno abbiamo pubblicato a partire dall'alba sul nostro sito un nuovo tema. Oggi è la volta della sicurezza del controllo sul territorio, ieri è stata invece la volta dei trasporti e della viabilità e in effetti i quattro capoluoghi di provincia non hanno preso la sufficienza per quanto riguarda quel che le amministrazioni comunali avrebbero fatto nell'ultimo periodo per migliorare questo settore. Sentiamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale, Commissionate Tecne, che rappresentano una fotografia aggiornata di ciò che pensano i cittadini rispetto all'amministrazione dei quattro capoluoghi della Liguria. Il tema di oggi riguarda le politiche per viabilità, traffico e trasporti pubblici. I cittadini genovesi sono in assoluto i più negativi. Il 61% lo giudica con voti dall'1 al 5 per il 22% e da 6 e pienamente promosso solo per il 17% con voti dal 7 al 10. Passando a Savona, il 56% di aver dato l'insufficienza, mentre il 19% valuta il servizio pubblico da 6 e il 25% dal 7 al 10. Situazione non dissimile in Imperia. Per il 57% degli intervistati il voto è da 1 a 5, 6 per il 13% e il 30% si esprime tra il 7 e il 10. Infine La Spezia, con il 16% che dà voti da 7 al 10, il 24% la sola sufficienza e il 57% che boccia le politiche per la viabilità. I dati evidenziano insomma un diffuso malcontento, segnale di una percezione critica e trasversale rispetto all'efficienza dei servizi. Nel complesso, il sondaggio restituisce l'immagine di una mobilità percepita come uno dei principali ambiti di criticità nei capoluoghi di provincia liguri, con una domanda diffusa di interventi capaci di migliorare traffico, collegamenti e qualità del trasporto pubblico.
1: E restando su Genova e sulla questione del trasporto pubblico locale, siamo andati a sentire le voci dei genovesi per capire quali sono i problemi più ricorrenti. Uno tra questi senz'altro è il sovraffollamento, ma anche l'attesa, i ritardi dei bus, le corse che saltano. Sentiamo come ci hanno risposto.
3: Il problema è che alle volte c'è o passano due di seguito della stessa linea o l'intervallo è troppo lungo.
4: E non è molto bello prendere l'autobus, lo prendo raramente, ma quando lo prendo devo sempre aspettare. O ne vengono due insieme, il 36 io parlo, oppure cioè non ne vengono proprio, si aspettano anche 20 minuti, cioè è veramente pessimo.
5: Lo prendo sporadicamente, però devo dire che sta funzionando abbastanza male da un po' di tempo, perché infatti adesso io sono qui che aspetto da 20 minuti un autobus che mi porti a San Pier d'Arena, ma non ne stanno passando.
6: Perché ce ne sono molto meno, logicamente stiamo, uno, io ho l'abbonamento, uno che non ha l'abbonamento timbra il biglietto e poi deve ritimbrarne un altro perché c'è carenza di autobus.
7: Certe volte sarà anche il traffico, ma o vengono insieme o stanno 20 minuti.
8: Oggi l'è successo così?
7: Oggi è successo che dalla finestra ho visto, perché dovevo andare dal medico, mi sono affacciato fino alle 9:15, tutti venivano giù da via Corso Sardegna, che abito lì. Sono sceso perché avevo l'appuntamento col dottore alle 10, 25 minuti.

0: trova spesso piena di gente?
1: Pienissimo, perché poi quello delle due, faccia conto che quando arriva a Piazza Manin si carica di studenti, per cui è proprio impossibile girarsi, non si riesce neanche, non so come facciano, hanno tutti il cellulare in mano, ma è una cosa impossibile tenere un cellulare in mano su quell'autobus.
2: Molto, ma soprattutto nell'ora di punta, insomma, fino alle 9:30 siamo schiacciati.
3: Il sovraffollato, questo è il minimo, e quindi insomma secondo me non è un servizio appunto adeguato. Per il costo poi tra l'altro che c'è.
4: Pieni li ho trovati, infatti anche adesso potevo prenderlo questo perché scendo fra due fermate ma era pieno.
5: Facciamo una pausa e dopo le notizie di mattinata la linea brevissimo va al medico risponde.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 5 giugno sulla Liguria con tempo in graduale miglioramento, torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, ventilazioni in rinforzo da sud, soprattutto a largo del Ligure. Le temperature massime contenute non andranno oltre i 23-25 gradi. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partiamo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube sarà possibile di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti e si presenterà analoga alla condizione anche su Savona. Tempo soleggiato, sì, il tempo sarà inoltre asciutto, con temperature diurne in diverse zone prossime ai 23-24 gradi. Anche su Genova il tempo sarà stabile ed assolato, con temperature diurne prossime ai 23-24 gradi, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi proprio sul litorale. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente in un contesto stabile asciutto, le temperature diurne un pochino più contenute, attorno ai 22-23 gradi. Condizione analoga anche sullo Spezzino, tempo stabile ed assolato, ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, soprattutto sul litorale, temperature qua contenute prossime ai 22-23 gradi. La pressione atmosferica torna ad aumentare, seppur temporaneamente, nel weekend. Già la giornata di sabato vedrà contesto asciutto ed assolato, solo possibili disturbi limitatamente alle aree interne dell'area di Ponente, temperature massime attorno ai 23-24 gradi. Domenica, tanto sole sul territorio, cieli sereni tersi e temperature massime in rialzo di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Bentornati a Primo Mattino, ma è tutto pronto per Il Medico Risponde. Ciao Tiziana, buongiorno.
1: Ciao Eva, buongiorno.
0: E collegato dovrebbe esserci anche il professor Bassetti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E allora tra pochissimo con il professor Bassetti parleremo di ebola, parleremo di morbillo, ma parleremo anche di polmonite. L'avrete sicuramente letto, insomma, Claudio Baglioni che ha dovuto rinviare i propri concerti, e quindi direi che ci siamo, Eva.
0: Eh sì, la linea allora va al Medico Risponde.
1: Il Medico Risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive, numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Allora, vediamo di recuperare il collegamento con il professor Matteo Bassetti. Oggi parleremo di ebola. Eccolo, eccolo che è ritornato. Buongiorno professore.
2: Ho cliccato un bottone sbagliato, scusate.
1: Sì, tranquillo, succede, succede professore. Allora, partiamo dall'ebola, intanto insomma in attesa poi delle domande dei nostri telespettatori. Casi che sono soprattutto concentrati tra il Congo e l'Uganda. Perché continua a spaventare così tanto, in particolare questa variante, professor Bassetti?
2: Ma allora diciamo questo, tanto facciamo il punto della situazione. I numeri sembrano più bassi di quelli inizialmente dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlava di oltre 1000 casi, in realtà sembrano essere circa un terzo, cioè quelli verificati con i test che si è potuto approfondire, che in qualche modo sono certamente legati a questo nuovo virus o nuova variante che si chiama Bundibugyo. È chiaro che questo potrebbe voler dire due cose: da una parte che c'è stata una sovrastima, ma dall'altra parte potrebbe anche voler dire che siamo in un'area davvero difficile per dimostrare la presenza o meno di questo virus. Perché dico questo? Perché siamo arrivati in una zona di teatro di guerra praticamente, dove è davvero difficile anche per gli operatori sanitari spingersi per poter in qualche modo verificare se i casi siano o meno legati direttamente a ebola. Però ebola fa paura. Perché? Perché è un virus che dà una forma emorragica molto grave, che può dare quindi un sanguinamento diciamo degli organi interni, che provoca naturalmente poi la morte dei pazienti in circa il 30-40% dei casi. È un virus che però ha alcune caratteristiche che ci permettono di dire che non è così semplice che si possa diffondere, perché la trasmissione avviene esclusivamente attraverso i liquidi corporei, quindi attraverso il sangue, attraverso le feci, attraverso il vomito, attraverso la saliva. Quindi non è che io respiro nell'aria e in qualche modo contagio qualcun altro, quindi questo è certamente un fatto positivo. L'Italia, devo dire che dopo aver avuto qualche tentennamento nel passato, soprattutto ce lo ricordiamo, il voto, l'astensione all'OMS per quanto riguarda il piano pandemico, è stata il primo paese europeo a dire, lo ha fatto il Premier Meloni, di convocare un tavolo dei ministri della salute per parlare di ebola. E in questo momento a Bruxelles è in corso una riunione dei ministri della salute per affrontare il problema tutti insieme. Anche noi in Liguria lo stiamo affrontando, la regione Liguria mi ha nominato referente responsabile dei piani per il contenimento di ebola. Stiamo lavorando, ma stamattina abbiamo avuto una prima riunione con i miei collaboratori. Adesso credo che la settimana prossima ci riuniremo tutti insieme, 118, USMAF, per capire che cosa possiamo fare se dovesse esserci dei casi sospetti, perché naturalmente i casi se ci dovessero essere dei casi in Italia devono essere ricoverati negli hub nazionali, che sono lo Spallanzani e il Sacco di Milano, lo Spallanzani a Roma e il Sacco a Milano. Al momento certamente non possiamo dire che l'epidemia è stata contenuta, si sta

0: continuando a diffondere, tra l'altro non solo in Congo ma anche in Uganda, risulterebbe che addirittura qualcuno abbia preso dei voli aerei per andare fuori dal Congo e poi per ritornare in Uganda, e quindi si sta cercando di tracciare tutti quelli che sono stati i contatti potenziali. Quindi diciamo che potremmo dire work in progress, cioè lavori in corso sul tema. Bisogna fare molta, molta attenzione. Quindi io sono davvero felice che il governo italiano abbia, come dire, fatto un po' di retromarcia su quello che era stato un atteggiamento precedente, e che quindi sia stato il primo a interessarsi e a interessare l'Europa su un tema che è davvero, davvero molto delicato.
1: Professore Bassetti, l'altro tema di cui volevo parlare con lei, di cui parliamo insieme ormai da anni, dobbiamo dire così, è quello del morbillo. Mi sembra che su questo invece ci sia un po' più di difficoltà.
0: C'è una grande difficoltà, perché questo, mentre l'Ebola è a qualche migliaia di chilometri da qua, anche molte migliaia, il morbillo è qui. È qui. Dove? Qui. È qui, qui, qui a casa nostra. Cioè, noi abbiamo avuto già alcuni pazienti ricoverati qui al San Martino. Devo dire, in questo 2026 sono stati due, e entrambi provenivano dal focolaio calabrese. In questo momento in Calabria è in corso un mega focolaio di morbillo che riguarda non solo bambini, ma riguarda anche gli adulti. In Toscana, in altre regioni, è cresciuto in maniera significativa il numero di casi di morbillo. Quindi, cosa possiamo dire? Abbiamo smesso di vaccinare i bambini, o almeno abbiamo smesso di vaccinarli in maniera completa. Abbiamo smesso di pensare che il morbillo sia una malattia impegnativa, e quando abbiamo smesso di pensare che il morbillo sia una malattia impegnativa e contemporaneamente di vaccinare, il morbillo è tornato fuori. E oggi il morbillo è una malattia grave, è una malattia grave. Cioè, io li ho visto l'ultimo paziente che è stato ricoverato, guarda, con un'encefalite da morbillo, un ragazzo di 40 anni. Cioè, voglio dire, quando ti viene poi un'encefalite da morbillo, e poi hai voglia
1: Cosa
0: a
1: vuol
0: dire:
1: dire,
0: ah, ma
1: professore? Cosa vuol dire encefalite da morbillo? Quali sono le...
0: encefalite da morbillo vuol dire il morbillo dà delle complicanze,
1: Ecco.
0: cioè non dà soltanto le pustolette sulla pelle. Quindi diciamo, c'è il morbillo, vengono tutti i puntini rossi, finisce lì. No, il morbillo dà una malattia sistemica, cioè sistemica vuol dire che interessa più organi. Il primo organo bersaglio è il polmone, con una grave polmonite, poi colpisce i linfonodi del nostro, quelli del collo, quelli delle ascelle, quelli dei linguini. Poi può colpire il fegato con una grave epatite, e può colpire anche il cervello con un'encefalite. Un'encefalite è un'infiammazione dell'encefalo. L'encefalo è tutta questa parte che abbiamo in testa. Di encefalite, di polmonite da morbillo si muore. Cioè, non è che si scherzi. Voglio dire, per fortuna i casi che abbiamo avuto ricoverati sono tornati a casa, però hanno fatto 15-20 giorni di ricovero in ospedale. Cioè, anche questo pesa sul sistema sanitario, ma pesa sulla vita delle persone. Allora, con due dosi di vaccino ci leviamo da tutto. Ora, la nostra generazione, la mia generazione, anche immagino la sua, ha fatto il morbillo in
1: Sì,
0: qualche
1: non siamo la
0: modo.
1: stessa generazione, però anche
0: No,
1: io l'ho fatto il
0: diciamo
1: morbillo.
0: che
1: Le posso
0: abbiamo una
1: dire
0: ventina.
1: che io che ho fatto tutte le malattie, me lo ricordo ancora, avevo 7 anni, la febbre oltre 40 e ho benissimo in mente quelle giornate, cioè mi ricordo di quanto sono stata male.
0: Esatto, io ho fatto il morbillo che avevo 2 anni, me lo ricordo, me l'ha raccontato tante volte mio padre. Pensi che io ho la foto anche in un libro di mio padre, del mio morbillo, e che faceva il pediatra al Gaslini, e ho avuto una polmonite successiva al morbillo, per la quale ho fatto per la prima volta un antibiotico sperimentale, una penicillina sperimentale al Gaslini. Quindi voglio dire, abbiamo visto su di noi le conseguenze, però allora i vaccini non c'erano. Oggi ci sono i vaccini, oggi i bambini fanno la vaccinazione per il morbillo al primo anno di età, e a quel punto sono tranquilli. Però
1: Professor
0: bisogna fare
1: Bassetti,
0: due
1: lei sa,
0: dosi.
1: qualcuno che magari ci sta guardando dice, vabbè, però sia Bassetti che Lauberti il morbillo l'hanno fatto come magari l'abbiamo fatto noi e... No? Perché vaccinarsi? Faccio la domanda, diciamo, provocatoria.
0: Ma perché vaccinarsi? Proprio per quello che le ho detto, perché il morbillo oggi, intanto, due cose. La prima è che oggi i medici sono meno capaci di curare il morbillo e di diagnosticarlo.

quanto fossero 60 anni fa. È molto semplice, perché? Perché non ne abbiamo più visti di casi. E quindi c'è una intera generazione di medici, anche pediatri, che il morbillo non lo ha visto. E quindi il morbillo lo ha studiato sui libri, ma non lo ha visto. Quindi meno capacità in qualche modo di intercettarli. E la seconda è che il morbillo è stata venduta, tra virgolette, per anni come una malattia tranquilla, e nella realtà è tutt'altro che una malattia tranquilla. Perché? Perché nel passato

0: colpiva prioritariamente i bambini, che in qualche modo quando c'era un caso all'asilo, a scuola, si diffondeva e tutti si facevano il morbillo. Oggi sta colpendo prioritariamente gli adulti e nell'adulto il morbillo dà un quadro molto più complicato che nel bambino. E quindi nel bambino, diciamo tranne che nel bambino molto piccolo, ma nel molto piccolo fa dei grossi danni, ma diciamo nel bambino intorno a 8-10 anni la situazione è più gestibile che se non si fa il morbillo a 40 anni, dove hai tutte queste complicanze che vi ho detto.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 647 71. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, volevo chiedere al professor Bassetti, sulle zecche, si parla tanto delle zanzare, cioè che c'è un'infestazione. Io quest'anno, anche gli anni scorsi, me ne sono già presa quattro, piccoline come una punta di spillo, però non so, certi dicono che bisogna fare gli antibiotici, non si può mica fare antibiotici in continuazione se queste zecche ci sono tutto l'anno. Come bisogna comportarsi e cosa possono comportare? Come bisogna fare,
1: Grazie,
2: insomma.
1: grazie signora per questa domanda.
0: Allora, una bellissima domanda, signora. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa. La zecca può trasmettere alcune malattie infettive, principalmente la malattia di Lyme, che è una malattia sostenuta dalla Borrelia burgdorferi, e può trasmettere anche degli altri microrganismi che si chiamano rickettsie, dando la cosiddetta rickettsiosi. Però, attenzione, non è che tutte le zecche sono in grado di trasmettere questo tipo di infezioni. Quindi prendere l'antibiotico appena la zecca mi ha morsicato è un errore clamoroso che non va fatto. Non lo devono fare i medici di prescrivere gli antibiotici, non lo devono fare i pazienti di chiedere ai medici di prescriverci o di prescrivere o di prenderli. Bisogna avere determinati sintomi e segni dopo la puntura della zecca, che sono in generale due segni tipici. Uno si chiama eritema migrante, cioè la colorazione rossa intorno alla puntura della zecca, oppure la tache noire, che è una cosa, un punto nero con intorno un lalone rosso. Allora, se compaiono questi due segni dopo la morsicatura di una zecca, occorre naturalmente farsi vedere da un medico e evidentemente fare degli esami specifici per capire se si è venuto in contatto con un microrganismo e a quel punto avere la diagnosi o della malattia di Lyme o della rickettsiosi e fare la terapia antibiotica. Quindi, molto importante anche come rimuovere la zecca. Facciamo attenzione, io ad esempio ricordo ancora quando ero bambino, gli mettiamo sopra l'olio, gli mettiamo la benzina. Ecco, non facciamo questo errore clamoroso perché se noi mettiamo l'olio, la benzina, la zecca muore, soffoca e cosa fa? Ci butta dentro il contenuto che ha in bocca, cioè vomita quello che ha in bocca ed è pieno di microbi. Bisogna usare delle pinzette specifiche per rimuoverle molto bene, evitando che il rostro, che è la parte in cui ci hanno morsicato, rimanga dentro.
1: Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno professore, buongiorno. Una
1: Prego.
3: cortesia, due domande semplici, semplici. Io ho 66 anni, quindi praticamente vivevo in Sicilia negli anni 66-67, ho fatto il morbillo. Poi, dopodiché, come diceva lei, ho preso l'encefalite, però all'epoca l'encefalite non me la curavano a Caltanissetta perché non capivano. E quindi mi toccava andare a Palermo a fare anche l'agopuntura alla schiena, ho passato le pene dell'inferno. Ora, poi finalmente ci sono i vaccini che voi giustamente dite, questo, quell'altro, vanno bene, e ma perché poi c'è la scienza che si divide su questi vaccini e mettono in confusione le persone? Se siete tutti scienziati, e io sono per lei, perché mettono in condizioni questa gente di evitare questi vaccini? Grazie professore, buongiorno e
0: Guardi, il
3: complimenti.
0: problema è questo, grazie della sua domanda. Il problema è che non è che è la scienza che si divide, in genere sono i cretini che si dividono ed è un po' diverso il discorso. Cioè, la scienza non si è mai divisa, perché la scienza sui vaccini è sempre stata molto rigida. Poi ci sono le interpretazioni da parte di un certo mondo su quelli che sono i dati della scienza e quindi io quello purtroppo non ci posso fare granché. Ma guardi, creda a me, chi sta da questa parte, cioè chi fa il medico, chi in qualche modo fa il ricercatore o scienziato, non ha nessun dubbio sul fatto che i vaccini abbiano molti più benefici di quelli che siano i rischi, evidentemente. Poi ci sono delle speculazioni politiche, ci sono delle speculazioni di qualche guru o di qualche cretino che, grazie alla speculazione sui vaccini, evidentemente ci guadagna qualcosa. Quindi io credo che dire oggi

0: che i vaccini fanno male, con i numeri che stiamo vedendo del morbillo, i nuovi casi di difterite, le situazioni che vediamo veramente ogni giorno, sia veramente criminale e anche stupido.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Abbiamo parlato di Ebola, di morbillo, di zecche. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno professor Bassetti. La dieta mima digiuno, di cui si parla tanto in questi giorni, si può fare anche con patologie croniche o infettive al fegato? Il digiuno prolungato può giovare o fare danni? Grazie.
1: Io credo che, io ho la mia posizione e la ribadisco, io credo fortemente che bisogna evitare di stare così tanto tempo senza mangiare, ma lo penso. Un conto è se si sta, voglio dire, se si va, si mangia alle 8 e poi si rimangia alle 8 del mattino, quindi diciamo 12 ore di digiuno, che è qualcosa di quasi normale. Però quando vedo situazioni dove si sta per veramente 18, addirittura qualcuno sta 24 ore senza mangiare, credo che bene non faccia, ma e devo dire che sono molti gli studi che dimostrano esattamente questo, cioè che digiunare poi non ha quei risultati che qualcuno vuole raccontare che ci siano. Guardate, nelle diete, secondo me, è veramente oggi, molto più che nei vaccini, dove c'è davvero, davvero tanti, tanti ciarlatani.
0: Buongiorno, chiedo educatamente, sperando di non suscitare l'ira del prof Bassetti, se ci si vaccina per molti possibili virus e malattie esantematiche, non si rischia di indebolire la potenziale naturale capacità di reazione del sistema immunitario, rendendoci più deboli? Grazie, Elena.
1: Direi proprio di no, anche perché lei, Elena, non saprà, ma ci sono miliardi di virus per i quali, e di batteri per i quali non esistono vaccini, quindi abbiamo già da difenderci nei confronti di quelli per i quali non ci sono i vaccini. Approfittiamo almeno di quelli per i quali c'è un vaccino, evidentemente, che sono forse meno del 5% dell'oscibile possibile che può causare malattie e infezioni. Quindi evidentemente non credete a quelli che vi raccontano che gli anticorpi che si allenano con tante infezioni virali funzionano meglio, perché poi la volta che non sono allenati si muore.
0: Buongiorno professore, c'è il vaccino per la varicella? Io non l'ho fatta,
1: certo.
0: Anni 62.
1: Certo che c'è il vaccino per la varicella, è uno dei 10 raccomandati e obbligatori per iscrivere a scuola i bambini, tra l'altro.
0: Andiamo avanti. Buongiorno, vorrei sapere se la bronchite si può diagnosticare solo con la visita ai bronchi.
1: Allora, la bronchite è una condizione che interessa l'albero respiratorio. Allora, l'apparato respiratorio è fatto dai polmoni.
0: O ci vogliono i raggi, ha mandato la seconda parte.
1: E prima dei polmoni

0: ci sono i bronchi. No, i raggi non servono assolutamente a niente, perché spesso i raggi non riescono a vedere una bronchite, i raggi vedono meglio i polmoni. Diciamo che per vedere se uno ha una bronchite cronica o una forma importante, bisogna andare dallo pneumologo, fare delle prove di funzionalità respiratoria. In genere la bronchite è una infiammazione diciamo, a cavallo tra le alte e le basse vie respiratorie, quindi quando si ha la tosse, per la maggioranza le bronchiti sono di origine virale, e quindi già un primo messaggio: nella maggioranza delle forme di bronchite, nel 90%, gli antibiotici non servono assolutamente a niente, eppure vengono regolarmente prescritti per queste forme.
1: Allora, sentiamo l'ultima telefonata di oggi. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, era per il professor Bassetti. Volevo ricordare il suo libro Essere medico, un po' autocelebrativo, almeno ci ricorda che chiaramente ha anche una professione, non soltanto il fatto di divulgare e fare comunque sia i vaccini, ma bisogna essere giustamente anche un po' medico, chiaramente. Poi comunque, professor Bassetti, il fatto del digiuno c'è ampia materia scientifica che ne valida, come dire, i suoi benefici. Quindi cortesemente non sgridi sempre le persone, non le rimproveri, che sono libere di fare ciò che gli pare e non abbiamo voglia di essere sgridati da lei, chiaramente. Le persone devono essere libere, se o meno fare i vaccini. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Vede, il mondo è pieno di gente che la pensa diversamente e il mondo è anche pieno di cretini, evidentemente. Non mi riferivo naturalmente a questo signore, ma probabilmente a quelli che ascolta.
1: Il morbillo si può verificare anche in età avanzata. Grazie, Luisa.
0: E certo, assolutamente sì, si può verificare assolutamente sì, anche in età avanzata. Abbiamo appena detto che i casi che stiamo ricoverando sono evidentemente proprio degli adulti.
1: Forse intendeva, diciamo, negli anziani, ecco.
0: Diciamo che negli anziani è possibile. Diciamo che la fascia che noi oggi stiamo vedendo più frequentemente è la fascia, diciamo, intorno tra i 35 e i 45 anni, che sono quelli che sono arrivati fondamentalmente a non avere il morbillo da bambini e quindi non fare gli anticorpi. La vaccinazione è diventata, diciamo, largamente utilizzata dopo quelli che sono nati dopo il 1980, fondamentalmente, e quindi c'è quella fascia, diciamo, nati tra il 70 e l'80, 82, 83, che non hanno magari fatto né la malattia né il vaccino, e quindi quelle sono le fasce più a rischio, oltre ovviamente a quelli che sono nati dopo questi anni, che non hanno fatto due dosi di vaccino. L'altro giorno è venuto uno con un morbillo brutto in cui gli era stata fatta solo una dose di vaccino.
1: Professore, siamo in ritardo, però volevo chiederle velocemente, si è parlato molto sui giornali della polmonite interstiziale che ha colpito Claudio Baglioni, da qui il rinvio del suo tour. Come si manifesta? Che cos'è?
0: Allora, la polmonite interstiziale, intanto dobbiamo dire una cosa, che non sempre è infettiva. Quindi Baglioni ha detto: io non vado a fare il tour e lo rimando di 3 mesi. Nella realtà non sappiamo se quella fosse una polmonite infettiva, cioè legata a un virus, legata a un batterio, legato a un fungo, oppure se la polmonite di Baglioni sia legata ad altri problemi, perché la polmonite interstiziale la possono dare anche degli agenti chimici, la possono dare degli agenti estranei, possono dare delle malattie autoimmuni. Quindi attenzione a dire, perché tutti pensano immediatamente a una polmonite infettiva, in realtà potrebbe anche non esserlo. Dopodiché, dire polmonite interstiziale è come dire canto in italiano, ecco, può cantarla Baglioni, può cantarlo De André, può cantarlo Paoli, ecco, questo è molto importante, di cercare quando si danno informazioni mediche, soprattutto così impattanti, perché naturalmente ne hanno parlato tutti, perché evidentemente io credo che sia giusto oggi cercare di essere il più possibile precisi, per evitare che ci siano poi da parte della gente arrivare telefonate, dicono: ma allora lui ha avuto quello, ce l'ho avuto anch'io, cosa devo fare? Ecco, se lui avesse detto: ho avuto una polmonite interstiziale da virus dell'influenza o da Covid o da pneumocistosi o da legionella, sarebbe stato probabilmente molto più semplice anche per per tutti gli

0: italiani di capire che cosa era realmente successo. Dopodiché, per fare tutto questo, bisogna fare delle diagnosi. E quindi il messaggio è quello: se avete una polmonite interstiziale, evitate di farvi riempire di antibiotici o di cortisone. Bisogna fare la diagnosi. Come si fa la diagnosi? Mettendo un tubo e andando a fare una broncoscopia con un broncolavaggio e capire quali sono eventualmente i germi che hanno causato quella polmonite.
1: Grazie, grazie al professor Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Pochi minuti, saranno le 10 con Enrico Scirone al servizio del pubblico. Buongiorno Enrico.
1: Sì Tiziana, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi abbiamo tantissime cose, credo che in una mattinata non abbiamo mai avuto così tanti collegamenti. Il più croccante è con Torriglia, perché a Torriglia c'è un dolce molto particolare che festeggia un...
0: Sai che non so se siano tanto contenti del fatto di dire croccante,
1: Ma lo chiederemo. Oggi tutti gli chef cercano la croccantezza e quindi io devo trovarla anche nel canestrello, pensa un po'.
0: Grazie a Enrico Scirone, adesso a TG55, Andrea Popolano.
2: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dai nuovi sondaggi Tecne. Oggi focus sulla sicurezza e il giudizio da parte dei cittadini dei quattro capoluoghi di provincia. A Genova voto negativo per il 54% degli intervistati. Giudizio negativo anche per i cittadini della Spezia che bocciano l'amministrazione con il 55% che giudica non sufficienti le azioni intraprese per garantire la sicurezza in città. Stessa situazione anche a Savona, che mostra il dato peggiore con il 58% dei cittadini scontento. Va meglio a Imperia, dove il giudizio è diviso perfettamente a metà, 50% positivi, 50% negativi. E ieri in Consiglio Comunale a Genova accesa discussione proprio attorno al tema della sicurezza in città, soprattutto dopo i recenti e tragici fatti avvenuti a Genova. L'opposizione chiede le dimissioni dell'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi. Abbiamo sentito Pietro Picciocchi, capogruppo di Vince Genova.
3: Noi siamo i rappresentanti dei cittadini di Genova e quindi poniamo il tema di una escalation che è sotto gli occhi di tutti. Allora, in un anno noi abbiamo assistito ad un governo assolutamente contraddittorio della polizia locale, tra le anime della maggioranza che sostanzialmente vorrebbero sottrarla a compiti di ordine pubblico e invece diciamo chi ha un approccio più conservativo del lavoro che aveva fatto il centrodestra, che ricordo nei 8 anni precedenti ha modernato notevolmente il corpo e con un presidio nel centro storico molto forte. Abbiamo assistito ad iniziative come Sonnambula, prima lanciata poi revocata, i comitati dei cittadini si lamentano di non venire ascoltati, c'è una situazione che oggettivamente è fuori controllo. Quello che è successo sabato in pieno giorno in un parco centrale della nostra città, un omicidio, è un fatto gravissimo e io insisto nella richiesta di dimissioni. Non è una questione personale evidentemente nei confronti dell'assessore, ma è un giudizio politico di totale inadeguatezza, così come francamente deploro il commento del sindaco che all'indomani di questa tragica vicenda, nelle ore successive, ha alzato bandiera bianca dicendo ma non è un compito del sindaco. Invece io ricordo che in base al testo unico, alla legge dei comuni e degli enti locali, il sindaco è autorità di pubblica sicurezza rispetto a tutta una serie di competenze.
2: E poi è arrivata la replica proprio da parte dell'assessora Viscogliosi, che ha spiegato che le competenze per quanto riguarda i comuni in tema di sicurezza sono limitate, la maggior parte è in mano allo Stato. Sentiamola.
4: Sì, noi diciamo abbiamo un approccio, siamo un'amministrazione di centrosinistra, ma abbiamo un approccio laico su questo tema e legale, quindi se le norme sono queste e gli stranieri con precedenti penali e regolari comunque sul nostro territorio creano

0: reati, la legge stabilisce che debbano essere rimpatriati. Il problema è che non ci sono strumenti a livello di governo per effettuare questi rimpatri in maniera veloce, rapida ed efficace. Quindi sono anni che se ne parla, c'è un governo di centrodestra centrale, ma di fatto questo tema c'è, quindi, e ricade poi sui comuni naturalmente. Quindi anche la polizia locale, che non ha più quel ruolo che aveva 20 anni fa, si ritrova a doversi occupare e di sicurezza stradale e di abbandono di rifiuti, ma anche di ordine pubblico nel senso vero e proprio, ovviamente di concerto con il questore e con le altre forze dell'ordine.
1: E cambiamo argomento, perché aprirà entro l'estate, probabilmente a settembre, a Genova Quinto, nell'ex istituto delle Immacolatine, il primo ambulatorio ligure dedicato alla longevità. A spiegarlo a Primo Canale è stato Walter Longo.
2: La Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene. No?
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale, le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1. Cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Cari amiche e cari amici, buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati. Sono le 10, 6 minuti e 20 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.15. Oggi avremo tantissime incursioni. Io vado veloce perché è venerdì, è il 5 giugno e abbiamo subito un graditissimo ospite, Michele Corti, che ci racconterà qualche cosa, una nuova iniziativa molto particolare, molto molto curiosa, e siamo, non vediamo l'ora insomma di sentirlo, intanto di vedere Michele Corti. Michele, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao Enrico, grazie a te, ovviamente buona giornata a tutti.
0: Allora Michele, lascio alla tua capacità straordinaria di raccontare qualche cosa di curioso, di bello, che hai escogitato, possiamo dire così.
1: Come sempre è un gioco di squadra, quindi a me sì. Spetta l'onere e l'onore.

0: onore di raccontare un'altra mattinata di festa a base di sport a Villa Gentile. Si sono ritrovati questa mattina presto, vediamo una immagine, nonostante la pioggerellina, ma adesso abbiamo fatto anche uscire il sole, più di 600 studenti di scuole primarie della Liguria per la tappa, la 41esima edizione del Più Veloce della Città, una manifestazione storica che l'Ufficio Scolastico Regionale, noi di Stelle nello Sport, con un bellissimo gioco di squadra insieme all'ENDAS, che è l'ente di promozione che aveva creato e iniziato questa iniziativa 41 anni fa, ovviamente insieme agli amici dell'Atletica Leggera, la FIDAL e a Sport e Salute, abbiamo riportato in auge questo evento, 600 studenti in pista, il più veloce sarà ovviamente premiato per ogni classe, per ogni età, per ogni ovviamente categoria. A Villa Gentile davvero una mattinata che in questo momento sta assolutamente impazzando tra prove di corsa e altre prove del triathlon nei giochi della gioventù sotto la regia di Laura Patrignani dell'Ufficio Scolastico Regionale, ed è bello vedere così tanti giovani che fanno sport e la pioggerellina non li ha per nulla scoraggiati. Un'altra bellissima mattinata. Poi però io raddoppio perché questa settimana per noi di Stelle nello Sport è una settimana speciale, perché si chiude anche un lunghissimo percorso di beneficenza, di charity legato alla Fondazione Gigi Girotti, a cui dedichiamo tutte le nostre attività e iniziative. Tu conosci molto bene il prof. Enrique, insomma ne hai anche scritto un bellissimo libro e sai quanto è bello, importante essere vicini a questa straordinaria fondazione. Lo facciamo con le maglie e i cimeli dei campioni. E allora c'è l'asta delle stelle ancora questa settimana, l'ultima, sul sito stellenellosport.com trovate tutti i dettagli. Sono scesi in campo insieme a noi campioni pazzeschi, da Bebe Vio a Jasmine Paolini, solo per citare due grandissime campionesse, ma ci sono le maglie dello Spezia, ci sono cimeli sportivi che vanno dalla scherma con Alberta Santuccio, al nuoto, Alberto Gilardino, il nostro Alberto Razzetti, campionissimo di nuoto. Insomma, ci sono cimeli originali autografati per questa ultima settimana all'asta. Sul sito stellenellosport.com trovate tutti i dettagli. Partecipate perché potrete avere un ricordo unico dei grandi campioni dello sport e soprattutto aiutarci a sostenere la Gigi Girotti.
1: Bene, bene, bene, bene, grazie, grazie Michele, complimenti a te, al tuo lavoro, alla tua voglia di comunicare questi sentimenti legati allo sport, legati alla salute, legati al benessere, legati ai ragazzi, legati ai ragazzi, legati al nostro futuro.
0: Proprio così, ed è bello insomma vederli in campo, divertirsi, scegliere il loro sport, scegliere quello che li fa emozionare. Le immagini che vedete sono della recente festa dello sport, è stata un'altra tre giorni incredibile con più di 150.000 persone che hanno affollato il Porto Antico e i sorrisi di decine di migliaia di giovani che hanno partecipato alla nostra Olimpiade delle Scuole, al concorso Il Bello dello Sport. Insomma, lo sport è davvero un linguaggio universale e quando riusciamo a vedere questi ragazzi che fanno sport, strappandoli al telefonino, che è, come dire, la malattia dei nostri giorni, è assolutamente bello, anche perché insomma lo vediamo negli incontri che portiamo a scuola con Marco Callai, Cristina Cambi, le tante occasioni in cui gli raccontiamo e gli facciamo vivere le esperienze dei nostri talent. Lo sport è davvero ancora oggi, più che mai oggi, qualcosa di fondamentale per far crescere in modo sano i nostri ragazzi.
1: Domanda personale prima di salutarti. Vedendo questi ragazzi, tu bambino, quale sarebbe stato il tuo sport?
0: Allora, li ho provati direi tutti. Ed ero abbastanza anche scarso direi in tutti e quindi alla fine mi è rimasta la passione di raccontarli, insomma, dal calcio alla pallavolo, la pallanuoto, forse quello un po' più che mi ha visto un po' più impegnato, però il tennis, insomma, oggi mi diverto anche con il padel. La cosa bella che noi cerchiamo di far capire ai ragazzi è che c'è sicuramente uno sport per il quale sono portati, cioè non esiste sentirsi dire ah no, ma io non sono portato. Ce n'è, alla festa dello sport riusciamo a farne provare più di 100 tra attività e discipline sportive. C'è sicuramente uno sport in cui tutti noi, al di là del poi essere campioni o no, ci divertiamo, ci piace, ci fa sentire bene.
1: Bene, grazie, grazie, grazie Michele. Ci risentiamo noi insomma periodicamente con Primo Canale, c'è questo filo diretto con la bellezza delle cose che fate e che fai. Grazie, grazie Michele, arrivederci.
0: Grazie Enrico, buon weekend sportivo a tutti.
1: A tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Allora io sono per andare in regia, direi, oggi abbiamo, mi alzo, abbiamo ancora due minuti. Allora, il solito rituale, no? Intanto ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, bello sentire.

0: Michele Corti, queste cose, intanto lo ringrazio perché è raro che una persona si ricordi di una cosa che tu hai fatto. Sto parlando del libro che scrissi ormai 8-10 anni fa con il professor Enrique sui ritratti di persone che lui ha avuto, lui ha dovuto seguire attraverso la Gigi Girotti, che ha aiutato, insomma, in un nostro modo abbiamo aiutato la Gigi Girotti. Quindi grazie, insomma, a Michele per questo ricordo. Non è da tutti, non è da tutti esaltare qualche cosa di un altro, in questa città così difficile, molto molto raro. Allora 10:12, intanto ben ritrovati, partiamo cari amiche e cari amici. Oggi avremo tantissime incursioni, amici di Torino. Saremo con voi tra un'oretta per celebrare il canestrello. Io ho parlato di croccante, ma perché croccante, croccantezza, se ci fate caso, è la parola d'ordine degli chef di oggi. Un tempo era un'altra cosa, erano altre cose, adesso è la croccantezza, si va a cercare la croccantezza, la cercheremo anche nel canestrello di Torriglia, quindi invitante, puntata invitante, nella quale avremo poi tanti ospiti. Adesso tocca a voi, se credete, 800 640 771 per le vostre telefonate, non vedo l'ora di sentire le vostre voci. Oggi è venerdì, sì, è il 5 giugno, giusto? Oppure 347 6766 291 per i vostri, insomma, i messaggi, i video, le video brevi, non dei film. Le vostre foto, cose che vanno, cose che non vanno, cose che vanno un po' meno. Insomma, vi aspetto in questo venerdì, direi che c'è una brevissima pausa. Non vedo l'ora di sentirvi al telefono, sentirvi croccanti al telefono, anche perché ci sono, insomma, tante cose che abbiamo dentro sulle quali riflettere, quel campione di umanità, quel campione di umanità, quel 41enne, è stato temeva per la propria, insomma, incolumità nel carcere di Marassi. Lo Stato, piante dosi, non gli garantivano, si è sentito un po' insicuro, no? Dopo aver ammazzato una bambina di 2 anni, lui non era sotto shock, non si sentiva sicuro, è un grande umanitario, è stato trasferito nel carcere di Ivrea, dove passò anche Donato Bilancia, un certo Donato Bilancia, e quindi in quel lungo rettilineo che porta verso Ivrea, andando a Ivrea sulla destra, c'è questo carcere dove c'è questo signore che appunto è ancora probabilmente sotto shock e teme le ritorsioni di quelli, non dico come lui, forse meglio di lui, perché perlomeno hanno fatto altre cose tremende, ma non hanno ammazzato una bambina di 2 anni. Comunque, se credete, noi siamo qua, 800 640 771. Brevissima pausa, io vi aspetto. Voi cosa aspettate? Dai!
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua 4ª edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
3: In collaborazione

0: relazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Allora, sì, sentiamo la prima telefonata. Sono le 10:17. Ben ritrovati su Primo Canale. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, sono Lucia.
1: Ah, Lucia, buongiorno. Sento un po' indietro
2: allora,
1: la voce.
2: Buongiorno.
1: Mi dai un po' di cassa, Mario, grazie.
2: Innanzitutto chiedo scusa perché ieri mi sono sbagliata sul vestito della Meloni.
1: Sì, e sì, era bianco, scusa. No? Sì. Nero, in nero ecco. Era la sindaca Silvia Sali.
2: No. Ma era una cosa diversa, quando era andata in America per un'altra cosa importante, sì, al Parlamento americano,
1: sì,
2: quindi mi sono sbagliata.
1: Vabbè,
2: scusa.
1: No,
2: invece oggi voglio dire due cose, tre,
1: sì,
2: così.
1: Anche
2: allora,
1: due.
2: Io lo sai che per la Ghirotti non sono assolutamente d'accordo che esista un punto dove poi tutti sanno che lì si va alla fine. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. Quella clinica lì, dove io ci ho lavorato per 7 anni, quindi non un giorno, la conosco perfettamente, era una clinica che doveva funzionare per cose diverse. Ecco, come aveva sempre funzionato per la malattia mentale, forse bisognava assecondare per altre cose, giusto, la malattia mentale. Invece, questa cosa qua, quando poi sento che si fa, quando vai da un medico,
1: sì,
2: ho sentito già tantissimi medici e tantissime persone, vai a chiedere i marcatori tumorali, non te li vogliono scrivere perché costano, perché intanto sono falsi positivi, perché insomma trovano tutte scuse, compresi altri esami. Quindi io mi meraviglio che adesso ci sia ancora questo fatto di precisare che in quel posto fare, cioè tutte queste manifestazioni per comprare questa clinica, insomma, per me. E poi ti voglio dire un'altra cosa, invece valida quell'istituto delle Immacolatine, che anche quello lo conosco benissimo perché le Immacolatine erano delle mie pazienti, che invece fare un centro giusto per gli anziani, perché è vero che se si fa un centro ben fatto dove c'è fisioterapia, assistenza, esami specifici, quello potrebbe benissimo funzionare. Però non capisco perché per morire devi sapere che lì si va a morire.
1: Non è giusto.
2: Perché la gente non è scema. E purtroppo quando tu capisci determinate cose, quando le provi,
1: ho capito,
2: cosa
1: Lucia, ok, grazie, basta. Cioè io, allora intanto è un hospice, di clinica non se ne parla, non si è mai parlato di clinica, stiamo parlando di due hospice gestiti dalla Gigi Ghirotti. Ma se anche noi lo chiamassimo il paradiso del malato o il paradiso del paziente, cosa cambia? Secondo te una persona che ha quel serio problema, peraltro curabile, perché non sapete che non possiamo più dire, ma né dobbiamo più dire incurabili, non esiste l'incurabilità, non esiste l'incurabilità, no? Un tempo si diceva così, un male incurabile, no, è curabile. Ma cosa chiedi? Di cambiare il nome, lo chiamiamo il paradiso del malato, mettiamo i palloncini colorati fuori e uno non vede l'ora di andare lì. Quando tu vai, non tu per carità, vai in via Veneziana a Milano, città studi, c'è il centro tumori, è scritto a caratteri giganteschi, e fino a pochi anni fa sotto, accanto al portone del centro tumori, c'era la Jaguar che apparteneva al buon Umberto Veronesi, al professore Umberto Veronesi. Cosa facevi? Non capivi dove andavi? Lucia, chiamiamo le cose col loro nome, parliamo di un male curabile e portiamoci avanti con le diagnosi, con le prevenzioni. Siamo persone adulte, maggiorenni,

0: evito di dire vaccinate, se no qualcuno girano gli zebedei, e finiamola lì, no? E dai, evviva la Gigi Ghirotti. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuci da Nervi.
0: Fuci, buongiorno. Buongiorno.
1: Mi aggancio un attimino alla Lucia, ma forse lei intendeva anche delle prescrizioni, praticamente, che non vengono fatte per un problema di costi e di sanità. A proposito di sanità, mi puoi spiegare com'è la storia del comune attualmente, della regione e dell'opposizione? Perché prima c'erano i buchi di bilancio sull'MT, ora si sta parlando da 20 a 120 milioni sulla sanità. Ti ringrazio, una buona giornata.
0: Prego. Ma non ho idea del buco della sanità. Credo che buco della sanità, penso in qualsiasi regione ci sia questo grosso problema. Certo che se noi nascondiamo in Winnie the Pooh, ce l'hai la notizia, 65.000 euro e per partire in Marocco, e li nascondiamo in un pupazzo in Winnie the Pooh, 65.000 euro, quanti Winnie the Pooh ci sono in giro e scappano, quanti buchi della sanità potremmo colmare, eccolo qua. Vedete, una deliziosa signora ha nascosto in due Winnie, erano due. Quindi ci stanno 65.000 euro quindi in un pupazzo del genere. È chiaro che, no? E quanti Winnie the Pooh con migliaia, milioni di banconote dentro ci sono? Capite che il bilancio del nostro Stato è fallimentare, se andiamo avanti così. E questo Winnie the Pooh stava per partire in Marocco con la sua dotazione di 65.000 euro. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, dico, sì. Sono Marco.
0: Sì, Marco, sì. Dimmi.
2: Sì. E niente, volevo dire, quel caso di Bottighera stavo leggendo sul giornale, veramente allucinante.
0: Sì.
2: E quello che stavo dicendo stamattina, sì. Mi stupisco che lì gli assistenti
0: sociali... È a Ivrea, adesso il povero Emanuel è a Ivrea, il giovanotto, il 41enne. Sì, beh, sotto shock, guarda che è scioccato, bisogna trattarlo, poverino. Si è avvalso della facoltà di non rispondere perché è rimasto turbato. Hai visto come lo teneva, hai visto la guardia carceraria, possiamo rivederlo? Come gli stringeva il braccio, uno rimane scioccato.
2: Quando entra dentro, dove si aprono per sbaglio la cella,
0: No, sta a vedere, guarda, sta a vedere la cattiveria della guardia carceraria, vedi come lo conduce a viva forza, vedi come lo spinge quasi, no? È una cosa brutale, guarda come gli stringe l'avambraccio destro, sta a vedere con che brutalità la guardia, guarda come lo sospinge, lui non vorrebbe andare, capisci, verso il capestro, e in realtà c'è anche un'altra guardia dietro di lui. L'uomo è scioccato.
2: Ma cosa gli succederà secondo te dentro la carcere?
0: No, purtroppo la carcere, purtroppo niente, no? Nel senso, non mangerà, dormirà, berrà, alla nostra salute, insomma. Penso un fine pena mai, mi auguro. Dice, sai, rischia fino a 24 anni senza le aggravanti. Non rischia, merita l'ergastolo, fine pena mai, punto, ce lo dimentichiamo. Avrà tutta la vita, tutto il tempo della sua vita, della sua, spero, lunga vita per pensare a quello che ha fatto. Poi se la vedrà col signore, se la vedrà con qualcuno, che ti devo dire?
2: Anche quelli carcerati che ci sono lì,
0: chi lo sa. Grazie Marco, grazie. Vedete, visto, pensate che se noi dovessimo pubblicare, ve lo dico sempre, no? Se noi dovessimo pubblicare la sua foto dell'uomo ammanettato, andremo noi in galera, perché non... lederemmo il suo essere uomo, hai capito? Lo degraderemmo, terribile vederlo vado in galera, se lo fotografo con le manette, vi faccio vedere lui con le manette, anch'io vado ad Ivrea, nel carcere di Ivrea, hai capito? Allora, questi sono i pensieri per la povera bambina, lo strazio di questa creatura, della piccola Bea. 10:26, sentiamo la nuova telefonata. Oltretutto era anche un profondo pedagogo, no? Quando la sorellina di 9 anni lo chiamava o scriveva alla sua mamma, lui le rispondeva, diceva, guarda, non rompermi, no? è proprio un uomo alfa, anzi butta la sorellina dalla finestra,

0: per dire che personalità bizzarra aveva quest'uomo, no? Difeso da due avvocati, i quali sostengono che l'accusa ha sbandierato a tutti noi quelle che erano le accuse senza ancora farle avere a loro. Quindi ha sbandierato, hai capito? I PM hanno sbandierato, il GIP ha sbandierato. Pronto, buongiorno. Però non mi sono allungato tanto, dai, suonato. Mi riregalate questa telefonata? 10:27:40, la mamma a Torino, lui a Ivrea. È un metodo, il metodo Emanuel. Sì. Ok, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh, Flaviana, buongiorno.
1: Ciao. Tu hai detto, raccontato come hanno trattato quel signore, chiamiamolo signore, che ha fatto del male alla Abea. Sì. Ma ha fatto benissimo, anche peggio le farei io. Sì, perché a un certo momento... No, dai, e quello che lui ha fatto alla bambina dovrebbero farla lui. Ma non sai, bambini...
0: No, non bisogna farlo, cioè istintivamente... Allora, l'uomo istintivamente ti viene, però non bisogna... Non siamo qui per dire io gli farei, io lo.
1: No, però certo
0: ci pensiamo, uno direbbe, ma quello che ha passato, un torturatore di una bambina, non sei un essere umano, sei uno schifo, sei un vomito.
1: No. Poi i bambini, guarda, quando si toccano i bambini per me è una cosa, capito? Perché io amo i bambini. Però, guarda, lo chiuderei e le butterei via la chiave, lo lascerei lì dentro. Che 24 anni, tutta la vita. Soltanto che non serve a niente, perché stiamo riempiendo le carceri e basta. Devi fare dei lavori socialmente utili a tutta gente.
0: Manco quelli, guarda. Grazie Flaviana, grazie. Allora, andiamo in regia e prepariamo un collegamento per una qualche cosa di insomma, molto curioso, interessante. È una lotta ad una sorta di inquinamento e quindi lo prepariamo, direi, sulla pubblicità. Continuate a stare con noi, tra poco vi racconto di cosa parleremo.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 5 giugno sulla Liguria con tempo in graduale miglioramento torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, ventilazioni in rinforzo da sud, soprattutto a largo del Ligure. Le temperature massime contenute non andranno oltre i 23-25 gradi. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località. Partiamo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube sarà possibile di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti e si presenterà analoga alla condizione anche su Savona. Tempo soleggiato, sì, il tempo sarà inoltre asciutto, con temperature diurne in diverse zone prossime ai 23-24 gradi. Anche su Genova il tempo sarà stabile ed assolato, con temperature diurne prossime ai 23-24 gradi. Una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi proprio sul litorale. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente in un contesto stabile asciutto. Le temperature diurne un pochino più contenute, attorno ai 22-23 gradi. Condizione analoga anche sullo Spezzino, tempo stabile ed assolato, ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, soprattutto sul litorale, temperature qua contenute prossime ai 22-23 gradi. La pressione atmosferica torna ad aumentare, seppur temporaneamente, nel weekend. Già la giornata di sabato vedrà contesto asciutto ed assolato, solo possibili disturbi limitatamente alle aree interne dell'area di Ponente, temperature massime attorno ai 23-24 gradi. Domenica tanto sole sul territorio, cieli sereni tersi e temperature massime in rialzo di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.

Allora, è stato presentato al Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova il progetto di ricerca unico nel mondo, nel suo genere, per creare dispositivi di rilevamento rapido negli oli minerali usati di PFAS inquinanti. Partner è il consorzio CONO, partner dell'Università, e il Consorzio Nazionale Oli.

0: usate. L'Italia è leader in questo settore e l'Università di Genova è stata scelta per la ricerca. Noi abbiamo il presidente del consorzio CONO, Riccardo Piunti.
1: Buongiorno.
0: Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Allora, buongiorno.
0: Possiamo in un certo modo semplificare, spiegare meglio quello che io in 5 righe ho raccontato ai telespettatori?
1: Ma allora, forse in 5 righe non riesco, però...
0: Io in 5 righe, non lei.
1: Sì, ho capito. La sostanza è questa. Il futuro del nostro pianeta passa attraverso l'economia circolare. Noi di questa economia circolare siamo antesignani ed esperti, perché il Consorzio degli Oli Minerali Usati da anni raccoglie la totalità dell'olio minerale e lo rigenera al 98%, con dei valori, appunto, totalità e 98%, che sono un'assoluta eccellenza nel mondo, non dico solo in Europa, ma dico anche in tutto il mondo, perché nessuno raggiunge questi tassi di circolarità come il nostro. Detto questo, il futuro, ripeto, del nostro pianeta è andare verso il recupero dei rifiuti per poterli riutilizzare, per poterli ritrasformare in materie prime utilizzabili, come noi facciamo con l'olio. Qual è l'elemento che interferisce con questo? È che un rifiuto, a differenza di un prodotto appena estratto, ovviamente ha avuto la sua vita, è stato in contatto con tanti materiali, con tanti inquinanti, con tante altre sostanze, e quindi contiene degli inquinanti. Fra questi inquinanti, quelli in questo momento più sotto attenzione, sono le sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti inquinanti per sempre, i forever chemicals. Ecco, allora, siccome le norme europee e il rispetto della salute e dell'ambiente ci dicono che dobbiamo avere sotto controllo il contenuto di questi inquinanti prima di procedere al riciclo, a noi abbiamo deciso di affrontare il tema di capire se, come e quanto nel nostro settore, perché i nostri raccoglitori raccolgono anche altre sostanze oltre all'olio usato, siano presenti questi PFAS, queste sostanze perfluoroalchiliche, e capire quanto ce ne sono, se del caso, nei rifiuti che vengono raccolti. Ovviamente un sistema di gestione dei rifiuti, un sistema di economia circolare, un sistema di raccolta e riciclo non cammina con i tempi di un laboratorio, di un'industria che con tutta calma fa le sue analisi, e ci vogliono 15 giorni per ottenere un risultato molto affidabile, molto utile. Un camion che ha a bordo 25 tonnellate d'olio non può aspettare una settimana o due, deve essere scaricato nel giro di 2 ore. Quindi bisogna avere degli strumenti veloci per diagnosticare la situazione. Ecco, quello che noi vogliamo fare con l'Università di Genova e con AMSPEC, che è una società appunto chimica di analisi dei laboratori, è quello di identificare per i PFAS nell'olio e nelle acque contenute negli oli un sistema di analisi rapido, veloce, che ci consenta di capire subito se ci sono o non ci sono e quanti ce ne sono.
0: Ecco, per quanto riguarda l'utilizzatore, per quanto riguarda i nostri telespettatori, il suggerimento è quello di continuare a differenziare, continuare a portare l'olio, conferirlo in maniera regolare, perché da quest'olio, anche con le vostre ricerche, si può sempre migliorare la raccolta e riutilizzarlo in qualche modo, in nuovi materiali.
1: Allora, mi faccia fare un distinguo importante. Noi ci occupiamo dell'olio minerale, non dell'olio di frittura, che è di competenza di altri consorzi. Esiste ancora sicuramente, seppure non molto importante, un fai da te che porta a produrre per il cittadino dell'olio minerale, ma in generale io direi che è importante che il cittadino sia coinvolto nella esigenza che in qualunque tipo di rifiuto la differenziazione e la selezione sono fondamentali. Okay. Nel caso dell'olio minerale apparentemente uno dice: ma il problema dov'è? In fondo è tutto olio nero, quello che c'è c'è. E non è così. Anche noi facciamo 100.000 analisi all'anno,

0: per fare la selezione e la differenziazione dell'ammiraglio, proprio per avere la possibilità di ottenere i risultati che ho prima detto, cioè una circolarità al 98%. Quindi il ruolo del cittadino in tutta la catena di rifiuti, qualunque sia il rifiuto, secondo me è determinante, perché deve sempre più rendersi conto che il futuro della circolarità nel mondo è legato anche alla capacità che in ogni fase ci sia qualcuno che è attento alla selezione e alla differenziazione.
1: Ok, allora ribadiamo che il Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova ha questo progetto di ricerca unico al mondo nel suo genere, e questo è anche oltremodo importante per la nostra università e per la nostra città. Grazie Presidente.
0: Ieri ho visto dei giovani meravigliosi, dei giovani chimici veramente molto entusiasti, e io credo, dico solo questo, che il mestiere del chimico, proprio per l'importanza che avrà l'analisi dei rifiuti e il riciclo dei rifiuti, sarà un mestiere molto più importante in futuro di quanto non sia l'idea che abbia oggi.
1: Beh, a Genova ha studiato un chimico di Imperia che si chiamava Natta e che credo abbia vinto anche un premio Nobel, perché ha inventato, tra virgolette, la plastica. Grazie, grazie Presidente.
0: Arrivederci.
1: Grazie tanto. Arrivederci. Arrivederci. Allora, beh, abbiamo questo primato, allora, cari telespettatori, che riguarda gli studi del Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova. Leggo un po' di WhatsApp, poi abbiamo un attimo di pubblicità. Se volete intervenire, naturalmente. Ciao Henry. Dunque, allora, qui siamo. Sì, ho sentito dire al professor Bassetti che io non ti chiamo. Allora, Marco, Walter da Ceranesi. Allora, potresti mandare qualcuno per vedere la situazione in cui siamo costretti a vivere tutti i giorni qui in Valpolcevera? Tra ciclabile, semafori messi senza un perché e una marea di cantieri e di bilici, la vita è veramente difficile, grazie mille. I bilici sono quel rimorchio che viene agganciato alla motrice del tir, alla motrice del camion, ed è normalmente lungo il Polcevera, da Corso Perrone, risalendo poi lungo il Polcevera, è un parcheggio, perché Genova non ha disponibilità di questi parcheggi, se ne parla da quando io ero bambino, giocavo con le figurine, c'erano ancora Schnellinger, Rivera e Mazzola, e ancora si parlava, già si diceva, ma Genova dovrebbe avere, sono passati 80 anni circa, Genova non ce l'ha, e Walter da Ceranesi lamenta questo, e siamo d'accordo con lui. Ricordiamo che la ciclabile è da imputare alla precedente amministrazione, forse senz'altro anche i semafori. Speriamo che quella nuova, da quando c'è quella nuova, speriamo che cambino le cose, perché quelli che avevano amministrato prima. Allora, nuova area verde in Piazza Buole a Campi, oh mamma mia. Buongiorno Henry, questo è Antonio. Poi, buongiorno a tutti voi, per favore. Sì, non toccate la Gigi Ghirotti, è una struttura importantissima, grazie Sandro, ma assolutamente. Poi il libro di cui parlavi era molto interessante, dico complimenti per la trasmissione, mi piace sempre, questo va bene. Poi delle foto, però devo avere il tempo per salvarle, quindi vado in regia. Ah, ecco, Franco, sentivo che c'era, ma dov'è Franco Nativo? Ah, ce lo dirà lui, io non lo so, sentivo in cuffia. Franco, dove sei? Manifestati, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Enrico e buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella bella Savona, la città della torretta, una volta delle 100 torrette, adesso ce ne sono meno, ma rimane sempre bellissima. Siamo qui a Savona per vivere queste giornate meravigliose, bellissime del Festival della Maiolica, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni. Non parliamo solo di Savona, parliamo delle due bellissime Albisole, parliamo di Celle Liguri, insomma parliamo di un territorio davvero che non ha bisogno di grandi presentazioni quando si parla di Maiolica e quando si parla di ceramica. Siamo qui.
1: Allora, è lì e non scappa. Volete che vi parli di maioliche, di ceramiche? Volete che vi parli di grandi artisti che sono passati dalle nostre Albisole? Capo, Marina, Superiore?

o meglio che ne parli in nativo, ma come lui appunto dice, non c'è bisogno, no, di spiegazioni per raccontare la storicità. Andiamo in regia qualche secondo, poi cerchiamo di metterci in situazione da poter vedere nativo, andiamo in pubblicità qualche secondo e poi torniamo a Savona, la città della torretta, forza.

0: La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo. Puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

0: Bene, dai, prima di Savona, nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno signora.
1: Buongiorno, senta una cosa, io vorrei sapere una cosa. Qui via Lineo a Rivarolo, alta, da, sa dove è via Rivarolo? Via Lineo.
0: Sì.
1: C'è una posta, e tutti i mesi che andiamo a prendere la pensione c'è qualcosa che non va. O il computer non va, o non prende la carta, e noi le pensioni le dobbiamo prendere.
0: Sì, ma riuscite...
1: fare, perché io chiamo Piazza Dante e sempre occupato.
0: Sì, sì, sì, sono molto occupati. Sono molto occupati, sono occupatissimi. Quindi lei dice che le poste di via Linneo, siamo a Rivarolo?
1: Sì, al Cige.
0: Al Cige di Rivarolo, tutte le volte va le poste, ma il fatto che la pensione gliela danno comunque?
1: No, non me la danno perché non prendono i fogli.
0: Come non gliela danno? Lei non l'ha ancora presa. Lei è andata.
1: Infatti ne abbiamo 5, non l'ho ancora presa, io ne ho bisogno.
0: Cioè lei è andata l'1, immagino, lunedì?
1: Lunedì, lunedì 3, ieri e oggi. Oggi spero che funzioni, ma...
0: Quindi lei deve ancora andare. Lei ha detto,
1: tutti
0: guardi,
1: i mesi ce n'è una.
0: Le hanno detto, guardi, il computer non funziona, non le posso dare la pensione.
1: Certo, il computer non prende la cartacea, ma me l'avete fatta voi il libretto del postale.
0: Ma non ci credo, non ci credo. Non ci
1: sempre
0: credo.
1: Quando c'è le pensioni, sembra che non ci vogliono pagare.
0: Sì, ma sì, no, per carità, loro vorrebbero, ma non possono. Ma ne ha parlato con la... Normalmente c'è una direttrice... O col
1: ma no, non c'è la direttrice,
0: non c'è
1: un ragazzo e basta. C'è andata mia figlia perché io ho la febbre.
0: Sì.
1: E gli ha detto, mia figlia, e fatela giustizia.

0: ti ha risposto.
1: Certo.
0: Lui non ti ha risposto?
2: Non si può. E cosa ha detto questo?
0: Le dobbiamo prendere.
2: Quindi lì c'è un giovanotto che fa tutto, fa il direttore, fa...
0: Sì, tutto. No, certe cose non le può fare, non le fa.
2: Vabbè, magari non può farle, non deve farle.
0: Io lo capisco, a me non date le pensioni. I libretti li avete fatti voi. Io non ho il bancomat, perciò ho il libretto postale.
2: E quindi non può darvi le pensioni? Ma non è possibile. Ma se uno va con i carabinieri, non è adesso andare i carabinieri, hanno forse altre cose da fare, ma non è possibile. Cioè, c'è un diritto, ma non solo lei, anche quelli, anche gli altri pensionati.
0: No, non sono solo io, anche degli altri.
2: Anche gli altri. Diceva di tornare, ma le ha detto quando tornare?
0: No, gli ha detto prova domani.
2: Ah, prova domani, vediamo.
0: Se non me la dai, io dove li prendo i soldi?
2: Ma... No, non lo so.
0: Gli ha detto vai da un'altra parte, te ne dà la metà, ma io ne prendo 700, cosa me ne faccio della metà?
2: Potrebbero darle la metà?
0: Da un'altra parte, però.
2: Da un'altra parte, non tutta, da un'altra parte la metà.
0: Ma io l'ho fatto qui e la voglio qui, che me la date.
2: Ma direi. Cioè,
0: i pagamenti li prendono.
2: Sono allibito. Non so cosa dire, sono allibito, mi rifaccio al giudizio dei telespettatori, sono completamente allibito, signora.
0: Sì, lo so, anch'io, perché una, due, tre volte va bene, adesso basta.
2: Perché ha il computer che non funziona bene.
0: Perché alle volte il computer, alle volte quell'altro che non prende il bar.
2: Strano. Non lo so, guardi, sono la prima volta che sento una cosa del genere, ma i famosi diritti, la Costituzione, quella Costituzione che non possiamo cambiare, in realtà l'abbiamo cambiata già 20 volte, e gli sportelli per i più, per i diritti, i diritti della pensionata, non apriamo uno sportello.
0: Infatti. No, io ho detto chiamo voi che siete in televisione, almeno sentono anche un po' anche
2: sì,
0: gli altri.
2: Sì, no, ma più... Potessi, ma non sapevo.
0: No, ho detto così, senti anche gli altri.
2: Ha fatto bene.
0: Come sono.
2: Vabbè, sentiremo altre testimonianze. Grazie, cara signora, grazie. Lunedì, grazie, io domani non ci sono, sabato, domenica, lunedì, mi faccia sapere se mi richiami, se questi soldi li ha presi o no. Giusto? Perché noi abbiamo gli sportelli, soprattutto se siamo giunte sensibili, per i diritti di chi non ce li ha, no? I diritti di tutti. Il diritto alla pensione credo che sia anche negli stati del terzo mondo. Ora capisco le colpe, è chiaro che Meloni, perché è evidente, però le Poste stanno macinando utili mostruosi le Poste. Non hanno un tecnico, non possono un'urgenza, la pagherà i 150 euro, che sarà mai... Oltretutto stanno comprando a destra e a manca tutto quello che possono comprare, linee telefoniche, imprese telefoniche, dove c'è comunicazione, no? E poi non gli funziona il computer, sta signora ha tre giorni che non può prendere la pensione. Ma è da non credere. Non è carnevale. Apriamo uno sportello insieme a quello per le minoranze da tutelare. Se c'è una minoranza della minoranza sono questi delle Poste di via Linneo, no? Pronto, buongiorno. Tra l'altro Linneo era un signore pazzesco che catalogava tutte le piante, non aveva il computer, no? Sì, se andate a vedere una pianta, la famiglia, sottofamiglia, non è razzismo, però c'è la famiglia, sottofamiglia, la specie, una catalogazione pazzesca, povero Linneo. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, ciao. Sentito la signora,
2: cosa facciamo?
3: La signora precedente.
2: Che deve fare?
3: Cioè
2: viene privata di un diritto, no?
3: Ma no, ma le cose stanno funzionando in questo... Cioè, se ci vogliamo prendere in giro, ci prendiamo in giro.
2: No, vabbè, io
3: le
2: non
3: cose
2: l'ho mai sentito.
3: Stanno funzionando in questa
2: io
3: maniera.
2: Io non l'avevo mai sentito.
3: Il discorso.
2: A chi dobbiamo dare la colpa?
3: Io un'altra cosa vorrei dire alla sindaca di Genova, o chi se ne occupa. Tutti gli esercizi commerciali, dal primo all'ultimo, dal fruttivendolo, devono essere supportati dalla videosorveglianza. Perché siamo stufi di essere presi in giro da resti, contro resti, qualcosa che sparisce.

0: io non ho visto niente e devi andare a fare la denuncia della questura. Poi la denuncia della questura serve, ma relativamente, perché mi dicono il tabacchino ha la videosorveglianza, il fruttivendolo no, non ha la videosorveglianza. Quindi se vogliamo fare delle cose serie va bene, se no va bene tutto e allora ci comportiamo in questo modo qua. No. Buona giornata.
1: Vabbè, grazie, grazie. No, vuole, il signore vuole la videosorveglianza anche dei negozi di frutta e verdura, perché probabilmente l'hanno fregato qualche volta sul carciofo, sulla, e quindi dice voglio vedere che cosa succede realmente. Vabbè, se ci sta, per carità. Però questo della signora pensionata, ditemi voi, telespettatori, aiutatevi voi, anche voi Rivarolo Bolzaneto, se avete avuto la stessa esperienza, fatemi sapere, ma mi sembra una cosa, a sentirla impossibile, però la signora l'ha raccontata bene, mi fido. Allora abbiamo un minuto prima del TG55, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Girone, sono Rosa di Quarto.
1: Sì, Rosa.
2: Volevo fare una considerazione.
1: Prego.
2: Tutti quelli che hanno visto le servizi a cui sono state sottoposte le bambine,
1: sì,
2: sono corresponsabili della loro sorte, sì, perché nella Costituzione italiana c'è, cioè, che se uno assiste a un delitto, una cosa contro la legge, ha il dovere di segnalarlo,
1: sì.
2: Quindi mi riferisco a tutti quegli insegnanti, questa, sì, bambina di 9 anni che hanno chiuso gli occhi. E questo è una, per me è una cosa gravissima, anche se purtroppo in questo periodo è molto difficile comportarsi in maniera corretta. Comunque la ringrazio tanto per, grazie, la vostra collaborazione, grazie, per il vostro telegiornale, grazie, per, grazie, la televisione che mi pregio di guardare quasi, vabbè, sempre.
1: Grazie, la saluto, rimanga però all'apparecchio perché le dirò una cosa in 30 secondi, poi c'è il TG55. In realtà il comportamento, le bambine a scuola, sorellina di 9 anni, sorellina di 7 anni, avevano un comportamento eccellente a scuola, quindi non era mai tracimata a scuola la problematica della sorellina, tranne in una segnalazione, sembra sia stata fatta una segnalazione che però è caduta nel vuoto. Ci domandiamo come può cadere nel vuoto una segnalazione del genere quando per dei bambini che stavano in un bosco facevano a modo loro, con la mamma, col papà, l'asinello, il pony bianco, la pipì, la popò, e s'arrangiavano, sono stati sottratti alla famiglia immediatamente, quindi senza essere privati del Natale, del compleanno della mamma, senza averlo potuto insieme, perché vivevano un tipo di vita che non andava bene a qualcuno. Questo è incomprensibile. TG55 con Giorgio Fabiocchi in diretta, non perdetelo, lo vediamo insieme.

Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo dai sondaggi che escono con cadenza quotidiana, come avete imparato a conoscere in questi giorni. Oggi si parla di sicurezza e controllo del territorio. I dati che emergono sono abbastanza positivi, soprattutto per Genova e Imperia. Positivo a Genova il 46%, negativo il 54%. A Savona positivo solo il 42%, negativo il 58%. Imperia al 50%. Con la parità tra positivo e negativo, e La Spezia 45 positivo contro il 55 negativo. Questi sono i numeri. Poi sul sito primocanale.it trovate le slide che entrano nello specifico con i voti, come abbiamo imparato a conoscere, da 7 a 10, voto 6, poi voto da 5 a 1 e non so. Insomma, la sicurezza è un tema al centro che viene affrontato sempre a livello politico, è uno dei temi di scontro soprattutto in questo ultimo periodo nel capoluogo ligure, dove la sicurezza vacilla, o almeno la percezione è questa. Lo è soprattutto nella zona della Darsena, ma anche del centro storico. Ieri c'è stato un consiglio comunale d'eccezione il giovedì, perché martedì era festa, era il 2 giugno. Si è parlato di sicurezza praticamente quasi l'intero pomeriggio è stato dedicato a quello. Noi eravamo presenti come sempre con Zona Rossa,

0: Abbiamo tratto poi, chiuso in questo servizio, che cosa è accaduto ieri, sentendo le voci dell'assessore ma anche dell'opposizione.
1: Accesa discussione in Consiglio Comunale attorno al tema della sicurezza a Genova. Da una parte l'opposizione che parla di escalation di violenza e chiede le dimissioni dell'assessora alla sicurezza Arianna Viscoiosi, dall'altra proprio l'assessora ribatte rivendicando le azioni fin qui portate avanti e sottolineando come molte delle competenze siano in realtà in mano direttamente al governo. Sentiamo le parole proprio dell'assessora Arianna Viscoiosi e della consigliera della Lega Paola Bordilli.
2: Se le norme sono queste e gli stranieri con precedenti penali e irregolari comunque sul nostro territorio creano problemi, quindi reati, la legge stabilisce che debbano essere rimpatriati. Il problema è che non ci sono strumenti a livello di governo per effettuare questi rimpatri in maniera veloce, rapida ed efficace. Quindi sono anni che se ne parla, c'è un governo di centrodestra centrale, ma di fatto questo tema c'è.
3: Io credo che un'amministrazione che si rispetti non può rispondere soltanto con lo scaricabarile, oltretutto andando a negare quello che il testo è unico sugli enti locali dà come deleghe. Non è vero che la sicurezza non compete i comuni, perché allora a cosa serve l'assessore, scusatemi.
0: E adesso le autostrade, con la richiesta, il monito che è arrivato dal presidente editore Maurizio Rossi sulla gratuità dei pedaggi autostradali, proprio perché lo sappiamo è una condizione inaccettabile quella delle autostrade della Liguria. Le sue parole sono appoggiate anche dal presidente di Confcommercio Alessandro Cavo, che ha detto è il minimo, la gratuità è il minimo, ha parlato ai microfoni di Primo Canale, anche perché le autostrade non sono autostrade ma sarebbero da definire delle statali mal gestite. Quindi cosa deve ancora fare, cosa deve ancora subire la Liguria in termini anche economici, di commercio e non solo, legato anche al futuro del turismo, non solo per questo periodo, stiamo andando incontro all'estate, ma in generale. Genova ha ricevuto le stelle Michelin per quanto riguarda il bollino vale il viaggio, poi però si arriva qui con grandi difficoltà, ha spiegato Alessandro Cavo. Entro l'estate nell'ex istituto dell'Immacolatina, il primo ambulatorio ligure dedicato alla longevità, promosso dalla Fondazione Walter Longo, che ha raccontato a Primo Canale in una lunga intervista a Tiziana Oberti qual è l'obiettivo. Sentiamo uno stralcio.
4: La Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana, cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene. No?
0: Ci vediamo più tardi con l'informazione, buon proseguimento di giornata.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi

0: diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E allora torniamo subito da Franco Nativo, siamo a Savona. Franco, ci racconti con il tuo ospite qualche cosa di storico, di bellissimo. Franco Nativo.
3: Nella bella Savona con Nicoletta Negro, assessore alla cultura, ma non solo, lei è anche vicepresidente
4: della ICC, che è l'associazione che raduna le 60 città di antica tradizione ceramica in Italia, riconosciute dal MISE.
3: Sono giornate meravigliose, questa Festival della Maiolica che avete voluto anticipare sicuramente anche per far vivere ulteriormente un po' a tutta la collettività queste giornate di festa e di bellezza.
4: Sì, festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, li nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie. Insomma, la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste 4 città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili. Le città sono Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. 4 città che voi conoscete bene, siete venuti tante volte, e sono 4 città appunto che afferiscono alla ICC. Ma noi abbiamo questa caratteristica che in Italia è un unicum, e cioè che siamo una collegata all'altra senza soluzioni di continuità, quindi
3: senza invidie.
4: E senza invidie, c'è un lavoro bellissimo, ormai tanti anni che lavoriamo insieme, c'è anche una bellissima amicizia proprio fra di noi, fra amministratori, e quindi l'idea di fare un festival che ci unisse i palinsesti, anzi, che cercassimo di armonizzare i palinsesti fra di loro e che provassimo quindi a valorizzare i rispettivi punti di forza, è diventata una grande sfida che anno dopo anno cresce. Quindi questo è il quarto anno, ma devo dire che ci sono 62 eventi fra mostre, workshop, laboratori, esperienze, visite guidate, perché il tema sarà i giardini d'artista, quindi ci saranno adesso in questo momento, si stanno svolgendo dei trekking proprio all'interno dei giardini delle 4 città, dove sono state poi esposte opere in ceramica di artisti, quindi insomma
3: Chi più ne ha più ne metta. Sì. Senta, davvero in conclusione, abbiamo pochissimi istanti. Assessore, perché piace sempre così tanto, insomma, la ceramica? Abbiamo visto ovviamente anche tanti bambini che sono emozionati nell'aver comunque contribuito anche loro a sviluppare queste giornate di festa e di bellezza.

0: bellezza.
1: Beh, la ceramica, lo dicevamo prima, la ceramica mette d'accordo tutti perché ha mille sfaccettature e può entrare nelle case di tutti, al di là dell'età, del ceto sociale e dell'appartenenza. Ma pensate, noi abbiamo un progetto che è inserito dentro al festival, che è Ceramicabili, per dire quanto la ceramica può essere anche un mezzo di inclusione. Noi facciamo un lavoro durante tutto l'anno con il mondo della disabilità, con tutte le associazioni e gli enti che utilizzano la ceramica come mezzo di inclusione. Abbiamo un progetto bellissimo che inaugura proprio oggi pomeriggio, che è con l'associazione Alzheimer. Quindi i malati di Alzheimer con i propri figli o le proprie badanti sono venuti a fare tutta una serie di laboratori e oggi esponiamo le loro creazioni. Quindi questo per dire quanto
0: è inclusiva,
1: sì, quante sfaccettature.
0: Assessore, grazie e complimenti davvero a tutti coloro che lavorano nell'ombra, perché davvero sono in tantissimi. Da Savona per adesso è tutto, io restituisco la linea allo studio centrale, grazie.
2: Bene, dallo studio centrale di Genova sono le 11:09, andiamo in regia? Ancora un po'. C'era una telefonata a una persona? Sentiamo un attimo se è rimasta, perché ha chiamato proprio nel momento in cui stavamo dando la linea. Pronto, buongiorno.
3: Sì, ciao Cirone, sono Lino, scusa. Sì. Avevo chiamato prima e...
2: Va bene, vai avanti.
3: Hai un pacchettino rivolto il mio discorso sui frutti vendoli. Io non ce l'ho con i frutti vendoli, non sono stato derubato da nessuno.
2: Ho detto forse.
3: Se fossi stato derubato da qualcuno, poi i miei interessi sono anche capace a farmeli da solo. Io dico solo una cosa, che tutti i negozi, non solo i tabacchini o i supermercati, debbano avere una struttura interna di videosorveglianza e all'inizio dell'ingresso. Vedrai che tanti borseggi e cose similari, certo, riescono a sparire. Vorrei che questo tipo di discorso fosse magari ascoltato anche dalla nostra giunta comunale. Perché ci sono troppi anziani che stanno, io me ne sono accorto vantieri e quella cosa, sono andato dietro io a vedere se riuscivo a beccare questo signore qua, non ci sono riuscito. Comunque il discorso è questo, è in questi termini qua, i negozi devono essere dotati di videocamere interne ed esterne, okay, all'ingresso,
2: sì,
3: così vedrai che questo tipo di probabilmente riesce un attimino.
2: Va bene,
3: a calare.
2: Va bene, insomma,
3: non ce l'ho con i frutti verdi.
2: Ma no, perché vabbè, abbiamo capito. Mi hanno chiesto, ma come mai? Io ho detto, però forse, per carità, sicurezza, telecamere ovunque, dove si può, ci mancherebbe altro. Penso che su questo, destra, sinistra, siamo tutti d'accordo, no? Sinistra, destra, destra un po' più destra, di sinistra, destra, centro, siamo tutti un po' d'accordo, direi, no? Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, dunque, vi leggo, stavo cercando un... Buongiorno Henry, AMIU sta sostituendo i vecchi bidoni con quelli nuovi, peccato che siano meno capienti, e qui in via della Libertà Bassa, ad esempio, le hanno tolti la metà di quelli che c'erano. In effetti ci hanno chiamato, direi, no, questa settimana, siamo a venerdì, sì, che mi chiamaste, non è la stessa persona che mi ha chiamato da Via della Libertà dicendo che mancavano, a un certo punto non ho trovato più i bidoni. Però la spiegazione, come dice Marco, che li stanno sostituendo con quelli nuovi. Però sono meno capienti, per esempio ne hanno tolti la metà di quelli che c'erano. Risultato, immondizia per strada tutte le ore, puzza gabbiani che assaltano i sacchi, disagi per i cittadini, Marco. Teoricamente, eccoli qua, questi nuovi bidoni dovrebbero avere anche un effetto deterrente per tutti quei poverini che in cerca di un futuro migliore hanno abbandonato i loro continenti e campano, dico meschini, poveretti, e campano, lo dico con la massima pietà, alzando il coperchio dei vecchi bidoni, cercando dentro qualche cosa o da vendere, da tramutare. E in realtà questi sono anche un deterrente, perché è molto più difficile, è molto più complicato aprirli, e con quell'uncino che questi ragazzi, insomma, adoperano, rovistare dentro. Quindi hanno anche quella funzione. Poi avrebbero anche un'altra funzione, che sarebbe quella di marcare il codice a barre del sacchetto, perché ognuno di noi dovrebbe avere il codice a barre, quindi dire: guarda, questo l'ha scartato Enrico Cirone, l'ha scartato

0: ne ha scartati una tonnellata in un anno, noi gli facciamo pagare un po' di più o un po' di meno l'Atari. Queste sono illusioni. La parte superiore dovrebbero essere collocate delle telecamere, a proposito di lino, quello che ha quel signore che ha chiamato prima, al di sopra, proprio sul coperchio, sul tetto del cassonetto nuovo, che credo costi almeno 20-25 mila euro, ci dovrebbe essere anche una telecamera ma queste sono cose che si dicono. In realtà noi vediamo questi grandi cassoni che vengono sollevati, lasciando poi tutto intorno la spazzatura che viene depositata da chi non riesce a conferire, da chi lo conferisce male, da chi lo trova pieno, poi una volta svuotati la riposizionano sopra e lo spettacolo è quello che vediamo tutti i giorni. Grazie Marco per questo. Poi, dunque, quello che dice Maurizio Rossi è molto importante, sarebbe, lo diciamo anche noi da anni, gratis, le autostrade sono veramente ancora pericolose e a pagamento. Sentiamo la telefonata. Dunque, Cirone, poco fa uno dei tuoi commentatori abituali si è fatto insultare da Bassetti sui vaccini. No, in realtà no, in realtà l'ho sentito anch'io. Bassetti ha detto che il mondo è pieno di cretini, così come il mondo è pieno di persone. Se io dico che il mondo è pieno di persone intelligenti, mi querelate? No, perché voi, ritenendovi intelligenti, dice no, parlava di me. Bassetti dice il mondo è pieno di cretini, poi ha aperto una parentesi, non mi riferisco alla persona con cui sto parlando, chiusa parentesi, sì, il mondo è pieno di cretini, sì. Poi voi dite, no, ma io non sono, io forse sì, ma non mi offendo, hai capito? Anche perché mi dite di peggio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone.
0: Buongiorno, signora.
1: Sono Rita,
0: sì,
1: di Albissola.
0: Di Albissola, sì.
1: Ecco, volevo dire, perché ho provato tantissimo, e volevo parlare proprio di tra quello che voi avete fatto vedere, sì, inerente a tutto ciò che questa festa grande della ceramica,
0: sì,
1: ecco, meravigliosa. Tutti gli angoli siete andati,
0: sì,
1: col cucinosofo e quel fantastico vostro giornalista.
0: Sì.
1: Meraviglia, persino da sotto, quasi sotto casa mia, il museo Trucco.
0: Sì, tutti, Manlio Trucco, sì.
1: Perché tutti ho conosciuto.
0: Sì.
1: E pensi che lei si ricorderà tantissimi anni fa, quando mia figlia era giovane, al Santuario della Pace,
0: sì,
1: avevano messo a disposizione un salone per insegnare chi desiderava gratuitamente a avvicinarsi alla ceramica.
0: Certo.
1: Ecco, mia figlia e la sottoscritta siamo andate,
0: sì,
1: mia figlia poi col tempo, grazie alla Rita Damiano, che poi ha continuato ad andare da lei, e ha aperto un negozio a noi proprio nel centro storico.
0: Bene.
1: Ecco, volevo dire solo quello,
0: bene, bene,
1: vi ringrazio. Dovrebbe essere una trasmissione per tutta l'Italia.
0: Pensi che io da bambino andavo a trovare proprio Manlio Trucco. Mi ricordo, giocavo nel suo giardino con la signora e con i miei genitori, andavano a trovare il pittore Manlio Trucco, per dire, insomma, chi vi parla, un cretino. Grazie, grazie, grazie, grazie cara. E quindi con i miei fratellini giocavamo appunto nel giardino del pittore. Vado in regia, sono le 11:16, immagino che tra poco ci sarà la croccantezza, no? È vero? Se ci sarà la croccantezza dei canestrelli. A tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 5 giugno sulla Liguria con tempo in graduale miglioramento torna ad essere per lo più asciutto ed assolato. Ventilazione in rinforzo da sud, soprattutto a largo del Ligure. Le temperature massime contenute non andranno oltre i 23-25 gradi. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località. Partiamo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato. Qualche nube sarà possibile di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti. E si presenterà analoga alla condizione anche su Savona. Tempo soleggiato, sì, il tempo sarà inoltre asciutto, con temperature diurne in diverse zone prossime ai 23-24 gradi.

0: Anche su Genova il tempo sarà stabile ed assolato, con temperature diurne prossime ai 23-24 gradi, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi proprio sul litorale. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, le temperature diurne un pochino più contenute attorno ai 22-23 gradi. Condizione analoga anche sullo Spezzino, tempo stabile ed assolato, ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, soprattutto sul litorale, temperature qua contenute prossime ai 22-23 gradi. La pressione atmosferica torna ad aumentare, seppur temporaneamente, nel weekend. Già la giornata di sabato vedrà contesto asciutto ed assolato, solo possibili disturbi limitatamente alle aree interne dell'area di ponente, temperature massime attorno ai 23-24 gradi. Domenica, tanto sole sul territorio, cieli sereni tersi e temperature massime in rialzo di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e 3B Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Allora, 11 e 19, vi leggo questi WhatsApp. Dunque, Marco, allora, per la Tari ci vorrebbero i cassonetti intelligenti con la tessera. Sì, sono tutti, insomma, i cassonetti sono preparati per questo. Ormai è già da qualche anno che ci sono, no? Però lo scopo per il quale dovrebbero servire precipuamente, realmente, concretamente, ente, ancora non c'è, cioè quello di farci pagare per quello che smaltiamo ogni giorno, ogni due giorni, tre giorni, ancora quello non, lo scopo per cui sono lì, quello ancora non si può raggiungere. E siamo fatti un po' così, siamo imperfetti. Allora, ci vorrebbe che sentite, gente con la tessera, che si aprono con la tessera e pesano l'immondizia, infatti sì, e il comune fa pagare a peso e non a metro quadro, infatti. C'era la famosa, cioè non si capiva perché fino a un certo punto una persona singola in una casa, una persona magari non più giovane, una persona avanti con gli anni, però ereditando una casa vedova di 200 metri quadrati e producendo pochissimi rifiuti, dovesse pagare più di una famiglia di 8 persone che stanno in 20 metri quadrati. Non si capiva come mai, ma siamo fatti così. Siamo fatti così, non si capisce perché, come mai nella seconda casa nella quale voi andate due settimane l'anno, però siccome seconda casa e non è, ed è seconda casa, pagate più lì che non a casa dove state 51 settimane l'anno. Però siamo fatti così. Pronto, buongiorno.
5: Pronto?
4: Buongiorno.
5: Buongiorno. Niente, io volevo
4: prego
5: rispondere, cioè parlare con quella signora che ha parlato prima delle pensioni.
4: Sì.
5: Adesso questo comportamento di INPS è un fatto che ormai è conosciuto, mi meraviglio che lei non ne sia ancora al corrente, specialmente quando ci sono i ponti. INPS tarda il...
4: Prego, cosa tarda? Ma la signora parlava di un problema delle poste, non dell'INPS. Cioè, non che se c'è la festa, l'una è festa, allora l'INPS paga il giorno dopo. Non stava parlando di quello, eh. Lei si meraviglia che io non... Ma la signora parlava, la signora ha detto che sono tre giorni che va alla posta, alle poste di via Linneo, a Genova, in Liguria, in Italia, in Europa, nel mondo, l'addetto che farebbe anche funzioni forse del direttore, non può pagare perché lei ha il cartaceo e non ha il conto corrente e il computer non va, non le può dare 700 euro di pensione. Questo è. Lei si meraviglia che io non so che l'INPS, almeno la signora ha detto così, l'INPS non è entrato nel nostro discorso. Pronto?

0: Stavo parlando prima, poi si è interrotta la comunicazione.
1: Sì.
0: Sì, la signora, come tanti che chiamano, sono ignoranti. Sono persone che non conoscono bene i problemi. INPS ha dato disposizione alle Poste di effettuare i pagamenti in ritardo a quelli che non hanno il versamento in conto corrente. Questo è un qualcosa che si sa, quindi bisognerebbe rivolgersi al governo, che poi deve far pressione su un ente che è di solidarietà competente. Quindi non sono le poste hanno questa disposizione, perché le poste non possono permettersi di negare i quattrini a chi ne ha la disponibilità. Quindi purtroppo quelli tanti che chiamano sono ignoranti, nel senso che non conoscono certi problemi. Poi per quanto riguarda la sicurezza, ci dobbiamo anche mettere in testa che le forze di polizia fanno parte del Ministero dell'Interno, e le forze di polizia ora come ora a volte sono nell'impossibilità di mettere la benzina dentro alle loro macchine, non pagano certi servizi ai loro dipendenti, quindi è chiaro che poi il servizio è inferiore, e se la cittadinanza ha necessità di essere assistita poi per questi motivi, è evidente che sarebbe anche il caso di non fornire i poliziotti alle società di calcio per una gestione privata che loro hanno. Le società di calcio dovevano mettere, come fanno i supermercati, delle loro forze di polizia per gestire certi eventi. Però in questo paese succede questo, perché siamo fatti così, un paese, come dico io, di banane raddrizzate a martellate.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: si può capire che il risultato è molto presente.
1: Va bene. Grazie, stavano aggiungendo qualche cosa. Però l'impiegato delle poste, la signora, ha detto che era lui che non poteva, non era Melone. Il signore dice che le colpe ovviamente sono del governo. Allora andiamo a Torriglia col sindaco Maurizio Beltrami. Sindaco, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Oh, allora, in mezzo a tanti problemi, respiriamo, sorridiamo un pochino, caro sindaco, la prendo larga, perché per qualche minuto con lei festeggiamo, io ho scritto festeggiamo il canestrelletto, no? Torriglia bellissima, meravigliosa, però il canestrello è proprio, cioè, un dolce simbolo di un paese, di una bella comunità, è qualcosa di stupendo, no, sindaco?
2: Sicuramente, tant'è vero che noi apriamo la stagione estiva proprio con la festa del canestrelletto, che tra l'altro quest'anno compie 30 anni.
1: Eccoli.
2: Quindi è una festa molto sentita, a me piace dire che è una festa amata da tutti i liguri, perché comunque il canestrelletto di Torriglia è un prodotto tipico ligure, dove molti, per fortuna, provano a copiarci, perché bisogna sempre copiare dai migliori, non bisogna mai copiare dai peggiori, e la verità è che è un dolce amatissimo, nonostante che sia semplice, e secondo me la festa del canestrelletto è proprio carina, perché intanto i produttori fanno degustare gratuitamente tutte le persone che hanno piacere di venire a Torriglia. Quindi si ha la possibilità di assaggiare il canestrelletto, perché ogni produttore ha delle sue particolarità e quindi si sente la differenza l'uno all'altro, e sono uno più buono dell'altro. E poi, insomma, la giornata, se la giornata è bella e le previsioni sono di bel tempo, è veramente una gita fuori porta che è piacevole, onestamente, in un bel contesto. Il paese di Torriglia, come lei sa, io lo definisco il paese più bello del mondo, e si può girare per le vie del paese liberamente, perché logicamente la strada è chiusa, e ci sarà poi il mercatino dell'artigianato, ci saranno dei giochi per i bimbi, e ci sarà Michele che canterà sulla piazza principale, è un'altra orchestra che dà la possibilità di ballare liscio. Ma non è che facciamo queste cose perché noi amiamo la tradizione, quindi ci piace iniziare l'estate con la tradizione ligure, come mettiamola così.
1: Certo, che dici, perché il canestrelletto, no? Cioè, qual è la sua... Poteva essere un altro dolce, poteva essere qualsiasi altra cosa, ma nella sua semplicità emerge il canestrelletto, questo dolce a forma di fiore con il buchino in centro. Come mai? Perché lui?

0: Qual è il segreto? Qual è la peculiarità, no, di questo dolce, di questo meraviglioso?
1: Perché secondo me il segreto di questo dolce semplice è che lo puoi mangiare quando vuoi. Cioè non è un dolce da fine pasto, uh-huh. Non è un dolce da colazione, non è un dolce da tè, non è un dolce da sera, è un dolce da sempre. Uh-huh. Nel senso che uno se vuole giusto lo mangia a colazione, oppure alle 17 se ha piacere di bere un tè lo mangia col tè, oppure a fine pasto è un dolce eccezionale, oppure coi vini liguri, che adesso con lo Chaketrae è fantastico, col caffè è buonissimo. Cioè nella sua semplicità si accompagna a qualsiasi altro alimento e lo puoi, cioè, non lo so come dire, io dico sempre, io vedo spesso quando vengono le persone a Torino a fine settimana che passano da noi, poi li vedi magari in piazza, si sono presi un pacchetto di canestrelli e lo condividono. Ecco, mi piace pensare che sia un dolce per la condivisione, un dolce che ti fa stare assieme e che lega l'amicizia. Ecco.
0: Ma se il canestrelletto ha 30 anni, io potrei essere il nonno del canestrello, perché...
1: No, il canestrelletto, le prime tracce ce l'abbiamo a fine 800.
0: Ah, ecco, quindi, niente, quindi non posso.
1: 30 dire. Anni è la festa.
0: Ah, cioè, ecco, ecco. 30
1: anni è la festa. Il dolce è un 30. Dolce storico. Senta. Che insomma, le prime tracce che noi abbiamo trovato è fine 800, certo, quindi può macinare, lo fanno da sempre.
0: Certo, senta, a Primo Canale amiamo i numeri, no? Lei ha un'idea, cioè, avrà un'idea della dimensione del dolce che si esporta, quanti se ne producono, possiamo avere idea di questo?
1: Guardi, è una cosa troppo complicata, nel senso che davvero negli anni ha avuto una crescita esponenziale. Adesso lo si riesce a trovare anche in tanti attività di tutta la Liguria tranquillamente, perché lo troviamo in tutte le province, ma anche fuori, lo troviamo anche fuori Liguria e qualcuno ora inizia a chiederlo anche per poterlo esportare. È un dolce fragile, quindi è delicato, perché proprio la caratteristica del nostro canestrelletto è che è molto friabile, quindi ha difficoltà a viaggiare, ecco, mettiamola così. Però viene richiesto, quindi lei consideri siamo 7 attività che produciamo il canestrelletto e sono 7 attività che vivono, che lavorano, che creano posti di lavoro e quindi è un valore aggiunto per la nostra comunità. Ecco.
0: Non abbiamo detto che c'è tutto un settore che riguarda il canestrelletto ricoperto. Di cioccolato bianco, di cioccolato. Allora, non ce lo siamo ancora detto.
1: No, è vero, i vari produttori, poi è chiaro. Allora, il canestrelletto è il classico.
0: Certo.
1: Dopodiché, su un prodotto così ottimo, ogni produttore può essere sbizzarrito. Chi lo ricopre di cioccolato fondente, chi lo ricopre di cioccolato bianco, chi al pistacchio.
0: Pistacchio.
1: Cioè, ci sono veramente... Ognuno si può sbizzarrire come vuole, lo può fare con la farina di castagna. Cioè, c'è la possibilità di farlo in mille modi. A me piace dire che il canestrelletto tradizionale... Poi ci sono tutte le varie... Le varie strade, le varie possibilità di modificarlo, perché, ripeto, è talmente buono che non si riesce a guastarlo.
0: È vero. Allora, Sindaco, per salutarci ricordiamo la data, ricordiamo la giornata, ricordiamo questa festa e poi tutti a Torriglia, naturalmente.
1: Domenica iniziamo alle 15, quindi domenica pomeriggio. E sarà veramente una bella giornata. Poi mi piace davvero dire che è l'inizio delle manifestazioni estive. Ci sono in previsione una 30-33 manifestazioni di ogni genere per ogni gusto, e questo è proprio il modo di aprire l'estate nel modo migliore, mettiamolo così, accogliamo le persone e essendo noi a disposizione loro, perché vogliamo dare il benvenuto nelle nostre valli. Da qua in poi sarà tutta un'estate meravigliosa.
0: Bene, nel segno dell'accoglienza. Grazie, Sindaco Beltrami.
1: Io so solo una cosa.
0: Prego.
1: Vi saluto così.
0: Ah,
1: vi saluto così.
0: Vabbè.
1: Vi saluto in questo

0: modo noi vi
1: Lei
0: aspettiamo con
1: fa.
0: questi e quello che voi dovrete fare quando venite a Toriglia è esattamente questo, mangiarli.
1: Eh certo, perché, grazie. Con questa immagine salutiamo Sindaco Beltrami. Grazie, grazie,
0: Grazie
1: grazie,
0: a voi come sempre,
1: grazie.
0: davvero.
1: Arrivederci,
0: Buon
1: arrivederci, arrivederci.
0: proseguimento.
1: Grazie. Tutti a Torriglia domenica prossima e mi straraccomando, regia. Torniamo subito.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Allora, grazie per la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, dottor Girone, sono io.
6: Enzo, buongiorno.
7: Io
6: Enzo.
7: Ho acceso la televisione da poco, quindi non so di cosa stia parlando.
6: Sì, non si preoccupa. Sì.
7: Ma prima di dire quello che mi piacerebbe sentire, mi riferisco alla trasmissione con alcuni giorni fa, quando una signora ha chiamato per lamentare i continui ritardi dei treni da Ponente verso Brindisi.
6: Sì.
7: Io mi sarei aspettato una risposta che è la responsabilità della regione, con l'auspicio che la regione risponda e faccia il possibile per limitare questi danni,
6: sì,
7: questi problemi, questi disagi. Invece mi sono sentito dire la metropolitana che non va a Brignole, da Brignole a San Martino, nella funivia, nella Sky Metro, dei nuovi autobus. Ma risposte fuori tema. Comunque oggi mi piacerebbe, nei prossimi giorni, oggi quando è, parlare del buco della sanità che il presidente Bucci aveva definito un buchino da 20 milioni, se ne è dimenticato 100. Qui con i buchi tra sanità, AMT, tra un po' troveremo l'AMIU, Carlo Felice, siamo veri. Ecco. Mm-hmm. Lei cosa ne pensa? Grazie, signor.
6: Allora, dunque, non è facile gestire la linea ferroviaria in un paese lungo, stretto e tormentato dal punto di vista orografico e burocratico. E i treni italiani, per quanto rincarati, costano una frazione di quelli americani, che non sono più comodi. Tuttavia, la sensazione è che le ferrovie dello Stato siano ancora gestite secondo una antica mentalità borbonica, per cui è il cittadino al servizio dell'ente statale e non viceversa. Ogni giorno dalle vostre mail arrivano notizie di piccoli disservizi, di piccole arroganze, di piccole inefficienze che tutte insieme diventano una questione, che non dipende mai o quasi mai dai singoli. I ferrovieri italiani, al contrario, hanno un'antica tradizione di cultura, umanità, civiltà. I pochissimi antifascisti militanti

0: Reclutavano tra i ferrovieri che avevano un retroterra socialista ed erano tra i pochissimi a viaggiare in un paese dove occorreva un'autorizzazione amministrativa anche solo per un trasloco. Anche per oggi, quasi sempre, tra il personale viaggiante delle ferrovie si incontrano persone gentili e interessanti. Poi magari trovi la signora del Frecciarossa che alla stazione di Brescia ferma clamorosamente lontano, quasi in aperta campagna, e fischia per sollecitare la partenza, mentre la folla corre accaldata sotto il solleone. Ma il vero problema non è la scortesia del singolo, non è neanche l'inefficienza, è la mentalità. I bagni fuori servizio, l'aria condizionata che non funziona, il ritardo permanente e gli scioperi, ormai un'abitudine, senza che l'utente capisca il perché. I governi degli scioperi non sono neppure scalfiti. Gli scioperi servono a far pressione sull'opinione pubblica, affinché a sua volta faccia pressione sul governo. Non mi pare che i continui scioperi dei trasporti stiano raggiungendo l'obiettivo. Forse sarebbe il caso di cambiare strategia. Non sono parole mie, ma sono parole di lui. Chi è lui? Sono parole di lui sul Corriere della Sera di oggi. Il più laico, antifascista, antigovernativo, illuminato giornalista dell'attualità. Lui. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Io ho sentito quello spettatore che ha parlato prima, che parlava di sanità, ma lei non ha commentato.
0: Io c'è un buco nella sanità, cosa devo dire? C'è un buco nella sanità, le colpe di Bucci sono evidenti. Bucci andasse a casa, al posto di Bucci arrivasse una ragazza bellissima, una quarantenne meravigliosa, punto, e rimediamo alle colpe del passato. Credo che lo stesso problema del buco sia nel Lazio, in Campania, in Reggio in Calabria, in Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo. Credo. Però. Credo.
1: Io un po' di tempo fa ero riuscito a parlarvi, avevo chiesto, pronto? Mi sentite?
0: Sì, dica.
1: Avevo chiesto di evitare di fare campagna politica, campagna elettorale un anno prima. Adesso voi state facendo questi sondaggi, avete il vostro partner, eccetera, eccetera. Il signor Rossi ha esposto con una trasmissione apposita tutti quelli che sono i criteri con cui vengono interpellate le persone per vedere se un'amministrazione è gradita oppure no. Se è gradita, quello si vedrà dalla prossima elezione. Però, secondo me, per andare incontro a quello che è il servizio, per svolgere un servizio pubblico, sarebbero fatti dei sondaggi sulla sanità, su quello giusto, sulla sicurezza va anche bene. Ma la sanità, io sento queste persone anziane che parlano di questi fatti di cronaca, perché evidentemente loro si beano di questi fatti trucidi che magari attizzano la loro fantasia. Ma io stamattina, per esempio, sono andato in farmacia per prenotare una visita oculistica, sono le liste chiuse, quindi io sarei costretto ad andare da un privato. Io posso capire che certe amministrazioni hanno questa tendenza perché hanno al loro interno dei personaggi che hanno interessi a trasferire tutto nell'ambito privato, però noi paghiamo anche tasse per quello che è il servizio sanitario, quindi sarebbe anche giusto. E io vi dico, se voi volete veramente fare un servizio pubblico, andate anche un po' in giro, fate un sondaggio sulla sanità, perché io penso in una società di anziani come quella ligure, io penso che se ne sentirebbero qualcuno, per poi spingere queste persone a prendere un provvedimento. Non è un fatto di critica, di politica, destra, sinistra, non me ne frega niente, perché poi sono tutti ladri, gente che mangia le nostre spalle, ci sa, però deve fare qualcosa per spingere queste persone a risolvere il problema. Le liste sono aumentate. Gli ospedali, io sono andato per una visita, lei chiede un appuntamento, glielo danno dopo 8 mesi, pensi di andare in un ambulatorio e trovare pieno, sono deserti, danno 3 appuntamenti al mese, questa è una cosa voluta, perché vogliono spingere verso la sanità privata. Grazie, io spero. Prego. Che questi vecchi in questa regione di fulminati riesca a capire qualcosa. Grazie, arrivederci.
0: Ma io penso che, se dobbiamo ragionare in termini di partiti, penso che il personale sanitario sia, non penso che siano tutti di Fratelli d'Italia, no? Ci sarà un medico uno del Partito Democratico.

Democratico ci sarà, due, tre, uno di Renzi, sarà un medico renziano. Non è che sono tutti i Fratelli d'Italia e siccome sono capitalisti vogliono mandare. Vi avevo detto che Milena Gabanelli, se c'è una persona laica assolutamente al di sopra delle parti, ormai l'articolo è di 2 mesi fa, ricordava come in Liguria c'è il minor rapporto di privati rispetto al pubblico che nelle altre regioni d'Italia. Lo diceva Milena Gabanelli, non dico io.

0: riporto quello che dicono. Lei sente la nostra trasmissione. Chiedere alla gente della sanità significa quello che è andata bene, dice che meraviglia, che pazzesco. Ieri, quando è che sono andato in farmacia, Rocchiccioli? Lunedì sono andato in una farmacia genovese, non vi dico quale, ed una farmacia accanto alla stazione Principe, che è aperta 24 ore su 24, ma non vi dico che è la Pescetto, no? E stavo aspettando. È entrato un operaio, un manovale rumeno, e accompagnava un uomo, un po' più giovane di lui. Lo accompagnava perché lui sapeva meno l'italiano. Mi vieni un po' più vicino, Rocchiccioli, un attimo poi. Ecco, lo accompagnava. Io lo stavo ascoltando e ho capito che la persona aveva bisogno di una visita, doveva effettuare una visita. Allora una farmacista si sposta su un altro banco per prenotargli la visita e chiede a questa persona che doveva essere visitata, che cercava la visita specialistica, trovano la visita al galliera, chiede il codice fiscale e dice non ce l'ho. Chiede una mail, dice non ce l'ho, chiede un documento, dice non ce l'ho, alla fine ci mi dia il numero del cellulare, ok, dal numero del cellulare. La farmacista trova il galliera e gli prenotano la visita al galliera il 20 giugno, quindi 19 giorni dopo. Se a questa persona chiama Tecne e dice come trovi la sanità, io non so che visita fosse, una visita in 20 giorni direi bene, no? Un straniero rumeno, questo direbbe, ah ma che meraviglia, ma non, in Italia sempre, ma chi è il presidente di regione da cui dipende? E Bucci, ah votiamo Bucci. Se la l'Istat chiama lei dice che schifo, che è regione che schifo, lei dice no che schifo. Cioè sono casi troppo personali, la gente, il buco, come risanare il buco, come ripianare il buco, non lo sa come non lo so io. Questo dico. Quando abbiamo avuto il primo sondaggio Tecne, il primo dato era Fratelli d'Italia, guadagna 2 punti rispetto alle politiche di 3 anni fa. Scandalo, siete fascisti, siete dei fasci, siete fascisti. Il secondo titolo era il centro-sinistra guadagna più voti del centro, vincerebbe sul centro-destra. Finito, non eravamo più fascisti. Cioè dovete finirla di pensare che noi siamo il contenuto, noi siamo la forma, siamo la cornice, siamo diversi dal quadro che rappresentiamo. Lo volete capire o no? Punto. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno.
0: Oh,
1: guarda, io non sapevo tu cosa stavi dicendo per la sanità prima, perché io ero già in linea per parlare. Io volevo rispondere al signore che ha parlato prima che bisogna guardare a quante persone straniere sono alle ASL a farsi visitare, sono nei pronti soccorsi a farsi curare. Tutta questa gente accoltellata, massacrata, straniera, arriva là e sono subito curati. Poi ci meravigliamo che per noi non c'è posto? La vogliamo capire questa cosa? Che non è solo questione di sanità interna, ma è tutto quello che la circonda? E per tutte queste persone c'è sempre un posticino, non pagando niente. Lo dobbiamo dire queste cose, perché mi sono stancata di sentire la sanità. La sanità è vero, è così, ma le carceri sono piene. Tutti i posti dove ci dovrebbe essere il posto per l'italiano, non c'è più posto. Mettiamoci in mente che questa gente va curata come va curata benissimo, ma non deve entrare più nessuno.
0: Ok, questo è il pensiero di Cristina. Forse possiamo andare in regia? Pubblicità e poi Franco Nativo. Dice, ma chiamate, è sempre occupato. È libera la linea adesso, Mario, però...

0: Vabbè, insomma, è libera. Pubblicità e poi torniamo da Franco Nativo per il festival, lo chiamiamo, della ceramica. Peraltro è ceramica, no? Non hanno ancora giocato quella parola, perché ceramica nasconde la parola amica, ceramica. Ceramica. Vabbè, dai, andiamo.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno a Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Rifacciamoci gli occhi con la ceramica, con l'arte dei ceramisti, l'arte figulina. Allora andiamo da Franco Nativo, torniamo a Franco Nativo che è nel Savonese proprio per questa festa, per questo festival. Franco.
1: Eccoci, ci siamo trasferiti nella bella Albissola Superiore, siamo proprio anche con l'assessore alla cultura di questo bel comune che insieme poi ad Albissola Marina regalano sempre tante emozioni. Siamo arrivati qui, insomma, perché all'interno di questa meravigliosa passeggiata ovviamente ci sono tantissimi stabilimenti balneari che anche loro hanno aderito a questa giornata, a queste giornate della Festa della Maiolica, dico bene?
2: Esattamente, proprio così, buongiorno a tutti, siamo qui sul nostro lungomare, sulla passeggiata Eugenio Montale, precisamente ai bagni, nei bagni Sorriso. Anche i bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Albissola Superiore e di Albissola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
1: Eccola. Quanto la stiamo vedendo nelle immagini? Che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
2: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti. 25 artisti non solo del territorio, ma che provengono anche da tutta Italia e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte, degli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente, certo, perché siamo ad Albissola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.
1: In questo caso bellissimo Grugniti da mare.
2: Grugniti da mare, un'opera meravigliosa realizzata dall'artista albissolese, nonché scultore Luca Damonte, ma ne vedrete delle belle girando appunto nella nostra passeggiata sul nostro lungomare.
1: Per concludere, assessore, possiamo dire insomma che queste giornate sono dedicate davvero a questi 10 km di costa a partire da Savona per arrivare poi anche sino a Celle Ligure, dove l'arte e la bellezza sono sicuramente in primo piano.
2: È proprio così, è assolutamente così. In questo weekend, in questi giorni avremo tutti quanti tantissime iniziative che sono inserite nel Festival della Maiolica organizzato dal Museo della Ceramica di Savona e ente strumentale di Fondazione De Mari, veramente tante iniziative, atelier aperti, manifatture aperte e arte veramente a 360 gradi.
1: Grazie assessore, naturalmente io ridò la linea allo studio centrale ricordando ancora queste giornate importanti da vivere in un sol boccone, come si diceva una volta, dove davvero l'arte, la ceramica, insomma, non ha bisogno di grandi presentazioni, i maestri qui ad Albissola, ma insomma in tutta questa parte di territorio. Vi aspettiamo.
0: Bene, allora non dimenticate questo. Abbiamo ancora un minutino prima di andare nel TG55. Vi leggo gli ultimi messaggi arrivati. Ce n'era uno particolare che mi incuriosiva. Dunque, per andare a Torriglia...

0: per andare a Torriglia. C'è la telefonata? Sì, allora sentiamo la telefonata. Per andare a Torriglia ci sono linee extraurbane, non c'è il treno, no, per Torriglia, credo. E rifornitevi i canestrelli. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dica.
1: Ma niente, io volevo rispondere a quella signora che ha parlato prima del fatto che ci sono tanti accessi di stranieri. Purtroppo siamo in una situazione che è questa, no? Sì. C'era un governo, è stato bocciato, ora ce n'è un altro, ma vediamo che la situazione non cambia. Sono tanti stranieri anche perché vengono qua, accettano paghe da fame, quindi anche il governo ha la responsabilità di non volere dare il consenso al salario minimo. Sono tanti problemi. Poi io volevo dire a lei, ma no, non è il caso che lei sia altri, perché sembra che tutte le volte che uno parla male di qualcosa che non funziona in questa regione, in questo paese, lei si senta coinvolto, ma lei non ha le sue idee, è realmente legittimo.
0: Prego.
1: Pone proprio il fatto di dare ascolto a tutti e commentare nella maniera più asettica possibile, poi è chiaro che lei ha le sue idee.
0: Certo.
1: Nessuno le vuole obiettare, quindi direi che vedo che a volte lei si accalora tanto contro. Sì. Se uno ha un parere contrario al suo, io
0: no. È leggermente diverso. Quello che mi dà fastidio, proprio mi dà fastidio quasi fisico, è la presunzione, cioè chi presume quando un giudizio diventa un pregiudizio, quindi chi presume che noi siamo, ed è una cosa che mi fa lievemente imbestialire, quando chi chiama presume che noi siamo, siccome secondo la persona che chiama noi saremmo di, allora questa persona ha capito che noi siamo e quindi agevoliamo Bucci anziché Salis, o agevoliamo Salis anziché Bucci. Ed è una cosa che mi nausea, me ne accorgo anche dai vostri messaggi, e proprio fisicamente mi infastidisce molto e reagisco in questo modo. Potete dire tutto, al contrario di tutto, non c'è nessun problema, non abbiamo interessi a partito, anzi sono anche stufo, spesso, di dover dimostrare che non abbiamo interessi di partito, e anche sono anche stufo di farlo, di farvi capire che guardate che ho parlato più di Salis che di Bucci, guardate che ho parlato più di Bucci che di Salis, guardate che ho parlato più di questo, ho parlato più di Schlein che di Meloni, cioè mi dà anche fastidio tutte le volte dimostrare che non me ne può fregare di meno. Tutto qua, mi interessa il TG55, Giorgia Fabiocchi in diretta ci aggiorna con tutto quello che c'è da sapere, poi andremo a salutare un grandissimo attore genovese. Adesso Giorgia Fabiocchi, TG.

0: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del nostro TG55. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne con una domanda oggi che è al centro del dibattito pubblico, soprattutto a Genova, che riguarda la sicurezza e il controllo del territorio. Nel capoluogo ligure per il 46% è positiva, è negativa per il 54%, seguono poi Savona, Imperia e La Spezia. Savona positiva solo per il 42% contro il 58%, a Imperia il 50%. La valuta positivamente, il 50% negativamente, quindi è una metà spaccata. Spezia il 45% positivo, il 55% negativo. E poi ci sono i vari giudizi che riguardano nello specifico i voti dal 10 al 7, poi dal voto 6, poi dal 5 all'1 e chi non sa. Trovate tutto sul sito primocanale.it, in uno dei temi che tra l'altro anche come Primo Canale stiamo raccontando e affrontando in questi giorni, con un'escalation di violenza soprattutto nella zona della Darsena. E adesso Spediporto, che è pronto per la trasferta insieme a Regione Liguria a Pechino in Cina dal 22 al 26 giugno. Si tiene la prima fiera al mondo dedicata alle catene di approvvigionamento globali. Sentiamo.
1: Quest'anno la Regione Liguria sarà ospite d'onore al China International Supply Chain Forum di Pechino. E Spediporto sarà presente insieme ad altre realtà territoriali e associative ad accompagnare questa importante missione. Per noi è un evento importante, siamo seguiti da oltre

0: 25 aziende del settore, quindi questo vuol dire che il nostro comparto sarà ampiamente rappresentato e speriamo con l'occasione di poter consolidare importanti rapporti con un paese che sicuramente è ricchissimo di grandi prospettive e di grandi opportunità. E è l'evento più importante che il governo cinese organizza, è l'evento di punta della supply chain, in cui saranno presenti rappresentanti del governo, saranno presenti le 500 più importanti aziende cinesi della manifattura, dell'automation technology, dell'automotive e della robotica, e dunque sarà anche uno spezzato di quello che la tecnologia cinese può offrire al mondo in termini di efficienza e di risparmio energetico.
1: Voi cosa portate?
0: Beh, offriremo il nostro Made in Italy legato alle professionalità, alle alte competenze, alla qualità dei servizi delle nostre aziende. Cercheremo di dare un taglio affascinante del nostro contesto.
1: E adesso la situazione legata alle autostrade con l'appello, il monito del presidente editore Maurizio Rossi sulla gratuità dei pedaggi in autostrada viene appoggiato. Il plauso arriva dal presidente di Confcommercio Alessandro Cavo che attraverso i microfoni di Primo Canale spiega che sarebbe il minimo poter portare a gratuità le autostrade della Liguria, una situazione complicata che tra l'altro certifica anche come in realtà Genova sia Bollino sul Vale il Viaggio, è una particolare dicitura del Michelin, ha acquisito le 3 stelle Michelin, ma in realtà poi sui trasporti diventa complicato raggiungerla, quindi si chiede di intervenire sulla gratuità dei pedaggi, vedremo se un appello di questo tipo verrà accolto da Autostrade per l'Italia, ma i dubbi ci sono e come. E chiudiamo invece con la settimana pronta a partire dal 6 dedicata alla comunità LGBTQIA+ che suocerà sabato prossimo, 13 giugno, con la parata del Liguria Pride. Si apre una settimana di incontri, di eventi, di spettacoli ai giardini Luzzati, vediamo.
2: Dal 6 al 13 giugno il Liguria Pride torna ad animare le strade di Genova con un villaggio dedicato ai giardini Luzzati e la grande sfilata che interesserà le strade coinvolte da Via San Benedetto a Piazza De Ferrari. Ai giardini Luzzati una settimana ricca di eventi, un programma di 50 eventi che uniscono l'attivismo LGBT e transfemminista alla voglia di far comunità e di occupare lo spazio pubblico. Il tema di questa edizione è quella volta che la paura era dappertutto e ci ripensammo tempesta.
3: Di questo tempo si potrebbe essere congelati nella paura, bloccati, anche depressi o comunque con poco ottimismo rispetto al futuro, ma c'è ancora speranza, c'è speranza perché nel presente comunque costruiamo qualche cosa che sono spazi più sicuri, qualche cosa che sono comunità, il mutuo aiuto, costruiamo, come dire, delle relazioni che possono prospettare che un futuro diverso è possibile.
2: Tra i vari talk in programma, uno da scrivere in agenda.
3: Il talk sui gay di destra, perché è vero che c'è una discussione, no, che attraversa il movimento, c'è una discussione che attraversa la nostra società, c'è un uso anche, no, delle acquisizioni dei diritti da parte delle persone bianche in Europa in contrasto alla tutela delle persone migranti e delle persone straniere.
1: È tutto, l'informazione torna questa sera a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di giornata.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Comunità.

0: Menda 1. Vieni a scoprire la tua storia. May. Le mie radici sono qui.
1: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Allora, concludiamo in bellezza, perché un grande attore genovese ritorna sul palcoscenico, un palcoscenico particolare domani sera, sabato 6 giugno alle 21.15 alla chiesa di Sant'Anna, in piazza Sant'Anna a Genova, con l'Inferno da Camera, Dante in 3D, un oratorio dantesco per voce e trio, con Luigi Maio, il musicatore. Luigi, buongiorno e grazie per essere con noi, Luigi, caro.
1: Grazie Enrico, buongiorno a te, buongiorno Primo Canale, grazie a voi.
0: Allora, come presentiamo lo spettacolo di domani? Sappiamo che tu sei legato indissolubilmente a Dante, l'ambasciatore di Dante nel mondo. Sì, possiamo dire così, l'ambasciatore.
1: Sono stato, diciamo, invitato qualche anno fa all'ambasciata italiana a Londra in seguito al riconoscimento del premio Dante Alighieri 2021, quale più emozionante interprete di Dante. Io ringrazio il CISI e il suo presidente perché mi hanno voluto dare questo premio prestigioso. Il CISI è il Centro Internazionale di Studi Italiani, che è dell'Università di Genova. Però devo dire, precedentemente ero già stato all'ambasciata italiana a Londra quale primo interprete del primo Dante in 3D secondo la declinazione felicissima del professor Francesco Mosetti Casaretto, che aveva detto che nella mia recitazione ogni personaggio di Dante assume una tridimensionalità dovuta a una differente voce, una differente psicologia, una differente mimica, un po' come se fosse un medium, che era forse l'idea originaria di Dante, e così aveva sostenuto appunto Francesco Mosetti Casaretto, medio latinista dell'Università di Torino. E devo dire che effettivamente questo Dante in 3D mi ha aiutato molto questa definizione, perché in un certo qual modo, così diceva appunto il professor Mosetti Casaretto, la maggior parte delle letture Dantis affrontano Dante come se affrontassero l'infinito di Leopardi, un'unica voce che legge tutto, ma allora me la posso leggere anch'io. Io ho voluto creare un'emozione simile a quella che avevo ricevuto da bambino quando mia mamma, per farmi addormentare da bambino, mi recitava, mi leggeva, ma in realtà interpretava alcuni passi della Divina Commedia, Inferno in particolare. E allora ho voluto scrivere la prima mappatura musicale, la prima mappa musicale dell'Inferno di Dante, o la prima mappa dantesca della musica romantica, e ho così scritto e riscritto le musiche affidate solo al pianoforte o all'orchestra da parte di Liszt, Paganini e Berlioz, nonché musiche mie personali, e le ho tutte arrangiate o composte per trio, in questo caso un trio Malebranche, che è composto da Francesco Bagnasco violino, che è anche il direttore artistico del Festival Musica Sant'Anna, Musica a Sant'Anna 2026, poi Luigi Tedone al fagotto, primo fagotto del Teatro Carlo Felice di Genova, e Federico Manca al pianoforte, un trio eccezionale col quale mi diverto tanto e spero di farvi divertire anche domani.
0: Ora devo chiederti qual è, insomma, tra i tanti personaggi danteschi ci sarà quello che più ti stimola, ti ha stimolato, ti ha dato degli spunti? Per brevità, ovviamente sono tutti, però abbiamo 3 minuti, sì. Dovremmo, insomma, sintetizzarne uno.
1: Sicuramente Brancadoria, anche se non

0: parla, ma è un personaggio che sento molto vicino, e poi ulesenese,
1: certo.
0: e Ulisse, che è genovese in un certo qual modo anche lui, perché Dante si ricordava dei fratelli Vivaldi che erano genovesi e che erano partiti al di là delle colonne d'Ercole, erano salpati e non fecero più ritorno. Quindi diciamo che il suo Ulisse ha un debito molto forte, non solo con Omero, ma anche con Genova e con il coraggio, la forza, l'ardimento dei marinai genovesi. E poi sicuramente Barbariccia.
1: Allora, lo spettacolo, beh, vediamo qui, sono le recensioni, no? Del tuo spettacolo. Tu peraltro sei un genio multiforme, perché canti, reciti, suoni, disegni, peraltro disegni anche molto, molto, cioè molto bene, un disegno efficace, il tuo fumettistico, insomma, c'è una scuola italiana notevole, e penso che anche il Manifesto sia opera tua. E ingresso sì. È libero, mi sembra, no? Su prenotazione.
0: Ingresso è libero, su prenotazione. Bisogna andare sul sito www.erboristeriadeifrati.it oppure telefonando ai numeri 010 25 13 285 o 324 081 51 34. Questi sono i numeri che sono in fondo anche alla locandina. Su Facebook, ad esempio, la potete trovare, e per poter accaparrarvi gli ultimi posti, perché diciamo che le prenotazioni certo. Si stanno esaurendo. Ecco.
1: Senti, Dante, cosa ti direbbe e come ti direbbe, insomma, l'hai conosciuto profondamente,
0: e chi lo sa
1: il Manifesto mi vedo magari... di fronte.
0: Mi metterebbe magari, chissà, visto che si è divertito tanto, con un bel forcone a cadere giù nella pece per sbaglio dei barattieri, far parte della truppa dei Malebranche, chi lo sa. Diciamo che l'aspetto comico di Dante è un comico tragico, ma è anche un tragicomico. Intanto si chiama commedia perché, a differenza della tragedia che inizia bene e finisce male, la Divina Commedia inizia male con l'inferno e finisce bene in paradiso. Però chissà come mai l'inferno è quello che in fondo ci attira di più. Si può dire che l'inferno sia un paradiso poetico, perché l'afflato poetico e teatrale Dante lo ha insufflato soprattutto in figure come il Conte Ugolino, come Vanni Fucci, ecco, un altro personaggio che mi piace molto. Però ecco, la cosa interessante è che i fiorentini, che così Dante li aveva tratteggiati, così terribili, diabolici, però sono stati quelli che hanno accolto la mia interpretazione, il mio premio, in maniera molto festosa. Addirittura Eugenio Giani, presidente della regione, festeggiò proprio questo mio più emozionante interprete di Dante. Questa è la dicitura del premio. Questo mio premio lo festeggiò proprio lo stesso Eugenio Giani. Quindi, da buon genovese, devo dire grazie anche molto ai fiorentini.
1: Beh, però Dante ce l'aveva su anche con i genovesi, perché ha avuto un momento mica male nel nono cerchio dell'inferno, noi definiti come traditori, insomma, è vero, non ce l'hai manda a dire.
0: Sì. Sì, Brancadoria. Tra l'altro c'ho un aneddoto particolare, perché mi ritrovai nell'85 nel palazzo di Brancadoria a Genova, dove ora ci sta mia zia, e mi era venuta a trovare un'amica, Arianna Uguccioni, discendente del conte Ugolino, e ritrovandoci in quella casa, l'indomani si ghiacciò l'Europa. Scese a meno 25 gradi, si ghiacciò tutto, chi se lo ricorda, vero? Poi addirittura uscì anche un articolo di Silvana Zanovello sul Secolo, quando feci questo Dante nel 2011 al Duse, perché è potenza dell'archetipo, certo, cioè nel 33° canto abbiamo Brancadoria, abbiamo prima il conte Ugolino, tutti e due immersi nel ghiaccio, e qui abbiamo avuto la discendenza e la casa e il ghiaccio in tutto.
1: Combinazione, chi lo sa. Senti, ci puoi sussurrare 30 secondi di qualcosa di domani, che andiamo in sigla?
0: Una citazione?
1: Ti viene in mente qualcosa?
0: Oh, Malebranche, ecco un degli anziani di Santa Zita, mettete il sotto, chi torno per anche a quella terra che ne è ben fornita.
1: Grazie, grazie, grazie Luigi Maio, in bocca al lupo per domani sera, complimenti. Certo, assolutamente sempre. Complimenti, complimenti. Grazie. E noi salutiamo, saluto anch'io i nostri telespettatori. Domani non ci saremo, domenica lo sapete, e quindi lunedì riprenderemo le

0: ostilità, no, riprenderemo le attività. Vi auguro un sereno fine settimana a tutti e non vedo l'ora lunedì, se Dio vuole, di essere con voi. Grazie a Nero Chiccioli, Mario Bocculi, tutta la redazione, grazie per l'attenzione. Adesso non andate via perché c'è Non ho l'età, non perdiamolo. A lunedì.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
4: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
3: Il primo di una lunga serie.
2: Di una lunga serie poi.
3: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista che ci racconta,
4: allora,
3: lui aveva 15 anni, ci
4: allora aveva 15
3: cosa
4: anni
3: cosa
4: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
3: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
3: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
4: Giovanni Saponara.
3: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
4: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
3: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
5: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
3: Cosa si ricorda?
5: Non ho dimenticato nulla.
3: Lo credo.
5: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
4: con una violenza simile.
5: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
3: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
4: tanto,
3: sono stati fatti.
4: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo.

0: ciclo e quindi anche una prova
1: il
0: del
1: salto
0: 9,
1: di qualità
0: una prova
1: rosse.
0: Del 9. Poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della capo. colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Questa, si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
1: diciamo,
2: agenti, ma perché no,
1: grande.
2: Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
0: come
2: tutti forse,
1: come tanti
2: o il Dori o il Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
2: Sul banco
1: di scuola.
2: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
2: a cui erano arrivate mio padre,
0: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
2: In casa faceva di tutto, chiaramente,
0: per non far trasferire nulla.
2: E certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
2: esatto,
0: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
2: tu esci
1: classico,
2: di qua, eccetera.
1: Certo.
2: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
2: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
2: Allora, illazioni,
1: no?
2: Ipotesi ci sono.
1: Illazioni.
2: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
2: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo,
2: che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa.
0: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
1: esatto,
0: sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
0: questi
1: con
0: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
2: Io,
0: nella ricostruzione,
2: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
0: Al massimo
2: della carica
0: vertice,
2: del
0: primo presidente di Cassazione,
2: primo presidente di Cassazione a Roma. E dice abbiamo

0: dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana. Sì. Una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi. Sì. Uno, perché non è più, sì, ma due, soprattutto perché fu assolta. E questa, anche se imperfetta, è una verità, certo, giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni.
1: Anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, sì, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi perché avevano paura e hanno, certo, dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella, certo, città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
2: Esatto, questo fa pensare,
0: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
1: soprattutto anche perché Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un inutile zavorra di bersagli umani.
2: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, certo, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo, molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
2: sconvolta
1: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
0: non per tutta la città, sicuramente la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi,
1: ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
2: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.

0: a proposito
1: di questo grande
0: questo
1: fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
2: grazie,
0: sì.
2: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, giovani.
1: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sondaggio Primo Canale Tecne oggi sulla sicurezza e il controllo del territorio. Oggi sapremo anche chi sarà il nuovo o la nuova rettore e rettrice dell'Università di Genova. Nel capoluogo ligure è attesa Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, e l'inaugurazione della nuova strada in porto a Genova. E poi c'è Bohème, insomma ci sono tante notizie di cui oggi parleremo a Newsroom 28, ma vado a salutare subito il direttore Matteo Angeli per partire proprio dal sondaggio Primo Canale Tecne di oggi.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Tiziana. Sì, il sondaggio di oggi è dedicato alla percezione della sicurezza nelle quattro province della nostra regione. Eccolo qua, insomma, balza agli occhi il 58% di Savona, degli intervistati ha risposto negativamente proprio sulla percezione di sicurezza e controllo del territorio.

0: Segue a ruota La Spezia e Genova è un po' migliore la situazione in Imperia, quindi in generale non è una buona situazione perché insomma sono tanti gli insoddisfatti. Va detto anche, questo va sottolineato, che le interviste sono state fatte prima dell'episodio di Villetta di Negro di sabato scorso. Ora io poi non so quanto questo avrebbe potuto incidere più o meno in maniera più o meno forte o determinante nelle risposte dei genovesi, però questo va detto perché sappiamo che essere stato un episodio di violenza fuori dall'ordinario, che quindi ha creato sicuramente molto disagio, proprio sconforto e anche un senso proprio di frustrazione proprio da parte di molti genovesi. Quindi questo io non so, Tiziana, quanto poi avrebbe potuto incidere, però va detto perché è sicuramente qualcosa che ha segnato la vita della città degli ultimi giorni. Detto questo, è una situazione molto particolare. Ieri, tra l'altro, in Consiglio Comunale si è dibattuto tantissimo su questa emergenza nel centro storico, nella zona della Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, in molte zone sono fuori controllo. C'è stata ancora una volta la richiesta da parte della minoranza di dimissioni nei confronti dell'assessore alla sicurezza Viscogliosi, che ha risposto dando di fatto un colpe al governo. Però allora a questo punto resta da capire che ruolo possa avere un assessore alla sicurezza se non ha responsabilità, e questo è un tema politico molto importante. L'abbiamo cercato di capire anche ieri durante Zona Rossa, la diretta del Consiglio Comunale, ma ovviamente lo terremo anche in considerazione nelle prossimi giorni, sia sul sito che sui nostri canali, perché obiettivamente è un tema molto, molto importante. Il tema della Darsena è quello che risalta più alla luce, però obiettivamente nel 2026 una città come Genova non può avere un buco nero come quello della zona della Darsena.
1: Questo per il tema dei sondaggi. L'altra notizia di oggi è che Genova, l'Università di Genova, avrà questa sera, nel tardo pomeriggio, si ipotizza un nuovo rettore o una nuova
0: Sì,
1: rettrice.
0: c'è anche la professoressa da Crema, che potrebbe essere, chissà, la prima,
1: Sassone.
0: anche Sasso, sì, le prime della regione sono due, le prime due, la prima rettrice dell'università. Non è mai successo nella storia dell'Ateneo Genovese, questo chissà, potrebbe essere la prima volta. Quattro i candidati, e alle 14 si chiuderanno le urne. Tra l'altro ieri affluenza importante, più di 1.800 persone su 2.300 circa sono già andate al voto ieri, quindi a dimostrazione proprio anche di una voglia da parte dei professori, dei tecnici, anche dei dipendenti amministrativi, ma anche dei rappresentanti degli studenti, perché sono queste le tre anime che hanno diritto di voto, di partecipare a questa votazione, proprio, e a dimostrazione questa grande affluenza che è molto sentita sicuramente all'interno dell'Ateneo, e vedremo quello che sarà la risposta. Oggi pomeriggio, intorno alle 17 più o meno, potremmo avere già il nome del nuovo rettore e della nuova rettrice.
1: Grazie, grazie Matteo. Tu parlavi poco fa di quello che è accaduto ieri in Consiglio Comunale, al centro la sicurezza, e allora la sintesi di come è andata con Andrea Popolà.
2: Accesa discussione in Consiglio Comunale attorno al tema della sicurezza a Genova. Da una parte l'opposizione, che parla di escalation di violenza e chiede le dimissioni dell'assessora alla sicurezza Arianna Viscoglioli. Dall'altra proprio l'assessora ribatte rivendicando le azioni fin qui portate avanti e sottolineando come molte delle competenze siano in realtà in mano direttamente al governo. Sentiamo le parole proprio dell'assessora Arianna Viscoglioli e della consigliera della Lega Paola Bordilli.
3: Se le norme sono queste e gli stranieri con precedenti penali e regolari comunque sul nostro territorio creano problemi, quindi reati, la legge stabilisce che debbano essere rimpatriati. Il problema è che non ci sono strumenti a livello di governo per diciamo, effettuare questi rimpatri in maniera veloce, rapida ed efficace. Quindi sono anni che se ne parla, c'è un governo di centrodestra diciamo centrale, ma di fatto questo tema c'è.
4: Io credo che un'amministrazione che si rispetti non può rispondere soltanto con lo scaricabarile. Oltretutto, andando a negare quello che il CETUEL, che il testo è unico sugli enti locali, dà come deleghe. Non è vero che la sicurezza non compete i comuni, perché allora a cosa serve l'assessore, scusate?

0: Scusatemi.
1: Che cosa ne pensano i genovesi del servizio di AMT? Sentiamo.
2: Il problema è che alle volte c'è o passano due di seguito della stessa linea o l'intervallo è troppo lungo.
3: E non è molto bello prendere l'autobus. Lo prendo raramente, ma quando lo prendo devo sempre aspettare. O ne vengono due insieme, il 36 io parlo, oppure cioè non ne vengono proprio, si aspettano anche 20 minuti, cioè è veramente pessimo.
4: Lo prendo sporadicamente, però devo dire che sta funzionando abbastanza male da un po' di tempo, perché infatti adesso io sono qui che aspetto da 20 minuti un autobus che mi porti a San Pier d'Arena, ma non ne stanno passando.
5: Perché ce ne sono molto meno. Logicamente stiamo, uno, io ho l'abbonamento, uno che non ha l'abbonamento timbra il biglietto e poi deve ritimbrarne un altro perché c'è carenza di autobus.
6: Certe volte sarà anche il traffico, ma o vengono insieme o stanno 20 minuti.
7: Oggi è successo così?
6: Oggi è successo che dalla finestra ho visto, perché dovevo andare dal medico, mi sono affacciato fino alle 9:15, tutti venivano giù da via Corso Sardegna, che abito lì. Sono sceso perché avevo l'appuntamento col dottore alle 10, 25 minuti.
7: Lo trova spesso pieno di gente?
3: Pienissimo, perché poi quello delle 2, faccia conto che quando arriva a Piazza Manin si carica di studenti, per cui è proprio impossibile girarsi, non si riesce neanche, non so come facciano, hanno tutti il cellulare in mano, ma è una cosa impossibile tenere un cellulare in mano su quell'autobus.
6: Molto, soprattutto nell'ora di punta, insomma, fino alle 9:30 siamo schiacciati.
4: Il sovraffollato, questo è il minimo, e quindi insomma secondo me non è un servizio appunto adeguato. Per il costo poi tra l'altro che c'è.
5: Pieni li ho trovati, infatti anche adesso potevo prenderlo questo perché scendo fra due fermate ma era pieno.
1: E adesso vado a salutare Andrea Popolano per parlare di cronaca, un sequestro un po' particolare. Andrea, buongiorno.
8: Eh sì, buongiorno Tiziana, esatto, perché questa mattina il personale dell'ufficio delle dogane insieme alla Guardia di Finanza ha intercettato una serie di passeggeri che si stavano imbarcando da Genova verso il Marocco e tra le curiosità è che avevano obiettivamente nascosto circa 107.000 euro e una passeggera aveva nascosto 60.000 euro all'interno di questo peluche che stiamo vedendo, un Winnie the Pooh che, come detto, all'interno aveva 60.000 euro in contanti che sarebbero stati portati nel Nord Africa attraverso il viaggio con la nave. La normativa italiana prevede infatti che al massimo si possano portare 10.000 euro fuori dal confini, altrimenti devono essere ovviamente dichiarati al fisco, cosa che non è stata fatta, e quindi insomma sono stati denunciati da questo punto di vista i responsabili, la curiosità ovviamente che erano nascosti all'interno di questo grande pupazzo.
1: Andrea, grazie, ma prima di salutarti volevo anche chiederti, perché sei appena rientrato da una conferenza stampa che è stata convocata in regione sul bilancio delle case di comunità, e anche lì insomma c'è stato tanto di cui parlare.
8: Eh sì, esatto, perché il motivo era la presentazione dei dati di quanti sono stati gli accessi alle case di comunità, circa 123.000 nel corso degli ultimi due mesi, ma poi il tema centrale con l'assessore alla sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò è stato quello di questo possibile buco di bilancio di cui si parla nella sanità. L'assessore ha negato l'esistenza di questo e poi ovviamente ha parlato anche delle case di comunità. Sentiamolo.
9: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero della Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è. Più di 30.000 accessi per prestazioni mediche, infermieristiche da parte dei medici di famiglia nell'ambito della possibilità del paziente, del cittadino, di andare senza appuntamento in libero accesso nelle case della comunità, sia in quelle più grandi che si chiamano

hub 24 su 24, in quelle più piccoline invece nelle 12 ore durante i giorni della settimana. Per cui noi siamo da un lato molto, molto contenti di come sta andando l'accesso, certamente dobbiamo migliorare ulteriormente ed è insomma l'obiettivo che da qui ai prossimi mesi ci vogliamo prefiggere, quello di far entrare nell'immaginario delle persone, nell'immaginario collettivo delle persone.

0: ma anche, ed è importante questo perché molti cittadini poi chiedono questo, anche le ricette, i certificati che a volte il cittadino necessita ma non riesce a trovare perché è impegnato in altre attività lavorativa il suo medico di famiglia.
1: E adesso vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
2: Ciao Tiziana, buongiorno.
1: Allora, attesa a Genova nel tardo pomeriggio Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Tanti impegni tra l'altro, insomma, si capisce bene questa agenda molto molto fitta.
2: Sì, devo dire che chi ha fatto l'agenda forse aveva bisogno di una doppia agenda per capire come incastrare, organizzare, perché in queste ore a Genova sono previsti diversi big, tra tutti sicuramente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ma non solo, atteso anche Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, un po' tutti i rappresentanti del campo largo, è atteso Pierluigi Bersani, che è ancora nell'alveo del centrosinistra, è stato uno dei massimi esponenti degli ultimi anni, anche se non ha più un ruolo primario, però è un esponente fondamentale di questo anche campo largo che si deve formare con il suo indirizzamento. Sarà oggi a Genova con Andrea Orlando e con Luca Pirondini, con l'ex ministro Orlando, oggi consigliere regionale del PD, con il senatore capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini alle 5.30, alle 17.30 a Palazzo Rosso per parlare dell'alternativa. C'è questa serie di incontri per un'alternativa che guardi poi alle prossime elezioni romane del 2027. Schlein, dicevamo, sarà a Genova. In tutto questo c'è il convegno dei giovani industriali a Rapallo, quindi è in arrivo, è previsto forse anche il vice premier Antonio Tajani, ministro degli esteri. Insomma, la Liguria in questi giorni, in queste ore, attende veramente i big della politica. Lunedì arriverà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, alle 18 a Music for Peace, al Che Festival, per presentare La Nuova Primavera, il suo ultimo libro. Ma torniamo a Elly Schlein, che oggi sarà in Liguria, un blitz forse a Rapallo, tardo pomeriggio, poi arriverà a Genova intorno alle 18.30, sarà a Music for Peace al Che Festival per incontrare l'ambasciatrice per la Palestina, per parlare di Palestina, perché il focus, lo sappiamo, soprattutto Music for Peace l'ha tenuto altissimo in questi ultimi mesi, in questo anno oramai anche di più, che ha raccontato quello, così si deve definire, sterminio della popolazione palestinese, dei Gazawi. Quindi si continua a parlare di questo. Schlein dovrebbe in tutto questo incontrare anche sindaca di Genova Salis, quindi un incontro dopo il gelo degli ultimi mesi tra Schlein e Conte a danni di Salis, quando era considerata una ipotetica anti-Meloni per le prossime elezioni. Non è detto che questo sia sfumato, potrebbe essere ancora così, ma un po' di prove di pace forse andranno fatte. Dovrebbe esserci un incontro a Palazzo Tursi in serata, però non si sa bene quando, come, a che ora, perché in tutto questo c'è la festa dei carabinieri a cui il primo cittadino dovrà presenziare, quindi non è facile incastrare. Quello che abbiamo di certo è che Schlein, con tutti questi nomi, Schlein, Salis, non si capisce più niente, Schlein dovrebbe essere a Music for Peace alle 18.30, ritardi permettendo, ci auguriamo di no personalmente, e quindi vedremo cosa accadrà, vedremo, sparlerà con la stampa, spesso ultimamente è stata un po' restia su Genova a parlare con i media, e qui per visita istituzionale, però è chiaro che il campo largo si sta muovendo, perché c'è un appuntamento che è quello, intanto nel weekend si voterà nelle città che sono andate al ballottaggio, la Liguria non c'entra, e quindi vedremo il centrosinistra come andrà alla conta finale, però più che altro si pensa al 2027, perché se non ci saranno novità probabilmente si potrebbe votare addirittura ad aprile, quindi mancano tanti mesi ma non sono tantissimi, quindi vedremo che cosa accadrà, insomma, tra stasera e domani cercheremo di raccontare, poi lunedì si chiuderà con Giuseppe Conte.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: E adesso ci spostiamo da Elisabetta Biancalani, un'apertura, quella del Ponte del Papa che cambia la viabilità portuale, ma soprattutto riduce anche il numero di camion in città, in quella zona della città. Buongiorno Elisabetta Biancalani, ciao Betta.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo sulla nuova sopraelevata portuale di Genova. Questa mattina vengono inaugurati i primi 3 chilometri dall'aeroporto, poi in direzione San Benigno. Ci sono diverse autorità, tra cui il presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, il vice ministro dei trasporti, Edoardo Rixi. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di un'opera che verrà completata negli altri 2 chilometri per arrivare ai 5 chilometri totali nel mese di dicembre, ma il presidente del porto ha tenuto a specificare che si è deciso di inaugurare i primi 3 chilometri prima della stagione estiva per evitare i blocchi della circolazione in occasione delle punte, di traffico per crociere traghetti, con tutti i disagi che si erano creati nell'agosto scorso. Un dato per tutti, in questa nuova sopraelevata portuale potranno transitare circa 900-1000 camion al giorno che non andranno più quindi in lungomare canepa. Dunque 1000 camion in meno al giorno in lungomare canepa grazie a questa sopraelevata portuale che consentirà anche di creare una settantina di stalli per i camion nella vecchia sopraelevata, liberando appunto una corsia e poi ci saranno altri posti in futuro per i camion. Al momento è ancora chiusa, fra poco ci sarà il passaggio dei primi camion, ma sicuramente un passo avanti in quel rapporto tra porto e città che vede la città che non deve subire il traffico, ad esempio, del porto, e questo appunto è un primo passo perché, ripetiamo, circa 1000 camion in meno a partire da oggi transiteranno in lungomare Canepa, passeranno direttamente da aeroporto verso il varco di San Benigno in questa sopraelevata portuale che si trova proprio all'interno del porto. A te la linea.
0: Grazie, grazie Elisabetta. E adesso parliamo di meteo. Ci siamo svegliati questa mattina con la pioggia, almeno a Genova, e poi il sole, un po' come le previsioni avevano detto. Ma che cosa ci dobbiamo aspettare da domani per il weekend? Sentiamo con Arpa.
2: Domani è ancora una giornata che al risveglio sarà molto nuvolosa o coperta, con aperture però maggiori poi a Levante dal pomeriggio e tempo che sarà poi soleggiato nel corso del pomeriggio a Levante. A ponente diciamo che la nuvolosità sarà ancora un po' diffusa con locali piovaschi sui rilievi, ma poi insomma soleggiato ovunque in serata. Diciamo che appunto il weekend sarà non con un cielo azzurro, ma leggermente coperto.

0: La prossima settimana, l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzata da variabilità, appunto perché, come dicevamo, come abbiamo insomma ripetuto in questi giorni, ci sono degli ingredienti termodinamici che possono creare con l'arrivo appunto di passaggi instabili, hanno tutti appunto gli ingredienti per poter riversare molta acqua sul nostro territorio, accompagnata anche da fulmini grandi nei classici temporali estivi. E quindi insomma cerchiamo di monitorare la situazione. Dovrebbe tornare una temperatura come quella di questi giorni, cioè in linea con le medie del periodo, quindi intorno a 27-28 gradi, ma sicuramente meno caldo di quello che insomma, ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio, dove insomma, le centraline hanno toccato insomma, massime importanti e fuori sicuramente dalle medie del periodo, appunto.
1: Entro l'estate, probabilmente a settembre, aprirà a Genova Quinto, nell'ex edificio delle Immacolatine, il primo ambulatorio in Liguria dedicato alla longevità. Ne abbiamo parlato con quello che è stato definito da Time, il guru della longevità, Walter Longo.
2: La Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene, no?
1: E adesso andiamo nel Savonese, Festival della Maiolica, un evento diffuso sul territorio. Andiamo a vedere dove si trova Franco Nativo. Buongiorno Franco.
3: Sì, Tiziana, eccoci con Nicoletta Negro che, oltre a essere l'assessore alla cultura del comune di Savona, ricopre anche una carica molto importante. Se non sbaglio, lei è vicepresidente di?
4: Della ICC, Associazione Italiana Città della Ceramica.
3: E quindi non poteva che essere così. Sono giornate importanti quelle che si sviluppano e si stanno sviluppando qui a Savona con il Festival della Maiolica. Tanto entriamo, assessore, un
4: Volentieri,
3: attimo dentro, così
4: volentieri.
3: facciamo vedere, scusate le spalle un attimo, ma guardate che meraviglia. Quelle che vedete inquadrate in questo istante della nostra Francesca Cangiotti sono alcuni dei lavori che hanno realizzato tanti bambini delle scuole primarie e quant'altro. Bellissimi, tanto, assessore. Complimenti per far capire ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto è inclusivo questo progetto.
4: Sì, la ceramica è trasversale, la ceramica parte da dei lavoratori per bambini sino ad arrivare agli anziani, passando attraverso il mondo della disabilità. Sono tantissime le associazioni coinvolte, gli enti coinvolti per un grande progetto che si chiama Ceramicabili e qui vedrà la sua conclusione, anche se è un viaggio che appartiene a tutto l'anno, perché in realtà laboratori, iniziative ci sono tutto l'anno. Una piccola chicca
3: Sì.
4: insieme invece al mondo dei malati con l'associazione Alzheimer, oggi inauguriamo una bellissima mostra che è proprio dei malati di Alzheimer fatta insieme ai figli. Fatta insieme alle badanti, ecco, si sono riuniti, hanno fatto tanti laboratori insieme e oggi in Pinacoteca celebriamo anche questo momento insieme a loro, insieme ai familiari. Quindi la ceramica riesce davvero a essere, arrivare a tutti.
3: Grazie, grazie a Nicoletta Negro. Io vi ricordo ancora una volta che è partito oggi questo Festival della Maiolica e rappresenta davvero la baia della ceramica perché vengono prese in considerazione ben quattro realtà, ovviamente oltre Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. Mi raccomando, venite a scoprire questo meraviglioso territorio in questo specifico proprio momento con il Festival della Maiolica. La linea nuovamente può ritornare allo studio.
1: Grazie, grazie.

Franco, vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento su Primo Canale, tra pochissimo ci rivediamo con Al Centro.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni stabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione con anche temperature in aumento, potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Al centro, come sempre, ci occupiamo dei temi di attualità. Uno di questi è l'incontro in corso a Genova sui bambini guariti dal cancro. Che cosa succede dopo? Dal 4 al 6 giugno a Genova, 300 esperti internazionali a confronto proprio sulle complicanze che possono emergere anni dopo le cure, dai problemi cardiaci ai secondi tumori, ma non solo. Vado a collegarmi con Riccardo Haupt, responsabile scientifico del centro DOPO delle Gasline di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi oltre l'85% dei bambini colpiti da tumore riesce a guarire. Quanto è cambiata la sfida dell'oncologia pediatrica rispetto a qualche decennio fa?
1: Beh, è stata stravolta fondamentalmente. Quindi noi come oncologi abbiamo due problemi. Uno, che è il principale ovviamente, è quello di guarire quel 15% che non ancora riusciamo a guarire, quindi assolutamente nuovi farmaci, farmaci innovativi, anticorpi monoclonali. La seconda invece è quella di garantire la qualità di vita migliore possibile ai bambini, che ormai molti di questi non sono neanche più ancora bambini,

0: non sono più bambini, di una qualità di vita ottimale, il più possibile simile a quella dei loro pari per sesso ed età nella popolazione generale. Quindi questo è il motivo per cui siamo qui tutti riuniti a Genova e stiamo discutendo quali sono le problematiche, come possiamo identificare i pazienti a rischio e che cosa possiamo fare noi e la società.
1: Il centro dopo del Gaslini è considerato un modello di riferimento. In che cosa consiste concretamente questo percorso di follow-up che proponete ai pazienti guariti da un tumore infantile?
0: Il dopo, come forse è stato già detto, vuol dire diagnosi, osservazione e prevenzione dopo terapia oncologica. Quello che offre il servizio dopo all'interno del Dipartimento di Emato-Oncologia è proprio quello di prendere in carico i bambini alla fine delle cure, insieme ai colleghi definiamo la storia di malattia, quindi raccogliamo le dosi di terapia, di farmaci, di radioterapia, il tipo di chirurgia ricevuta, eccetera, i fattori di rischio, e li colleghiamo a quello che stiamo facendo qui in questi giorni, a linee guida internazionali in cui sono identificati quali sono i fattori di rischio. Ovviamente ogni bambino ha la sua storia di malattia, quindi i fattori di rischio cambiano da bambino a bambino. Quali sono i fattori di rischio che potrebbero determinare qualche complicazione più tardi? Noi diamo il cosiddetto passaporto del lungo sopravvivente, che è un sistema digitale informatizzato in cui, con degli algoritmi costruiti all'interno del sistema, si può personalizzare il follow-up di ogni paziente indicando che cosa, per quali argomenti, che possono essere cardiaci, di fertilità, polmonari, respiratori, eccetera, o neurocognitivi e così via, quali sono i follow-up principali che proponiamo a questo paziente. Se la situazione è molto semplice, tendiamo a condividere questo follow-up con i medici di famiglia generale o con gli ospedali locali. Altrimenti noi come Gaslini ci facciamo carico anche dei non più bambini, anche dei giovani adulti, e gli offriamo al nostro centro dopo un follow-up il più possibile completo per garantirgli il follow-up a lungo termine.
1: Senta, Haupt, molti ex pazienti oggi sono adulti, no? Come diceva lei, lavorano, hanno una famiglia, qualcuno è diventato genitore. Qual è il messaggio che vorrebbe, che volete dare a chi pensa che una volta terminata la terapia il percorso di cura sia definitivamente concluso?
0: Il percorso di cura è definitivamente concluso, questo è vero, però purtroppo noi dobbiamo dire, ma lo diciamo per il loro bene, se facciamo uno screening appropriato e mirato, noi pensiamo di poter prendere per tempo delle condizioni, diciamo prendere al volo delle condizioni cliniche che potrebbero giovare di un trattamento anticipato e quindi evitare dei corsi più complicati della patologia. Parliamo di ipertensione, parliamo di prediabete, parliamo di fertilità, cioè possiamo offrire delle proposte di trattamento o di intervento per cercare di controllare al meglio l'eventuale condizione clinica che viene determinata. Quindi noi proponiamo lo screening. Lei ha parlato precedentemente dei secondi tumori. Sicuramente in alcune di queste popolazioni il rischio di secondo tumore, purtroppo, dobbiamo renderci conto che può essere presente, e quindi uno screening in alcune situazioni è anche anticipato rispetto a quello che propone la popolazione, viene proposto per la popolazione generale. Parliamo del tumore al seno, che è lo screening più conosciuto. Ci sono alcune donne per cui noi proponiamo un inizio dello screening più anticipato rispetto a quello che avviene nella popolazione generale.
1: Le faccio un'ultima domanda che è questa. Arrivano, insomma, sono arrivati a Genova esperti da tutto il mondo. Ci sono delle innovazioni più promettenti? Adesso si parla tanto di intelligenza artificiale che potrebbero cambiare il monitoraggio di questi bambini guariti dal tumore infantile?
0: Vengo appena adesso da una sessione che è appena terminata in cui abbiamo discusso proprio il problema dell'intelligenza artificiale. Se ne sta parlando anche perché nella visione dei nuovi farmaci che stiamo usando, noi dovremmo imparare dagli errori cosiddetti che hanno fatto i nostri predecessori, la professoressa Massimo ai tempi, quando ha cominciato, lei è una pioniera dell'oncologia pediatrica.

0: noi dobbiamo cercare di vedere se possiamo anticipare ulteriormente, grazie all'intelligenza artificiale, capire quali potrebbero essere le complicazioni che vengono, personalizzare ulteriormente lo screening e anticiparlo ulteriormente, perché noi attualmente stiamo facendo degli studi fondamentalmente retrospettivi. Noi abbiamo trattato i pazienti perché negli anni scorsi era importante guarirli, oggi che li stiamo guarendo noi vogliamo fare degli studi prospettici anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale per cercare di personalizzare al massimo questa situazione. Concludo dicendo che anche stiamo mettendo insieme una biobanca di tipo genetica, perché non è vero, come tutti sappiamo, che tutti quelli che fumano sigarette gli viene il tumore al polmone. Quindi ci sono delle persone probabilmente predisposte a non sviluppare il tumore, mentre purtroppo altre persone sviluppano il tumore. Quindi a parità di esposizione di farmaci che hanno ricevuto per il trattamento del tumore, alcuni pazienti svilupperanno una condizione e altri no. Noi non pensiamo che sia solo sfortuna, noi pensiamo che ci possono essere dei meccanismi della capacità di metabolizzare i farmaci che variano da paziente a paziente. Questo ambito si chiama epigenetica e su questo stiamo lavorando per cercare di migliorare al più di possibile la personalizzazione degli studi e del follow up, quindi dare a ciascuno il programma di screening
1: dedicato. Esatto, grazie mille a Riccardo Haupt, responsabile scientifico Centro Dopo del Gaslini, per chiudere questo spazio dedicato ai bambini guariti dal tumore infantile. Andiamo a vedere questo video che ha realizzato Abeo Liguria, che è tra i principali sostenitori del simposio. Ieri il presidente Francesco Massa ha parlato proprio dopo i saluti in apertura suoi, dottor Haupt, presentando l'associazione, e sarà presente con una sua postazione Abeo per tutta la durata del convegno.

0: E proprio con Abeo Liguria ci vedremo martedì 16 giugno per una puntata di People dedicata proprio alle storie dei bambini guariti dal cancro. Noi ci rivediamo tra pochissimo sempre qui al centro.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: E vado a salutare la dottoressa Ina Hinenthal, direttrice SERD ATS ASL 3. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, parliamo con lei di gioco d'azzardo e lo facciamo in particolare partendo da un progetto che contiene tanti altri progetti, che è quello di Game Over. Questo perché, dobbiamo partire da qui, dottoressa, il gioco d'azzardo è stato riconosciuto come dipendenza.
1: Esatto. Non sono tantissimi anni, più o meno 10 adesso, che il gioco d'azzardo patologico è stato riconosciuto come una vera e propria dipendenza. E perciò è entrato nel sistema LEA, vuol dire che è una delle patologie obbligatorie di cura gratuitamente presso i servizi nostri.
0: Dicevo, partiamo dal progetto Game Over, che in realtà ne contiene poi diversi.
1: Game Over è il nome che abbiamo dato a una progettualità ampia che si occupa di prevenzione, formazione, trattamento, riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, con l'intento che la popolazione apprenda questo fatto che è una dipendenza come un'altra. Neanche gli strumenti di cura sono così diversi rispetto alla cura di un'altra dipendenza, però meglio prevenire, meglio informare, meglio formare gli operatori.

0: fuori prima di arrivare alla cura. I progetti Game Over sono finanziati con fondi ministeriali dedicati.
1: Uno di questi è Scuola Viva.
0: Scuola Viva e Attiva. È un progetto che esiste da 7 anni, da 6 anni ogni anno si fa una mostra dei prodotti di social marketing che fisicamente producono gli allievi delle scuole superiori. Quest'anno abbiamo coinvolto 7 istituti superiori, 850 allievi. Questa mostra è molto bella perché la creatività di quella fascia d'età è inverosimile ed è un modo attivo per avvicinarsi all'idea che lì davvero c'è una trappola.
1: È molto importante, e così magari arriviamo anche ai dati, parlare fra i più giovani. C'è ancora, lei me lo confermerà, questo stigma, no? Ancora sì. È difficile chiedere aiuto. Sì. Quali sono anche le storie, i racconti e i numeri che ci può portare?
0: Allora, la cosa più importante forse è dire che abbiamo creato un sistema di cura che è interattivo con i servizi per le dipendenze, ma è tutto a sé stante per il gioco d'azzardo e c'è un numero unico di accesso, se posso citarlo,
1: certo.
0: 328 047 4173. In questo numero si arriva a un sistema che smista i bisogni. Uno ha solo bisogno di informazioni per un amico, uno ha bisogno di una cura, uno ha bisogno di farmaci, uno ha bisogno in un secondo step di azioni che aiutano sui danni economici. Uh-huh. E le persone possono essere letteralmente chiunque, giovani, uh-huh. anziani, uomini, donne, poveri, benestanti,
1: colti.
0: Il fenomeno si vede già solo dalle tasse che lo Stato incamera, è in forte aumento. Non tutte le persone che giocano hanno un addiction. Come non tutte le persone che consumano alcol o sostanze hanno un'addiction, ma quando subentra l'addiction distrugge intere famiglie, distrugge patrimoni e la parte più difficile è proprio poi riparare, oltre alla dipendenza, i danni fisici avvenuti. Perciò prima uno chiede aiuto senza avere paura, perché i sistemi di cura funzionano, meglio è.
1: Una delle difficoltà poi credo sia la facilità con cui c'è la macchinetta nel bar, c'è la possibilità di giocare e questo non aiuta.
0: Questo è vero, ma è ancora più vero che la iniziazione avviene già nei bambini piccolissimi attraverso i giochi digitali che in modo virtuale possono usare, vengono incentivati se tu sei stato bravo in un gioco con dei soldi virtuali, uh-huh. che possono sfociare in vere slot che danno soldi virtuali e un domani diventano slot reali con soldi reali.
1: Dottoressa, senta, per il futuro come va avanti il progetto Game Over, quindi?
0: Siamo molto grati e contenti perché il Game Over era pensato come un avvio della consapevolezza e dei sistemi di cura su questo argomento, ma si evince che tutte le dipendenze stanno cambiando faccia. Le dipendenze per cui erano nati i CERT tradizionali hanno bisogno di innovazione per dare risposta ai più giovani, al poliabuso, a nuove sostanze, a tutta questa dipendenza digitale che va oltre al gioco d'azzardo, diciamo cellulare, altri giochi. Per fortuna arrivano altri fondi ministeriali rinforzati non solo più sul gioco d'azzardo ma anche su tutte le nuove dipendenze e siamo grati che siamo in fase di costruzione progetti, in particolare sui giovani.
1: Ecco, in particolare lei citava le nuove dipendenze anche della tecnologia, su questo che cosa ci può dire?
0: Che non è tanto il

0: che cosa consumi, digitale, sostanza, alcol, perché i giovani shiftano da una sostanza all'altro, da un comportamento all'altro, che può anche essere compromissione sessuale, sesso sotto effetto di sostanze, guidare in modo spericolato, pericolo cercato. Importante è sempre la stessa informazione: la cura esiste, bisogna imparare delle cose e bisogna anche formare gli operatori di dare questa risposta, che non è più un banale farmaco, un sostitutivo, è una paziente offerta di relazione, di maturazione, come se fosse una seconda gioventù, seconda infanzia certe volte.
1: In conclusione le chiedo questo: per chi si accorge di avere un problema, o per un amico, un parente che vuole avere delle informazioni, quindi intanto ripetiamo il numero, ma il messaggio credo che sia quello che ce la si può fare, sì. Aiutati con un percorso.
0: Sì, è un momento in cui tante persone pensano dipendenza uguale a disagio sociale, violenza, sostanze. No, diciamo molto spesso è silenzioso il dramma all'interno delle famiglie. Il numero per il gioco d'azzardo patologico, che oggi è il nostro tema, ripeto, è 328 047 4173. Ma se uno avesse bisogno per qualunque altro argomento di dipendenza, basta mettere in, nella ricerca Google SERD, S-E-R-D per dipendenze, ASL3, e vede tutti i numeri dei servizi, che non sono più servizi solo per sostitutivi, grosse sostanze, ma anche per giovani, cannabis. Abbiamo sottoprogetti e, se indicato, vengono inoltrati a servizi idonei.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Ina Inental. Magari possiamo pensare anche di parlarne un po', ogni tanto concentrandoci su un aspetto di questi.
0: Molto
1: anche
0: volentieri.
1: Se poi è un insieme, lei diceva prima shiftano, no? Però per capire, proprio perché se ne parla tanto, ma se ne parla forse in maniera non corretta, con anche delle informazioni che poi passano sui social, che non sono proprio nella direzione, mi sembra, anche di speranza che vuole dare la dottoressa. Grazie mille per averci raccontato questi progetti, questo progetto Game Over. Adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancarani, ritorniamo in esterna per l'inaugurazione dei primi 3 chilometri della sopraelevata portuale, il ponte del Papa. Elisabetta, ritorno da te.
2: Ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione, e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
3: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia, vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
4: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde, che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti, perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
3: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
4: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune, con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
3: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
4: Sì, appunto, Giuseppe

0: Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
1: Ah, cioè, stile Riviera.
0: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì, sì, sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta, e abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo.
3: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
4: Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a Londra a salutare Marco Venturini. Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
4: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
5: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto, non è tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto il musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito, e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro dove mi hanno preso, e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
4: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra? È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
5: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciò nonostante pre-Brexit

0: pre-Covid si notano tantissimo i cambiamenti nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi, per fortuna.
1: Tipo?
0: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, troviamo anche dei riscontri positivi.
1: E adesso arriviamo a Katz, intanto complimenti, insomma lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast, e allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Katz vada indietro nel tempo anche.
0: Da molto indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza, una maestra di danza che avevo mi aveva prestato cioè questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto, un musical. E c'è una famosa registrazione degli anni 90 con un cast straordinario, ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica elevata, molto alta, e quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo, e con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo 2 o 3 volte, e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
1: No, no, in questo cast intendevo, in
0: Questo,
1: questo.
0: sì.
1: Allora, qual è il tuo personaggio?
0: Dunque, il personaggio che interpretavo è, perché adesso il contratto è finito a febbraio,
1: Sì?
0: abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata un anno e mezzo. E il mio personaggio era McCavity, che è diciamo il cattivo della situazione, nella tribù dei gatti, cioè questa sorta di, appunto, gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione, e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
1: Ma anche per chi fa musical è più stimolante fare il cattivo?
0: Certo, assolutamente. Soprattutto in uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo, perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla. E poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione. No, è fantastico.
1: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine.
0: Ce ne vuole perché, insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male, un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo per mettere tutto insieme. Poi dipende, perché il trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
1: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando ti è arrivata la notizia di essere stato preso, te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la vita.
0: Me lo ricordo benissimo, era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici, telefonare alla mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo, mi ha telefonato la mia gente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso, e invece è andata.
1: Che cosa ti ha insegnato Cats?
0: Che cosa mi ha insegnato Cats? Che non bisogna veramente dare per scontato i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di goderseli e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara, riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto, è una cosa molto strana. E per cui

0: veramente la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
1: E il tuo oggi a Londra?
0: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più
1: E
0: bassi.
1: di
0: Adesso
1: audizioni, sì.
0: siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbe partire cose un po' più frequenti, per cui tenete le dita incrociate per me. Vediamo
1: Tu
0: che cosa arriva.
1: dicevi la tensione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro quindi tu lo vedi lì?
0: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però tendenza, comunque diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre, da un punto di
1: Vero.
0: vista fisico, a un certo punto si tende a rallentare. Per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente. Però se poi non dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
1: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Cats, insomma, l'hai già realizzato.
0: Bella domanda, sì, è tosta. Quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così immediato. Non è così immediato, ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, qual è il consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
0: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che mai nella vita avrei pensato, cioè io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai. Per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
1: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: Ah, la focaccia, chiaro.
1: Anche se fai ballerino?
0: Certo, assolutamente, io non mi stanco.
1: Addirittura! Anzi, molto di più,
0: Assolutamente.
1: proprio perché bruci di più.
0: In qualche modo bisogna tenersi in energia. Se...
1: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia, Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto!
0: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao!
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione e convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene.
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Andiamo avanti al centro, vado a salutare Giacomo D'Alessandro, volontario La Piuma, Forte Tenaglie, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconta un po' Forte Tenaglie e cosa significa Forte Tenaglie senza frontiere, che progetto è?
1: Il Forte Tenaglie è un luogo di genere.

Genova della nostra cinta muraria molto grande che da diversi anni, quasi 15, l'associazione La Piuma sta recuperando e restituendo alla fruizione della città. Lo fa attraverso progetti di valore sociale, perché ci stiamo rendendo sempre più conto che è un mondo che impazzisce, ma le cose che hanno un valore sociale e che aiutano le persone a inserirsi, a lavorare insieme, a occuparsi di bene comune, fanno bene a tutti alla fine. E così Forte Senza Frontiere è un progetto che noi già avevamo e che poi si è interrotto per mancanza di fondi proprio sull'incontro.

0: Del forte nella manutenzione dell'area verde che ormai è molto grande, che noi utilizziamo per le scuole, per gli eventi, per l'educazione ambientale e per ovviamente per le bambine e i bambini della casa famiglia La Piuma, che ha proprio sede nel Forte Tenaglie. E quindi il forte senza frontiere, no? Un po' una provocazione per dire uno spazio nato per la guerra che diventa un luogo di accoglienza e di inclusione in tanti modi, soprattutto con il volontariato, ma pensiamo anche potendo dare lavoro, cioè dando borse lavoro a chi sta facendo un percorso di inclusione nella nostra società, proprio perché si crea così una società più sicura e allo stesso tempo noi ci ritroviamo un forte che è più bello, più fruibile per tutti.
1: E proprio anche sull'inserimento lavorativo dei richiedenti asilo avete fatto un progetto particolare.
0: Sì. Perché questo progetto si basava sulla collaborazione con l'ufficio Migrantes della diocesi, per cui alcune persone in fase di accoglienza potevano fare alcune mattine di lavoro insieme a noi al Forte attraverso appunto una borsa lavoro, quindi non volontariato ma proprio un percorso di acquisizione competenze e restituzione di lavoro ad un progetto come quello del Forte Tenaglie. Noi vogliamo riattivare questo progetto, abbiamo fatto un calcolo, quindi attraverso sia il 5 per 1000 sia delle raccolte fondi speriamo di arrivare a quella cifra necessaria per attivare prima una, poi due, poi tre, poi quattro borse lavoro per un anno per una persona in fase di richiesta di asilo. Questo progetto si basa anche poi su piccole cose molto per noi importanti, no? L'incontro con persone di diverse culture che si arricchiscono a vicenda, che si scambiano competenze anche manuali, artigianali, e tutto va poi a beneficio di un luogo che viene utilizzato ormai, abbiamo calcolato, da oltre 2.500-3.000 visitatori durante tutto l'anno.
1: Prima che quel decreto cambiasse un po' le sorti del vostro progetto, ci vuole raccontare qualche esperienza, qualche storia per capire come ha fatto la differenza nella vita di alcune persone di più, ma poi insomma di tutti quelli che ruotano intorno?
0: Sì, ora penso a due ragazzi della Nigeria che ovviamente sono venuti da una storia, da un percorso anche che ha riguardato difficoltà, torture, sofferenze, e che poi sono diventati due maestri di muretti a secco, che è una delle nostre arti tradizionali, molto richiesta in Liguria, soprattutto nelle zone parco della Liguria, e hanno frequentato il primo corso di muretti a secco al Forte Tenaglie. E infatti oggi tante volte i visitatori entrando vedono queste aiuole rifatte con questi muri a secco di fattura recente, rimangono stupite dalla bellezza poi dei fiori. Abbiamo un mandorlo che è la prima cosa che fiorisce durante il tardo inverno, la prima primavera. E noi raccontiamo che questo è grazie a questo connubio tra valore sociale, lavoro insieme e il recupero del nostro patrimonio, non più nel senso per cui era nato, quello di controllare e cintare la città di Genova, ma invece di aprirla ad accogliere tutti i tipi di persone, che è poi quello che facciamo anche noi al Forte Tenaglie.
1: Quindi, ricordiamo ai nostri telespettatori, attraverso il 5 per 1000, per esempio, qual è il progetto, ma soprattutto qual è il messaggio che volete lanciare con queste tre borse? Speriamo che poi, insomma, possano essere anche di più.
0: Anche di più, sì. Con il 5 per 1000 alla Piuma ODV o altre modalità di raccolta fondi, noi cerchiamo di attivare fino a tre borse lavoro per richiedenti asilo, per garantire un forte più bello, più accogliente per tutta la città, a partire dai più piccoli, dalle scuole, dai bambini della casa famiglia, e per garantire formazione e inclusione che diventa oggi sicurezza sociale. Vediamo in questi giorni il disastro che avviene ancora con il caporalato, con i braccianti, con quel lavoro nero che poi finisce in realtà a contribuire al nostro Made in Italy. Ecco, cerchiamo di fare le cose fatte bene con dei progetti che possano tenere insieme tutti gli aspetti e garantire dignità e benessere per tutte e tutti noi.
1: Le faccio una domanda pratica, perché magari qualche nostro telespettatore ha visto le immagini, sa che lì c'è il forte, ma dice: ma come ci arrivo? Come ci si arriva?
0: Siamo un forte che è paradossalmente accessibile con i mezzi pubblici, perché siamo a 15...
1: Eccezione.
0: È un'eccezione per i forti di Genova. È a 15 minuti a piedi in piano, è importante dirlo, dalla cremagliera Principe Granarolo o dal capolinea del bus 38, quindi siamo proprio sulla cresta che univa la Lanterna di Genova a poi alla cinta muraria delle Alture. E quindi abbiamo anche la bellezza adesso di essere raggiungibili con le bike, in sharing, insomma in tante modalità. C'è chi ha piacere di venire a piedi, chi in macchina, ma le persone
1: È facilmente raggiungibile. In modi diversi. Sì. Grazie a Giacomo D'Alessandro, volontario La Piuma, Forte Tenaglie, per averci raccontato questo progetto. Noi adesso, Regia, ci

0: Spostiamo nel Savonese, giusto? Sì, ci spostiamo nel Savonese, vi dicevo il Festival della Maiolica, questa iniziativa diffusa sul territorio, ritorno da Franco Nativo. Franco, buongiorno.
1: Sì, Tiziana, eccoci con Nicoletta Negro che, oltre a essere l'assessore alla cultura del comune di Savona, ricopre anche una carica molto importante. Se non sbaglio, lei è vicepresidente di?
2: Della ICC, Associazione Italiana Città della Ceramica.
1: E quindi non poteva che essere così. Sono giornate importanti quelle che si sviluppano e si stanno sviluppando qui a Savona con il Festival della Maiolica. Tanto entriamo, assessore, un
0: Volentieri,
1: attimo dentro, così
0: volentieri.
1: facciamo vedere, scusate le spalle un attimo, ma guardate che meraviglia. Quelli che vedete inquadrati in questo istante della nostra Francesca Cangiotti sono alcuni dei lavori che hanno realizzato tanti bambini delle scuole primarie e quant'altro. Bellissimi, tanto assessore, complimenti. Per far capire ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto è inclusivo questo progetto.
2: Sì, la ceramica è trasversale, la ceramica parte da dei lavoratori per bambini sino ad arrivare agli anziani, passando attraverso il mondo della disabilità. Sono tantissime le associazioni coinvolte, gli enti coinvolti per un grande progetto che si chiama Ceramicabili e qui vedrà la sua conclusione, anche se è un viaggio che appartiene a tutto l'anno, perché in realtà laboratori, iniziative ci sono tutto l'anno. Una piccola
1: Sì.
2: Insieme invece al mondo dei malati, con l'associazione Alzheimer, oggi inauguriamo una bellissima mostra che è proprio dei malati di Alzheimer, fatta insieme ai figli. Fatta insieme alle badanti, ecco, si sono riuniti, hanno fatto tanti laboratori insieme e oggi in Pinacoteca celebriamo anche questo momento insieme a loro, insieme ai familiari. Quindi la ceramica riesce davvero a essere, arrivare a tutti.
1: Grazie, grazie a Nicoletta Negro. Io vi ricordo ancora una volta che è partito oggi questo Festival della Maiolica e rappresenta davvero la baia della ceramica perché vengono prese in considerazione ben quattro realtà, ovviamente oltre Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. Mi raccomando, venite a scoprire questo meraviglioso territorio in questo specifico proprio momento con il Festival della Maiolica. La linea nuovamente può ritornare allo studio.
0: Grazie, grazie Franco. E adesso ritorniamo con Elisabetta Biancalani, l'apertura dei primi 3 chilometri della sopraelevata portuale, 1.000 camion in meno. Dovrebbero esserci le parole, direi, del presidente del Porto Regionale Savona.
3: Presidente, raccontiamo quest'opera che vede oggi una sua prima parte di inaugurazione.
4: Sono 3 chilometri circa di impalcato stradale su due livelli. È un'opera innovativa sia per le modalità costruttive. È un'opera che viaggia su due impalcati sopraelevati, l'uno soprastante all'altro, una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri. L'impalcato stradale su doppio livello, prima volta costruito in Europa, 100 metri la larghezza della lunghezza della campata ed è un'opera, devo dire, che è stata costruita in velocità, in celerità. Siamo andati avanti a circa 1,2 km di lunghezza all'anno, rispetto ad una media intorno ai 750-800 metri lineari all'anno per opere analoghe a queste. Quindi un'opera importante, costruttiva. Questo è merito della nostra direzione lavori, dell'ingegner Mansueta e di tutta la sua squadra, è merito dell'impresa che in associazione temporanea si è unita per rafforzare la propria capacità produttiva e di fronte anche a situazioni non gradevolissime, perché costruire un impalcato del genere all'interno di aree operative che non si sono mai fermate comporta ovviamente anche delle criticità che abbiamo però ampiamente e agilmente superato, quindi un plauso alla direzione lavori, un plauso all'impresa. Oggi entra in esercizio, toglierà dalla viabilità stradale cittadina di Lungomare Canepa dai 900 ai 1.000 camion al giorno, con un beneficio che da subito potrà essere registrato a favore della cittadinanza. È un'opera che nei nostri piani doveva essere inaugurata a dicembre del 2026. Ho fortemente insistito con l'impresa e con la nostra direzione tecnica affinché questa apertura al pubblico fosse anticipata prima dell'estate, proprio perché, arrivato lo scorso anno a Genova, mi sono trovato di fronte ad una situazione di congestione stradale che alcuni organi di stampa, tra i quali il vostro, dottoressa, mi avevano evidenziato e sui quali abbiamo effettivamente registrato la necessità di intervenire. Quindi il nostro auspicio, ma che statisticamente consiglio,

0: Consideriamo assolutamente certo è che dai prossimi giorni la viabilità di quest'area di città, quindi quella che collega l'uscita a Genova Aeroporto con tutto lungomare Canepa, perché tutto il traffico portuale in ingresso e uscita non interferirà più su quell'arteria. Ovviamente il beneficio sarà ancora più evidente a dicembre, quando apriremo l'intero tratto di questa nuova viabilità stradale che collegherà Genova Aeroporto con San Benigno. Ma non abbiamo voluto aspettare il 31 dicembre, abbiamo voluto anticipare perlomeno in via parziale l'80% di operatività dell'opera, ed ecco perché oggi siamo stati nelle condizioni di poter condividere con la città, con il porto, con gli operatori, questa prima messa in esercizio.
1: Libererà anche quest'opera degli stalli nella sopraelevata vecchia portuale?
0: Avrà due benefici aggiuntivi, mi sia consentito anche tre. Il primo, il più semplice, voi vedrete ai margini di questo impalcato la costruzione in corso d'opera di pannellature fotovoltaiche che andranno a sommarsi rispetto a quelle che già abbiamo in ambito portuale. Sono pannellature finanziate con progetti PNRR e che ci consentiranno di aumentare la capacità di produzione elettrica green dei nostri ambiti portuali. Il secondo beneficio è che la costruzione di questa infrastruttura andrà ad liberare circa 70 stalli che andranno ad essere realizzati nella parte del vecchio impalcato che si trova praticamente ad est dell'attuale infrastruttura. Sono 70 stalli che all'interno dell'area portuale consentiranno di liberare viabilità operativa tra i vari terminal. Oggi voi sapete che abbiamo interventi infrastrutturali importanti, rilevanti, costituiranno un beneficio quando saranno pienamente operativi. Oggi costituiscono, non possiamo negarlo, anche un intralcio all'operatività del porto. Intralcio che in buona parte è originato dal parcheggio non particolarmente ordinato dei mezzi pesanti.
2: Grazie Elisabetta Biancalani. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco la lezione di italiano con il professor Vittorio Coletti. Oggi parleremo dell'uso dell'H. Non mancate, tra poco.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: A lezione di lingua italiana con il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, tanti messaggi al 347-6766-291 riceviamo durante la settimana. Sono

0: errori, di basici anche forse di grammatica, ma siamo veramente pieni, professor Coletti. Oggi ci concentriamo sull'uso dell'H.
1: Sì. Sono arrivate domande, lei mi ha detto appunto intorno all'uso dell'H. Beh, intanto mettiamo subito una cosa: H è una lettera dell'alfabeto italiano ereditata dall'alfabeto latino, ma mentre il latino rappresentava anche un suono, un'aspirazione, habeo, verbo avere, nihil, ecco, in italiano invece non rappresenta più nessun suono, è un puro segno grafico che è rimasto in parole non italiane, anche se di uso molto comune. Per esempio la parola hotel, noi lo usiamo comunemente con la H davanti, ma è una parola francese che ha la H perché ce l'aveva in latino la sua fonte, hospitalem, il nostro ospedale, in latino aveva una H, e i francesi con hotel l'hanno conservata, come l'hanno conservata gli inglesi in hostess, che anch'essa è una derivata sempre della famiglia del latino hospis, l'ospite, quello che ospita. Però invece parole italiane, cioè puramente italiane, con la H, che comincino per la H, non ce ne sono, sono tutte quelle usate che ci sono, sono parole di origine straniera. Che cosa serve allora la H in italiano? Ha un valore, diciamo, di distinzione di parole che potrebbero avere due significati diversi. Questo è il caso più comune, è quello della coniugazione del verbo avere. No, come si sa, per cui è presente indicativo, io, tu, hai, ha, essi hanno, noi lo scriviamo ormai con una H, anche se in passato si scriveva semplicemente con l'accento sulla A del verbo. Ma perché l'accento o la H? Per distinguerlo dalla congiunzione o, dalla preposizione ai, dalla preposizione a, dalla parola hanno, va bene? Quindi ha un puro segno, diciamo, distintivo.
0: Abbiamo un cartello su questo, professore?
1: Bene,
0: così
1: sì.
0: Così magari aiuta anche i nostri telespettatori.
1: Certo.
0: Andiamo col primo.
1: Buona idea, vediamo. Eccolo qua, no? Ecco, quindi questo è il modo con cui noi scriviamo, che ormai la lingua ha accettato la convenzione ortografica di coniugare avere al presente indicativo, è con la H davanti, proprio per non confonderla appunto con una O, che è una semplice congiunzione, una I, che è una preposizione, come la A o la parola o il nome hanno, naturalmente. Qualcuno più anziani come me ricorderanno che in passato si scriveva anche invece O, il verbo avere, con l'accento sulla O, sulla A,
0: ma veramente?
1: Ma sempre allo scopo di distinguere dalle parole omofone, sostanzialmente, quindi un puro segno distintivo. Ma la H ha anche un'altra funzione che forse abbiamo nel nostro cartello, no?
0: Sì.
1: Se possiamo tornarci un attimo, ecco, qui si vede bene cosa può servire, la cosa cui serve più importante della H. Serve a consentire una pronuncia diversa di una lettera che per la vocale che segue l'avrebbe di un certo tipo, seguita da I, la C, da Cina. Ma se noi vogliamo che conservi invece il suono duro, chiamiamolo così, come si chiama popolarmente, lasciamo a usare la terminologia linguistica, il suono di C, come inchina, ecco che la grafia italiana da sempre, da tantissimi secoli, usa mettere tra la vocale e la consonante questa H. Così noi abbiamo giro e ghiro. Per conservare la pronuncia dura di G davanti a I, la H serve appunto a questo scopo, se no diremo di nuovo giro, naturalmente. E così anche la E. È una vocale, le vocali anteriori cosiddette come la E e come la I inducono a indebolire, se vogliamo, la pronuncia dura di certe consonanti come G, G, consonanti cosiddette velari, e quindi noi abbiamo davanti a E, quando segue E, G diventa G, quindi getto, gente, va bene? Se voi ci vogliamo che resti la pronuncia dura, perché etimologicamente questa è naturalmente giustificata, eccetera, ecco la H come inghetto, così la differenza tra ceto e cheto. Quindi una funzione grafica però importantissima, perché fa pronunciare in maniera diversa la consonante che lo precede. Quindi ha un ruolo in questo caso, mentre nel caso di avere,

0: anche l'accento poteva andare bene, ormai si è consolidata la consuetudine di usare la H e bisogna usare la H. In questi casi è davvero un segno inevitabile, perché altrimenti non riusciremo a fare la differenza della pronuncia di parole che per il resto sembrano identiche, sembrerebbero omofone, ma invece hanno una pronuncia e una storia etimologica e fonetica ben diversa. Cina e china, giro e ghiro, eccetera.
1: Esatto.
0: Abbiamo forse ancora
1: Andiamo avanti,
0: qualcos'altro?
1: sì.
0: Sì? Ah beh, ecco, un uso che è abbastanza significativo della H nella nostra grafia, perché qui parliamo sempre di grafia, parlando, la pronuncia H non c'è, ebbene, sono le interiezioni, cioè queste micro, spesso micro parole che servono per esprimere uno stato d'animo, no? Un sentimento, una sorpresa, non hanno un significato, ma danno una sensazione di qualche cosa, l'ammirazione, l'esitazione, il dolore, quindi ah, eh, hai, a volte anche unendosi a parole un po' più significate, come me, ai te, ai noi, naturalmente. In questi casi c'è anche qui da lunga consuetudine, già nel codice della Divina Commedia, se non erro, c'è l'abitudine di scrivere, di mettere un H, e non peraltro che per dare l'idea, in qualche modo direi, dell'allungamento: questa A è più lunga, questa E è più lunga. Naturalmente non comporta un suono la H di A, la E di E o di AIME, però aiuta, per così dire, a dare l'idea che la vocale che precede è pronunciata, come dire, con più lunghezza, dura di più, appunto perché è un'esclamazione, e perciò deve dare la sensazione di qualcosa che è abbastanza sentito. Ed ecco che quindi la grafia ha tradotto questa particolarità dell'espressione adottando ormai abbastanza stabilmente la H.
1: Ma si usano ancora nello scritto o vanno via via perdendosi? Cioè si usa più nel parlato, professore?
0: Beh, ovviamente sono sempre più del parlato, però nei romanzi, per esempio, ce n'è pieno, perché
1: C'è
0: nei dialoghi dei
1: pieno.
0: romanzi, quindi non c'è dubbio, anzi, è così nei fumetti,
1: È
0: nella
1: vero.
0: scrittura dei fumetti, ce n'è tantissimo. Sì.
1: Allora, andiamo avanti
0: Abbiamo
1: con l'ultimo
0: ancora
1: cartello.
0: qualcosa? Sì.
1: Ecco.
0: Ah, vabbè, sì, questo in realtà riguarda l'H, per modo di dire, ma la forma popolare che noi usiamo nel parlato, no? Non ci ho più visto, no? Che è un po' l'equivalente che dire non c'ho fame, non c'ho sete. Sono tutte forme dell'italiano informale, dell'italiano, diciamo, da bar, se vogliamo, non certamente da consigliabili nella lingua scritta, però hanno spesso una difficoltà in più, che a volte bisogna anche tradurli nella scrittura. Per esempio, se uno scrive un romanzo, un dialogo, due personaggi che parlano tra di loro, bisogna scrivere non ci ho più visto, come lo scrivi? Ecco. E ci sono state tante esitazioni nella tradizione recente, da quando soprattutto, appunto, si è cominciato a scrivere anche l'italiano parlato, a come scrivere queste espressioni, che poteva portare a fare l'apostrofo, l'elisione di i davanti a h, come nella soluzione seconda, quella che ho segnato e che ha segnato con l'asterisco, per indicare appunto che non è comune o non è accettabile o è sconsigliabile. In questi casi proprio la grafia consigliata è quella di mettere la forma piena, non ci ho più visto, anche se ci rendiamo conto che la pronuncia non è quella piena, perché diciamo non ci ho più visto, non ci ho più visto, ma proprio questa brutta soluzione grafica, scrivendo è meglio scrivere il C in forma piena.
1: In forma piena, ok, benissimo.
0: Sì,
1: Ma
0: è chiaro?
1: sì, chiaro, chiaro, molto chiaro, spero, anche se purtroppo spesso no, si vede in giro quest'H, insomma, spesso qualcuno se la dimentica. Non so, le regole che hanno insegnato anche alle scuole elementari, professore, non so come mai spesso ci si dimentichi quest'H, io non so come sia possibile, ma sai, io sono figlia di maestra, quindi per me erano bacchettate sulle mani, quindi no, però. No, su questo non ce l'ha fatta, professore, è rimasto troppo scioccato quando ho detto che ancora molte persone non usano l'H e si è frizzato.

0: non vuole commentare questo. Allora, ci salutiamo così con il professor Vittorio Coletti, grazie, grazie mille. E noi facciamo un passo indietro, viaggio in Liguria, andiamo nella Valle dei Mulini insieme ad Elisabetta Biangalani.
1: La Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone, ma anche altre zone qui vicine.
2: Gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente frantoi e mulini, sì. Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
2: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo abituati a vedere altro.
2: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
2: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
2: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così.
0: E tra pochissimo ci vediamo con Dario Vassallo, chissà chi cosa ci racconterà del mondo del cinema e degli spettacoli oggi.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni instabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tigullio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata, con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione, con anche temperature in aumento potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie.

chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: È arrivato il momento di parlare di spettacoli, di cinema. Vado a salutare Dario Vassallo. Ciao Dario.
1: Ciao Tiziana, buongiorno. Buongiorno ai nostri telespettatori.
0: Da dove partiamo oggi?
1: Partiamo facendo gli auguri ad una grandissima attrice italiana che compie 80 anni. Sai chi è?
0: No.
1: Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli compie 80 anni ed è sicuramente un'attrice che ha rappresentato il volto del cinema italiano per più di 60 anni, lei è esordito quindicenne, è un'attrice popolare insieme anche sofisticata, una protagonista sia del cinema d'autore sia un'attrice capace di reinventarsi. Lei arriva al cinema quasi per caso, ancora adolescente, dopo alcune esperienze come modella, dopo alcuni concorsi di bellezza viene notata dai registi che stanno cercando nuovi volti. Il debutto avviene nel 1961 con Pietro Germi, non è proprio il debutto, debutta prima, ma Pietro Germi sempre nel 1961 le dà il ruolo che è La Lancia, che è Divorzio all'italiana accanto a Marcello Mastroianni, la rende già una diva a quel tempo. Poi negli anni 60 gira anche Sedotta e abbandonata, Io la conoscevo bene, di Pietrangeli, che con un personaggio che è considerato ancora adesso uno dei vertici del cinema italiano di quel decennio. Comunque la sua forza è stata quella di non lasciarsi mai imprigionare dalla sua immagine, avrebbe potuto continuare a fare ruoli di giovane seduttrice, invece poi sceglie la strada più difficile lavorando con registi, con grandi autori italiani ed europei, con Bertolucci gira Il conformista, gira Il Novecento, poi Ettore Scola la prende per C'eravamo tanto amati, che è un film bellissimo, La terrazza e via dicendo. Anche Mario Monicelli a suo modo la rende una delle protagoniste della commedia all'italiana. Poi c'è stato negli anni 80 la svolta un po' clamorosa, perché diventa la protagonista della Chiave di Tinto Brass. Tinto Brass era noto per quel film Posé, lei non si fa spaventare dal ruolo e interpreta appunto quel personaggio. Poi diventa anche una sorta di musa per le nuove generazioni, si affida a registi giovani con Muccino nell'ultimo bacio, con Virzina La prima cosa bella, con Ferzan Özpetek, con altri autori contemporanei, diciamo così, più giovani a quel tempo. E poi tanti riconoscimenti, un Davide Donatello alla carriera e via dicendo. Insomma, è un percorso artistico unico del panorama italiano, e poi soprattutto c'è il fatto che è arrivata a 80 anni, direi, in ottima forma. E allora vediamo un po' insieme un collage che mette insieme alcune delle sue interpretazioni più note. Ricordiamo anche sua storia d'amore molto importante e tra l'altro a quei tempi molto criticata con Gino Paoli. Lei era giovanissima quando si mise con Gino Paoli, una storia d'amore dalla quale è nata anche ovviamente Amanda, la figlia Amanda, che è poi seguito le orme della madre più che del padre. Vediamo.
2: Quando sei qui con me

0: Ora.
1: Auguri dunque a Stefania Sandrelli e ai suoi 80 anni. C'è da dire che oggi peraltro passiamo invece all'opera, dopo il cinema, perché oggi questa mattina è stato presentato l'ultimo appuntamento in cartellone del Carlo Felice di Genova, che è la Bohème che andrà in scena da martedì 16 di giugno. Ed è tradizionalmente l'ultimo appuntamento della stagione. Mette in luce gli allievi dell'Accademia di Perfezionamento, che è un'iniziativa che va avanti dal 2019. Giovani cantanti provenienti da tutto il mondo fanno questa accademia sotto la guida di Meli e della moglie di Francesco Meli, del tenore, e della moglie soprano Serena Gamberoni, e poi hanno l'opportunità proprio alla fine della stagione di presentarsi sul palcoscenico davanti a un vero e proprio pubblico con uno spettacolo. Lo spettacolo di quest'anno è appunto La Bohème. Allora sentiamo quello che ci ha detto questa mattina il sovrintendente del Carlo Felice, Michele Galli, che parla sia di Bohème sia dei giovani, di questi giovani dell'Accademia di Perfezionamento, ma anche fa un po' un resumé, un giudizio complessivo di quella che è stata la stagione del Carlo Felice, che appunto si chiude con Bohème.
2: Con Bohème chiudiamo la stagione 2025-2026. Tradizionalmente è l'appuntamento riservato ai giovani che hanno frequentato l'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale, che ormai da 6 anni, diciamo, il Carlo Felice promuove. Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionalizzante, e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera.
1: Perché Bohème è ancora così importante, così amata dal pubblico?
2: Beh, il titolo pucciniano è forse una delle opere anche più rappresentate al mondo, ha indubbiamente catturato quelli che sono il nostro cuore, il cuore musicale degli italiani. È stata una stagione positiva che ha registrato alcuni valori, quali l'incremento dell'indice di riempimento della sala. Questo è stato molto importante per noi, significa che abbiamo, diciamo, rafforzato il legame con il pubblico genovese. Altrettanto il varo dei progetti didattici riservati alle scuole ci ha consentito di ampliare il pubblico. Tutti diciamo sono il pubblico del domani, no, sono già il pubblico di oggi. La creazione e l'applicazione di alcuni progetti come Navigare Insieme dimostra quanto il Carlo Felice sia un teatro inclusivo, un teatro che vuole essere fruibile da parte di tutti, anche di coloro, diciamo, che hanno delle difficoltà, per cui noi ci teniamo molto a far sì che il Carlo Felice sia la casa culturale musicale di tutti i genovesi.
3: Occhio. Eccoci, Dario.
1: Eccoci qua, e quindi queste due cose. Poi ci sono alcuni appuntamenti per quello che riguarda questo fine settimana, cominciando da domani, dove il Balletto di Milano è in scena domani sera al Teatro Sociale di Camogli. Domani, dopodomani, al Porto Antico di Genova, la Piazza delle Feste si trasforma nel Vintage

0: Fest di Genova, quindi l'occasione per diciamo così, incontrare diciamo così, pezzi unici per quello che riguarda lo stile passato. Ricordiamo anche un paio di appuntamenti sempre per domenica, torna la festa del canestrelletto di Torriglia. Per gli amanti di questo dolce, la sua 30ª edizione, mentre sempre domenica è la prima domenica del mese e quindi ci sono i musei aperti, l'iniziativa del Ministero che musei e siti archeologici aperti gratuitamente, come appunto ogni prima domenica del mese, e concludo sempre domenica con tornando a Carlo Felice, perché c'è un evento veramente, veramente raro, sono tre artisti straordinari, tre pianisti straordinari, tre pianisti jazz che si incontrano insieme, che suonano insieme, e sono Dalino Rea, Stefano Bollani e Dado Moroni, quindi un concerto veramente unico domenica sera a Carlo Felice.
1: Grazie a Dario Vassallo, vi ricordo alle 15 pomeriggio live con Franco Nativo. Grazie per averci seguito, grazie ad Andrea Rocchicciale e Mario Bocconi in regia, buon proseguimento su Primo Canale, arrivederci.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No. Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego. Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
0: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
0: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
0: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
2: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo.

0: un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato bottega. Con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: no? A Bogliasco, per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante, tra l'altro.
1: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni.
1: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma

0: ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: o negli alberghi. O nei
1: e voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60 sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la in qualche modo quella
0: la
1: che dopo
0: discoteca
1: si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì,
1: ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
2: era
1: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: Trepini.
1: C'è un altro aspetto Trepini del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato, e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interno.

0: Interiano Pallavicino, in piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta. Le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top.
1: Certo, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a

0: prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita Santa Brigida il procuratore.

0: fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
1: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Il primo di una lunga serie.
1: Di una lunga serie poi.
2: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
0: allora,
2: lui aveva 15 anni, ci
0: allora aveva 15
2: cosa
0: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
2: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
1: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
2: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
0: Giovanni Saponara.
2: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
0: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
2: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
2: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla.
2: Lo credo.
3: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
0: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
2: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
0: tanto,
2: sono stati fatti.
0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9,
2: il salto di qualità
0: una prova del 9. Poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
2: diciamo, che
3: agenti. Cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo.

0: significativo quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre. L'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare. Frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
2: Come noi.
0: Tutti forse.
1: Come tanti,
0: o il Dori o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore, allora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: Mio padre
2: che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci
1: classico,
0: di qua, eccetera.
1: Certo.
0: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca,
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi sono.
1: Illazioni.
0: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
0: esatto,
2: sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
0: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, uno perché non è più, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella certo. città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei.

0: un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
0: Esatto, questo
2: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri.

0: personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un inutile zavorra di bersagli umani.
1: Ho detto, se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, certo. Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo, molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta e
2: il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. E lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo.

0: Con Coco e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, i giovani.
1: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
2: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

Ben ritrovati, consueto appuntamento, ultimo giorno della settimana per quanto riguarda il pomeriggio live, come tutti i giorni dalle 15 alle 18 con Franco Nativo, con voi sino alle ore 18, anche se oggi sono tanti tanti gli appuntamenti e soprattutto sono tante anche le possibilità di stare insieme con voi, come ormai lo sapete, con il numero di telefono, con il WhatsApp, insomma avremo il consueto appuntamento dedicato all'intrattenimento con tutti i nostri giochi, ma non solo, tanta tanta informazione, come sempre i collegamenti con la nostra redazione giornalistica di Primo Canale. Cercheremo di stare sempre con voi sul territorio. Ci avviciniamo a grandi passi verso ormai la bella stagione, anche se per la verità il tempo è cambiato da ieri a oggi, anche se poi adesso il sole è tornato, tant'è che andiamo proprio a vedere un po' com'è il tempo sulla nostra Genova, poi andremo a vedere anche con le nostre telecamere. Allora, dopo una giornata un po' burrascosa ieri, poi nella notte ha piovuto, fortunatamente è ritornato il sole sulla nostra regione, qui siamo a Portofino, però dobbiamo essere sinceri, un paio di gradi in meno di temperatura, quindi si respira un po' meglio, si respira un po' meglio. Quindi insomma l'importante era questo, perché c'era arrivato un po' questo caldo repentino, non era il massimo della vita, vi dico la verità, anche perché poi insomma che cosa ci dobbiamo aspettare allora a luglio, agosto? Quindi meglio così. Queste sono immagini che ci arrivano anche dal Golfo del Tiguglio, poi siamo verso Lavagna, tutta la zona poi del promontorio di Portofino che abbiamo visto. Quindi la giornata per adesso è molto molto bella e sembra, qui siamo a Lavagna probabilmente, e sembra che anche nella giornata tra sabato e domenica dovrebbe essere molto bello. Forse il mare è un pelino mosso, come vedete anche dalle immagini, ma insomma al di là di quello io tanto non devo andare in barca, quindi problemi non ne ho. Allora, di che cosa parleremo oggi? Di tante tante cose, tanto salutiamo anche gli amici di Camogli che vediamo qui nelle immagini. Dicevamo, sono tante le immagini che ci raccontano la nostra bella Liguria, anche con la nostra rubrica di viaggio in Liguria, e nel frattempo andiamo a vedere un po' le immagini, in questo caso anche della nostra sopraelevata Aldo Moro, che come sempre insomma è abbastanza tranquilla in questi orari. Invece in questi giorni, ragazzi, se vogliamo parlare poi, e chiedo poi alla regia quando possiamo di far vedere un po' le autostrade, è stata una settimana devastante. Insomma, addirittura si è arrivati anche nei giorni del rientro a 30 km di coda tra gli incidenti e quant'altro, quindi davvero è sempre lì, sempre sulla 10, sempre tra Savona e Genova e viceversa, succede sempre tutto lì, è incredibile. Non sappiamo darci una spiegazione, perché poi fondamentalmente, a parte qualche curva leggera, è quasi tutto rettilineo, eppure tra lavori, restringimenti e quant'altro va bene. Allora, nel frattempo lo vedete che prosegue anche a Genova la Design Week, è un appuntamento, un evento molto molto importante, come molto molto importante. E poi ne parleremo, avremo anche un servizio. È partita da oggi il Festival della Maiolica, che è un appuntamento che si rinnova di anno in anno e vede davvero quattro comuni coinvolti come Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, che lo sapete anche se sono attaccate, sono comunque due comuni ben distinti, e Celle Ligure. E noi proprio nella giornata di questa mattina, in compagnia anche della nostra troupe, abbiamo realizzato un po' di servizi, ma li faremo, aspetta Andrea ancora un attimo, tanto salutiamo anche Andrea che è ritornato da 25 giorni di ferie, beato lui. Filippo invece è in galera ancora per un paio di anni, vabbè, d'altra parte ci sta, d'altra parte così. E quindi niente, si è fatto 25 giorni di ferie, beato te. E adesso però è giusto che lavori almeno per altri 13 anni senza farti un giorno di ferie. Nel frattempo io mi vado a sedere e invito anche gli amici, come sempre, a comunicare.

0: comunicare attraverso WhatsApp. Giochiamo, e sì, la spazio dell'intrattenimento non può mancare all'interno di Pomeriggio Live, tant'è che abbiamo anche oggi un bel bambino da indovinare, che adesso vi facciamo vedere subito, così vedete un attimo se riuscite a capire di chi si tratta. Adesso ve lo facciamo vedere. Nel frattempo avremo anche oggi forse finalmente l'elezione del nuovo preside dell'università, vedremo il grande rettore, vedremo chi sarà. Allora, vediamo se riusciamo a vedere le immagini, grazie Andrea. Eccolo qua. Allora, io adesso ve lo faccio vedere anche in primissimo piano. Allora, chi è questo bambino? Guardatelo un po' bene. Questo non è tanto facile, ragazzi. Potreste arrivarci se guardate bene anche un po' quel ghigno. Però vi dico, non è. C'è anche una macchina che addirittura sembra una Trabant, quelle cecoslovacche, incredibile. Comunque, chi è questo bambino? Me lo dite al nostro WhatsApp, che adesso vi facciamo vedere? Cioè, sia il numero di telefono che il WhatsApp a vostra completa disposizione. Naturalmente all'interno della nostra puntata di oggi avremo spesso e volentieri dei collegamenti con la redazione. Oggi parleremo di ludopatia, quindi gioco d'azzardo. Ne parleremo con un'esperta che ci racconterà anche soprattutto chi sono insomma i potenziali attualmente anche persone che possono cadere poi in questa ludopatia. Sono soprattutto non solo gli adulti, ma soprattutto in questi ultimi anni le nuove generazioni. Soprattutto perché ormai possono giocare tutti attraverso il telefonino, non c'è più bisogno di andare, quindi giochi lì e lì hai capito, lo fai anche in casa e ti porti via anche la pelle se non stai attento. Quindi cercheremo di capire come affrontare il problema della ludopatia. Poi alle ore 16, così vi faccio un po' di scaletta come facciamo sempre, avremo il nostro Dario Vassallo che, come sapete, ci parlerà quest'oggi di Stefania Sandrelli, un'altra grande attrice che, pensate, proprio in questi giorni compie 80 anni, quindi tanti complimenti alla grande Stefania Sandrelli. Allora, abbiamo una telefonata, vediamo già di chi si tratta, vediamo se l'abbiamo già in linea. Buon pomeriggio, eccoci.
1: Buon pomeriggio, sono Antonella, secondo me è Matteo Renzi.
0: Ah, ciao Antonella, ma così secca, non mi hai nemmeno detto buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno l'ho detto.
0: Ciao Antonella. Allora, secondo te il bambino potrebbe essere Matteo Renzi? Non posso dirti ancora nulla, perché lo sai che un po' prima delle 17 lo sveleremo, però chissà mai. Senti Antonella, invece dimmi due cose al volo di te. Come stai tanto? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Da dove ci chiami Antonella?
1: Da San Teodoro.
0: Come si sta a San Teodoro?
1: Si sta abbastanza bene.
0: Al verde, tranquilli, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Giusto. E poi si mangia anche bene lì dalle tue parti.
1: Sì, va bene, sì.
0: Ma tu, senti, prima di lasciarci, allora, sei in procinto poi già di preparare qualche vacanza estiva o ancora non sai dove andrai?
1: No, lo so dove andrò, andiamo a Marina.
0: A Marina di Massa?
1: No, Diano.
0: Ah,
1: Marina.
0: Diano, scusa, ormai sono sordo. Diano Marina, vabbè, quindi rimani in Liguria.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, perché
1: per
0: dici?
1: Il momento sì.
0: Perché dici giusto?
1: Come inizio.
0: Poi no, ma ti piace solo il mare o anche la montagna?
1: No, mi piace solo il mare.
0: Bravo, soltanto il mare, va bene. Antonella, io ti mando un grande bacio, ti ringrazio per la tua telefonata e prima delle 17 sveleremo se magari proprio questo bambino potrebbe essere Matteo Renzi, va bene?
1: Bene, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Mille.
0: Grazie Antonella, grazie. Allora, non solo il numero di telefono a vostra completa disposizione, ma anche il nostro WhatsApp che adesso la regia vi farà vedere, così perlomeno potete anche. Allora, poi c'è già chi mi risponde, mi dice Macedonia, che non so se si chiama così, si chiama Macedonia, sta qui, non lo so. Comunque, ciao Macedonia, sarebbe un bellissimo nome. Secondo me è Beppe Grillo, mamma mia. Va bene, vedremo se sarà Beppe Grillo. Un'altra telefonata in diretta, buon pomeriggio, eccoci.
2: Senta, voglio un'informazione, buonasera.
0: Buonasera.
2: Questa mattina
0: sì.
2: Il professor Bassetti parlava, sì, delle zecche, però io sono riuscita a percepire solo le ultime cose,
0: sì,
2: che ha detto. Quando ci sarà una replica, quando potrei sentirla?
0: Allora, stia un attimo lì. Adesso chiedo alla regia se è possibile riuscire a recuperare l'intervista che hanno realizzato, penso la Eva Perasso con il professor... Tiziana, sì?
2: Perfetto.
0: Tiziana. Bravissima, che giustamente. Allora, Tiziano Berti, se abbiamo la replica, nel giro di una decina di minuti la rimandiamo, perché era una cosa molto...

0: molto interessante, va bene?
1: Sì, okay. Sì, perché guardi, qua io sto in campagna, non c'è una persona che non è stata, una mia amica sì. Ha dovuto fare un mucchio di cure, di accertamenti perché si era infettata, cioè non si sa niente, parlano tanto di zanzare, di tutte le cose, però le dico, se non c'è una persona, io sento che non sia stata infettata da queste, è un problema.
0: Certo. Allora, cara signora, se riusciamo a recuperare, penso di sì, l'intervista, noi la riproponiamo perché è molto interessante. E nel frattempo, però, le chiedo anche, lei l'ha visto il nostro bambino misterioso da indovinare? Chi è secondo lei?
1: Sarà mica Chirone.
0: Cirone, Enrico Cirone, il nostro Enricone. Non si sa mai, non si sa mai. Va bene, la mettiamo lì, signora. Poi ecco, c'è un'altra cosa da indovinare, c'è anche il cane da indovinare sotto nella foto, però quello faremo in un altro gioco. Signora, grazie, se riusciamo mandiamo
1: grazie
0: in onda
1: la puntata. Grazie a voi e complimenti.
0: Ah, ecco signora, signora, aspetti.
1: È veramente una trasmissione di un interesse sociale che non esiste un'altra.
0: Grazie, signora. Allora, mi ascolti, mi dicono che andrà in onda domani pomeriggio alle ore 14, va bene?
1: Domani pomeriggio alle 14.
0: Va bene? Grazie.
1: Così a lo lei. Dico anche ai miei conoscenti che
0: giusto?
1: Appunto, c'è molte persone interessate all'argomento.
0: Certo. Signora, un abbraccio e buon weekend. Grazie.
1: A voi, tante grazie.
0: Grazie, grazie signore. Bene, bene, bene. Allora andiamo avanti. Poi tantissime persone, già abbiamo generato molto interesse con il bambino. Allora, ciao, sono Monica, ciao Frank. Secondo me il bambino potrebbe essere Maurizio Crozza. Il grande Maurizio Crozza, uno tra i più grandi, insomma, sa fare dei travestimenti, si cala nella parte di chiunque. Complimenti, bravo Maurizio. Sarà lui? Non lo sappiamo. Un abbraccio tanto Monica, grazie, grazie, grazie. Allora, adesso è venuto il momento di proporvi l'intervista che ho proprio anche realizzato personalmente questa mattina in quel di Savona, per la verità poi ci siamo trasferiti anche ad Albissola Superiore, perché poi sono 4 i comuni interessati da questo Festival della Maiolica che Primo Canale sta seguendo, non solo Albissola Superiore ma anche Albissola Marina e Celle Ligure. Noi abbiamo intervistato in questo caso l'assessore alla cultura, Poggi, che tra qualche istante vi proporremo. È molto interessante perché per parlare di maioliche, per parlare di installazioni, si sono anche inventate, ed è molto bella, in ogni stazione balneare, che quindi si trovano lungo tutta la passeggiata di Albissola, all'interno hanno dedicato una cabina, in questo caso, e l'hanno trasformata in un laboratorio. Guardate che bello, adesso andiamo a vedere questa intervista che abbiamo realizzato proprio questa mattina ad Albissola. Siamo ad Albissola Superiore, nella bella Albissola Superiore, per continuare a raccontare queste meravigliose giornate che sono appena iniziate oggi, la festa della Maiolica che vede non solo Savona, ovviamente Albissola Superiore, Albissola Marina, ovviamente Celle Ligure e soprattutto vede tantissima gente, perché la Maiolica, comunque la ceramica, è sempre qualcosa di molto molto suggestivo e qualcosa anche di emozionante. Simona Poggi, buongiorno, grazie per essere con noi, assessore alla cultura del comune di Albissola Superiore. Siamo arrivati in alcuni stabilimenti balneari perché anche qui vi siete inventati qualcosa di bello.
2: Sì, esatto, ci siamo inventati un progetto ideato e curato dalla gallerista Paola Grappiolo che unisce le Albissole, quindi un territorio di mare ma soprattutto di ceramica, conosciuto a livello internazionale proprio per la ceramica, ed è proprio dalla ceramica che siamo partiti, perché appunto tutti gli stabilimenti balneari delle Albissole hanno partecipato a questa iniziativa che di fatto ha come protagonista l'arte, l'arte che viene portata proprio nelle cabine, nelle iconiche cabine.
0: Ma guardate che bello, e ogni cabina di questi stabilimenti balneari ha una sua realtà, la possiamo davvero definire, in questo caso Franca Franchi, ma guardate che meraviglia, ne abbiamo viste delle altre, non poteva che essere così, il comune denominatore è il mare che si collega fortemente, in questo caso, con l'arte.
2: Assolutamente sì, l'arte appunto è il link che unisce questo progetto al quale partecipano numerosi artisti, esattamente 25 artisti non solo del territorio ma provenienti anche da tutta Italia, che portano la loro creatività all'interno delle cabine con linguaggi espressivi molto diversi tra di loro. Quindi non c'è solo la ceramica.

0: elettrica, come potete vedere in questo caso è una installazione, quindi si parla anche di installazione, di vetro, di fotografia, di ceramica e di tanti altri linguaggi espressivi.
1: Assessore, in conclusione possiamo dire che insomma queste quattro giornate saranno quattro giornate intense, e la cosa bella, abbiamo visto anche il ricambio generazionale, tanti bambini che prendono davvero anche coscienza di come si lavora quindi la ceramica, e non poteva che essere così. È il tutto distribuito in questi 14 chilometri di costa?
0: Assolutamente, infatti se avete piacere e voglia venite a farvi una bella passeggiata sul nostro lungomare, dove potrete vedere arte, vedere tanta bellezza, rilassarvi e trascorrere una piacevole giornata al mare.
1: Assessore, grazie, complimenti per anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte, perché è davvero una bella manifestazione. Grazie.
0: Ecco, grazie, ci tengo a sottolineare che questo progetto rientra nel Festival della Maiolica, Festival della Maiolica molto importante, organizzato appunto dal Museo della Ceramica di Savona, ente strumentale di Fondazione De Mari, che ringrazio.
1: È tutto, la linea può ritornare nuovamente allo studio. La linea, grazie, avete visto quattro giornate belle e intense, potete naturalmente andare a scoprire non solo la bellezza di questo territorio, ma vivere anche insomma questa atmosfera. La cosa bella è stata di aver visto tanti bambini piccolissimi che hanno partecipato attivamente a questa bella festa, la festa della Maiolica, questa baia della ceramica, hanno realizzato piccoli oggettini bellissimi, ma bambini proprio delle primarie, addirittura da 6 anni, 7 anni massimo, quindi molto molto piccoli. Che bello, perché poi nel futuro potranno anche loro amare questa nostra straordinaria tradizione. Siamo arrivati alle 15:17, noi ci fermiamo solo per un attimo, vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi, se il nostro Andrea Beneggiano mi fa vedere ancora una volta il bimbo, continuate a indovinare chi è questo bambino. Adesso mi siedo, eccomi qua, scusate, chi è questo bambino misterioso che vi sta facendo dannare? Arrivano altri messaggi, Antonietta, ciao, sono Antonietta, secondo me è Enrico Brignano. Siete tutti in gamba, complimenti, grazie Antonietta, anche dei tuoi calorosi complimenti. Sarà lui? Non lo sappiamo, alle 16:45, perché oggi intorno alle 17 ci dobbiamo salutare un po' prima, però vi faremo e scopriremo chi è questo bambino che vi faccia davvero dannare. Un po' di pubblicità e poi si prosegue con tantissimi altri servizi, e rimanete col Frank.

0: in collaborazione con Camera di Commercio.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

15:20 ancora con il Frank, sino alle ore 17 qualche minuto. Insomma, c'è la nostra Antonietta che ci scrive, dice: Frank, oggi ci fa impazzire con sto bambino. E dai, se non è difficile, poi che gioco è? Chi è questo bambino misterioso? Si possono vincere quasi 12 miliardi di abbracci. Ragazzi, oggi è una cifra incredibile, 12 miliardi. 347-6766-291, scrivetevelo dove lo volete, anche sulla mano, ma scrivetelo, perché questo deve diventare il vostro WhatsApp di riferimento. Ma non solo per questo gioco, avete qualcosa da dire? Ci sono delle cose che non vanno? Avete fotografato qualcosa che secondo voi non è bello? Mandateci foto, segnalazioni, tutte le cose che si possono ovviamente poi proporre le facciamo vedere e amplifichiamo il vostro messaggio, va bene? Quindi una giornata intensa, sono le 15:22 e chiedo poi a Andrea e a Filippo, quando riescono per cortesia, di riuscire a trovare qualche autostrada, perché sarebbe bello fare vedere, anche perché avete visto appunto nei giorni scorsi la situazione è stata incredibile, quasi 30 km di coda sulla 10, vuoi per i lavori ma soprattutto per l'incidente che si è formato e allo stesso tempo per il rientro del 2, quindi della giornata della festa della Repubblica. È stata una giornata devastante, ma non era andata bene nemmeno il giorno prima, che si era arrivati a 20 km di coda. Quindi davvero, voi immaginatevi che cosa vuol dire essere chiusi nella vostra scatoletta di ferro, ok, nella macchinina, e leggere sui pannelli e informativi 30 km di coda, magari sotto il sole. C'è da impazzire. Allora, poi cosa parleremo oggi? Parleremo anche, lo faremo, l'abbiamo detto, di ludopatia, ma non solo. Avremo anche due informazioni molto importanti, una sulle quattro assi, e ne parleremo con il nostro Andrea Popolano. Poi oggi c'è anche probabilmente il discorso legato all'elezione del nuovo rettore dell'università, vedremo con il nostro Filippo Serio. Sì? Prego. Allora, 800-640-771. Dunque, questa è una delle tante webcam che ci fanno vedere, per quanto riguarda, se non sbaglio, l'uscita prima di Busalla. Allora, come vedete, insomma, al di là poi delle telecamere che un po' frizzano e quant'altro, anche oggi è bello importante il movimento, soprattutto dei mezzi pesanti. Poi, qui dove siamo ancora? Sì, questa è ancora prima, in itinere, sempre Busalla, come potete vedere. E poi, se riusciamo ad andare, Andrea, sulla 10, quindi quella che va verso Spotorno, Savona, Ventimiglia, così perlomeno vediamo. Perché i problemi poi si creano sempre lì. Nel frattempo mi siedo un po' e vediamo un po' chi è che manda immagini. Dunque, allora, secondo me, sono sempre Antonietta. Quando si possono vedere le commedie in genovese? A me piacciono molto, grazie. Antonietta, guarda, io non so quando le hanno messe in programmazione, però mi informo e stai tranquilla, Antonietta, che cerco di darti anche a te una risposta, però speriamo, perché so che comunque funzionano sempre molto bene le commedie. Allora, andiamo ad Albissola, eccola qua, però la vedo un po' piccola, vabbè, poi vedi tu se la fai vedere a figura intera. Comunque, anche ad Albissola sembrerebbe, anche se lo vedo un po' molto distante, sembrerebbe la situazione abbastanza tranquilla. Stamattina invece, mentre andavamo in là con la collega Francesca Cangiotti, vi dico la verità, verso Savona abbiamo di nuovo visto tanti tanti lavori, e come al solito poi c'è sempre qualcheduno che non capisce che se mi dicono tra 4 km ci sono i lavori, non andare in quel tratto lì che puoi andare a 1000 all'ora, perché poi ti tocca frenare di colpo, poi ovviamente quello dietro, le solite cose, quindi vi prego. Eccola qua, Albissola, eccola qui, diciamo per adesso tutto regolare, dai, tutto regolare confronto ai 30 km. Andiamo a Cogoleto, anche qui fortunatamente bene. L'ultima che vi chiedo è se riusciamo, anche qui vedo abbastanza tranquillo, vabbè, anche se siamo... Se riusciamo solo a trovare la 26, quella che va verso Vada, che è anche quella lì. Va bene, tranquillo. Ce l'hai ancora, va bene. Allora, quindi Antonietta, appena sappiamo quando riprogrammeranno le commedie in genovese, te le facciamo sapere. Poi c'è chi dice addirittura Beppe Grillo, ma non lo so, Beppiniello, sarà lui. Masone, andiamo a vedere Masone, siamo sulla 26. C'è, allora, un po' più di movimento, se non sbaglio, verso Ovada, perché quella che vediamo qui sulla destra è quella verso Genova, no? Quindi lo dice anche, sì, però insomma, Ovada, Ovada.

0: strada, però sembrerebbe abbastanza tutto per adesso tranquillo, ma tutto può ancora cambiare. Allora, è venuto il momento di collegarci. Sei pronto con il nostro Andrea Popolano? C'è il nostro grande Andrea Popolano che è già pronto in Newsroom 28, tanto gli do il buon pomeriggio. Ciao Andrea!
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Facciamo un po' il focus di quelle che sono le principali notizie che potete trovare sul sito primocanale.it. L'apertura è dedicata a un'opera fondamentale per la viabilità genovese, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto legato all'accesso al porto, con l'apertura dei primi 3 chilometri della sopraelevata portuale, che permetterà in questa prima fase di spostare circa 1000 tir direttamente all'ingresso del porto, lato ponente, quindi evitando che i mezzi pesanti transitino per lungomare Canepa. Le altre notizie che possiamo trovare sul sito, ovviamente l'attenzione è focalizzata sui sondaggi che ogni giorno escono sul nostro sito. Oggi attenzione al tema della sicurezza nelle città capoluogo. I dati sono più o meno negativi un po' ovunque, giudizio ovviamente da parte dei cittadini su quelle che sono le politiche sulla gestione della sicurezza nei 4 capoluoghi di provincia, bocciate sia Genova che Savona che La Spezia. Solo a Imperia i dati parlano di un 50%, con 50% di voti positivi, 50% di voti negativi. Il caos autostrade, lo stavamo vedendo, le code, i lavori, i cantieri, le situazioni sempre problematiche, le dichiarazioni di Alessandro Cavo di Confcommercio Liguria, una situazione che continua a creare problemi ovunque. Non basterebbero e non bastano i rimborsi previsti dal nuovo sistema, servirebbe proprio la gratuità per i liguri, in pieno accordo con l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi. Ancora la questione legata alla cronaca, l'abbiamo raccontata anche questa mattina, un sequestro da parte della Guardia di Finanza e dell'Ufficio delle Dogane di Genova al porto, perché dei passeggeri stavano partendo con cifre superiori ai 10.000 euro in contanti previsti dalle normative. La curiosità è che una passeggera che partiva per il Marocco aveva nascosto ben 60.000 euro all'interno di questo pupazzo di Willy the Pooh che abbiamo visto, insomma, nella foto della notizia. Poi l'elezione del nuovo rettore, oggi potremmo forse sapere chi sarà il successore di Delfino. E poi concludiamo con la notizia legata ai lavori al porticciolo di Nervi. Dopo 24 giorni arriva la riapertura del molo, era stato danneggiato dalla mareggiata. Ovviamente poi tutte le notizie, tutti gli approfondimenti li potete trovare sul sito primocanale.it.
0: Allora Andrea, grazie per adesso, però vorrei come al solito fare una pre-appendice, un pre-focus, perché è vero che sono terminati i lavori in via 20 settembre per il 4 assi di cui ci parlavi proprio anche un po' all'inizio, però finiscono i lavori e si aprono le polemiche, com'è? Bene, spiegaci un po'.
1: Eh sì, esatto, perché negli scorsi mesi abbiamo visto quella che è stata l'accelerazione da parte del Comune per cercare di rispettare quella che è l'indicazione, quindi gli accordi ottenuti con il Ministero per quanto riguarda la rete Filobus. I lavori sono andati avanti in diverse parti della città, compreso via 20 settembre, lavori che sono terminati praticamente in concomitanza con la lunata degli alpini, ma da subito dopo, quando il cantiere, almeno nella parte bassa di via 20 settembre, è stato smontato, chi lavora e chi vive, o anche alcuni turisti che si trovano negli edifici che si affacciano proprio su via 20 settembre, hanno iniziato a denunciare una serie di veri e propri mini scosse di terremoto, fondamentalmente, che hanno, insomma, stanno creando qualche problema. Ci hanno anche fatto vedere, l'abbiamo visto anche noi, proprio questo buco in mezzo alla strada, proprio all'altezza di via 20 settembre, quello che stiamo inquadrando in questo momento. E quindi la domanda che si sono fatti è perché da subito dopo la fine dei lavori sono iniziati questi forti rumori, sentiti in maniera molto distinta proprio da chi lavora nella zona. E prima non c'erano, fondamentalmente. Qualcuno parla di una copertura, diciamo.

0: Fatta in maniera non precisissima, tale da non colmare, diciamo, con il materiale quanto è stato aperto e scavato in precedenza. Qualcuno parla anche di prendere degli strumenti per misurare proprio i rumori, perché avvengono fondamentalmente in coincidenza con il passaggio soprattutto dei mezzi pesanti, o meglio, in questo caso mezzi pesanti non ce ne sono, ma ci sono gli autobus che transitano anche a forte velocità. Città e quindi creano qualche disturbo a chi lavora o vive nella zona. Ovviamente anche in questo caso, come sempre, l'approfondimento lo potete poi trovare sul sito primocanale.it.
1: Andrei, grazie, grazie. Ci rivediamo tra un'ora esatta alle 16:30 per fare il punto della situazione, sicuramente con un altro focus che hai realizzato proprio in questi giorni. Grazie, buon lavoro a te e buon lavoro ovviamente a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale. Siamo arrivati alle 16:32, ricordate che avremo anche un bello spazio oggi dedicato al cinema, come sempre il nostro Dario Vassallo intorno alle 16 ci parlerà di una grandissima attrice, stiamo parlando di Stefania Sandrelli, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni, pensate è arrivata anche lei all'importante cifra di 80 anni tondi tondi, quindi insomma cercheremo di capire dal nostro Darione, dal nostro Dario Vassallo, insomma fondamentalmente che tipo di carriera ha fatto e che peraltro non ha ancora terminato perché continua insomma a ricoprire anche ruoli, in questo caso magari sono ruoli di una donna ovviamente già in là con gli anni, magari nonna piuttosto che, ma insomma molto molto brava, poi insomma ha firmato delle pellicole con alcuni registi molto molto importanti. Allora la nostra Silvana dice Frank, anche per me potrebbe essere Beppe Grillo. Oh, ragazzi, il bambino misterioso oggi sta facendo impazzire. Sarà lui? Beh, potrebbe, perché comunque quel faccione lì, il faccetto simpatico, non lo so, potrebbe. Invece, stavo leggendo appunto queste immagini che scorrono esattamente sotto di me, e quella cosa lì insomma, dei soldi che sono stati poi imboscati dentro il Winnie the Pooh è pazzesca, è incredibile. Ormai ci provano in tutte le maniere. Poi alla fine io, se invece rubo una mela, mi prendo 800 anni di galera. 800 640 771, non sento più la Daria da un po'. Daria, come stai? Spero tutto bene, perché così perlomeno ci salutiamo. Nel frattempo vi ricordo ancora una volta il nostro numero verde, ma soprattutto questo mi interessa, 347 6766 291. Scrivetevelo anche sulla mano che vi rimanga, perché mi dovete mandare messaggi, non solo il bambino, mandate, scrivete quello che volete, cose che non vanno, fotografie di alcuni disservizi, insomma. Ma siete davvero voi al servizio del pubblico, così perlomeno poi noi facciamo vedere il tutto. Allora, caro Andrea, se tu sei pronto, io sono pronto e quindi siamo tutti e due pronti, perché potremmo lanciare un servizio molto interessante che ha realizzato la nostra Tiziana Oberti, dedicato al gioco d'azzardo, o meglio a chi soffre di ludopatia. Sono sempre più i ragazzi, comunque le giovani generazioni, a cadere in questa trappola, perché di questo stiamo parlando, perché ormai, come abbiamo detto, col telefonino tu ogni momento che vuoi ti puoi collegare su un sito, giocare e perdere soldi veri, hai capito? Non è che giochi, perdi soldi veri. Ogni tanto ne guadagni anche qualcosa, ma credetemi, il banco vince sempre. Ecco perché, se andate a giocare al casinò, datemi retta. Io sono andato un paio di volte nella mia vita e ho sempre perso, tranne una volta che ho vinto alla roulette, ma me ne sono scappato perché sapevo che poi l'avrei perso. No, no, avevo vinto 352 euro, perché il pezzo singolo mi sembra lo paghino 36 volte o qualcosa del. Comunque, avevo vinto quei soldi lì, via, via subito, perché non c'è niente. Il banco vince sempre. Allora, andiamo ad ascoltare invece questo, che è un problema molto molto insomma importante e sempre più dilagante. Prego, gioco d'azzardo.
2: E vado a salutare la dottoressa Ina Hinenthal, direttrice SERD ATS ASL 3. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, parliamo con lei di gioco d'azzardo e lo facciamo in particolare partendo da un progetto che contiene tanti altri progetti, che è quello di Game Over. Questo perché dobbiamo partire da qui, dottoressa, il gioco d'azzardo è stato riconosciuto come dipendenza.
3: Esatto. Non sono tantissimi anni, più o meno 10 adesso, che il gioco d'azzardo patologico è stato riconosciuto come una vera e propria dipendenza. e perciò è entrato nel sistema LEA, vuol dire che è una delle patologie obbligatorie.

0: ambulatorie di cura gratuitamente presso i servizi nostri.
1: Dicevo, partiamo dal progetto Game Over, che in realtà ne contiene poi diversi.
0: Game Over è il nome che abbiamo dato a una progettualità ampia che si occupa di prevenzione, formazione, trattamento, riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, con l'intento che la popolazione apprenda questo fatto che è una dipendenza come un'altra. Neanche gli strumenti di cura sono così diversi rispetto alla cura di un'altra dipendenza, però meglio prevenire, meglio informare, meglio formare gli operatori prima di arrivare alla cura. I progetti Game Over sono finanziati con fondi ministeriali dedicati.
1: Uno di questi è Scuola Viva.
0: Scuola Viva e Attiva. È un progetto che esiste da 7 anni. Da 6 anni ogni anno si fa una mostra dei prodotti di social marketing che fisicamente producono gli allievi delle scuole superiori. Quest'anno abbiamo coinvolto 7 istituti superiori, 850 allievi. Questa mostra è molto bella perché la creatività di quella fascia d'età è inverosimile ed è un modo attivo per avvicinarsi all'idea che lì davvero c'è una trappola.
1: È molto importante, e così magari arriviamo anche ai dati, parlarne, parlare fra i più giovani. C'è ancora, lei me lo confermerà, questo stigma, no? Ancora
0: sì.
1: È difficile chiedere aiuto.
0: Sì.
1: Quali sono anche le storie, i racconti e i numeri che ci può portare?
0: Allora, la cosa più importante forse è dire che abbiamo creato un sistema di cura che è interattivo con i servizi per le dipendenze, ma è tutto a sé stante per il gioco d'azzardo, e c'è un numero unico di accesso, se posso citarlo,
1: certo.
0: 328 047 4173. In questo numero si arriva a un sistema che smista i bisogni. Uno ha solo bisogno di informazioni per un amico, uno ha bisogno di una cura, uno ha bisogno di farmaci, uno ha bisogno in un secondo step di azioni che aiutano sui danni economici.
1: Mm-hmm.
0: E le persone possono essere letteralmente chiunque, giovani, mm-hmm. anziani, uomini, donne, poveri, benestanti,
1: ma in
0: colti.
1: Aumento.
0: Il fenomeno si vede già solo dalle tasse che lo Stato incamera, è in forte aumento. Non tutte le persone che giocano hanno un'addiction. Come non tutte le persone che consumano alcol o sostanze hanno un'addiction, ma quando subentra l'addiction distrugge intere famiglie, distrugge patrimoni, e la parte più difficile è proprio poi riparare, oltre alla dipendenza, i danni fisici avvenuti. Perciò prima uno chiede aiuto senza avere paura, perché i sistemi di cura funzionano, meglio è.
1: Una delle difficoltà poi credo sia la facilità con cui c'è la macchinetta nel bar, c'è la possibilità di giocare, e questo non aiuta.
0: Questo è vero, ma è ancora più vero che la iniziazione avviene già nei bambini piccolissimi attraverso i giochi digitali che in modo virtuale possono usare, vengono incentivati se tu sei stato bravo in un gioco con dei soldi virtuali,
1: uh-huh.
0: che possono sfociare in vere slot che danno soldi virtuali, e un domani diventano slot reali con soldi reali.
1: Dottoressa, senta, per il futuro come va avanti il progetto Game Over, quindi?
0: Siamo molto grati e contenti perché il Game Over era pensato come un avvio della consapevolezza e dei sistemi di cura su questo argomento, ma si evince che tutte le dipendenze stanno cambiando faccia

0: Le dipendenze per cui erano nati i CERT tradizionali hanno bisogno di innovazione per dare risposta ai più giovani, al poliabuso, a nuove sostanze, a tutta questa dipendenza digitale che va oltre al gioco d'azzardo, diciamo cellulare, altri giochi. Per fortuna arrivano altri fondi ministeriali rinforzati non solo più sul gioco d'azzardo ma anche su tutte le nuove dipendenze e siamo grati che siamo in fase di costruzione progetti, in particolare sui giovani.
1: Ecco, in particolare lei citava le nuove dipendenze anche della tecnologia, su questo che cosa ci può dire?
0: Che non è tanto il che cosa consumi, digitale, sostanza, alcol, perché i giovani shiftano da una sostanza all'altro, da un comportamento all'altro, che può anche essere compromissione sessuale, sesso sotto effetto di sostanze, guidare in modo spericolato, pericolo, cercato. Importante è sempre la stessa informazione, la cura esiste, bisogna imparare delle cose e bisogna anche formare gli operatori di dare questa risposta che non è più un banale farmaco, un sostitutivo, è una paziente offerta di relazione, di maturazione, come se fosse una seconda gioventù, seconda infanzia certe volte.
1: In conclusione le chiedo questo, per chi si accorge di avere un problema o per un amico, un parente che vuole avere delle informazioni, quindi intanto ripetiamo il numero, ma il messaggio credo che sia quello che ce la si può fare, sì. Aiutati con un percorso.
0: Sì, è un momento in cui tante persone pensano dipendenza uguale a disagio sociale, violenza, sostanze. No, diciamo molto spesso è silenzioso il dramma all'interno delle famiglie. Il numero per il gioco d'azzardo patologico, che oggi è il nostro tema, ripeto, è 328-047-4173, ma se uno avesse bisogno per qualunque altro argomento di dipendenza basta mettere nella ricerca Google CERT, S-E-R-D per dipendenze, ASL 3, e vede tutti i numeri dei servizi che non sono più servizi solo per sostitutivi, grosse sostanze, ma anche per giovani, cannabis. Abbiamo sottoprogetti e se indicato vengono inoltrati a servizi idonei.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Ina Inental. Magari possiamo pensare anche di parlarne un po', ogni tanto concentrandoci su un aspetto di questi.
0: Molto
1: anche
0: volentieri.
1: Se poi è un insieme, lei diceva prima shiftano, no? Però per capire, proprio perché se ne parla tanto, ma se ne parla forse in maniera non corretta, con anche delle informazioni che poi passano sui social che non sono proprio nella direzione, mi sembra, anche di speranza che vuole dare la dottoressa. Grazie mille per averci raccontato questi progetti, questo progetto Game

15.44, ben ritrovati, pomeriggio live con il Frank sino alle ore 17.30, oggi sono tanti gli appuntamenti e di tanto stiamo parlando, come ad esempio insomma il momento di intrattenimento, perché nella vita meno male c'è anche un po' l'intrattenimento, perché sennò ahimè. Allora, l'altro giochino che ormai avete imparato a conoscere è indovina il titolo del film che vi faremo vedere solo e attraverso un fermo immagine. Ma tu mi dici, ma qual è il fermo immagine? E io te lo faccio vedere il fermo immagine. Eccolo qua. Vi posso dire che non lo so nemmeno io. Tienimelo un pochino, Andrea, perché è difficile. Allora, se non sbaglio, sempre l'opera è di quella mente malata di Lorenzo Vigo, se non sbaglio, giusto? Allora, è un film degli anni 90? Giusto? Sì, un poco prima, 85-86. Guardate bene questa scena, dove si svolge. Vi prego. Che titolo di film è? Iniziate a scriverlo insieme ai vostri commenti. Nel frattempo, buongiorno.

Ci riprovo. Come vi ho detto e ho scritto ieri, la situazione del traffico nel tratto via Doria San Benedetto Bozzi è disastrosa. Ovviamente non stiamo parlando del titolo del film, ma di un altro problema. In questi giorni, a causa di un cantiere completamente abbandonato, mi pare che la gestione da parte del comune di questo tipo di lavori non sia proprio al centro dell'attenzione, per non dire altro, ok? Allora, grazie naturalmente anche a questa segnalazione.

Gianluca, continuate anche a segnalarci tutte le cose che secondo voi non vanno e fotografate se c'è qualcosa che non va bene. Ad esempio, fotografate sempre le biciclette, le bike sharing che le buttano ovunque. Non limitatevi a fare solo questo. Poi andiamo avanti. Abbiamo saluto anche dalla Giulia. Ah, ecco, guarda qua. Adesso aspetta che queste qui le scarico. Allora, un attimo che scarico delle foto. Tanto se vuoi mettere un po' di immagini della Genova, ti ringrazio Andrea. Grazie, così perlomeno io ti scarico queste immagini. Eccoli, tanto guardate che bello con la nostra Genova dall'alto. E lo so, Genova è proprio bella. Dunque, nel frattempo vado a mettere questa foto, vediamo un po' se me la fa caricare, perché tutte le volte qui c'è un problema. Dunque, allora, dove siamo qua? A Portofino, signori. Allora, share video, vediamo un po'. Che bello, guarda che cos'è Portofino, ragazzi, guardate che cos'è Portofino. Pomeriggio live, foto telespettatori. Andrea, l'ultima che ti ho messo è la foto di un gruppo di oggetti che hanno sbattuto lì per terra. Allora, adesso ve la facciamo vedere, così perlomeno poi magari la possiamo anche commentare, ok? Perché ci sta. Allora, adesso ve la faccio vedere. Così, sì, vai Andrea, non ti preoccupare, perché giustamente le persone, è giusto che sia così. Documentate tutto, fateci vedere le cose che secondo voi veramente non vanno. Allora, adesso arriva. Non mi ricordo come si chiama questa persona che mi ha mandato le foto, però insomma adesso ve le faccio vedere. Nel frattempo Camogli, 15:47, 48, sì, quella lì, con gli oggetti, spazzatura e quant'altro. Allora, adesso ve la facciamo vedere, perché ditemi voi, io non voglio fare della demagogia, ma ditemi voi, ma nel 2026 che ti vengono a prendere tutto, che ci sono gli ecovan che girano in tutti i quartieri una o due volte a settimana, ma c'è la possibilità? Ciao Franco, ti mando queste foto del degrado che c'è nella nostra città. Qui siamo in via Piacenza, dove peraltro era anche bruciato il caseggiato a San Gottardo, mi ricordo. Un disastro, non si riesce a far capire alla gente che la città è di tutti e dobbiamo tenerla pulita. Qui, in questa foto, è inutile che diamo la colpa al comune, alla regione, ad Amio, che magari anche loro, che ne so, niente. Questa è inciviltà pura. Qui siamo noi, o meglio, non noi, ma chi l'ha fatto. Io spero e mi auguro, senza fare troppo il giustizionalista, che ci siano delle telecamere, perché non è possibile, vuol dire veramente fottertene di quello che è l'ambiente, che peraltro ci vivi anche tu, o magari qui sono venuti a portarlo con una macchinetta, un qualcosa, un camioncino, e poi e loro abitano chissà dove. Però questo è veramente uno schifo che non si può più vedere, e mi auguro veramente che le persone che l'hanno fatto poi alla fine possano prenderla una multa, perché questo è un danno ambientale, c'è anche il penale qui, quindi ricordatevelo, c'è anche l'ambiente. Comunque, grazie alla nostra amica o amico, ma penso amica, che ci ha mandato le foto. Hai fatto bene, perché questo è quello che dobbiamo comunque far vedere, ma non per fare la demagogia, per dire qua no, è impossibile, siamo nel 2026. Va bene, andiamo avanti. Allora, vogliono vedere ancora la foto del film. Eccoci qua, Mirko, te la rifaccio vedere. Che film è, da indovinare questo qua? Adesso te lo faccio vedere. Nel frattempo avete visto inaugurata la prima parte della sopraelevata portuale, una notizia molto importante, troverete ovviamente tutte le informazioni sul sito. Questo è un pezzo che ha scritto Elisabetta Biancalani, vi consiglio di vederlo, anche perché anche qui poi tutte le polemiche stanno già scrivendo di tutto. Comunque, eccolo qua. Allora, il titolo di questo film è un fermo immagine, c'è un lui e una lei, sembrano essere in un laboratorio, dietro di loro comunque lo vedete, insomma un ufficio con computer, c'è un po' di tutto dietro. Di che film stiamo parlando? Vediamo chi sarà la prima o il primo a indovinare il titolo di questo film, che è il nostro Lorenzo Vigo, che cerca proprio di non far vincere le persone, perché ve lo ricordo, essendo comunque una bruttissima persona, lui non vuole che le persone siano felici, quindi non vuole far vincere nessuno, è una sorta di Grinch ai giorni nostri. Poi il bambino Sean Connery. Ma come Sean Connery? Oh, magari Sean Connery, il bambino misterioso Sean Connery, boh. Oh, che ne sai, non so. Peraltro c'è Ivan che dice: il bambino non lo so, ma dietro c'è una meravigliosa

Cosa MG? Beh, lì che occhio che hai, ragazzo, si può dire? Ragazzi, è un MG degli anni 60, vi ho dato una grande mano, una bellissima MG, sembrava un modello tipo il Trabant, quello che facevano in Cecoslovacchia, il Transit era un'altra roba ancora, è quello che praticamente hai comprato tu un paio di anni fa e che non usi più, però allora noi ci permettiamo di scherzare con la regia perché voi non sapete che cosa mi dicono in cuffia di tutto, mi prendono in giro, mi dicono sei un sandoriano, mi dicono queste cose qui, vabbè, pazienza. Allora ragazzi, tra poco meno di 7 minuti collegamento col nostro Dario Vassallo, perché parliamo di una donna meravigliosa, Stefania Sandrelli. Nel frattempo arrivano altri messaggi, poi c'è un altro che dice Beppe Grillo. Beppe Grillo, non lo so, sarà Beppe Grillo. È Beppe Grillo, sarà lui, ma non lo sappiamo. Ragazzi, in palio 14 miliardi di abbracci, va bene? Ci fermiamo solo 2 minuti per andare a vedere anche l'agenda. Non so se c'hai anche l'agenda, Andrea. C'è il meteo? Bravo, perché in tanti ci avete chiesto. A proposito, Elisabetta ci dice come sarà il tempo perché vorrei andare sul lago di Como. Amore mio, ma io ti parlo della Liguria. Sul lago di Como, bisogna che vediamo le previsioni del tempo per il lago di Como. Comunque, andiamo a vedere come saranno le previsioni del tempo per la giornata di domani e di dopodomani, il nostro weekend, sulla nostra bella Liguria. Ci rivediamo tra pochissimi istanti.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni stabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo Ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tigullio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione con anche temperature in aumento, potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro,

0: e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 15.58, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, con il Frank, ma soprattutto con voi. E tanto vi devo davvero ringraziare perché insomma i nostri momenti di condivisione per quanto riguarda insomma i nostri momenti di intrattenimento con questi giochini che sono molto molto semplici, li avete visti, però sono un modo anche per stare ulteriormente insieme, vedo che comunque piacciono e quindi grazie, grazie. Adesso poi inizieremo a leggere altri messaggi, ne sono arrivati tanti, soprattutto con il bambino che vi sta facendo un po' impazzire, ma sono sicuro che magari qualcuno potrebbe anche arrivare. E anche il titolo del film non è facile, però lo vedremo, lo vedremo. Ovviamente a questo gioco non potrà partecipare il nostro super esperto Dario Vassallo, perché sarebbe un gioco troppo semplice. Ecco perché tanto gli do il benvenuto, perché alle 15.59 è venuto il momento di dare la linea al nostro Dario Vassallo. Buon pomeriggio Dario.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Allora tu non puoi partecipare, perché insomma sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.
1: Peccato.
0: Peccato. Allora, oggi, caro Dario, insomma, ci parlerai di un altro monumento, che comunque insomma stiamo parlando veramente di un'attrice straordinaria che è arrivata anche lei a spegnere 80 candeline, e sono davvero tante, al netto anche di tutto quello che ha fatto. E io, come sempre, prima di farti poi iniziare insomma la tua esamina, insomma la tua bella cartolina di presentazione, ti chiedo sempre un po' la stessa cosa. Anche lei ha superato generazioni e generazioni, eppure piace sempre. Anche per lei ti chiedo qual è il suo segreto.
1: Il segreto è molto semplice, perché ha saputo rinnovarsi. Ha saputo rinnovarsi nel corso di una carriera che in realtà è durata più di 60 anni, perché lei ha cominciato giovanissima. Stefania Santarelli, che compie gli anni oggi, facciamo gli auguri ovviamente, è un'attrice popolare e sofisticata allo stesso tempo. È stata la musa della commedia italiana, è stata protagonista del cinema d'autore, è stata un'interprete appunto capace di reinventarsi, una delle figure più importanti dello spettacolo italiano del dopoguerra. Lei arriva al cinema quasi per caso, adolescente, dopo alcune esperienze come modella viene notata dai registi che stavano cercando di raccontare la nuova Italia dopo la guerra con volti nuovi. Il debutto del 61, ma nello stesso anno lei interpreta Divorzio all'italiana di Pietro Germi accanto a Marcello Mastroianni, che la fa diventare subito notissima, una miscela di innocenza, sensualità, naturalezza che diventerà un po' il suo marchio di fabbrica. Poi negli anni 60 diventa veramente una delle grandi protagoniste della commedia italiana, Seduta e abbandonata di Germi, Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, e poi come dicevo è stata la sua forza quella di non lasciarsi mai imprigionare dalla propria immagine. Avrebbe potuto limitarsi ai ruoli della giovane seduttrice, invece ha scelto una via più difficile che l'ha portata poi a lavorare con alcuni dei più grandi registi italiani. Bernardo Bertolucci la vuole per Il Conformista e per Novecento, Ettore Scola in C'eravamo tanto amati e La Terrazza, tantissimi i film con Mario Monicelli, a cominciare da Speriamo che sia femmina. Poi ancora un piccolo cambiamento negli anni 80, quando è diventata, non tra le cioè

0: non in maniera indifferente, alimentando qualche polemica, protagonista della Chiave di Tinto Brass. Un regista che era stato famoso soprattutto per i suoi film softcore, diciamo così, e lei è stata protagonista di questo film, non ha avuto dubbi ad interpretarlo. Poi ancora negli anni 90 e 2000 un ulteriore cambio, è diventata un po' la musa del giovane cinema emergente, ha interpretato L'ultimo bacio di Muccino, La prima cosa bella di Paolo Virzì, poi i film di Ospite e di altri autori contemporanei. Non dimentichiamo poi tutti i premi che ha vinto, Davide Donatello, un Davide Donatello alla carriera, un Leone d'Oro alla carriera nel 2005 alla Mostra di Venezia. Insomma, premi che, diciamo così, celebrano non soltanto la quantità del lavoro svolto, ma la qualità e un percorso, come dicevo, e finisco rispondendo ancora alla tua domanda, un percorso unico nel panorama del cinema italiano, proprio per questa sua straordinaria capacità. La ricordiamo anche per la grande storia d'amore che ha avuto con Gino Paoli, da cui è nata Amanda, che è seguito le orme della madre, un rapporto che a quei tempi fece scalpore data la enorme differenza di età che c'erano tra loro due. E allora, Franco, se sei d'accordo, io direi che potremmo vedere insieme questa clip che riassume un pochettino le tante facce di Stefania Sandrelli.
1: Quando sei qui con me,

0: Sempre belle, complimenti Dario, queste insomma, finestre, queste pillole che crei, peraltro con questa versione di Gino Paoli, in una stanza davvero struggente che non è la tradizionale, quindi complimenti davvero. Senti, invece sai Dario che da quando abbiamo detto appunto che ognuno poteva scrivere insomma, un film che gli avrebbe fatto piacere o comunque un personaggio, ti segnalo, perché piace anche molto a me, ma la segnalazione è la sua, Marco da Rivarolo mi dice potresti fare al bravo Dario Fahrenheit 451, ovviamente di François Truffaut, insomma un grande film che anche lì non ha bisogno di grandi presentazioni. Io ti dico semplicemente quello che mi ha detto Marco, poi decidi te.
1: No, è una cosa che si può fare, tra l'altro Truffaut è uno dei miei registi preferiti, quindi accolgo l'invito e, prima bene, poi, e vediamo di farlo.
0: Ok, Dario, allora grazie, buon lavoro, ci rivediamo lunedì sicuramente con una nuova chicca che ci preparerai. Buon
1: d'accordo,
0: lavoro.
1: Grazie, grazie Franco, buon pomeriggio.

0: Pomeriggio a tutti.
1: Grazie. Bene, abbiamo salutato anche Dario, abbiamo parlato della grande Stefania Sandrelli. Nel frattempo sono arrivati altri messaggi e finalmente è arrivato anche il messaggio della nostra Daria che dice: ciao Franco, scusami, è da un po' che non ci sentiamo. Dunque, per il film, secondo me è il mitico, allora ve lo faccio vedere ancora una volta il frame del film, il fermo immagine, grazie Andrea, eccolo qua, dice Ghostbuster 1984, sarà lui?
2: Ma
1: non lo sappiamo. E il bimbo non l'ho ancora invece visto, te lo facciamo vedere il bimbo, e il bimbo invece da indovinare è questo qua. Secondo te chi è questo bambino? E per quanto riguarda il film vedremo se sarà Ghostbuster, va bene? Un po' prima delle 17 sveleremo sia uno che l'altro, anzi se nessuno avrà indovinato il bambino, e ovviamente non lo diremo e andremo avanti fino a lunedì perché vi dobbiamo far morire insomma dalla cosa. Invece se qualcuno avesse indovinato il titolo del film, ovviamente lo faremo sapere. Poi saluto ancora la Miriam, ciao Frank, buon pomeriggio. Dunque, ho visto le immagini, adesso te le faccio vedere di nuovo se Andrea ce l'ha, ho visto le immagini di degrado di quella signora che ha mandato le foto, quelle sai della spazzatura lì, dei suppellettili, degli ingombranti, e dice anche qui in via Napoli non ti dico che schifo. Ho capito amore mio, però bisogna che tu eventualmente mi fai una foto e facciamo vedere, perché detta così io ci credo, però comunque questo lo ricordiamo, qui siamo in via Piacenza, vicino anche al caseggiato che era bruciato di San Gottardo. Adesso a parte gli scherzi signori, ci sono troppe, non ci sono più scusanti, ti vengono a prendere praticamente tutto, viene il van nei quartieri, ogni due settimane c'è il van lì, devi soltanto portare la roba, va bene? Ok, adesso con la nostra invece Tiziano Berti andiamo a farci insegnare davvero come si parla bene l'italiano, e lo facciamo con il professor Coletti, come sempre con le lezioni di italiano. Andiamo a scoprire quest'oggi il nostro professore che cosa ci insegna, ascoltatelo perché è molto molto interessante. Noi ci rivediamo tra poco meno di 7-8 minuti, non andate via.
3: A lezione di lingua italiana con il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, tanti messaggi al 347-6766-291 riceviamo durante la settimana, sono di errori, di basici anche forse di grammatica, ma siamo veramente pieni, professor Coletti. Oggi ci concentriamo sull'uso dell'H.
4: Sì. Sono arrivate domande, lei mi ha detto appunto intorno all'uso dell'H. Beh, intanto mettiamo subito una cosa: H è una lettera dell'alfabeto italiano ereditata dall'alfabeto latino, ma mentre il latino rappresentava anche un suono, un'aspirazione, habeo, verbo avere, nihil, ecco, in italiano invece non rappresenta più nessun suono, è un puro segno grafico che è rimasto in parole non italiane, anche se di uso molto comune. Per esempio la parola hotel, noi lo usiamo comunemente con la H davanti, ma è una parola francese che ha la H perché ce l'aveva in latino la sua fonte, hospitalem, il nostro ospedale, in latino aveva una H, e i francesi con hotel l'hanno conservata, come l'hanno conservata gli inglesi in hostess, che anch'essa è una derivata sempre della famiglia del latino hospis, l'ospite, quello che ospita. Però invece parole italiane, cioè puramente italiane, con la H, che comincino per la H, non ce ne sono, sono tutte quelle usate che ci sono, sono parole di origine straniera. Che cosa serve allora la H in italiano? Ha un valore, diciamo, di distinzione di parole che potrebbero avere due significati diversi. Questo è il caso più comune, è quello della coniugazione del verbo avere. No, come si sa, per cui al presente indicativo io ho, tu hai, ella, essi hanno, noi lo scriviamo ormai con un H, anche se in passato si scriveva semplicemente con l'accento sulla A del verbo. Ma perché l'accento o la H? Per distinguerlo dalla congiunzione o, dalla preposizione ai, dalla preposizione a, dalla parola hanno, va bene? Quindi ha un puro segno, diciamo, distintivo.
3: Abbiamo un cartello su questo, professore?
4: Bene,
3: così
4: sì.
3: Così magari aiuta anche i nostri telespettatori.
4: Certo.

0: Andiamo col primo.
1: Un'idea, vediamo. Eccolo qua, no? Ecco, quindi questo è il modo con cui noi scriviamo, che ormai la lingua ha accettato la convenzione ortografica di coniugare avere al presente indicativo è con la H davanti, proprio per non confonderlo appunto con una O che è una semplice congiunzione, una I che è una preposizione come la A o la parola o il nome hanno naturalmente. Qualcuno più anziani come me ricorderanno che in passato si scriveva anche invece o il verbo avere con l'accento sulla O, sulla A,
0: Ma veramente?
1: ma sempre allo scopo di distinguere dalle parole omofone sostanzialmente, quindi un puro segno distintivo. Ma la H ha anche un'altra funzione che forse abbiamo nel nostro cartello, no?
0: Sì?
1: Se possiamo tornarci un attimo. Ecco, qui si vede bene cosa può servire, la cosa che serve più importante della H. Serve a consentire una pronuncia diversa di una lettera che per la vocale che segue l'avrebbe di un certo tipo, seguita da I, la C, da Cina. Ma se noi vogliamo che conservi invece il suono duro, chiamiamolo così come si chiama popolarmente, lasciamo a usare la terminologia linguistica, il suono di C, come inchina, ecco che la grafia italiana da sempre, da tantissimi secoli, usa mettere tra la vocale e la consonante questa H. Così noi abbiamo giro e ghiro. Per conservare la pronuncia dura di G davanti a I, la H serve appunto a questo scopo, se no diremo di nuovo giro, naturalmente. E così anche la E. Sarebbe, è una vocale, le vocali anteriori, cosiddette come la E, come la I, inducono a indebolire, se vogliamo, la pronuncia dura di certe consonanti come G, G, consonanti cosiddette velari, e quindi noi abbiamo davanti a E, quando segue E, G diventa G, quindi getto, gente, va bene. Se invece vogliamo che resti la pronuncia dura, perché etimologicamente questa è naturalmente giustificata, eccetera, ecco la H come inghetto, così la differenza tra ceto e cheto. Quindi una funzione grafica però importantissima perché fa pronunciare in maniera diversa la consonante che lo precede. Quindi ha un ruolo in questo caso, mentre nel caso di avere anche l'accento poteva andare bene, ormai si è consolidata la consuetudine di usare la H e bisogna usare la H, in questi casi è davvero un segno inevitabile perché altrimenti non riusciremo a fare la differenza della pronuncia di parole che per il resto sembrano identiche, sembrerebbero omofone, ma invece hanno una pronuncia e una storia etimologica e fonetica ben diversa. Cina e china, giro e ghiro, eccetera.
0: Esatto.
1: Abbiamo forse ancora
0: Andiamo avanti,
1: qualcos'altro?
0: sì.
1: Sì? Vabbè, ah ecco, un uso che è abbastanza significativo della H nella nostra grafia, perché qui parliamo sempre di grafia, parlando, la pronuncia H non c'è, ebbene, sono le interiezioni, cioè queste micro, spesso micro parole che servono per esprimere uno stato d'animo, un sentimento, una sorpresa, non hanno un significato, ma danno una sensazione di qualche cosa, l'ammirazione, l'esitazione, il dolore, quindi ah, è, hai, a volte anche unendosi a parole un po' più significate come me, ahimè, ahi te, ahi noi, naturalmente. In questi casi c'è anche qui da lunga consuetudine, già nel codice della Divina Commedia, se non erro, c'è l'abitudine di scrivere, di mettere un H e non peraltro che per dare l'idea in qualche modo direi dell'allungamento, questa A è più lunga, questa E è più lunga. Naturalmente non comporta un suono la H di A, la E di E o di AIME, però aiuta per così dire a dare l'idea che la vocale che precede è pronunciata dire, con più lunghezza, dura di più, appunto perché è un'esclamazione e perciò deve dare la sensazione di qualcosa che è abbastanza sentito. Ed ecco che quindi la grafia ha tradotto questa particolarità dell'espressione adottando ormai abbastanza stabilmente la H.
0: Ma si usano ancora nello scritto o vanno via via

0: perdendosi, cioè si usa più nel parlato, professore?
1: Beh, ovviamente sono sempre più del parlato, però nei romanzi, per esempio, ce n'è pieno, perché c'è nei pieno. Dialoghi, nei romanzi, quindi non c'è dubbio. Sì. E così nei fumetti, la scrittura dei fumetti, ce n'è tantissimo. Sì, sì.
0: Allora, andiamo avanti. Abbiamo con l'ultimo cartello.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Ah vabbè, sì, questo in realtà riguarda l'H per modo di dire, ma la forma popolare che noi usiamo nel parlato, no? Non ci ho più visto, no? Che è un po' l'equivalente che dire non c'ho fame, non c'ho sete, sono tutte forme dell'italiano informale, dell'italiano diciamo da bar, se vogliamo, non certamente da consigliabili nella lingua scritta, però hanno spesso una difficoltà in più, perché a volte bisogna anche tradurli nella scrittura. Per esempio, se uno scrive un romanzo, un dialogo, due personaggi che parlano tra di loro, bisogna scrivere non ci ho più visto, come lo scrivi? Ecco, e ci sono state tante esitazioni nella tradizione recente, da quando soprattutto appunto si è cominciato a scrivere anche l'italiano parlato, su come scrivere queste espressioni, che poteva portare a fare l'apostrofo, l'elisione di I davanti a H, come nella soluzione seconda, quella che ho segnato e che ha segnato con l'asterisco, per indicare appunto che non è comune o non è accettabile o è sconsigliabile. In questi casi proprio la grafia consigliata è quella di mettere la forma piena, non ci ho più visto, anche se ci rendiamo conto che la pronuncia non è quella piena, perché diciamo non ci ho più visto, non ci ho più visto, ma proprio questa brutta soluzione grafica, scrivendo è meglio scrivere il C in forma piena.

0: 16:18, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, con voi il Frank sino alle ore 17:30. Ancora grazie, grazie tantissime sono i messaggi che stanno arrivando, state diventando pazzi per indovinare questo bambino, ma non solo, anche insomma il titolo del film. Poi vedremo anche insomma la nostra redazione se saranno in gamba anche loro. Allora, adesso mi collego direttamente con Filippo Serio. Buon pomeriggio Filippo, eccoci.
1: Io Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Allora, dimmi. Facciamo un po' il punto della situazione su tutto il discorso legato all'elezione del nuovo rettore. Che tipo di fumata è fino adesso?
1: È una fumata che possiamo definire grigia perché non si saprà oggi il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032, quindi per i prossimi 6 anni, perché la votazione che si è chiusa oggi alle ore 14, una votazione telematica che chiamava al voto professori, rappresentanti di studenti e non solo, anche lavoratori del reparto amministrativo e tecnico, ha dato un risultato in cui nessuno dei 4 candidati, ricordiamo che sono 2 uomini e 2 donne, nessuno dei 4 ha raggiunto il quorum delle preferenze necessario per essere eletto rettore. Per questo motivo si tornerà a votare fra 2 settimane, le date individuate sono quelle del 18 e 19 giugno, sempre in via telematica, e i candidati rimangono gli stessi, rimangono i 4 professori che sono Michele Piana, Antonio Uccelli, Emanuela Sasso e Nicoletta Da Crema, che ad oggi rimangono i 4 candidati, a meno che, visto anche i risultati, le preferenze che si sono registrate oggi, a meno che qualcuno decida di ritirarsi dalle elezioni. Se non fosse così, se si arrivasse al voto con tutti e 4 i candidati, i primi 2 con le maggiori preferenze andrebbero a un'altra votazione, quindi a un ballottaggio, e a quel punto poi si sceglierebbe soltanto fra 2 nomi il nome del nuovo professore

0: il nuovo rettore, scusate, dell'Università di Genova. I più votati sono stati Michele Piana e Antonio Uccelli, con rispettivamente 635,72 del valore delle preferenze e 553,58 il valore per Uccelli delle preferenze. È un valore in decimale per due motivi. Il primo, perché ogni voto non ha lo stesso peso, dipende da chi vota, dipende da chi esprime la propria preferenza. Per esempio, il voto di un professore non vale come quello di un rappresentante degli studenti o come quello di un lavoratore del settore tecnico e amministrativo. E poi perché un voto è espresso in un valore decimale, e quindi non è che un voto vale 1,000 ma vale 0,292. Per questo abbiamo un esito in numero decimale. Non c'è la fumata bianca, c'è grigia, la possiamo definire. Sono già stati individuati due favoriti, abbiamo detto Michele Piana, Antonio Uccelli, molto più distanziate Emanuela Sasso, che ha ottenuto il 372,46 delle preferenze, Nicoletta da Crema, che tra l'altro è prorettrice uscente, 172,30 il valore delle preferenze, con 34 schede bianche. Il numero di chi ha votato di 2463 elettori, ovvero l'86,88% degli aventi diritto. A te.
1: Sì, allora rimani ancora un secondo, Filippo, per dirti che tanto tutte le informazioni, se volete entrare maggiormente nello specifico su votazioni e risultati, lo trovate sul nostro sito, proprio il pezzo che hai firmato tu da pochi istanti. E poi naturalmente non puoi scappare, perché lo sai che insomma ti devi ancora una volta anche tu, insomma, devi cadere nel nostro tranello di indovinare il nostro bambino misterioso. Non l'abbiamo fatto con Andrea Popolano, ma lo faremo dopo. Allora, chi è questo bambino misterioso? Vediamo un po', potresti vincere qualcosa come 2 miliardi di abbracci, te lo dico.
0: Beh, c'è un'espressione che nel cinema si è visto molto, quell'espressione un po' accigliata con il naso un po' all'insù, un mito della comicità inglese, e poi quella macchinina lì dietro non è dello stesso colore, però potrebbe essere, potrebbe appartenere a questo personaggio. Mi ricorda un po' Mr. Bean, mi ricorda un po' quel personaggio lì che in diverse situazioni faceva un'espressione del genere.
1: Non lo sappiamo, vedremo. Comunque, grazie della tua interpretazione. Buon lavoro, Filippo, grazie ancora. Ok, allora il nostro Filippo Serio ha provato con Rowan. Come si chiama? Vediamo se lo sapete. C'è un cognome, questo uomo qua. Comunque, non si chiama Mr. Bim, eh? Comunque, vedremo. Intorno alle 16.45 e 16.50 vi faremo sapere, ma soprattutto anche il titolo del film. Siamo arrivati alle 16.25. Lasciatemi salutare ancora un po' di persone che ci hanno scritto. Ah, dunque, la nostra Marisa da Alassio. Ciao Marisa, buon pomeriggio. Beata te, abiti anche tu in un posto meraviglioso. Ad Alassio cosa c'è? Ad Alassio c'è, oltre il mare, che cosa c'è? Il budello, quindi il centro storico, poi cosa c'è? Ma no, c'è il muretto d'Alassio, e oltre il muretto d'Alassio cosa c'è di buono? Cosa si possono mangiare ad Alassio? I baci di Alassio, che sono buonissimi. Però allora grazie, allora perché ci dice, ma che bella quell'interpretazione di Gino Paoli. Io non so, se poi Andrea ne ha voglia, possiamo riproporre ancora un 30-40 secondi di quella canzone lì che ci racconta le gesta meravigliose di Stefania Sandrelli, magari tra 5 minuti te la facciamo di nuovo riascoltare, così diamo il tempo ad Andrea. Invece Andrea, ti chiedo, riusciamo con calma, quando puoi, a far vedere ancora uno o due tratti autostradali per capire se dopo un'oretta è cambiata un po' la situazione? Quando puoi, Dunque, nel frattempo io saluto ancora la nostra Giulia da Rivarolo. Buon pomeriggio Frank, buon pomeriggio a tutti voi. Il titolo del film potrebbe essere, dov'è, è sparito, non lo trovo più. Guerre stellari. Non lo so, sappiamo. Potrebbe. È vero che gli anni sono quelli. Eccola qua. Il titolo del film. Che film è? Ragazzi, Guerre stellari, c'è chi ha detto anche Ghostbuster, insomma, chi più. Vediamo alle 16.45, 16.50 chi sarà il primo o la prima che avrà vinto. Nel caso nessuno l'avesse indovinato, lo portiamo fino a lunedì, ve lo dico, E quindi aumenta il montepremi. Da 14 miliardi di abbracci arriviamo a qualcosa come 14.

0: 14.800, 14.900, che ve li porta Andrea. Va bene, Andrea, sei pronto? A proposito, c'è il nostro Giulio che ci ha riscritto e ha detto: la scorsa settimana avete parlato della Ferrari Luce. Mamma mia, cosa è uscito sulla Ferrari? Fa schifo, è brutta, toglieteli il cavallino, non è possibile, chi l'ha disegnata? Sembra una Fiat Multipla. Magari la Fiat Multipla era tanta roba. Quindi magari adesso poi il nostro Andrea al volo, quando potrà, vi fa vedere anche una foto. Forse quella è la foto più emblematica, è quella azzurra, però tu trova, in realtà l'hanno fatta anche rossa. Comunque, mamma mia, apriti cielo, non è possibile. Addirittura Luca Cordero di Montezemolo dice: non è possibile, almeno toglieteli il cavallino. Vabbè, ognuno. Però vi posso dire una cosa, adesso poi ve la farò vedere. È una macchina comunque prestazionale, non poteva che non essere così. Il mercato va in quella direzione, l'elettrico, e allora inevitabilmente anche il grande marchio, il cavallino, ha dovuto, insomma, seguire quell'imprint. E Andrea, tu ce l'hai? Eccola qua, guarda che meraviglia, mamma. Allora, questa qui è proprio quella di Andrea Belligiano, che se l'è comprata in settimana. Ti è arrivata, no? È arrivata proprio con il pacco, con la spedizione, che poi te la sei montata tu, no? Poi? Ok, questa è anche in versione, se volete ve la potete anche montare. No, a parte gli scherzi, allora, potete dire quello che volete, però questa macchinina qua, che qualcuno la chiama una macchinina, costa quasi 6 fette, 600.000 euro, 600.000 euro, ok? Poi se ti compri una macchina così devi avere anche un garage e quindi una cosa e l'altra. E ragazzi, c'ha una velocità da 0 a 100 km orari tipo 2 secondi qualcosa, quindi è devastante. È prestazionale, a livello prestazionale è una macchina incredibile. Però ragazzi, o piace o non piace, ditemi la vostra. Vi piace la nuova Ferrari Luce? Tanto tenete presente che la maggior parte delle persone, un po' come tutti noi, non potremo mai comprarci senza volervi fare i conti in tasca. Ma il sottoscritto no. Andrea Belligiano fortunatamente se l'è già comprata, ma perché ha vinto al Super Enalotto e ha giocato anche ai cavalli, ha azzeccato 7 cavalli su 5, non so come ha fatto, perché 5 si sono azzoppati, sono rimasti solo quei due lì, ha vinto con quello lì. E poi si è fatto prestare 15.000 euro da un suo carissimo amico e l'ha comprata. Però al di là di tutto è sempre una Ferrari. Vi piace, non vi piace? Scrivetelo nei commenti. Allora, siamo mica pronti con quella bella canzone che ce l'hanno richiesta? Allora, giusto per la nostra amica di Alassio, ma ti dico la verità, anche per la nostra nonna Luigina, se non vado errato, meno male che mi sono ricordato perché mi dispiaceva, lunedì, anche se non andrebbero mai fatti in anticipo, però io ti faccio comunque gli auguri per altri 100 di questi anni, non diciamo quanti ne fai, lo diremo lunedì. Ti vogliamo dedicare questa canzone perché sappiamo che eri molto molto comunque legata alle canzoni di Gino Paoli e di Ornella Vanoni. Gino Paoli in questa struggente interpretazione meravigliosa, non tutta, non tutta Andrea, sì, facciamo solo 30-40 secondi, Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me

insomma, insieme a Ornella Vanoni, hanno scritto pagine meravigliose. Dunque adesso, se il nostro Andrea e il nostro Lorenzo riescono a farmi vedere ancora un po' di autostrade, anche se poi con Andrea Popolano entreremo nello specifico, se abbiamo uno o due tratte da far vedere, così parliamo anche di quello, perché insomma questo è un orario particolare, siamo a venerdì sera e inevitabilmente cercheremo anche poi con Andrea Popolano di fare un po' il punto della situazione su quelli che sono anche i cantieri ancora aperti, ancora attivi anche per questo weekend. Tenete presente che ci avviciniamo a grandi linee verso insomma le ferie, già qualcheduno sicuramente avrà già preso sicuramente le ferie, beato lui. Che cosa avete deciso? Vi abbiamo chiesto anche la settimana scorsa, tanto qui dove siamo Andrea? Verso Masone, siamo sulla 26, quindi la direzione che porta verso Vada o viceversa verso Genova. Come vedete, insomma, tanto è una bella giornata, meno male. C'è sempre una grande concentrazione di mezzi pesanti. Il problema dei mezzi pesanti, che ovviamente stanno lavorando, ci mancherebbe altro, però quando ci sono i lavori, quando ci sono i restringimenti, addirittura andando verso Ovada, l'abbiamo anche visto noi, provato a livello di testimonianza effettiva, c'è una diramazione. Puoi prendere o a destra o a sinistra, di solito a destra vanno i tir che vanno molto piano e di solito sulla sinistra poi lo prendono le auto, ma non tutti sanno questa roba qui e quindi ovviamente a volte ti butti sulla destra dietro i camion e vedi passare dall'altro lato gli altri che vanno molto più veloci, però non è che vanno a 1000 all'ora, vanno un pelino più veloci di te perché tanto poi dopo 200, 300, 400 metri al massimo tutto si riunisce e di nuovo diventa tutto un momento di grande coda e di rallentamenti. Quindi abbiamo visto che cosa è successo la scorsa settimana in direzione Varazze, tra Varazze ovviamente Albissola, con questa macchina che è stata praticamente schiacciata da questo camion all'interno della galleria, peraltro si è poi venuto a sapere, se non sbaglio, forse che erano anche di Arenzano o quant'altro. Fortunatamente grandi spaventi, insomma qualche piccola ferita, ma si sono salvati veramente e hanno detto dovremo andare altro che alla guardia, perché è stato veramente, la macchina era devastata. Quindi fate sempre molta attenzione e cercate sempre di capire, perché il problema anche dei mezzi pesanti, e non lo dico io ma lo dicono anche ovviamente chi conosce questo ambiente, quando vedete che un mezzo pesante ne supera un altro, perché di solito quello che supera è scarico e sta superando quello che è carico, di solito è così, non sempre dicono, però insomma, e quindi un bestione, due bestioni in quel caso lì, se tu ti trovi in mezzo e non hai nemmeno una prontezza di riflessi, magari non sono nemmeno troppi anni che guidi, non è proprio un bel vedere. Allora ditemi solo quando è pronto Andrea Popolano, che così poi ci colleghiamo anche con loro. Ancora no, comunque sono le 16:34, io mi siedo un attimo Andrea perché vado a leggere ancora un po' di messaggi. Allora salutiamo anche la nostra, ciao Giorgia, la nostra Giorgia da San Pier d'Arena, ciao Frank, buon pomeriggio, buon weekend a tutti voi, grazie per il servizio che fate. E in riferimento sempre a quello che abbiamo fatto vedere, mi diceva anche qui a San Pier d'Arena, a volte in via Carsino, in via Buranello, c'è gente che lascia di tutto, frigoriferi, lavatrici e tutto. Però ripeto, io spero e mi auguro che finalmente l'occhio elettronico, le telecamere siano anche in questi punti, perché senza voler fare quelli che devi, sei quello che vuole fare giustizia a tutti i costi, no, l'abbiamo detto, non è possibile, adesso andiamo anche verso il caldo, no? Non si può lasciare tutto in mezzo alla strada così, è da selvaggi, è una roba che non si può più vedere. Comunque va bene, comunque grazie. Poi saluto anche, ciao Anna Maria, ciao Frank, buon pomeriggio. Anche per me il film è Balle Spaziali. Balle Spaziali, ve lo ricordate Balle Spaziali? Era simpaticissimo, bello. Sarà quello? Non lo sappiamo, ma lo sveleremo tra 10 minuti esatti, perché sveleremo sia uno che l'altro, sempre che tutti e due siano stati indovinati, perché sennò questo gioco lo tiriamo avanti fino a lunedì. Fammi salutare anche la nostra amica Anna e la nostra amica Esther, che so che ci seguono sempre. Un bacio, buona giornata anche a voi, mi raccomando, fate le brave. Poi andiamo avanti, c'è chi dice Frank, prima o poi lo farò un 13, ma il 13 al totocalcio non esiste più ragazzi. No, lo so che c'è, ma io non so se vi ricordate, forse Andrea che ormai è vecchio come la padella, ma Lorenzo è troppo giovane, ma vi ricordate che negli anni 70, forse non so se te lo ricordi anche tu Andre, perché non sei proprio anziano come il sottoscritto, c'era una nota marca di caffè, non vorrei dire una stupidata, forse era non mi viene in mente, aveva fatto un piccolo concorso che regalava del materiale ovviamente a livello di caffè per chi faceva zero. Guardate che fare zero

0: Ho capito che tanto vale, conviene fare il 13. È arrivato Lorenzo, gli date la pastiglia e me lo mandate via. Ho capito. Sì, appunto, ma sono le stesse possibilità. È difficilissimo. E forse quella che regalavano anche addirittura le prime caffettiere, quelle belle, insomma, davano prodotti del caffè. Ragazzi, ce n'erano pochissimi perché almeno uno lo fai, o uno o due lo fai. Poi, vabbè, ci sono persone fortunate come Andrea che ha fatto 2 o 3 volte il 13, però beato lui. E giustamente non è andato nemmeno a ritirarlo. Quindi Alessio, fai quello che vuoi, ma io ho il 13 se vuoi. Ma veramente giocano ancora alla schedina al 13? No, vabbè. Però so che poi ci sono anche tutte queste altre forme. Infatti, vabbè, comunque. Poi andiamo avanti. Saluto anche, ciao, eccola qua, Miriam. Ciao Frank, sto un po' meglio. Brava. Miriam, tanti auguri perché la scorsa settimana, l'ultima puntata, lunedì e mercoledì, mi avevi detto: Frank, ho preso una bruttissima influenza, sono senza voce, quindi non ti posso chiamare. Però meno male che mi hai chiamato, mi hai mandato un messaggio, e grazie. Nel film e nel bambino sono riuscito a indovinare. Ah, attenzione, c'è un'altra ragazza che mi sfugge il nome, ma dov'è forse? Aspetta, eccola qua, aspetta, scusate, tutto in diretta. Eccola qua, la Giulia dice: anche per me potrebbe essere l'ex presidente del Consiglio Renzi. Potrebbe, non lo sappiamo. Cosa devo andare? Andiamo con Andrea? Ah, si sta. Ma cosa sta? Ma vuol diventare ancora più bello di quello che è? Si sta truc e parrucco. Vabbè, aspettiamo ancora 2 minuti e poi andiamo da lui. Fammi un po' vedere. Ah, mi fai vedere 2 immagini invece della sopraelevata, Andrea? Così vediamo un po' come si è messi con la sopraelevata Aldo Moro. Perché adesso la gente comincia a staccare, vanno via dagli uffici e tutti se ne vanno al mare. E quando vai al mare, cosa vai a fare? Cosa vai a mostrare? A mostrarle, allora andiamo avanti. Guarda che meraviglia! Non mi hai fatto vedere la sopraelevata, invece. Ah, sì, ve l'hai fatto vedere, non l'ho vista. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia! Questa barca a vela che sta entrando nel porto di Genova con un mare. Non arrabbiato tanto, ma un pochino arrabbiatino. Poi, allora, dicevo, questo è il nostro porto di Genova con la telecamera che un po' balla, ma perché c'è un po' di vento. E questa invece è la nostra sopraelevata Aldo Moro. Eccola qua. Come vedete, un po' di traffico. Non lo fa? Come mai? Non si sa. Vabbè. Allora, ragazzi, niente. Io direi che adesso ci possiamo fermare solo per un paio di minuti, non di più, perché poi rientriamo in studio, dovremo svelare se qualcuno ha indovinato i giochi e poi abbiamo ancora 2 cose da farvi vedere. Rimanete insieme a noi.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua 4ª edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29ª edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole dedicato alla fiaba inedita. La 56ª edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11ª edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la 2ª edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 16, 42 minuti e 39 secondi in questo istante, ancora un bel ritrovato in questo lungo pomeriggio, in questo venerdì, siamo arrivati al 5 di giugno, come vola il tempo, sembra ieri che abbiamo appena festeggiato il giorno della Repubblica il 2, già il 5, insomma, e andiamo già verso praticamente questo weekend, quindi domani 6, domenica 7, insomma vedete che volano le giornate. Voi avete già deciso dove andrete? Andrete al mare? Andrete in montagna? Andrete in campagna, in collina, andrete al lago, dove andate andate, comunque beati voi se avete già deciso. Poi c'è tutto quel mondo invece che è ancora indeciso, non so dove andrò, vediamo fino all'ultimo, poi vediamo l'ultimo, poi cerca. Ci sono tutti quelli che invece aspettano le grandi occasioni sul sito internet per poi cercare ovviamente le migliori occasioni. Ormai guardate che è un mondo, ci sono persone che riescono a trovare come ti posso dire, anche dei voli aerei a prezzi incredibili. Allora, noi siamo già pronti anche col prossimo collegamento? Perfetto, allora io ridò per l'ultima volta, almeno in questa tranche, il collegamento e la linea a Filippo Serio per cercare di fare un po' il punto della situazione e ovviamente magari fare anche una piccola divagazione su quello che è il calcio, su Genoa e Sampdoria. Allora, Filippo, la linea nuovamente a Newsroom 28, prego.
1: Sì, ben ritrovato Franco, ancora in compagnia dei nostri telespettatori per darvi un po' il quadro di diversi aspetti. Partiamo dal traffico, perché le nostre autostrade spesso regalano brutte sorprese. Qui siamo in A7, Serravalle Genova, dove ieri ci sono stati dei problemi proprio a quest'ora tra Bolzaneto e Busalla e tra Bolzaneto e Genova per un autocarro che aveva perso il proprio carico, portando a lunghe code. Traffico rallentato tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori e tra Bolzaneto e Ronco Scrivia, quindi la carreggiata opposta in direzione di Milano. Sulla A10 Genova Savona anche qui troviamo traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio tra la 10 e la 7 Milano Genova per traffico intenso segnalato da più o meno dalle 2:30 di questo pomeriggio. Andiamo invece sul tronco A10 della Autofiori, dove non sono segnalate gravi criticità al di là di un veicolo fermo tra Albenga e Andora in direzione Francia al chilometro 92 che ha portato a un chilometro di coda. Questa è la maggior criticità su questo tratto delle autostrade che attraversano la regione. Dicevamo, sotto diversi aspetti, vediamo un po' quello che potete trovare sul nostro sito di primocanale.it. In apertura, quello di cui vi parlavamo nel precedente collegamento, ovvero la prima votazione, il risultato della prima votazione per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032. Quasi l'87% ha votato in via telematica nelle due giornate dedicate ieri e oggi, e i più favoriti sono il professor Michele Piana e il professor Antonio Uccelli. Più distanziate le altre due candidate, entrambe donne, la professoressa Emanuela Sasso e la professoressa Nicoletta Da Crema. Ovviamente per tutti i dettagli sulla votazione, che trovate sempre sul sito e all'interno di questo articolo, potete basta aprire questo articolo, dove vi spieghiamo anche come funziona la votazione, chi ha diritto al voto, come ogni voto pesa in modo diverso, e poi si chiude con la nuova data per la nuova votazione fra due settimane, il 18 e 19 giugno, perché nessuno dei candidati da questa tornata ha raggiunto la preferenza, il quorum delle preferenze, e quindi insomma è come se ci sia stato già un piccolo ballottaggio a due. Ancora

sul sito di primocanale.it, parlando di votazioni, parliamo invece di un sondaggio, quello effettuato da Tecne per il Primo Canale, su sicurezza e controllo del territorio. Trovate tutti i dati su questo tema comune per comune, ovvero che cosa hanno risposto i cittadini dal comune di Genova, di Savona, di Imperia e della Spezia, insomma, quindi su un tema che fa molto discutere.

0: Di Primo Canale, un paziente che ha aggredito la propria dentista mordendole una mano e poi sputando all'interno dello studio odontoiatrico. Un 27enne di origine somala senza fissa dimora che è finito a processo per direttissima con l'accusa di lesioni aggravate ai danni del personale sanitario e interruzione del pubblico servizio, portando tra l'altro anche alla sospensione del servizio dello studio medico. Tutto l'articolo lo trovate ovviamente in evidenza su primocanale.it. Torno da te.
1: Grazie Filippo, come sempre, naturalmente, per tutte le informazioni. Poi c'è il sito ufficiale di Primo Canale, non potete assolutamente sbagliare, lì 24 ore su 24 troverete tutte le informazioni, sempre su tutta la nostra bella regione Liguria. Poi ovviamente ci sono anche informazioni che a volte sono a livello anche internazionale, quando sono notizie molto molto importanti, che però anche magari hanno un legame con la nostra regione. Allora, tra poco meno, tanto poi chiedo ad Andrea come comunicazione di servizio quando siamo in dirittura, che dovrò poi lanciare. Sì, va bene, ok. Allora, in 4 minuti tanto iniziamo col dire. Tanto grazie a tutti voi anche per questo pomeriggio passato insieme, con al di là delle persone che hanno telefonato in diretta, ma dei tantissimi messaggi, che peraltro ne ho altri e mi scuso a volte di non leggere tutto, e vado molto molto veloce. Saluto Michela, saluto Mauro e saluto dov'è scappata e la Laura. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, scusate se non vi ho ancora salutato, però lo faccio adesso. Grazie, perché adesso è venuto il momento di scoprire in quanti hanno indovinato i nostri giochini, il nostro gioco, il nostro momento di intrattenimento, di alleggerimento. Allora, io direi che possiamo partire dal film. Allora, vi abbiamo chiesto un po' a tutti, secondo voi questo affermo immagine a che titolo di film può essere insomma collegato? Beh, in tanti avete detto balle spaziali, Star Wars, eccetera. eccetera, ma vi posso dire che l'unica persona che l'ha indovinata, e quindi facciamo tanti complimenti, è la nostra amica Daria. Quindi complimenti Daria, perché questo era il mitico Ghostbuster del 1984. Ragazzi, un film che ha visto chiunque, quindi complimenti Daria, complimenti veri, perché insomma si poteva anche facilmente interpretare in balle spaziali, in Star Wars, in Game, in qua, però questo è un classico davvero. Ghostbuster è diventato veramente un film che, come tutti gli anni, ripropongono, no? Come tutti i film che riproponiamo e ripropongono nel periodo natalizio. Quindi Daria, complimenti, hai vinto 2 miliardi e mezzo di abbraci che poi ti faremo dare. Erano di più, forse di più, di 2 miliardi e 8 di abbracci. Un bacio Daria, grazie come sempre, grazie per esserti di nuovo rifatta viva, spero tutto bene. Invece per quanto riguarda il bambino misterioso, questo bambino che vi ha fatto dannare, mi dispiace, perché ce lo riportiamo indietro e lo riproporremo lunedì, perché non è né Bing Crosby, non è Beppe Grillo, non è Grignano, non è tutti quelli che avete detto, sì, è Antonio Brignano, lì cosa hanno detto? Hanno detto tanti di quei nomi che non mi ricordo manco più, Beppe Grillo, poi ne hanno detti tantissimi. Ah, attento, c'è anche Maurizio Crozza, insomma, ne avete detto tantissimi, signori. Non avete indovinato. Mi dispiace, perché insomma, immagine adesso di questa foto, noi con lui ritorneremo nuovamente lunedì a giocare insieme a voi, e ritorneremo anche con voi, perché adesso vi lascio con i programmi di Primo Canale che continuano sempre ovviamente con noi. Noi ci rivediamo lunedì. Io vi auguro davvero un buon weekend, un weekend di serenità, speriamo anche di divertimento. Cercate di leggetevi sempre un bel libro, non le pagine gialle che tanto non esistono nemmeno più. E ve lo posso dare un consiglio, e già me lo faccio anch'io questo consiglio, me lo prendo anch'io: state poco davanti al telefonino, meno possibile, perché questa roba qui ormai lo sapete. Un bacio a tutti dal Frank, un saluto a Andrea Veneggiano, un saluto al nostro mitico Lorenzo Viego, Filippo Rossi, insomma tutta la band che ha lavorato al completo, il nostro Mario Boccuni questa mattina, soprattutto tutti voi. Vi mando un bacio, un saluto da Franco Nativo, ci vediamo lunedì, e adesso vi lascio con i programmi, buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Buon weekend a tutti e grazie.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
2: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
0: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
1: Il primo di una lunga serie.
0: Di una lunga serie poi.
1: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, un eccellente violinista che ci racconta,
2: allora,
1: lui aveva 15 anni, ci
2: allora aveva 15
1: cosa
2: anni
1: cosa
2: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
1: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
0: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
1: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13:38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita. Da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
2: Giovanni
1: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
2: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
1: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla.
1: Lo credo.
3: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
2: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
2: tanto,
1: sono stati fatti.
2: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9,
1: il salto di qualità
2: una prova del 9. Poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
2: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie

0: mie prime lezioni al conservatorio, a un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
1: diciamo, che
0: agenti,
1: insomma,
0: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare, frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
2: Come noi,
0: come
2: noi.
0: Come tutti forse.
1: Come tanti.
0: Come tanti, o il Dori o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Sul banco di scuola.
0: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate
2: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci di qua, eccetera.
1: Certo.
0: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: Sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni, ipotesi ci sono.
1: Illazioni.
0: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
0: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
2: sì.
0: Una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi: uno perché non è più, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria.
1: Certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro.
0: Conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue, e trovavano

0: proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo no, è
0: se, se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro
0: purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta e
2: il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
0: non per tutta la città, sicuramente la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, no, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse, e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover

0: affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie, sia. Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a Londra a salutare Marco Venturini. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
3: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
4: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto, non è tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto il musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito, e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro, dove mi hanno preso, e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
3: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra? È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
4: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciò nonostante, pre-Brexit, pre-Covid, si notano tantissimo i cambiamenti nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi, per fortuna.
3: Tipo?
4: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, proviamo anche dei riscontri positivi.
3: E adesso arriviamo a Cats. Intanto complimenti, insomma, lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast. E allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Cats va indietro nel tempo anche.
4: Da molto indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza, una maestra di danza che avevo mi aveva prestato questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto un musical, e c'è una famosa registrazione degli anni 90 con un cast straordinario, ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica elevata, molto alta, e quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo, e con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo 2 o 3 volte, e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati.

0: nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
1: No, in questo cast intendevo, in questo.
0: Questo, sì.
1: Allora, qual è il tuo personaggio?
0: Dunque, il personaggio che interpretavo è, perché adesso il contratto è finito a febbraio, sì? Abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata un anno e mezzo, e il mio personaggio era McCavity, che è diciamo il cattivo della situazione, nella tribù dei gatti, cioè questa sorta di, appunto, gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione, e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
1: Ma anche per chi fa musical è più stimolante fare il cattivo?
0: Certo, assolutamente, soprattutto uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo, perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla, e poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione, no, è fantastico.
1: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine...
0: Ce ne vuole, perché insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male, un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo per mettere tutto insieme. Poi dipende, perché trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
1: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando ti è arrivata la notizia di essere stato preso? Te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la vita.
0: Me lo ricordo benissimo. Era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici, telefonare alla mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo. Mi ha telefonato la mia agente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso. E invece è andata.
1: Che cosa ti ha insegnato, Cats?
0: Che cosa mi ha insegnato Cats? Che non bisogna veramente dare per scontato i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di goderseli e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara, riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto, è una cosa molto strana, e per cui la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
1: E il tuo oggi a Londra?
0: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più bassi.
1: E di audizioni,
0: sì. Siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbe partire cose un po' più frequenti, per cui tenete vite incrociate per me. Vediamo.
1: Tu dicevi l'attenzione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro, quindi, tu lo vedi lì?
0: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però tendenzialmente, comunque, diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti a quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre, da un punto di vista fisico. A un certo punto si tende a rallentare, per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente, però se poi non dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
1: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Cats, insomma, l'hai già realizzato.
0: Bella domanda, sì, è tosta, quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così immediato, ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, qual è il consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
0: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che

0: che mai nella vita avrei pensato. Cioè, io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai. Per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
1: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: Ah, la focaccia, chiaro.
1: Anche se fai ballerino?
0: Certo, assolutamente,
1: Ah,
0: prima non lo sapevo.
1: addirittura! Anzi, molto di più,
0: Assolutamente.
1: proprio perché bruci di più.
0: In qualche modo bisogna tenersi in energia. Se...
1: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia, Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto!
0: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao!

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No, si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego. Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
2: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
2: Prego.
3: Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala.

0: da te una cosa di questo genere.
1: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige, diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Melia, il famoso
2: il Melia.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
2: no? A Bogliasco, per comprare
1: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
0: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
0: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
1: per molti anni.
0: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gemignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la discoteca. Si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda,

0: Baccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511 e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebase era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta,
1: Insomma, l'elenco è
0: dove
1: lunghissimo.
0: facevamo ricevimenti, e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare, che
1: La
0: era
1: Fiera
0: un
1: del
0: luogo,
1: Mare, perfino.
0: la Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone. E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio terminal. Traghetti marittimi della
1: Insomma,
0: Tirrenia.
1: tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: Ecco,
0: tante
1: sarebbe
0: cose.
1: lunghissimo arrivare fino
2: La Marinelli.
1: Invece,
0: La Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto
0: Trepini.
1: del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia,
1: L'imperatore.
2: imperatore, Gorbaciov,
1: Questo in tempi
2: in
1: recenti.
2: tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta. Le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di
1: L'acquario.
0: Genova, top.
1: Cioè, vi
0: Eccezionale.
1: siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto diciamo, nei suoi stili, tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da
2: Ce
1: chiunque?
2: l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori, che quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a 2 anni, diciamo da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con GEMI, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché GEMI, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: Cosa vuol
3: esatto.
1: dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà.

0: difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
0: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Maria Alberta Cattabiani, direttore della struttura complessa di cardiologia UTIC degli ospedali Micone, Gallino e Territorio, ATS ASL 3, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Tiziana. Numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Cattabiani, abbiamo vissuto giornate di caldo molto intenso, ci avviciniamo comunque all'estate e allora quali rischi corre il nostro cuore quando fa molto caldo?
1: Sì. Per capire i rischi che corre il cuore bisogna partire dagli adattamenti che il cuore ha quando si aumenta molto la temperatura. Cioè quando la temperatura fuori aumenta molto, il nostro organismo, e quindi in particolare il cuore, parliamo oggi, deve fare degli adattamenti per mantenere la temperatura corporea sui 37 gradi. Quindi c'è la vasodilatazione e quindi questo è, diciamo, la spiegazione della pressione bassa, dell'ipotensione. Poi la sudorazione che può causare disidratazione, quindi alterazione dell'equilibrio e degli ioni che possono scatenare aritmie, e aumento della frequenza cardiaca appunto come riflesso alla vasodilatazione, quindi aumento del lavoro del cuore. Ecco che allora, e poi c'è proprio uno stato di ipercoagulabilità dovuto al caldo che quindi può aumentare gli eventi trombotici come le ischemie e quindi gli infarti, gli ictus. Ecco che allora dobbiamo mettere in atto dei meccanismi per prevenire, soprattutto nei soggetti fragili e nei soggetti cardiopatici. È ovvio che dobbiamo prevenire queste cose, perché la cosa è, cioè il caldo è un fattore di rischio per il cuore, però possiamo prevenire, e come? Idratandoci bene, bevendo delle

0: bevande fresche, non alcoliche, non molto zuccherate, stando in ambienti refrigerati, evitando di uscire nelle ore molto calde, soprattutto di fare attività fisica nelle ore molto calde. L'attività fisica va fatta o nelle ore del prime ore del mattino oppure dopo il tramonto. Insomma, dobbiamo prendere delle precauzioni per evitare quello che sono gli scompensi cardiaci, le recidive di ischemia ed infarto, le ipotensioni. E poi vedremo nel dettaglio chi prende determinate terapie, soprattutto diuretiche o ipotensive, deve stare attento oppure regolare questi farmaci.
1: Ecco, partiamo proprio da qui, perché molti dei nostri telespettatori, vista l'età media, sono convinta che seguano una terapia o per la pressione o comunque prendano dei diuretici. E quindi, come bisogna cambiare la terapia in estate? Ovviamente sempre sotto controllo medico. E perché serve?
0: Allora, chi prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla. Perché? Normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi, però, nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione aumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
1: E riguarda anche, per esempio, i diuretici.
0: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione, cioè che c'è uno squilibrio degli ioni, c'è l'insufficienza renale, c'è l'ipercoagulabilità del sangue perché aumenta la viscosità del sangue, insomma anche i diuretici vanno ridotti.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori, 347-6766-291 per WhatsApp oppure 800-640-771 per le telefonate in diretta. Buongiorno, dalle analisi è risultato omocisteina alta 13.81 con valore di riferimento massimo 13.56. Quali controlli fare? È giusto integrare con vitamina del gruppo B? Grazie Maria, anni 69. Vi ricordo come sempre che i nostri medici vi danno una risposta generale, perché ovviamente non vi hanno visitato, non vi conoscono, non hanno, diciamo, tutte le analisi davanti. Però in generale che cosa possiamo dire? Intanto che cosa indica questa omocisteina?
0: L'omocisteina è una sostanza che se nel sangue è molto elevata, ora la signora Maria è un po' elevata ma non ha dei valori preoccupanti, è un fattore di rischio cardiovascolare, quasi alla pari, diciamo, dell'ipertensione, non proprio del diabete, però è un fattore di rischio cardiovascolare. Ed è giusto per abbassarla, perché si aumenta perché c'è un deficit nel metabolismo della vitamina B12 e dell'acido folico, e quindi bisogna prendere, oltre alla vitamina B12, l'acido folico, molte volte le formule, quelle metilate, che hanno un particolare, diciamo, trattamento per cui abbassano l'omocisteina. Però i valori della signora Maria io non mi preoccuperei.
1: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono una persona portatrice di pacemaker, ho 89 anni. Ultimamente, facendo la doccia, mi sono accorta che il macchinario che avevo posizionato sulla spalla sinistra è sceso. Cioè,

0: non è più nel punto dove era. Sono dimagrita parecchio. Ora ho un controllo all'ospedale di Cone il 5 di giugno per il controllo annuale. Devo prepararmi in qualche modo con qualcosa di diverso?
1: No, signora, allora può essere che effettivamente, essendo dimagrita, il pacemaker che viene messo in una tasca sottocutanea sia un pochettino sceso, però perché magari prima era tenuto lì in loco dal grasso sottocutaneo. Però se funziona non c'è da fare niente, e penso che funzioni, se no non starebbe qua a parlarmi. E quindi vada pure al suo controllo, no, non si prepara in nessun modo. Ecco, l'importante è se la pelle, che non diventi troppo sottile, la pelle che allora dopo, diciamo, si espone il pacemaker, ma se no me l'avrebbe detto. Se è solo sceso ma è ricoperto dalla cute e funziona, si lascia così.
2: Tanto ha fissato il controllo a brevissimo, quindi. Buongiorno, mio padre, 63 anni, prende Valsartan 160 mg in terapia per pressione alta. Con il caldo, come l'anno scorso, ha sofferto di pressione bassa, arrivando anche a 70. Dopo la visita cardiologica, il medico ha sospeso solo il farmaco al raggiungimento della pressione a 120. Stamattina aveva la pressione 126, ha preso la compressa ma ho notato che scende la pressione a 100. Il cardiologo dice che non può dividere questo farmaco né sospenderlo. Cosa ne pensa? Grazie.
1: Allora, del Valsartan, effettivamente forse il 160 è il dosaggio più basso, però si può, diciamo, passare a un altro farmaco con un dosaggio un po' più basso, quello sì, perché se scende troppo la pressione, dopo uno non sta più in piedi, ci sono i giramenti di testa, insomma io, diciamo, consulterei il suo cardiologo dicendo appunto che la pressione va troppo bassa, e in più bisogna vedere oltre i valori pressori se uno è sintomatico, cioè se la pressione va a 100 ma uno, tra virgolette, sta bene, può tenerla, però se uno ha già astenia, noi diciamo, c'è molta stanchezza, giramenti di testa, no, allora se la pastiglia non si può dividere bisogna passare a una pastiglia meno forte, meno potente.
2: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani nei nostri telespettatori.

0: Con la dottoressa Maria Alberta Cattabiani stiamo parlando del cuore, del caldo, come cambiare la terapia sempre seguendo le indicazioni del medico. Allora andiamo con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Andrea, 70 anni, iperteso, prendo Triatec da 10 mg tutti i giorni ed estate prendo Natrilix 1,5 a giorni alterni. In estate, in inverno il diuretico lo prendo tutti i giorni. Cosa ne pensa? La mia pressione di media 135-72, grazie.
1: Allora, la sua pressione è perfetta, quindi penso che questo adattamento, cioè di prendere il diuretico una volta ogni due giorni, quindi a giorni alterni d'estate e sempre d'inverno, può andare bene. Può anche il diuretico ridurlo anche due volte alla settimana, se sia molto caldo e suda molto, perché insomma il diuretico va un po' regolato, quindi può anche ridurlo ulteriormente, a seconda anche di come si sente. Poi uno lo vede se diciamo il diuretico è in eccesso, perché se uno è disidratato urina meno, quindi insomma può anche ridurlo, fare due volte alla settimana il diuretico.
0: Buongiorno, 75 anni, l'anno scorso il cardiologo mi aveva prescritto il metoprololo a 1,25 per dei battiti anomali. Poi io l'ho sospeso perché la pressione scendeva. Adesso, sentendo di nuovo dei fastidi al petto, l'ho ripreso e mi sembra di stare meglio. Mi consiglia di continuare? Grazie, Angela.
1: Sì, sarà il bisoprololo, perché il metoprololo ha degli altri dosaggi. Sarà il bisoprololo, tra l'altro 1,25 è un dosaggio basso e quindi dovrebbe influire anche poco sulla pressione e invece aggiustare il battito cardiaco. Quindi io, se lei sta meglio e come pressione lo regge, le consiglio di continuare.

0: prenderlo perché è un buonissimo farmaco per il cuore.
1: Questa è una domanda che non era mai arrivata. Buongiorno, vorrei sapere se un portatore di pacemaker compatibile con risonanza magnetica, e già questo, beh, è una notizia, non pacemaker dipendente ma preventivo per eventuali pause di pochi secondi, può portare

0: sono tutti, se l'ha messo recentemente negli ultimi anni, insomma, sono tutti in risonanza compatibili, quindi bisogna però avvisare il medico radiologo della risonanza perché devono prima, per esempio da noi passano prima in cardiologia e bisogna metterlo, l'aritmologo mette il pacemaker in modalità risonanza, quindi la risonanza la può fare. Però ovviamente deve avvisare il radiologo e diciamo dove ha messo il pacemaker, perché poi se l'ha messo 30 anni fa magari non è a risonanza compatibile e lo smartwatch certo lo può mettere, non ci sono problemi.
1: Buongiorno, il Lixiana o il Cardicor possono causare un eccesso di urina?
0: No, direi di no. L'Ixiana è un anticoagulante. E il Cardicor è un beta bloccante, quindi non, diciamo, non hanno un effetto diuretico. Ci potrebbe essere, diciamo, se uno li prende perché ha delle aritmie, ci sono delle aritmie sopraventricolari che quando vengono poi causano, noi diciamo, poliuria, cioè un eccesso di urina, ma insomma i farmaci di per se stessi, quei farmaci lì no.
1: Noi adesso finora abbiamo parlato di chi ha la pressione alta e con il caldo può in alcuni casi dover ritarare un po' la sua terapia. Il caldo però può provocare, diciamo, un abbassamento della pressione anche a chi non ha problemi di ipertensione. Allora,
0: Certo.
1: come ci si deve comportare?
0: La prima cosa è idratarsi tanto, cioè proprio bere tanto, tanto. E ci sono persone che capiscono quando stanno, diciamo così, gira un po' la testa e bevono per dire mezza bottiglietta, cioè 50 ml subito per, diciamo, alzare la pressione. Altre cose che fanno alzare la pressione sono la liquirizia, sicuramente. Poi cosa sono? Il caffè, mangiare un po', diciamo, salato, però soprattutto idratarsi. La cosa fondamentale è quella di bere, bere tanto. E poi se uno, nonostante queste manovre, sente che, per esempio, molte volte d'estate succede alle messe. Perché uno c'è molto caldo, sta tanto in piedi e lì l'unica cosa quando uno ha i prodromi, cioè sente che inizia un po' a girare la testa, ecco subito non solo sedersi ma mettersi sdraiato con le gambe in alto. So che magari è un po' socialmente un problema, però bisogna fare così perché, per evitare di perdere coscienza.
1: Qual è, secondo lei, l'errore più grande che fanno gli ipertesi durante le ondate di calore? È quello di non bere, sappiamo che spesso gli anziani no, non hanno lo stimolo della sete, è quello di, non, di continuare a mangiare forse normalmente, di non badare troppo a queste pastiglie, cioè per la sua esperienza qual è? Perché poi lo sa meglio di me, no? Si dice sempre che quando c'è il caldo, i medici danno sempre gli stessi consigli, la televisione dà sempre gli stessi consigli, poi però al pronto soccorso arrivano più o meno sempre le stesse tipologie di persone.
0: Sì, secondo me diciamo, l'errore maggiore che fanno le persone è quello di non adottare degli adeguati comportamenti, nel senso, magari escono nelle ore calde, magari stanno in spiaggia sotto il sole, nelle ore calde. È ovvio che se uno prende la pastiglia della pressione e poi si mette sotto il sole in spiaggia all'una, non è un grande, diciamo, comportamento, ecco, perché si abbassa troppo la pressione. Oppure, cosa che vedo spesso al mare, certe volte mi è toccato anche intervenire, soccorrere uno, non so, o beve una bevanda poi ghiacciata, ecco, che quindi dalla vasodilatazione, cioè mette una bevanda ghiacciata, c'è la congestione nello stomaco. Secondo me, ecco, bisognerebbe fare determinati comportamenti che sono, diciamo, piccoli accorgimenti che però sono importantissimi e molte volte le persone non ci pensano.
1: Buongiorno, sono un pensionato di 73 anni con insufficienza renale lieve e ipertensione. Da tempo in terapia con amlodipina 5 mg e labetalolo. Ormai da circa un mese che ho sempre le gambe gonfie. Che cosa può essere, che cosa posso fare? Grazie.
0: Allora, l'amlodipina, che è un buonissimo farmaco,

0: o per la pressione, come effetto collaterale, siccome dà un'importante vasodilatazione, soprattutto dei vasi delle gambe, dà proprio edemi. E quindi in quel caso lì bisogna cambiare farmaco. Io molte volte lo sostituisco con la doxazosina, che è cardura del commercio, anche se non si potrebbe fare nome come già, comunque la doxazosina, che è un farmaco che ha lo stesso azione ipotensiva, però non ha questo effetto collaterale, perché non è niente di grave, guarda, il 99,9% è dovuto al farmaco. Diciamo il gonfiore delle gambe, certo che comunque poi deve andare dal suo cardiologo e vedere che poi non sia uno scompenso cardiaco, ma con l'amlodipina lo fa tantissime volte.
1: Buongiorno, ho 66 anni, sono in terapia con mezza compressa di Cosirel 5-10 mg. In questo periodo con il caldo la pressione scende a 98 su 55. Mi sento molto stanca e debole. Come posso correggere la terapia? Andando dal proprio medico.
0: Sì, certo. Allora, il Cosirel adesso non ricordo se si può spezzare, perché se no si passa a mezza compressa. Invece, se sono capsule, bisogna cambiare terapia, cioè o stare addirittura senza, oppure cambiare una terapia più leggera. Però anche lì bisogna poi visitare il paziente, vedere tutte le terapie che sta prendendo. Sicuramente, se lei si sente molto stanca, quella dose che sta prendendo è troppa in estate. Diciamo puntualizzo, perché magari poi quando c'è freddo va bene.
1: E certo, perché se la si riduce con l'estate, quando poi finisce il caldo, bisogna ritornare dal medico e rivedere come risistemare il tutto. Buongiorno, con il caldo la cardioaspirina va presa o è meglio sospenderla? Grazie.
0: No, direi che allora non so il motivo per cui lei la prende, perché se ha messo per esempio uno stent alle coronarie non va mai sospesa per tutta la vita, va comunque presa la cardioaspirina. L'importante, come dicevo prima, è per esempio idratarsi per non aumentare la viscosità del sangue, però direi che è un farmaco che non va ridotto con diciamo, con la temperatura alta, non è un farmaco che va continuato.
1: Desidererei sapere il rapporto tra coenzima Q10 e statine, grazie.
0: Allora, il coenzima Q10 è, come dice la parola stessa, un coenzima, cioè una sostanza che facilita il metabolismo, cioè la distruzione del colesterolo. Quindi si può associare alle statine. Certo, diciamo che il coenzima Q10 è contenuto in tanti, noi chiamiamo nutraceutici, cioè in tanti integratori. E invece le statine sono dei veri e propri farmaci, però li può prendere assieme, cioè non, diciamo che non interferiscono.
1: Allora, le lascio la chiusura con la sintesi e quindi consigli per i nostri telespettatori su come affrontare il caldo. Prego.
0: Direi che il caldo è un fattore di rischio per il cuore perché aumenta il lavoro del cuore. Però la bella notizia è che tutti, diciamo, gli effetti negativi del caldo si possono prevenire con accortezze, come abbiamo detto, soprattutto quelli di adeguati comportamenti, evitare le ore calde, stare in ambienti refrigerati, idratarsi, 1,5 litri di acqua al giorno per chi non è scompensato e poi adeguare le terapie, soprattutto quelle ipotensive e i diuretici, riducendole.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Maria Alberta Cattabiani, direttore della struttura complessa di cardiologia dell'ATS ASL 3. Buongiorno e buon lavoro.
0: Arrivederci,
1: Arrivederci.
0: grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna.

0: Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida appoggiandoci una all'altra e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSAOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
9: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Passo avanti nel rapporto tra città e porto. Inaugurata la prima parte della sopraelevata portuale, consentirà di togliere 1000 camion al giorno da lungomare Canepa.

0: Nuovo sondaggio Primo Canale Tecne oggi sulla sicurezza e il controllo del territorio nelle quattro città capoluogo della Liguria. La maglia nera è appannaggio di Savona. Nasce Aridea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino. L'obiettivo è contribuire a ridurre l'isolamento della Liguria. La stagione del Carlo Felice si chiude con la Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini interpretato da giovani cantanti dell'Accademia di Perfezionamento del Teatro. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di venerdì. Lo avete sentito dai titoli, 1000 camion in meno in Lungobare Canepa a Genova a partire dalle prossime ore grazie all'inaugurazione dei primi 3 chilometri della nuova sopraelevata portuale di Genova. Elisabetta Biancalani.
1: Sono 3 chilometri circa di impalcato stradale su due livelli. È un'opera innovativa sia per le modalità costruttive. È un'opera che viaggia su due impalcati sopraelevati, l'uno soprastante all'altro. L'impalcato stradale sul doppio livello, prima volta costruito in Europa, 100 metri la larghezza della, la lunghezza della campata, ed è un'opera, devo dire, che è stata costruita in velocità. Oggi entra in esercizio, toglierà dalla viabilità stradale cittadina di Lungomare Canepa dai 900 ai 1000 camion al giorno, con un beneficio che da subito potrà essere registrato a favore della cittadinanza. Ho fortemente insistito con l'impresa e con la nostra direzione tecnica affinché questa apertura al pubblico fosse anticipata prima dell'estate, proprio perché arrivato lo scorso anno a Genova mi sono trovato di fronte ad una situazione di congestione stradale che alcuni organi di stampa, tra i quali il vostro, dottoressa, mi avevano evidenziato e sul quale abbiamo effettivamente registrato la necessità di intervenire. Quindi il nostro auspicio, ma che statisticamente consideriamo assolutamente certo, è che dai prossimi giorni la viabilità di quest'area di città, quindi quella che collega l'uscita a Genova Aeroporto con tutto Lungomare Canepa, possa essere più fluida per la cittadinanza, perché tutto il traffico portuale in ingresso e uscita non interferirà più su quell'arteria.
0: Incidente mortale questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla A7, nel tratto compreso tra Busalla e Genova. Traffico completamente bloccato per diversi chilometri. Non ce l'ha fatta l'autista del mezzo, che si è scontrato proprio contro il New Jersey, perdendo probabilmente il controllo del mezzo. Ancora naturalmente da verificare le cause dell'incidente. Naturalmente sul posto inviata l'autista automedica e l'intervento di linea di soccorso Drago per provare a portare il ferito all'ospedale, ma come dicevamo l'uomo ha cessato di vivere poco dopo il violento scontro. E cambiamo discorso, sondaggi. Allora, anche se la differenza fra i quattro capoluoghi di provincia non è enorme, è Savona la città percepita come la meno sicura in Liguria. È quanto emerge da uno dei tanti sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne e che vi proponiamo con cadenza quotidiana. Dario Vassallo.
2: È certamente uno dei sondaggi tra quelli commissionati da Primo Canale a Tecne i cui risultati erano più attesi, perché il tema della sicurezza e del controllo del territorio nei quattro capoluoghi di provincia liguri tocca un nervo scoperto dei cittadini tra segnalazioni, denunce e richieste di maggiore sorveglianza. L'esito ci dice che percepita come meno sicura è Savona, seguita dalla Spezia, Genova e Imperia. Entrando nel dettaglio, nella città della Torretta il 58% dà un voto tra l'1 e il 5, il 16% la sufficienza e il 26% si schiera tra il 7 e il 10. Alla Spezia e il 52% degli intervistati bocciare le politiche del comune su questo tema, il 24% da 6 e il 21% tra il 7 e il 10. C'è poi Genova con dati soltanto leggermente inferiori. Chi dà un voto tra l'1 e il 5 è il 54%, il 6 è appannaggio del 27% degli intervistati, mentre solo per il 19% il capoluogo Imperia, dove c'è parità tra chi la percepisce sicura e chi no, 50 e 50, con la differenza che il 50% dei positivi si divide tra un 27% che dà 6 e il 23% dal 7 al 10. Il dato complessivo indica insomma che la sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei cittadini liguri. La differenza tra i capoluoghi non appare enorme, ma la tendenza è chiara. Per le amministrazioni locali il messaggio sembra essere che, oltre agli interventi concreti sul territorio, occorre lavorare sulla percezione di presenza e controllo delle istituzioni, perché proprio su questo

0: terreno che si forma gran parte del giudizio espresso dagli intervistati.
1: Contro in regione sui conti della sanità, l'opposizione attacca denunciando un buco da 120 milioni, l'assessore Nicolò replica non c'è nessun disavanzo.
2: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità, tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
3: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
2: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In due mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
3: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.
1: Le autostrade devono essere gratuiti, questo è il monito lanciato da Primo Canale, cui si stanno accodando esponenti politici e non solo. Ultimo, solo in ordine di tempo, il presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
4: Il presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, sposa in pieno la linea del presidente ed editore Maurizio Rossi in merito alla richiesta concreta di gratuità delle autostrade in regione, considerando il calvario che ogni giorno si vive su tutte le tratte. La posizione di Primo Canale del suo editore è stata chiara fin da subito. Le autostrade liguri sono spesso ridotte a una sola corsia, registrano una delle più alte percentuali di incidenti in rapporto ai chilometri percorsi. In queste condizioni non si dovrebbero assolutamente pagare i pedaggi, perché i cantieri non sono occasionali ma costanti ormai dal crollo di Ponte Morandi e causati dall'incuria del gestore Benetton.
5: Autostrade continua a generare un danno enorme alla Liguria, e veramente, come dice lui, pensare di pagarle o anche di avere un piccolo contributo sul pagamento di qualche euro, quando la gente magari rimane due ore bloccata in coda o non fa neppure la coda perché sceglie di non venire in Liguria, e quindi un danno in commercio pesante, beh, è veramente risibile, e questo va stigmatizzato giustamente, come ha fatto Maurizio dalle colonne di Primo Canale.
4: Alessandro Cavo non ha dubbi, questa è una battaglia che va portata avanti da più parti, senza esclusione di colpi, e il monito risuona forte e chiaro per una regione colabrodo sui trasporti, nonostante Genova abbia acquisito le 3 stelle Michelin per il bollino Vale il Viaggio.
5: Io credo che le autostrade in Liguria dovrebbero essere gratuite, almeno per questo periodo di lavori, perché pensare che siano anche solo definibili autostrade la 10, la 12 e la 7, ma anche la 26, insomma, sono delle statali mal gestite, non certo delle autostrade.
1: Sono Michele Piana e Antonio Uccelli i più votati per il ruolo di prossimo rettore dell'Università di Genova. Questo è il primo risultato delle elezioni che si sono chiuse oggi. Nessuno tuttavia raggiunge il quorum di preferenze. Si tornerà a votare quindi il 18 e 19 giugno. Filippo Serio.
6: Fumata grigia per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032. Durante la prima votazione, chiusa alle ore 14 di venerdì 5 giugno, si sono espressi 2.463 elettori, pari all'87% dei 2.835 aventi diritto. Parere favorevole in particolare per due candidati: si tratta del professor Michele Piana, ordinario di analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del Ministero della Salute, e del professor Antonio Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del San Martino di Genova. Più distanziate le altre due candidate: la professoressa Emanuela Sasso, ordinaria di probabilità e statistica matematica e prorettrice alla programmazione, e la professoressa Nicoletta Da Crema, ordinaria di letteratura tedesca e prorettrice uscente. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1.418 elettori. Il voto avviene in via

0: Telematica. Gli aventi diritto al voto sono i professori, ricercatori, rappresentanti degli studenti, dirigenti e personale tecnico amministrativo. Ogni voto ha un peso differente a seconda del settore. Ad esempio, il voto del personale tecnico ha un valore inferiore rispetto a quello di un professore o di un rappresentante degli studenti. Per questo il valore espresso è in forma decimale. Si tornerà quindi a votare il 18 e 19 giugno. I candidati al ruolo direttore rimangono gli stessi, a meno che qualcuno non decida di ritirarsi, come è successo, per esempio, nella precedente elezione. Se si rimanesse con 4 candidati, la seconda votazione prevede un successivo ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
1: Sarà celebrato martedì il funerale di Pietro Alberto Paolo Signore, il senza fissa dimora ucciso sabato scorso a Villetta di Negro da un altro clochard sotto effetto di crack. La cerimonia sarà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Annisa De Filippi.
2: Genova si prepara per l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne senza fissa dimora, ucciso brutalmente lo scorso 30 maggio a Villetta di Negro. Il funerale sarà celebrato martedì 9 giugno alle ore 8:30 nella chiesa della Santissima Annunziata nel cuore della città. Una cerimonia sobria organizzata dalla comunità di Sant'Egidio con il supporto del comune di Genova. Al termine il corpo di Pietro sarà cremato e le ceneri tumulate a Châtillon in Val d'Aosta. Il trasporto sarà curato da ASEF. L'uomo è stato ucciso dal 42enne di origine senegalese Cisse Camara, anche lui senza fissa dimora. I due si conoscevano e sono arrivati insieme nel parco quella mattina. Camara è accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti potrebbe aver agito sotto l'effetto di crack. L'assassino è ancora ricoverato e piantonato all'ospedale San Martino, dove è stato trasferito in stato di forte agitazione psicomotoria subito dopo il fermo. Sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni lo permetteranno.
1: Da lunedì 8 giugno decolla da Genova una nuova compagnia aerea, si chiama Aridea e oggi uno dei suoi velivoli ha portato a Genova un ospite speciale. Sentiamo il servizio.
3: Ha preso il volo questa mattina Aeridea, la nuova compagnia aerea che vola da Genova su diverse destinazioni in Italia. La compagnia che ha visto l'investimento del principe Domenico Antonio Pallavicino, questa mattina il primo volo su Roma Ciampino, per portare qui in città la testimonial della compagnia aerea Emanuele Arcuri. Questa sera a Terrazza Colombo la presentazione ufficiale di fronte alle istituzioni e alla stampa e poi nella giornata di domani il volo sulla Liguria per presentare al nostro territorio queste nuove opportunità. Aeridea è una compagnia che vola su diverse destinazioni italiane, tra le altre Bergamo, Olbia, ma il volo inaugurale sarà lunedì 8 giugno in direzione dell'aeroporto di Trieste.
1: La stagione del Carlo Felice si conclude dal 16 al 21 giugno con la Bohème di Giacomo Puccini. Uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, a interpretarla i giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
4: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere latino. Quattro giovani artisti condividono la fame, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
5: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionalizzante e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi 3 mesi molto intensi di preparazione.
4: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali. Più che un'opera lirica,

0: un ritratto della vita stessa, bella, intensa e terribilmente fragile. E forse proprio per questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
1: E ora la pagina sportivo, ci ha raggiunto in studio Filippo Serio.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo con questi aggiornamenti sportivi dal Genoa, perché oggi è stato il giorno della firma ufficiale, dell'annuncio ufficiale da parte della società per il contratto, la firma del contratto di 3 anni per Justin Bailov, che è il portiere che è arrivato nell'ultima sessione di mercato a gennaio in rosso-blu e da allora non ha più lasciato la porta. Sarà il portiere titolare della prossima stagione, ha firmato fino al 2029. Intanto sentiamo quali sono state le sue primissime parole attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali social.
3: Hi Genoa fans, I'm very happy to continue this adventure together and I'm really looking forward to the next season. Forza Genoa!
2: Queste in breve le parole di Bailov, che l'anno scorso ha registrato 5 clean sheet, ovvero partite senza subire gol, in 16 partite giocate. È anche tempo di parlare di mercato per tutte le altre mosse che potrebbero essere compiute dalla società rossoblù. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, il Genoa ufficializza un nuovo passo verso il prossimo campionato. Justin Bailov, dopo 4 mesi di gran sostanza tra i pali rossoblù, firma un contratto triennale destinato a portare ulteriore stabilità nella retroguardia rossoblù. Attesi a breve anche gli annunci del rinnovo di Junior Messias su base annuale e il passaggio quasi sicuro a titolo definitivo di Baldanzi dalla Roma al Grifone. Il nuovo accordo prevederà per Tommaso addirittura un quadriennale. In direzione campionato del mondo, nelle prove generali in vista del debutto, nuovo successo del Messico e nuovo gol firmato da un Johan Vázquez in versione goleador. Dopo la rete della vittoria sull'Australia, il capitano del Genoa apre la goleada della sua nazionale contro la Serbia. Finisce con un rotondo 5-1. In serata ufficializzato il calendario della Serie A. Tutti i dettagli sul nuovo cammino del Genoa sul nostro sito primocanale.it.
2: Grazie Carlo, e appunto troverete su primocanale.it tutto il calendario man mano che viene aggiornato dalla Lega di Serie A. Passando alla Samp, non c'è ancora l'annuncio ufficiale sul nuovo direttore sportivo, anche se tutti gli indizi portano al portoghese Americo Branco, mentre per la panchina l'ultimo nome è quello dello spagnolo Julio Velázquez, che tra le tante panchine si è seduto anche su quella dell'Udinese per quanto riguarda la Serie A. Tutti gli aggiornamenti con Marco Bisacchi.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si aspetta l'annuncio ufficiale di Americo Branco come nuovo direttore sportivo, ufficialità che dovrebbe arrivare non nel giro di pochi giorni, in realtà forse i tempi tecnici saranno un po' più lunghi. Ricordiamo che la stagione ufficialmente inizierà il prossimo 1 luglio. Comunque la Sampdoria ha deciso di puntare sul dirigente portoghese, per lui un contratto di 2 anni, il dirigente ex Fortuna Sittard, 35 anni, giovane ma già con un'esperienza comunque alle spalle all'estero e non in Italia, questa sarebbe la sua prima esperienza in Italia. Poi è chiaro che sarà un po' da capire quella che sarà la scelta, al di là dell'aspetto legato, ne abbiamo parlato anche ieri, a patentini, norme, corsi di Coverciano per l'abilitazione da direttore sportivo, cioè comunque a Riaudo nei panni di direttore tecnico sarà promosso in quel ruolo dal ruolo attuale di team manager. Sarà da capire come avverrà la scelta del nuovo mister, cioè sarà davvero Americo Branco a scegliere l'allenatore o viceversa l'ultima parola spetterà a Nathan Walker, soprattutto lui il manager inglese, che potrebbe forse anche entrare nel prossimo CDA, vedremo se entrerà come presidente, forse chissà anche l'investitore di Singapore Joseph Tay, ma sappiamo che Walker è un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, CDA o meno, da tempo. L'anno scorso proprio di questi tempi scelse Donati in panchina e non andò benissimo. Detto questo, qualche nome già c'è in realtà accostato alla panchina blu cerchiata, ce ne in particolare uno, se soprattutto dovesse

0: essere branco a decidere, il nome di Julio Velázquez. Ricorderete questo allenatore spagnolo, anche allenatore in un breve periodo all'Udinese e dal 2018, quindi ha comunque avuto un'esperienza in realtà non fortunata in Italia in Serie A, potrebbe essere un'idea per la nuova Samp. Allenatore che nell'ultima stagione ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Comunque la sensazione, al di là dei nomi che erano circolati qualche settimana fa, ricorderete soprattutto Galloppa piuttosto che Aquilani, ora in realtà questi nomi sembrano andare altrove, per Galloppa si parla anche del Cesena, quindi potrebbe proprio essere una scelta di Andrea Mancini, per Aquilani si parla soprattutto di Serie A. Ebbene, in questo momento la nuova Samp punta su un direttore sportivo straniero, sarà Americo Branco, e probabilmente punterà anche su un allenatore straniero con Velázquez e altri nomi nel mirino dei blucerchiati.
1: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
2: Era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni instabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tigullio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata, con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione, con anche temperature in aumento potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione

0: Passo avanti nel rapporto tra città e porto, inaugurata la prima parte della sopraelevata portuale, consentirà di togliere 1000 camion al giorno da lungomare Canepa. Il nuovo sondaggio Primo Canale Tecne oggi è sulla sicurezza e il controllo del territorio nelle quattro città capoluogo della Liguria, la maglia nera è appannaggio di Savona. Nasce Aridea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino, l'obiettivo è contribuire a ridurre l'isolamento della Liguria. La stagione del Carlo Felice si chiude con la Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini interpretato da giovani cantanti dell'Accademia di Perfezionamento del Teatro. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di venerdì. Lo avete sentito dai titoli, 1000 camion in meno in lungomare Canepa a Genova a partire dalle prossime ore grazie all'inaugurazione dei primi 3 chilometri della nuova sopraelevata portuale di Genova. Elisabetta Biancalani.
1: Sono 3 chilometri circa di impalcato stradale su due livelli. È un'opera innovativa sia per le modalità costruttive. È un'opera che viaggia su due impalcati sopraelevati, l'uno soprastante all'altro, una lunghezza complessiva di circa 3 km. L'impalcato stradale sul doppio livello, prima volta costruito in Europa, 100 metri la lunghezza della campata, ed è un'opera, devo dire, che è stata costruita in velocità. Oggi entra in esercizio, toglierà dalla viabilità stradale cittadina di lungomare Canepa dai 900 ai 1000 camion al giorno, con un beneficio che da subito potrà essere registrato a favore della cittadinanza. Ho fortemente insistito con l'impresa e con la nostra direzione tecnica affinché questa apertura al pubblico fosse anticipata prima dell'estate, proprio perché, arrivato lo scorso anno a Genova, mi sono trovato di fronte ad una situazione di congestione stradale che alcuni organi di stampa, tra i quali il vostro, dottoressa, mi avevano evidenziato e sul quale abbiamo effettivamente registrato la necessità di intervenire. Quindi il nostro auspicio, ma che statisticamente considero

0: speriamo assolutamente certo, è che dai prossimi giorni la viabilità di quest'area di città, quindi quella che collega l'uscita a Genova Aeroporto con tutto lungomare Canepa, possa essere più fluida per la cittadinanza, perché tutto il traffico portuale in ingresso e uscita non interferirà più su quell'arteria.
1: Incidente mortale questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla A7, nel tratto compreso tra Busalla e Genova, traffico completamente bloccato per diversi chilometri, non ce l'ha fatta l'autista del mezzo che si è scontrato proprio contro il New Jersey, perdendo probabilmente il controllo del mezzo. Ancora naturalmente da verificare le cause dell'incidente, naturalmente sul posto inviata la automedica e l'intervento di soccorso Drago per provare a portare il ferito all'ospedale, ma come dicevamo l'uomo ha cessato di vivere poco dopo il violento scontro. E cambiamo discorso, sondaggi. Allora, anche se la differenza fra i quattro capoluoghi di provincia non è enorme, è Savona la città percepita come la meno sicura in Liguria, è quanto emerge da uno dei tanti sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné e che vi proponiamo con cadenza quotidiana. Dario Vassallo.
2: È certamente uno dei sondaggi tra quelli commissionati da Primo Canale a Tecné, i cui risultati erano più attesi, perché il tema della sicurezza e del controllo del territorio nei quattro capoluoghi di provincia liguri tocca un nervo scoperto dei cittadini tra segnalazioni, denunce e richieste di maggiore sorveglianza. L'esito ci dice che percepita come meno sicura è Savona, seguita dalla Spezia, Genova e Imperia. Entrando nel dettaglio, nella città della Torretta il 58% dà un voto tra l'1 e il 5, il 16% la sufficienza e il 26% si schiera tra il 7 e il 10. Alla Spezia il 52% degli intervistati a bocciare le politiche del comune su questo tema, il 24% da 6 e il 21% tra il 7 e il 10. C'è poi Genova con dati soltanto leggermente inferiori. Chi dà un voto tra l'1 e il 5 è il 54%, il 6 è appannaggio del 27% degli intervistati, mentre solo per il 19% il capoluogo della regione merita tra il 7 e il 10. Infine Imperia, dove c'è parità tra chi la percepisce sicura e chi no, 50 e 50, con la differenza che il 50% dei positivi si divide tra un 27% che dà 6 e il 23% dal 7 al 10. Il dato complessivo indica insomma che la sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei cittadini liguri. La differenza tra i capoluoghi non appare enorme, ma la tendenza è chiara. Per le amministrazioni locali il messaggio sembra essere che, oltre agli interventi concreti sul territorio, occorre lavorare sulla percezione di presenza e controllo delle istituzioni, perché è proprio su questo terreno che si forma gran parte del giudizio espresso dagli intervistati.
1: Contro in regione sui conti della sanità, l'opposizione attacca denunciando un buco da 120 milioni, l'assessore Nicolò replica: non c'è nessun disavanzo.
3: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità, tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione, che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
4: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero della Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
3: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In due mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
4: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.
1: Le strade devono essere gratuiti, questo è il monito lanciato da Primo Canale, cui si stanno accodando esponenti politici e non solo. Ultimo, solo in ordine di tempo, il presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
5: Il presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, sposa in pieno la linea del presidente ed editore Maurizio Rossi in merito alla richiesta concreta di gratuità.

0: gratuità delle autostrade in regione, considerando il calvario che ogni giorno si vive su tutte le tratte. La posizione di Primo Canale del suo editore è stata chiara fin da subito: le autostrade liguri sono spesso ridotte a una sola corsia, registrano una delle più alte percentuali di incidenti in rapporto ai chilometri percorsi. In queste condizioni non si dovrebbero assolutamente pagare i pedaggi, perché i cantieri non sono occasionali ma costanti ormai dal crollo di Ponte Morandi e causati dall'incuria del gestore Benetton.
1: Autostrade continua a generare un danno enorme alla Liguria, è veramente, come dice lui, pensare di pagarle o anche di avere un di qualche euro quando la gente magari rimane 2 ore bloccata in coda o non fa neppure la coda perché sceglie di non venire in Liguria, e quindi un danno in commercio pesante, beh, è veramente risibile, e questo va stigmatizzato giustamente, come ha fatto Maurizio dalle colonne di Primo Canale.
0: Alessandro Cavo non ha dubbi, questa è una battaglia che va portata avanti da più parti, senza esclusione di colpi, e il monito risuona forte e chiaro per una regione colabrodo sui trasporti, nonostante Genova abbia acquisito le 3 stelle Michelin per il bollino Vale il Viaggio.
1: Io credo che le autostrade in Liguria dovrebbero essere gratuite, almeno per questo periodo di lavori, perché pensare che siano anche solo definibili autostrade la 10, la 12 e la 7, ma anche la 26, insomma, sono delle statali mal gestite, non certo delle autostrade.
2: Sono Michele Piana e Antonio Uccelli i più votati per il ruolo di prossimo rettore dell'Università di Genova. Questo è il primo risultato delle elezioni che si sono chiuse oggi. Nessuno tuttavia raggiunge il quorum di preferenze. Si tornerà a votare quindi il 18 e 19 giugno. Filippo Serio.
3: Fumata grigia per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032. Durante la prima votazione, chiusa alle ore 14 di venerdì 5 giugno, si sono espressi 2.463 elettori, pari all'87% dei 2.835 aventi diritto. Parere favorevole in particolare per 2 candidati: si tratta del professor Michele Piana, ordinario di analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del Ministero della Salute, e del professor Antonio Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del San Martino di Genova. Più distanziate le altre 2 candidate: la professoressa Emanuela Sasso, ordinaria di probabilità e statistica matematica e prorettrice alla programmazione, e la professoressa Nicoletta da Crema, ordinaria di letteratura tedesca e prorettrice uscente. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1.418 elettori. Il voto avviene in via telematica. Gli aventi diritto al voto sono i professori, ricercatori, rappresentanti degli studenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo. Ogni voto ha un peso differente a seconda del settore. Ad esempio, il voto del personale tecnico ha un valore inferiore rispetto a quello di un professore o di un rappresentante degli studenti. Per questo il valore espresso è in forma decimale. Si tornerà quindi a votare il 18 e 19 giugno. I candidati al ruolo di rettore rimangono gli stessi, a meno che qualcuno non decida di ritirarsi, come è successo per esempio nella precedente elezione. Se si rimanesse con 4 candidati, la seconda votazione prevede un successivo ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
2: Sarà celebrato martedì il funerale di Pietro Alberto Paolo Signore, il senza fissa dimora ucciso sabato scorso a Villa di Negro da un altro clochard sotto effetto di crack. La cerimonia sarà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Annisa De Filippi.
4: Genova si prepara per l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne senza fissa dimora, ucciso brutalmente lo scorso 30 maggio a Villetta di Negro. Il funerale sarà celebrato martedì 9 giugno alle ore 8:30 nella chiesa della Santissima Annunziata nel cuore della città. Una cerimonia sobria organizzata dalla comunità di Sant'Egidio con il supporto del comune di Genova. Al termine il corpo di Pietro sarà cremato e le ceneri tumulate a Châtillon in Val d'Aosta. Il trasporto sarà curato da ASEF. L'uomo è stato ucciso dal 42enne di origini senegalese Cisse Camara, anche lui senza fissa dimora. I 2 si conoscevano e sono arrivati insieme nel parco quella mattina. Camara è accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti potrebbe aver agito sotto l'effetto di crack. L'assassino è ancora ricoverato e piantonato all'ospedale San Martino, dove è stato trasferito in stato di forte agitazione psicomotoria subito dopo il fermo. Sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni lo permetteranno.
2: Da lunedì 8 giugno decorre

0: Da Genova una nuova compagnia aerea, si chiama Aridea e oggi uno dei suoi velivoli ha portato a Genova un ospite speciale. Sentiamo il servizio.
1: Ha preso il volo questa mattina Aeridea, la nuova compagnia aerea che vola da Genova su diverse destinazioni in Italia. La compagnia che ha visto l'investimento del principe Domenico Antonio Pallavicino, questa mattina il primo volo su Roma Ciampino, per portare qui in città la testimonial della compagnia aerea Emanuele Arcuri. Questa sera a Terrazza Colombo la presentazione ufficiale di fronte alle istituzioni e alla stampa e poi nella giornata di domani il volo sulla Liguria per presentare al nostro territorio queste nuove opportunità. Aeridea è una compagnia che vola su diverse destinazioni italiane, tra le altre Bergamo, Olbia, ma il volo inaugurale sarà lunedì 8 giugno in direzione dell'aeroporto di Trieste.
0: La stagione del Carlo Felice si conclude dal 16 al 21 giugno con la Bohème di Giacomo Puccini. Uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, a interpretarla i giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere latino. Quattro giovani artisti condividono la fama, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
3: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionale, professionalizzante e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi 3 mesi molto intensi di preparazione.
2: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali. Più che un'opera lirica, un ritratto della vita stessa, bella, intensa e terribilmente fragile. E forse è proprio per questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
0: Pagina sportivo ci ha raggiunto in studio Filippo Serio.
4: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo con questi aggiornamenti sportivi dal Genoa perché oggi è stato il giorno della firma ufficiale, dell'annuncio ufficiale da parte della società per il contratto, la firma del contratto di 3 anni per Justin Bailov, che è il portiere che è arrivato nell'ultima sessione di mercato a gennaio in rossoblù e da allora non ha più lasciato la porta. Sarà il portiere titolare della prossima stagione, ha firmato fino al 2029. Intanto sentiamo quali sono state le sue primissime parole attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali social.
5: Hi Genoa fans, I'm very happy to continue this adventure together and I'm really looking forward to the next season. Forza Genoa!
4: Queste in breve le parole di Bailov che l'anno scorso ha registrato 5 clean sheet, ovvero partite senza subire gol in 16 partite giocate. È anche tempo di parlare di mercato per tutte le altre mosse che potrebbero essere compiute dalla società rossoblù. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani.
6: Buonasera, il Genoa ufficializza un nuovo passo verso il prossimo campionato. Justin Bailov, dopo 4 mesi di gran sostanza tra i pali rossoblù, firma un contratto triennale destinato a portare ulteriore stabilità nella retroguardia rossoblù. Attesi a breve anche gli annunci del rinnovo di Junior Messias su base annuale e il passaggio quasi sicuramente a titolo definitivo.

sportivo di Baldanzi dalla Roma al Grifone. Il nuovo accordo prevederà per Tommaso addirittura un quadriennale. In direzione campionato del mondo, nelle prove generali in vista del debutto, nuovo successo del Messico e nuovo gol firmato da un Johan Vázquez in versione goleador. Dopo la rete della vittoria sull'Australia, il capitano del Genoa apre la goleada della sua nazionale contro la Serbia. Finisce con un rotondo 5-1.

0: serata ufficializzato il calendario della Serie A. Tutti i dettagli sul nuovo cammino del Genoa sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie Carlo, e appunto troverete su primocanale.it tutto il calendario man mano che viene aggiornato dalla Lega di Serie A. Passando alla Samp, non c'è ancora l'annuncio ufficiale sul nuovo direttore sportivo, anche se tutti gli indizi portano al portoghese Americo Branco, mentre per la panchina l'ultimo nome è quello dello spagnolo Julio Velázquez, che tra le tante panchine si è seduto anche su quella dell'Udinese per quanto riguarda la Serie A. Tutti gli aggiornamenti con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si aspetta l'annuncio ufficiale di Americo Branco come nuovo direttore sportivo, ufficialità che dovrebbe arrivare non nel giro di pochi giorni, in realtà forse i tempi tecnici saranno un po' più lunghi. Ricordiamo che la stagione ufficialmente inizierà il prossimo 1° luglio. Comunque la Sampdoria ha deciso di puntare sul dirigente portoghese, per lui un contratto di 2 anni, il dirigente ex Fortuna Sittard da 35 anni, giovane ma già con un'esperienza comunque alle spalle all'estero e non in Italia, questa sarebbe la sua prima esperienza in Italia. Poi è chiaro che sarà un po' da capire quella che sarà la scelta, al di là dell'aspetto legato, ne abbiamo parlato anche ieri, a patentini, norme, corsi di Coverciano per l'abilitazione da direttore sportivo, cioè comunque a Riaudo nei panni di direttore tecnico sarà promosso in quel ruolo dal ruolo attuale di team manager. Sarà da capire come avverrà la scelta del nuovo mister, cioè sarà davvero Americo Branco a scegliere l'allenatore o viceversa l'ultima parola spetterà a Nathan Walker, soprattutto lui il manager inglese, che potrebbe forse anche entrare nel prossimo CDA, vedremo, e vedremo se entrerà come presidente, forse chissà anche l'investitore di Singapore Joseph Tay, ma sappiamo che Walker è un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, CDA o meno, da tempo. L'anno scorso proprio di questi tempi scelse Donati in panchina e non andò benissimo. Detto questo, qualche nome già c'è in realtà accostato alla panchina blu cerchiata, ce n'è in particolare uno, se soprattutto dovesse essere Branco a decidere, il nome di Julio Velázquez. Ricorderete questo allenatore spagnolo, anche allenatore in un breve periodo all'Udinese e dal 2018, quindi ha comunque avuto un'esperienza in realtà non fortunata in Italia in Serie A, potrebbe essere un'idea per la nuova Samp, allenatore che nell'ultima stagione ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Comunque la sensazione, al di là dei nomi che erano circolati qualche settimana fa, ricorderete soprattutto Galloppa piuttosto che Aquilani, ora in realtà questi nomi sembrano andare altrove, per Galloppa si parla anche del Cesena, quindi potrebbe proprio essere una scelta di Andrea Mancini, per Aquilani si parla soprattutto di Serie A. Ebbene, in questo momento la nuova Samp punta su un direttore sportivo straniero, sarà Americo Branco, e probabilmente punterà anche su un allenatore straniero con Velázquez e altri nomi nel mirino dei blucerchiati.
1: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
3: Era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/

0: www.digitalefacile.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni instabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo Ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata, con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione, con anche temperature in aumento potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, è papà, andiamo, su.

passo avanti nel rapporto tra città e porto. Inaugurata la prima parte della sopraelevata portuale, consentirà di togliere 1000 camion al giorno da lungomare Canepa. Il nuovo sondaggio Primo Canale Tecnè oggi è sulla sicurezza e il controllo del territorio nelle quattro città capoluoghi.

0: Luogo della Liguria, la maglia nera è appannaggio di Savona. Nasce Aridea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino. L'obiettivo è contribuire a ridurre l'isolamento della Liguria. La stagione del Carlo Felice si chiude con la Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini, interpretato da giovani cantanti dell'Accademia di Perfezionamento del Teatro. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di venerdì. Lo avete sentito dai titoli: 1000 camion in meno in Lungobare Canepa a Genova a partire dalle prossime ore grazie all'inaugurazione dei primi 3 chilometri della nuova sopraelevata portuale di Genova. Elisabetta Biancalani.
1: Sono 3 chilometri circa di impalcato stradale su due livelli. È un'opera innovativa sia per le modalità costruttive. È un'opera che viaggia su due impalcati sopraelevati, l'uno soprastante all'altro, una lunghezza complessiva di circa 3 km. L'impalcato stradale sul doppio livello, prima volta costruito in Europa, 100 metri la lunghezza della campata, ed è un'opera, devo dire, che è stata costruita in velocità. Oggi entra in esercizio, toglierà dalla viabilità stradale cittadina di Lungomare Canepa dai 900 ai 1000 camion al giorno, con un beneficio che da subito potrà essere registrato a favore della cittadinanza. Ho fortemente insistito con l'impresa e con la nostra direzione tecnica affinché questa apertura al pubblico fosse anticipata prima dell'estate, proprio perché, arrivato lo scorso anno a Genova, mi sono trovato di fronte ad una situazione di congestione stradale che alcuni organi di stampa, tra i quali il vostro, dottoressa, mi avevano evidenziato e sul quale abbiamo effettivamente registrato la necessità di intervenire. Quindi il nostro auspicio, ma che statisticamente consideriamo assolutamente certo, è che dai prossimi giorni la viabilità di quest'area di città, quindi quella che collega l'uscita a Genova Aeroporto con tutto Lungomare Canepa, possa essere più fluida per la cittadinanza, perché tutto il traffico portuale in ingresso e uscita non interferirà più su quell'arteria.
0: Incidente mortale questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla A7, nel tratto compreso tra Busalla e Genova. Traffico completamente bloccato per diversi chilometri. Non ce l'ha fatta l'autista del mezzo, che si è scontrato proprio contro il New Jersey, perdendo probabilmente il controllo del mezzo. Ancora naturalmente da verificare le cause dell'incidente. Naturalmente sul posto inviata l'autista automedica e l'intervento di soccorso Drago per provare a portare il ferito all'ospedale, ma come dicevamo l'uomo ha cessato di vivere poco dopo il violento scontro. E cambiamo discorso, sondaggi. Allora, anche se la differenza fra i quattro capoluoghi di provincia non è enorme, è Savona la città percepita come la meno sicura in Liguria, è quanto emerge da uno dei tanti sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné e che vi proponiamo con cadenza quotidiana. Dario Vassallo.
2: È certamente uno dei sondaggi tra quelli commissionati da Primo Canale a Tecné, i cui risultati erano più attesi, perché il tema della sicurezza e del controllo del territorio nei quattro capoluoghi di provincia liguri tocca un nervo scoperto dei cittadini tra segnalazioni, denunce e richieste di maggiore sorveglianza. L'esito ci dice che percepito come meno sicura è Savona, seguita dalla Spezia, Genova e Imperia. Entrando nel dettaglio, nella città della Torretta il 58% dà un voto tra l'1 e il 5, il 16% la sufficienza e il 26% si schiera tra il 7 e il 10. Alla Spezia e il 52% degli intervistati a bocciare le politiche del comune su questo tema, il 24% da 6 e il 21% tra il 7 e il 10. C'è poi Genova con dati soltanto leggermente inferiori. Chi dà un voto tra l'1 e il 5 è il 54%, il 6 è appannaggio del 27% degli intervistati, mentre solo per il 19% il capoluogo della regione merita tra il 7 e il 10. Infine Imperia, dove c'è parità tra chi la percepisce sicura e chi no, 50 e 50, con la differenza che il 50% dei positivi si divide tra un 27% che dà 6 e il 23% dal 7 al 10. Il dato complessivo indica insomma che la sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei cittadini liguri. La differenza tra i capoluoghi non appare enorme, ma la tendenza è chiara. Per le amministrazioni locali il messaggio sembra essere che, oltre agli interventi concreti sul territorio, occorre lavorare sulla percezione di presenza e controllo delle istituzioni, perché è proprio su questo terreno che si forma gran parte del giudizio espresso dagli intervistati.

0: Contro in regione sui conti della sanità, l'opposizione attacca denunciando un buco da 120 milioni, l'assessore Nicolò replica non c'è nessun disavanzo.
1: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità, tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
2: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
1: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In due mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
2: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.
0: Le autostrade devono essere gratuiti, questo è il monito lanciato da Primo Canale, cui si stanno accodando esponenti politici e non solo. Ultimo, solo in ordine di tempo, il presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
3: Il presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, sposa in pieno la linea del presidente ed editore Maurizio Rossi in merito alla richiesta concreta di gratuità delle autostrade in regione, considerando il calvario che ogni giorno si vive su tutte le tratte. La posizione di Primo Canale e del suo editore è stata chiara fin da subito. Le autostrade liguri sono spesso ridotte a una sola corsia, registrano una delle più alte percentuali di incidenti in rapporto ai chilometri percorsi. In queste condizioni non si dovrebbero assolutamente pagare i pedaggi, perché i cantieri non sono occasionali ma costanti ormai dal crollo di Ponte Morandi e causati dall'incuria del gestore Benetton.
4: Autostrade continua a generare un danno enorme alla Liguria, e veramente, come dice lui, pensare di pagarle o anche di avere un piccolo contributo sul pagamento di qualche euro, quando la gente magari rimane due ore bloccata in coda o non fa neppure la coda perché sceglie di non venire in Liguria, e quindi un danno in commercio pesante, beh, è veramente risibile, e questo va stigmatizzato giustamente, come ha fatto Maurizio dalle colonne di Primo Canale.
3: Alessandro Cavo non ha dubbi, questa è una battaglia che va portata avanti da più parti, senza esclusione di colpi, e il monito risuona forte e chiaro per una regione colabrodo sui trasporti, nonostante Genova abbia acquisito le 3 stelle Michelin per il bollino Vale il Viaggio.
4: Io credo che le autostrade in Liguria dovrebbero essere gratuite, almeno per questo periodo di lavori, perché pensare che siano anche solo definibili autostrade la 10, la 12 e la 7, ma anche la 26, insomma, sono delle statali mal gestite, non certo delle autostrade.
0: Sono Michele Piana e Antonio Uccelli i più votati per il ruolo di prossimo rettore dell'Università di Genova. Questo è il primo risultato delle elezioni che si sono chiuse oggi. Nessuno tuttavia raggiunge il quorum di preferenze. Si tornerà a votare quindi il 18 e 19 giugno. Filippo Serio.
5: Fumata grigia per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032. Durante la prima votazione, chiusa alle ore 14 di venerdì 5 giugno, si sono espressi 2.463 elettori, pari all'87% dei 2.835 aventi diritto. Parere favorevole in particolare per due candidati: si tratta del professor Michele Piana, ordinario di analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del Ministero della Salute, e del professor Antonio Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del San Martino di Genova. Più distanziate le altre due candidate: la professoressa Emanuela Sasso, ordinaria di probabilità e statistica matematica e proretrice alla programmazione, e la professoressa Nicoletta da Crema, ordinaria di letteratura tedesca e proretrice uscente. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1.418 elettori. Il voto avviene in via telematica. Gli aventi diritto al voto sono i professori, ricercatori, rappresentanti degli studenti, dirigenti.

0: e personale tecnico amministrativo. Ogni voto ha un peso differente a seconda del settore. Ad esempio, il voto del personale tecnico ha un valore inferiore rispetto a quello di un professore o di un rappresentante degli studenti. Per questo il valore espresso è in forma decimale. Si tornerà quindi a votare il 18-19 giugno. I candidati al ruolo direttore rimangono gli stessi, a meno che qualcuno non decida di ritirarsi, come è successo, per esempio, nella precedente elezione. Se si rimanesse con 4 candidati, la seconda votazione prevede un successivo ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
1: Sarà celebrato martedì il funerale di Pietro Alberto Paolo Signore, il senza fissa dimora ucciso sabato scorso a Villetta di Negro da un altro clochard sotto effetto di crack. La cerimonia sarà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Annisa De Filippi.
2: Genova si prepara per l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne senza fissa dimora ucciso brutalmente lo scorso 30 maggio a Villetta di Negro. Il funerale sarà celebrato martedì 9 giugno alle ore 8:30 nella chiesa della Santissima Annunziata nel cuore della città. Una cerimonia sobria organizzata del comune di Genova. Al termine il corpo di Pietro sarà cremato e le ceneri tumulate a Châtillon in Val d'Aosta. Il trasporto sarà curato da ASEF. L'uomo è stato ucciso dal 42enne di origine senegalese Cisse Camara, anche lui senza fissa dimora. I due si conoscevano e sono arrivati insieme nel parco quella mattina. Camara è accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti potrebbe aver agito sotto l'effetto di crack. L'assassino è ancora ricoverato e piantonato all'ospedale San Martino, dove è stato trasferito in stato di forte agitazione psicomotoria subito dopo il fermo. Sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni lo permetteranno.
1: Da lunedì 8 giugno decolla da Genova una nuova compagnia aerea, si chiama Aridea e oggi uno dei suoi velivoli ha portato a Genova un ospite speciale. Sentiamo il servizio.
3: Ha preso il volo questa mattina Aeridea, la nuova compagnia aerea che vola da Genova su diverse destinazioni in Italia. La compagnia che ha visto l'investimento del principe Domenico Antonio Pallavicino, questa mattina il primo volo su Roma Ciampino per portare qui in città la testimonial della compagnia aerea Emanuele Arcuri. Questa sera a Terrazza Colombo la presentazione ufficiale di fronte alle istituzioni e alla stampa e poi nella giornata di domani il volo sulla Liguria per presentare al nostro territorio queste nuove opportunità. Aeridea è una compagnia che vola su diverse destinazioni italiane, tra le altre Bergamo, Olbia, ma il volo inaugurale sarà lunedì 8 giugno in direzione dell'aeroporto di Trieste.
1: La stagione del Carlo Felice si conclude dal 16 al 21 giugno con la Bohème di Giacomo Puccini. Uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, a interpretarla i giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
4: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere latino. Quattro giovani artisti condividono la fame, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
5: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionalizzante e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti, Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi 3 mesi molto intensi di preparazione.
4: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali, più che un'opera lirica, un ritratto della vita stessa, bella, intensa e terribilmente fragile. E forse proprio per

0: questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
1: E ora la pagina sportivo, ci ha raggiunto in studio Filippo Serio.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo con questi aggiornamenti sportivi dal Genoa, perché oggi è stato il giorno della firma ufficiale, dell'annuncio ufficiale da parte della società per il contratto, la firma del contratto di 3 anni per Justin Bailov, che è il portiere che è arrivato nell'ultima sessione di mercato a gennaio in rosso-blu e da allora non ha più lasciato la porta. Sarà il portiere titolare della prossima stagione, ha firmato fino al 2029. Intanto sentiamo quali sono state le sue primissime parole attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali social.
3: Hi Genoa fans, I'm very happy to continue this adventure together and I'm really looking forward to the next season. Forza Genoa!
2: Queste in breve le parole di Bailov, che l'anno scorso ha registrato 5 clean sheet, ovvero partite senza subire gol, in 16 partite giocate. È anche tempo di parlare di mercato per tutte le altre mosse che potrebbero essere compiute dalla società rossoblù. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, il Genoa ufficializza un nuovo passo verso il prossimo campionato. Justin Bailov, dopo 4 mesi di gran sostanza tra i pali rossoblù, firma un contratto triennale destinato a portare ulteriore stabilità nella retroguardia rossoblù. Attesi a breve anche gli annunci del rinnovo di Junior Messias su base annuale e il passaggio quasi sicuro a titolo definitivo di Baldanzi dalla Roma al Grifone. Il nuovo accordo prevederà per Tommaso addirittura un quadriennale. In direzione campionato del mondo, nelle prove generali in vista del debutto, nuovo successo del Messico e nuovo gol firmato da un Johan Vázquez in versione goleador. Dopo la rete della vittoria sull'Australia, il capitano del Genoa apre la goleada della sua nazionale contro la Serbia. Finisce con un rotondo 5-1. In serata ufficializzato il calendario della Serie A. Tutti i dettagli sul nuovo cammino del Genoa sul nostro sito primocanale.it.
2: Grazie Carlo, e appunto troverete su primocanale.it tutto il calendario man mano che viene aggiornato dalla Lega di Serie A. Passando alla Samp, non c'è ancora l'annuncio ufficiale sul nuovo direttore sportivo, anche se tutti gli indizi portano al portoghese Americo Branco, mentre per la panchina l'ultimo nome è quello dello spagnolo Julio Velázquez, che tra le tante panchine si è seduto anche su quella dell'Udinese per quanto riguarda la Serie A. Tutti gli aggiornamenti con Marco Bisacchi.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si aspetta l'annuncio ufficiale di Americo Branco come nuovo direttore sportivo, ufficialità che dovrebbe arrivare non nel giro di pochi giorni, in realtà forse i tempi tecnici saranno un po' più lunghi. Ricordiamo che la stagione ufficialmente inizierà il prossimo 1 luglio. Comunque la Sampdoria ha deciso di puntare sul dirigente portoghese, per lui un contratto di 2 anni. Il dirigente ex Fortuna Sittard, 35 anni, giovane ma già con un'esperienza comunque alle spalle all'estero e non in Italia, questa sarebbe la sua prima esperienza in Italia. Poi è chiaro che sarà un po' da capire quella che sarà la scelta, al di là dell'aspetto legato, ne abbiamo parlato anche ieri, a patentini, norme, corsi di Coverciano per l'abilitazione da direttore sportivo, cioè comunque a Riaudo nei panni di direttore tecnico sarà promosso in quel ruolo dal ruolo attuale di team manager. Sarà da capire come avverrà la scelta del nuovo mister, cioè sarà davvero Americo Branco a scegliere l'allenatore o viceversa l'ultima parola spetterà a Nathan Walker, soprattutto lui il manager inglese, che potrebbe forse anche entrare nel prossimo CDA. Vedremo, e vedremo se entrerà come presidente, forse chissà anche l'investitore di Singapore Joseph Tay, ma sappiamo che Walker è un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, CDA o meno, da tempo. L'anno scorso proprio di questi tempi scelse Donati in panchina e non andò benissimo. Detto questo, qualche nome già c'è in realtà accostato alla panchina blu cerchiata, ce n'è in particolare uno, se soprattutto dovesse essere Branco a decidere, il nome di Julio Velázquez. Ricorderete questo

0: allenatore spagnolo, anche allenatore in un breve periodo all'Udinese e dal 2018, quindi ha comunque avuto un'esperienza in realtà non fortunata in Italia in Serie A, potrebbe essere un'idea per la nuova Samp, allenatore che nell'ultima stagione ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Comunque la sensazione, al di là dei nomi che erano circolati qualche settimana fa, ricorderete soprattutto Galloppa piuttosto che Aquilani, ora in realtà questi nomi sembrano andare altrove, per Galloppa si parla anche del Cesena, quindi potrebbe proprio essere una scelta di Andrea Mancini, per Aquilani si parla soprattutto di Serie A. Ebbene, in questo momento la nuova Samp punta su un direttore sportivo straniero, sarà Americo Branco, e probabilmente punterà anche su un allenatore straniero con Velasquez e altri nomi nel mirino dei blucerchiati.
1: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
2: Era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora. Buona serata.

Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: passo avanti nel rapporto tra città e porto, inaugurata la prima parte della sopraelevata portuale, consentirà di togliere 1000 camion al giorno da lungomare Canepa. Il nuovo sondaggio Primo Canale Tecne oggi è sulla sicurezza e il controllo del territorio nelle quattro città capoluogo della Liguria, la maglia nera è appannaggio di Savona. Nasce Aridea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino, l'obiettivo è contribuire a ridurre l'isolamento della Liguria. La stagione del Carlo Felice si chiude con la Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini interpretato da giovani cantanti dell'Accademia di Perfezionamento del Teatro. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di venerdì, lo avete sentito dai titoli, 1000 camion in meno in lungomare Canepa a Genova a partire dalle prossime ore grazie all'inaugurazione dei primi 3 chilometri della nuova sopraelevata portuale di Genova. Elisabetta Biancalani.
1: Sono 3 chilometri circa di impalcato stradale su due livelli, è un'opera innovativa sia per le modalità costruttive, è un'opera che viaggia su due impalcati sopraelevati, l'uno soprastante all'altro, una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri, l'impalcato stradale su doppio livello, prima volta costruito in Europa, 100 metri la lunghezza della campata, ed è un'opera, devo dire, che è stata costruita in velocità. Oggi entra in esercizio, toglierà dalla viabilità stradale cittadina di lungomare Canepa dai 900 ai 1000 camion al giorno, con un beneficio che da subito potrà essere registrato a favore della cittadinanza. Ho fortemente insistito con l'impresa e con la nostra direzione tecnica affinché questa apertura al pubblico fosse anticipata prima dell'estate, proprio perché, arrivato lo scorso anno a Genova, mi sono trovato di fronte ad una situazione di congestione stradale che alcuni organi di stampa, tra i quali il vostro, dottoressa, mi avevano evidenziato e sul quale abbiamo effettivamente registrato la necessità di intervenire. Quindi il nostro auspicio, ma che statisticamente consideriamo assolutamente certo, è che dai prossimi giorni la viabilità di quest'area di città, quindi quella che collega l'uscita a Genova Aeroporto con tutto lungomare Canepa, possa essere più fluida per la cittadinanza, perché tutto il traffico portuale in ingresso e uscita non interferirà più su quell'arteria.
0: Incidente mortale questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla A7, nel tratto compreso tra Busalla e Genova, traffico completamente

0: Bloccato per diversi chilometri, non ce l'ha fatta l'autista del mezzo che si è scontrato proprio contro il New Jersey, perdendo probabilmente il controllo del mezzo. Ancora naturalmente da verificare le cause dell'incidente. Naturalmente sul posto inviata l'automedica e l'intervento di soccorso Drago per provare a portare il ferito all'ospedale, ma come dicevamo, l'uomo ha cessato di vivere poco dopo il violento scontro. E cambiamo discorso, sondaggi. Allora, anche se la differenza fra i quattro capoluoghi di provincia non è enorme, è Savona la città percepita come la meno sicura in Liguria, è quanto emerge da uno dei tanti sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné e che vi proponiamo con cadenza quotidiana. Dario Vassallo.
1: È certamente uno dei sondaggi tra quelli commissionati da Primo Canale a Tecné, i cui risultati erano più attesi, perché il tema della sicurezza e del controllo del territorio nei quattro capoluoghi di provincia liguri tocca un nervo scoperto dei cittadini tra segnalazioni, denunce e richieste di maggiore sorveglianza. L'esito ci dice che percepita come meno sicura è Savona, seguita dalla Spezia, Genova e Imperia. Entrando nel dettaglio, nella città della Torretta il 58% dà un voto tra l'1 e il 5, il 16% la sufficienza e il 26% si schiera tra il 7 e il 10. Alla Spezia, il 52% degli intervistati bocciare le politiche del comune su questo tema, il 24% da 6 e il 21% tra il 7 e il 10. C'è poi Genova con dati soltanto leggermente inferiori. Chi dà un voto tra l'1 e il 5 è il 54%, il 6 è appannaggio del 27% degli intervistati, mentre solo per il 19% il capoluogo della regione merita tra il 7 e il 10. Infine, Imperia, dove c'è parità tra chi la percepisce sicura e chi no, 50 e 50, con la differenza che il 50% dei positivi si divide tra un 27% che dà 6 e il 23% dal 7 al 10. Il dato complessivo indica insomma che la sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei cittadini liguri. La differenza tra i capoluoghi non appare enorme, ma la tendenza è chiara. Per le amministrazioni locali il messaggio sembra essere che, oltre agli interventi concreti sul territorio, occorre lavorare sulla percezione di presenza e controllo delle istituzioni, perché è proprio su questo terreno che si forma gran parte del giudizio espresso dagli intervistati.
0: Contro in regione sui conti della sanità, l'opposizione attacca denunciando un buco da 120 milioni. L'assessore Nicolò replica: non c'è nessun disavanzo.
2: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità. Tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione, che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
3: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
2: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In 2 mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
3: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.
0: Strade devono essere gratuiti, questo è il monito lanciato da Primo Canale, cui si stanno accodando esponenti politici e non solo. Ultimo, solo in ordine di tempo, il presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
4: Il presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, sposa in pieno la linea del presidente ed editore Maurizio Rossi in merito alla richiesta concreta di gratuità delle autostrade in regione, considerando il calvario che ogni giorno si vive su tutte le tratte. La posizione di Primo Canale e del suo editore è stata chiara fin da subito. Le autostrade liguri sono spesso ridotte a una sola corsia, registrano una delle più alte percentuali di incidenti in rapporto ai chilometri percorsi. In queste condizioni non si dovrebbero assolutamente pagare i pedaggi, perché i cantieri non sono occasionali ma costanti ormai dal crollo di Ponte Morandi e causati dall'incuria del gestore Benetton.
5: Autostrade continua a generare un danno enorme alla Liguria, e veramente, come dice lui, pensare di pagarle o anche di avere un piccolo.

0: contributo sul pagamento di qualche euro quando la gente magari rimane 2 ore bloccata in coda o non fa neppure la coda perché sceglie di non venire in Liguria, e quindi un danno in commercio pesante, beh, è veramente risibile, e questo va stigmatizzato giustamente, come ha fatto Maurizio dalle colonne di Primo Canale.
1: Alessandro Cavo non ha dubbi, questa è una battaglia che va portata avanti da più parti, senza esclusione di colpi, e il monito risuona forte e chiaro per una regione colabrodo sui trasporti, nonostante Genova abbia acquisito le 3 stelle Michelin per il bollino vale il viaggio.
0: Io credo che le autostrade in Liguria dovrebbero essere gratuite, almeno per questo periodo di lavori, perché pensare che siano anche solo definibili autostrade la 10, la 12 e la 7, ma anche la 26, insomma, sono delle statali mal gestite, non certo delle autostrade.
2: Sono Michele Piana e Antonio Uccelli i più votati per il ruolo di prossimo rettore dell'Università di Genova. Questo è il primo risultato delle elezioni che si sono chiuse oggi. Nessuno tuttavia raggiunge il quorum di preferenze. Si tornerà a votare quindi il 18 e 19 giugno. Filippo Serio.
3: Fumata grigia per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032. Durante la prima votazione, chiusa alle ore 14 di venerdì 5 giugno, si sono espressi 2.463 elettori, pari all'87% dei 2.835 aventi diritto. Parere favorevole in particolare per 2 candidati: si tratta del professor Michele Piana, ordinario di analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del Ministero della Salute, e del professor Antonio Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del San Martino di Genova. Più distanziate le altre 2 candidate: la professoressa Emanuela Sasso, ordinaria di probabilità e statistica matematica e prorettrice alla programmazione, e la professoressa Nicoletta da Crema, ordinaria di letteratura tedesca e prorettrice uscente. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1.418 elettori. Il voto avviene in via telematica. Gli aventi diritto al voto sono i professori, ricercatori, rappresentanti degli studenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo. Ogni voto ha un peso differente a seconda del settore. Ad esempio, il voto del personale tecnico ha un valore inferiore rispetto a quello di un professore o di un rappresentante degli studenti. Per questo il valore espresso è in forma decimale. Si tornerà quindi a votare il 18 e 19 giugno. I candidati al ruolo di rettore rimangono gli stessi, a meno che qualcuno non decida di ritirarsi, come è successo per esempio nella precedente elezione. Se si rimanesse con 4 candidati, la seconda votazione prevede un successivo ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
2: Sarà celebrato martedì il funerale di Pietro Alberto Paolo Signore, il senza fissa dimora ucciso sabato scorso a Villetta di Negro da un altro clochard sotto effetto di crack. La cerimonia sarà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Annizia De Filippi.
4: Genova si prepara per l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne senza fissa dimora ucciso brutalmente lo scorso 30 maggio a Villetta di Negro. Il funerale sarà celebrato martedì 9 giugno alle ore 8:30 nella chiesa della Santissima Annunziata nel cuore della città. Una cerimonia sobria organizzata dalla comunità di Sant'Egidio con il supporto del comune di Genova. Al termine il corpo di Pietro sarà cremato e le ceneri tumulate a Châtillon in Val d'Aosta. Il trasporto sarà curato da ASEF. L'uomo è stato ucciso dal 42enne di origine senegalese Cisse Camara, anche lui senza fissa dimora. I 2 si conoscevano e sono arrivati insieme nel parco quella mattina. Camara è accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti potrebbe aver agito sotto l'effetto di crack. L'assassino è ancora ricoverato e piantonato all'ospedale San Martino, dove è stato trasferito in stato di forte agitazione psicomotoria subito dopo il fermo. Sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni lo permetteranno.
2: Da lunedì 8 giugno decolla da Genova una nuova compagnia aerea, si chiama Aridea, e oggi uno dei suoi velivoli ha portato a Genova un ospite speciale. Sentiamo il servizio.
5: Ha preso il volo questa mattina Aeridea, la nuova compagnia aerea che vola da Genova su diverse destinazioni in Italia.
6: La compagnia che ha visto l'investimento del principe Domenico Antonio Pallavicino, questa mattina il primo volo su Roma Ciampino, per portare qui in città la testimonial della compagnia aerea Emanuele Arcuri. Questa sera a Terrazza Colombo la presentazione ufficiale di fronte alle istituzioni e alla stampa.

0: E poi nella giornata di domani il volo sulla Liguria per presentare al nostro territorio queste nuove opportunità. Airedea è una compagnia che vola su diverse destinazioni italiane, tra le altre Bergamo, Olbia, ma il volo inaugurale sarà lunedì 8 giugno in direzione dell'aeroporto di Trieste.
1: La stagione del Carlo Felice si conclude dal 16 al 21 giugno con la Bohème di Giacomo Puccini. Uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, a interpretarla i giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere latino. Quattro giovani artisti condividono la fame, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
3: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionale, professionalizzante e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi 3 mesi molto intensi di preparazione.
2: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali, più che un'opera lirica, un ritratto della vita stessa, bella, intensa e terribilmente fragile. E forse è proprio per questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
1: E ora la pagina sportivo ci ha raggiunto in studio Filippo Serio.
4: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo con questi aggiornamenti sportivi dal Genoa, perché oggi è stato il giorno della firma ufficiale, dell'annuncio ufficiale da parte della società per il contratto, la firma del contratto di 3 anni per Justin Bailov, che è il portiere che è arrivato nell'ultima sessione di mercato a gennaio in rossoblù e da allora non ha più lasciato la porta. Sarà il portiere titolare della prossima stagione, ha firmato fino al 2029. Intanto sentiamo quali sono state le sue primissime parole attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali social.
5: Hi Genoa fans, I'm very happy to continue this adventure together and I'm really looking forward to the next season. Forza Genoa!
4: Queste in breve le parole di Bailov, che l'anno scorso ha registrato 5 clean sheet, ovvero partite senza subire gol, in 16 partite giocate. È anche tempo di parlare di mercato per tutte le altre mosse che potrebbero essere compiute dalla società rossoblù. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani.
6: Genoa ufficializza un nuovo passo verso il prossimo campionato. Justin Bailov, dopo 4 mesi di gran sostanza tra i pali rossoblù, firma un contratto triennale destinato a portare ulteriore stabilità nella retroguardia rossoblù. Attesi a breve anche gli annunci del rinnovo di Junior Messias su base annuale e il passaggio, quasi sicuramente a titolo definitivo, di Baldanzi dalla Roma al Grifone. Il nuovo accordo prevederà per Tommaso addirittura un quadriennale. In direzione campionato del mondo, nelle prove generali in vista del debutto, nuovo successo del Messico e nuovo gol firmato da un Johan Vázquez in versione goleador. Dopo la rete della vittoria sull'Australia, il capitano del Genoa apre la goleada della sua nazionale.

0: Chicago, tra due codici postali ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per
1: Esatto.
0: rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene,
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: no? Io
1: Ce l'ha il tempo
0: suono
1: per suonare,
0: ancora,
1: per rilassarsi?
0: ma non tantissimo, devo dire,
1: La sua canzone preferita?
0: sì. La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse, sì.
1: Le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica
1: Mettiamo quella nei
0: spettacolare.
1: corridoi dell'ospedale della longevità. Mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: Come
0: forse
1: musica?
0: no,
1: No,
0: no, forse
1: no,
0: un po' troppo,
1: un
0: troppo
1: po' troppo.
0: pesante, un po' pesante.
1: Grazie, grazie al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente.

0: Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che due anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornata al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto due film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un'ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere le storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
3: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
4: Non ti riconosco, Monica.
3: Ma io conosco te!
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi. E altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi.

0: Poi, sapete perché?
1: Perché conviene!
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per avere, insomma, per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi. Una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea che abbiamo già annunciato la nascita, però che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate che questo non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei in negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
0: o meno,
2: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di

0: Investire ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare, e questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono, questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie. Grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aridea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola?
2: No, perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani
2: comodi,
1: con l'eli che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova, grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Aridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione e le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste diciamo viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendola a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo. Per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, a riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.
3: Mille, buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto amico. Che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava e mi diceva: "Ma dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo", ovunque stavo in Italia. c'era sopra, nord, sud, e a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.

0: Sei sempre in aereo.
1: Prendevo almeno due voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano quattro voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
0: Vabbè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Aeridea. Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
1: Bene.
0: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Aeridea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
2: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
0: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea,
1: sì,
0: che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio Spotorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune, grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
2: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Aeridea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque

0: nuova e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento diciamo molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie, grazie mille assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo, insomma questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Lobotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che, dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa, abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
1: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, beh, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire esatto. Bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare? Verrà? Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
3: Fare domande tecniche.
1: No,
3: però,
1: ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì. C'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che diciamo stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
3: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al Principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono

0: già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e, dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
0: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e, dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti. Io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione, ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
2: Quindi, dottor Sensioni,
1: applauso, bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
0: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che, prima di decidere, deve capire,
2: certo,
0: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
2: Perché ha capito quanto fosse importante,
0: sì,
2: questa operazione per,
0: sì,
2: Genova,
0: sì,
2: e la regione stessa.
0: Sì, senz'altro.
2: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
0: sì,
2: e lei stesso è stato un pilota per,
0: sì,
2: tanti anni.
0: Sì.
2: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
0: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo. Ho fatto, prima di fare il presidente, ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Giunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, perché ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
2: sì,
0: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
1: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Sensioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Sensioni,
0: grazie
1: al presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino.

0: vicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
1: Dipendente indiano che sta pronto.
0: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
1: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
0: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
1: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
0: Bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
1: Vive molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, era molto impressionante.
0: E allora grazie, Principe. Lei domani farà un giro sull'aereo,
1: senz'altro,
0: e quindi insomma prenderà contatto anche con questa novità. Un bel applauso, grazie, davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora, Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io Vivado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
2: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare,
0: ma non c'è dubbio.
2: Giustamente.
0: Allora, no, io vorrei che intanto, insomma, raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
2: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da 3 componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
0: Non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni,
2: no, c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aeridea ma anche alle future compagnie aeree regionali, che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Aeridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
0: Manuela.
3: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
2: Sì, la differenza principale, io ho fatto

0: tanti studi, ho studiato, l'ho preso le licenze professionali in Florida. La differenza esiste, ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia, comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca. Quindi...
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità, e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo, come stiamo facendo oggi, a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa. E invece c'è stato questo passaggio, allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa
1: pilota pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo, peraltro
1: per dove?
0: Per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'aeroclub italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare e devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto

0: questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno. Quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa. Quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela. Ma intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonial, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe, è bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Perché... scuse, ti vengono a prendere, sì, direttamente sotto casa.
2: Quindi. Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: mamma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi, a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No. Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
2: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
2: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
2: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
2: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
3: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
4: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
3: E a quei tempi navigare non era semplice.
4: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
3: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
5: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
3: Melia, il famoso
5: il Melia.
3: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
5: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui

0: 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
0: no? A Bogliasco, per comprare
1: la bottega. Ecco, sì. Ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
2: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
2: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
2: o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Degli anni 60 sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche quella che dopo si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
0: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
0: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
1: La Fiera del Mare, perfino.
0: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato

0: Sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
2: Tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
2: ecco,
0: tante cose.
2: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.

0: Personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete che avete ricevuto, tra virgolette.
1: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi. Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
0: L'imperatore.
1: Gorbaciov,
0: questo in tempi recenti.
1: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
0: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
1: Beh, è rimasto tanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
0: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
0: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
0: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
1: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni, alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
0: cosa
3: esatto.
0: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione, da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che

raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card! Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità dell'Università della Southern California. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè: perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
1: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso erano le malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi, e quindi lì è iniziato il mio interesse. Come mai qui in Italia i miei parenti non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari, e lì quasi tutti ce l'avevano, quindi questo era stato il primo, diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione, e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi insomma c'era una parte medica e una parte scientifica, e l'ho sempre vista come una topic fantastica, no? della longevità sana.
0: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
1: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza, questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual, e ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno, che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no?

0: E quindi poi, diciamo, 13 anni dopo, 14 anni dopo, ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento. Quindi, insomma, il nonno Chicago. Tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questo abbinamento della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa che, insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza
1: Certo.
0: facilmente il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche la motivazione di fare ricerca, in quel campo.
1: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti, da ragazzo. Si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
0: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
1: Sogno americano.
0: Sognavo un gruppo rock, e poi l'ho fatto a Los Angeles, abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto devi decidere, no?
1: Cosa vuoi fare da
0: Cosa vuoi
1: grande?
0: fare da grande? Sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri, sì.
1: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti o fare ricerca lì è più facile?
0: Gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani, ma chi vive in America. E quindi, insomma, è estremamente competitivo. E poi diciamo che nel nostro caso la longevità, quando io ho iniziato, era una cosa. Noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento perché era vista come una cosa così strana e ci veniva detto: ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, è anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi, poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti. E poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il
1: Proprio.
0: peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano: ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti
1: Dove vuoi
0: interessa?
1: arrivare?
0: Dove vuoi arrivare con queste
1: Però
0: cose?
1: a un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
0: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel momento lì, è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente. Iniziando da 5-6 anni fa è stata l'esplosione del campo della longevità. Diciamo, poi 2-3 anni fa c'è stata proprio una vera esplosione che adesso l'ha reso uno dei campi, anche per quanto riguarda gli investimenti, più interessanti. Dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi, insomma, non ci rendiamo conto che le spese sanitarie, sono le più grosse in assoluto. In confronto, se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti, quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti.

0: Uniti, e quindi questo campo della longevità sana adesso ovviamente è applicabile anche come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di diciamo medicina cerotto. Aspetto che hai il
1: Esatto.
0: cancro e poi disperatamente spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA conta tantissimo a differenza della, diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo e un uomo vive 80 anni, il topo dopo un anno inizia a sviluppare i tumori e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi ci sono delle specie che a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto, molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare ha un effetto enorme, quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece l'aspettativa di vita, ma anche insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi
1: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: esatto. Quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma, tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il
1: E
0: diabete,
1: certo.
0: no? Il
1: E quali
0: cancro.
1: sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
0: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino, 9 di sera. E il terzo è la dieta mia a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato con una dieta mia a digiuno fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi. Quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta Mima a digiuno, lei è conosciuto in tutto il mondo per questa, parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
0: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva
1: E
0: e
1: toglierla.
0: levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno.

0: stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta mediterranea a digiuno era un modo di dire, questa è una cosa, 3 volte all'anno, cioè, puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono, dopo 50 studi clinici fatti in tante, tante università del mondo, siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda la dieta mediterranea a digiuno, quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, di inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie.
1: Anche qui, insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta mima digiuno? Quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto che mi ha dato molto fastidio invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo. Tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale, e diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria, cioè era necessaria per poi farla andare avanti, perché senza, diciamo, senza chi la faceva la dieta, e chi la standardizzava, come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile, farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi
1: È
0: quello
1: come fosse un po' un effetto secondario,
0: lo
1: no?
0: chiamiamo un bonus, no?
1: Ecco.
0: Quindi è una cosa in più, però sì, in
1: Al
0: effetti
1: centro c'è altro.
0: al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica, e questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della mima digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no? O
0: Diciamo
1: è
0: che
1: proprio...
0: sì. Io sono, mi piacciono molto i dolci, però devo dire diciamo che nella stagione natalizia tendo a. Prima mangiavo i panettoni, quelli. Adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva, e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia. Quindi tendo a estendere, Adesso ho trovato un panettone, che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola a cui non riesce a dire di
0: Sì,
1: no.
0: però è un panettone che in
1: È
0: effetti
1: fatto.
0: è abbastanza sano,
1: Allora,
0: non
1: bisogna trovare
0: è.
1: adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese, però, in quel modo,
0: Esatto,
1: che sennò poi
0: questa.
1: si potrebbe provare.
0: Ottima idea
1: E
0: questa,
1: a
0: cioè,
1: focaccia
0: spero
1: come
0: che
1: siamo
0: qualcuno
1: quando
0: mi
1: viene?
0: contatti con un pan dolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno,
1: Ah,
0: quindi.
1: bene,
0: Però
1: meno
0: vabbè,
1: male.
0: ne mangio un pezzetto, non. Questo lo vedo come.
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè persone, milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello, glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco, e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei, è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
0: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a correre,
1: E vi prendete
0: e
1: questo.
0: vi prendete la pillola. Chiaramente, secondo me, la comunità.

0: medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè. È ovvio che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, no? Perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente, questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, alle 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo, c'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, farne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia. E quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera. Però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a tre cicli della dieta a mio digiuno, una volta all'anno e le 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione. E che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, e no, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere, a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno, diciamo che per adesso non è ancora rimborsata e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita, o rivoluzioni la tua vita, o ti tocca il farmaco. Infatti queste sono le cose che succedono.
1: Professore, adesso arriviamo, insomma, a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio, non solo per l'Italia, ma anche per il mondo?
0: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, inclusa la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, magari non la moderna, perché come con tutte le cose, anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta. E quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me diciamo, una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni, e ho sempre voluto, diciamo, fondare un istituto di ricerca, qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, diciamo, relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare, delle discussioni con la regione, e con la trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica. E

0: diciamo, e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca.
1: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex Istituto delle Immacolatine, Genova V, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
0: Sì, diciamo che all'inizio sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata, e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologo, ci sarà bisogno del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera. Questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa. Per finire poi con a breve col tenere il Liguri in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi sanitari Liguri fuori. Noi speriamo di tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi, ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
1: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicato alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
0: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico e tutti la vedevano come diciamo un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico, quindi insomma questa è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione e poi comunque l'Italia. Noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, cercando di, abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti, però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia e adesso arriviamo a Genova dicendo vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi, però è ovvio che il potere di intervento del governo è molto molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
1: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità, lei vive negli Stati Uniti, il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini, quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose anni, anni, anni, anni, e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
0: Intanto, perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
1: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
0: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso, obesità degli adulti, adesso è fanalino di

0: coda per quanto riguarda il sovrappeso e l'obesità dei bambini. E quindi è un problema adesso anche italiano ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese cioè per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC e l'anno scorso ci era venuta a trovare il Guardian per questo fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi. Cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa
0: Perché
1: stiamo facendo male?
0: stiamo facendo male che abbiamo questa cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud, ma anche al nord, e quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo il minestrone genovese, l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano. Abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di. Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero. Praticamente che arriva in circolo quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi. È ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono: ah, no, adesso mi stai dicendo che non puoi. Io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera. Quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Vartello Longo, però insomma.
0: Ma intanto io
1: Non so se ha
0: quando vengo.
1: notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no? Una pubblicità del suo stile di vita, però
0: Io
1: insomma,
0: ho quasi 60 anni, sì, quindi
1: ecco,
0: insomma sto
1: mi
0: per
1: mostra
0: compiere.
1: di meno.
0: Diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, è quello che descrivevo prima, è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, è enorme. Che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece, a differenza di quel piattone di pasta che occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi insomma, la tecnica per cambiare le cose devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima digiuno, devi avere il mangiare di più, però con meno amidi e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5 P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5P e poi la sesta P, ultraprocessati, cibi ultraprocessati, insomma, questo va cambiato. L'esercizio fisico, che è in declino, va mantenuto, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, e poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita, non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o 2 volte alla settimana

0: ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra, e il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa, vedi un po' cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no?
1: Che
0: ti cada.
1: Che non ce la possa fare da solo,
0: sì,
1: con tranquillità.
0: Modo, inizierai,
1: sì, esatto,
0: a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi tu che hai mangiato di meno e hai perso peso pensi di avere fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni, e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione e lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente, essendo un esperto di longevità, sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis, non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni, affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale, e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero

0: quei pazienti tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene. No?
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io suono.
1: Ce l'ha il tempo per suonare, ancora, per rilassarsi?
0: Ma non tantissimo, devo dire. Sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse, sì.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì, sì, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica.
1: Mettiamo quella nei corridoi dell'ospedale della longevità, mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: come
0: forse no, no. No, forse no, forse un po' troppo pesante.
1: Grazie al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come lui.

0: quasi come lui.
1: Con te adesso.
2: Infatti,
0: la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
4: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti.

0: a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento. L'emozione, insomma, non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te.

0: ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.

0: passo avanti nel rapporto tra città e porto. Inaugurata la prima parte della sopraelevata portuale, consentirà di togliere 1000 camion al giorno da lungomare Canepa. Il nuovo sondaggio Primo Canale Tecne oggi è sulla sicurezza e il controllo del territorio nelle quattro città capoluogo della Liguria. La maglia nera è appannaggio di Savona. Nasce Aridea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino. L'obiettivo è contribuire a ridurre l'isolamento della Liguria. La stagione del Carlo Felice si chiude con la Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini, interpretato da giovani cantanti dell'Accademia di Perfezionamento del Teatro. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di venerdì. Lo avete sentito dai titoli, 1000 camion in meno in lungomare Canepa a Genova a partire dalle prossime ore grazie all'inaugurazione dei primi 3 chilometri della nuova sopraelevata portuale di Genova. Elisabetta Biancalani.
1: Sono 3 chilometri circa di impalcato stradale su due livelli. È un'opera innovativa sia per le modalità costruttive. È un'opera che viaggia su due impalcati sopraelevati, l'uno soprastante all'altro, una lunghezza complessiva di circa 3 km. L'impalcato stradale su doppio livello, prima volta costruito in Europa, 100 metri la lunghezza della campata, ed è un'opera, devo dire, che è stata costruita in velocità. Oggi entra in esercizio, toglierà dalla viabilità stradale cittadina di lungomare Canepa dai 900 ai 1000 camion al giorno, con un beneficio che da subito potrà essere registrato a favore della cittadinanza. Ho fortemente insistito con

0: l'impresa e con la nostra direzione tecnica affinché questa apertura al pubblico fosse anticipata prima dell'estate, proprio perché arrivato lo scorso anno a Genova mi sono trovato di fronte ad una situazione di congestione stradale che alcuni organi di stampa, tra i quali il vostro, dottoressa, mi avevano evidenziato e sul quale abbiamo effettivamente registrato la necessità di intervenire. Quindi il nostro auspicio, ma che statisticamente consideriamo assolutamente certo, è che dai prossimi giorni la viabilità di quest'area di città, quindi quella che collega l'uscita a Genova Aeroporto con tutto lungomare Canepa, possa essere più fluida per la cittadinanza, perché tutto il traffico portuale in ingresso e uscita non interferirà più su quell'arteria.
1: Incidente mortale questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla A7, nel tratto compreso tra Busalla e Genova, traffico completamente bloccato per diversi chilometri. Non ce l'ha fatta l'autista del mezzo, che si è scontrato proprio contro il New Jersey, perdendo probabilmente il controllo del mezzo. Ancora naturalmente da verificare le cause dell'incidente. Naturalmente sul posto inviata l'autista automedica e l'intervento di soccorso Drago per provare a portare il ferito all'ospedale, ma come dicevamo l'uomo ha cessato di vivere poco dopo il violento scontro. E cambiamo discorso, sondaggi. Allora, anche se la differenza fra i quattro capoluoghi di provincia non è enorme, è Savona la città percepita come la meno sicura in Liguria, è quanto emerge da uno dei tanti sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné e che vi proponiamo con cadenza quotidiana. Dario Vassallo.
2: È certamente uno dei sondaggi tra quelli commissionati da Primo Canale a Tecné i cui risultati erano più attesi, perché il tema della sicurezza e del controllo del territorio nei quattro capoluoghi di provincia liguri tocca un nervo scoperto dei cittadini tra segnalazioni, denunce e richieste di maggiore sorveglianza. L'esito ci dice che percepita come meno sicura è Savona, seguita dalla Spezia, Genova e Imperia. Entrando nel dettaglio, nella città della Torretta il 58% dà un voto tra l'1 e il 5, il 16% la sufficienza e il 26% si schiera tra il 7 e il 10. Alla Spezia e il 52% degli intervistati a bocciare le politiche del comune su questo tema, il 24% da 6 e il 21% tra il 7 e il 10. C'è poi Genova con dati soltanto leggermente inferiori. Chi dà un voto tra l'1 e il 5 è il 54%, il 6 è appannaggio del 27% degli intervistati, mentre solo per il 19% il capoluogo della regione merita tra il 7 e il 10. Infine Imperia, dove c'è parità tra chi la percepisce sicura e chi no, 50 e 50, con la differenza che il 50% dei positivi si divide tra un 27% che da 6 e il 23% dal 7 al 10. Il dato complessivo indica insomma che la sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei cittadini liguri. La differenza tra i capoluoghi non appare enorme, ma la tendenza è chiara. Per le amministrazioni locali il messaggio sembra essere che, oltre agli interventi concreti sul territorio, occorre lavorare sulla percezione di presenza e controllo delle istituzioni, perché è proprio su questo terreno che si forma gran parte del giudizio espresso dagli intervistati.
1: Contro in regione sui conti della sanità, l'opposizione attacca denunciando un buco da 120 milioni, l'assessore Nicolò replica: non c'è nessun disavanzo.
3: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità, a tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione, che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
4: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
3: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In due mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
4: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.

0: Autostrade devono essere gratuiti, questo è il monito lanciato da Primo Canale, cui si stanno accodando esponenti politici e non solo. Ultimo, solo in ordine di tempo, il presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: Il presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, sposa in pieno la linea del presidente ed editore Maurizio Rossi in merito alla richiesta concreta di gratuità delle autostrade in regione, considerando il calvario che ogni giorno si vive su tutte le tratte. La posizione di Primo Canale e del suo editore è stata chiara fin da subito. Le autostrade liguri sono spesso ridotte a una sola corsia e registrano una delle più alte percentuali di incidenti in rapporto ai chilometri percorsi. In queste condizioni non si dovrebbero assolutamente pagare i pedaggi, perché i cantieri non sono occasionali ma costanti ormai dal crollo di Ponte Morandi e causati dall'incuria del gestore Benetton.
2: Autostrade continua a generare un danno enorme alla Liguria, e veramente, come dice lui, pensare di pagarle o anche di avere un piccolo contributo sul pagamento di qualche euro quando la gente magari rimane 2 ore bloccata in coda o non fa neppure la coda perché sceglie di non venire in Liguria, e quindi un danno in commercio pesante, beh, è veramente risibile, e questo va stigmatizzato giustamente, come ha fatto Maurizio dalle colonne di Primo Canale.
1: Alessandro Cavo non ha dubbi, questa è una battaglia che va portata avanti da più parti, senza esclusione di colpi, e il monito risuona forte e chiaro per una regione colabrodo sui trasporti, nonostante Genova abbia acquisito le 3 stelle Michelin per il bollino Vale il Viaggio.
2: Io credo che le autostrade in Liguria dovrebbero essere gratuite, almeno per questo periodo di lavori, perché pensare che siano anche solo definibili autostrade la 10, la 12 e la 7, ma anche la 26, insomma, sono delle statali mal gestite, non certo delle autostrade.
0: Sono Michele Piana e Antonio Uccelli i più votati per il ruolo di prossimo rettore dell'Università di Genova. Questo è il primo risultato delle elezioni che si sono chiuse oggi. Nessuno tuttavia raggiunge il quorum di preferenze. Si tornerà a votare quindi il 18 e 19 giugno. Filippo Serio.
3: Fumata grigia per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, che rimarrà in carica fino al 2032. Durante la prima votazione, chiusa alle ore 14 di venerdì 5 giugno, si sono espressi 2.463 elettori, pari all'87% dei 2.835 aventi diritto. Parere favorevole in particolare per 2 candidati: si tratta del professor Michele Piana, ordinario di analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del Ministero della Salute, e del professor Antonio Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del San Martino di Genova. Più distanziate le altre 2 candidate: la professoressa Emanuela Sasso, ordinaria di probabilità e statistica matematica e prorettrice alla programmazione, e la professoressa Nicoletta da Crema, ordinaria di letteratura tedesca e prorettrice uscente. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1.418 elettori. Il voto avviene in via telematica. Gli aventi diritto al voto sono i professori, ricercatori, rappresentanti degli studenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo. Ogni voto ha un peso differente a seconda del settore. Ad esempio, il voto del personale tecnico ha un valore inferiore rispetto a quello di un professore o di un rappresentante degli studenti. Per questo il valore espresso è in forma decimale. Si tornerà quindi a votare il 18 e 19 giugno. I candidati al ruolo di rettore rimangono gli stessi, a meno che qualcuno non decida di ritirarsi, come è successo per esempio nella precedente elezione. Se si rimanesse con 4 candidati, la seconda votazione prevede un successivo ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
0: Sarà celebrato martedì il funerale di Pietro Alberto Paolo Signore, il senza fissa dimora ucciso sabato scorso a Villetta di Negro da un altro clochard sotto effetto di crack. La cerimonia sarà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Annisa De Filippi.
4: Genova si prepara per l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne senza fissa dimora ucciso brutalmente lo scorso. Il funerale sarà celebrato martedì 9 giugno alle ore 8:30 nella chiesa della Santissima Annunziata nel cuore della città. Una cerimonia sobria organizzata dalla comunità di Sant'Egidio con il supporto del comune di Genova. Al termine il corpo di Pietro sarà cremato e le ceneri tumulate a Châtillon in Val d'Aosta. Il trasporto sarà curato da ASEF. L'uomo è stato ucciso dal 42enne di origine senegalese Cisse Camara, anche lui senza fissa dimora. I 2 si conoscevano e sono arrivati insieme nel parco.

0: la mattina. Camara è accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti, potrebbe aver agito sotto l'effetto di crack. L'assassino è ancora ricoverato e piantonato all'ospedale San Martino, dove è stato trasferito in stato di forte agitazione psicomotoria subito dopo il fermo. Sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni lo permetteranno.
1: Da lunedì 8 giugno decolla da Genova una nuova compagnia aerea, si chiama Aridea e oggi uno dei suoi velivoli ha portato a Genova un ospite speciale. Sentiamo il servizio.
2: Ha preso il volo questa mattina Aeridea, la nuova compagnia aerea che vola da Genova su diverse destinazioni in Italia. La compagnia che ha visto l'investimento del principe Domenico Antonio Pallavicino, questa mattina il primo volo su Roma Ciampino, per portare qui in città la testimonial della compagnia aerea Emanuele Arcuri. Questa sera a Terrazza Colombo la presentazione ufficiale di fronte alle istituzioni e alla stampa e poi nella giornata di domani il volo sulla Liguria per presentare al nostro territorio queste nuove opportunità. Aeridea è una compagnia che vola su diverse destinazioni italiane, tra le altre Bergamo, Olbia, ma il volo inaugurale sarà lunedì 8 giugno in direzione dell'aeroporto di Trieste.
1: La stagione del Carlo Felice si conclude dal 16 al 21 giugno con la Bohème di Giacomo Puccini. Uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, a interpretarla i giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere latino. Quattro giovani artisti condividono la fame, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
4: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionalizzante e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi tre mesi molto intensi di preparazione.
3: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali. Più che un'opera lirica, un ritratto della vita stessa, bella, intensa e incredibilmente fragile. E forse proprio per questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
1: E ora la pagina sportivo, ci ha raggiunto in studio Filippo Serio.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo con questi aggiornamenti sportivi dal Genoa, perché oggi è stato il giorno della firma ufficiale, dell'annuncio ufficiale da parte della società per il contratto, la firma del contratto di 3 anni per Justin Bailov, che è il portiere che è arrivato nell'ultima sessione di mercato a gennaio in rosso-blu e da allora non ha più lasciato la porta. Sarà il portiere titolare della prossima stagione, ha firmato fino al 2029. Intanto sentiamo quali sono state le sue primissime parole attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali social.
6: Hi Genoa fans, I'm very happy to continue this adventure together and I'm really looking forward to the next season. Forza Genoa!
5: Queste in breve le parole di Bailov, che l'anno scorso ha registrato 5 clean sheet, ovvero partite senza subire gol, in 16 partite giocate. È anche tempo di parlare di mercato per tutte le altre mosse che potrebbero essere compiute dalla società rossoblù. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani.
7: Buonasera, il Genoa ufficializza un nuovo passo verso il prossimo campionato. Justin Bailov, dopo

0: o 4 mesi di gran sostanza tra i pali rossoblù, firma un contratto triennale destinato a portare ulteriore stabilità nella retroguardia rossoblù. Attesi a breve anche gli annunci del rinnovo di Junior Messias su base annuale e il passaggio, quasi sicuramente a titolo definitivo, di Baldanzi dalla Roma al Grifone. Il nuovo accordo prevederà per Tommaso addirittura un quadriennale. In direzione campionato del mondo, nelle prove generali in vista del debutto, nuovo successo del Messico e nuovo gol firmato da un Johan Vázquez in versione goleador. Dopo la rete della vittoria sull'Australia, il capitano del Genoa apre la goleada della sua nazionale contro la Serbia. Finisce con un rotondo 5-1. In serata ufficializzato il calendario della Serie A. Tutti i dettagli sul nuovo cammino del Genoa sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie Carlo, e appunto troverete su primocanale.it tutto il calendario man mano che viene aggiornato dalla Lega di Serie A. Passando alla Samp, non c'è ancora l'annuncio ufficiale sul nuovo direttore sportivo, anche se tutti gli indizi portano al portoghese Americo Branco, mentre per la panchina l'ultimo nome è quello dello spagnolo Julio Velázquez, che tra le tante panchine si è seduto anche su quella dell'Udinese per quanto riguarda la Serie A. Tutti gli aggiornamenti con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si aspetta l'annuncio ufficiale di Americo Branco come nuovo direttore sportivo, ufficialità che dovrebbe arrivare non nel giro di pochi giorni, in realtà forse i tempi tecnici saranno un po' più lunghi. Ricordiamo che la stagione ufficialmente inizierà il prossimo 1 luglio. Comunque la Sampdoria ha deciso di puntare sul dirigente portoghese, per lui un contratto di 2 anni, il dirigente ex Fortuna Sittard, da 35 anni, giovane ma già con un'esperienza comunque alle spalle all'estero e non in Italia. Questa sarebbe la sua prima esperienza in Italia. Poi è chiaro che sarà un po' da capire quella che sarà la scelta, al di là dell'aspetto legato, ne abbiamo parlato anche ieri, a patentini, norme, corsi di Coverciano per l'abilitazione da direttore sportivo, cioè comunque a Riaudo nei panni di direttore tecnico sarà promosso in quel ruolo dal ruolo attuale di team manager. Sarà da capire come avverrà la scelta del nuovo mister, cioè sarà davvero Americo Branco a scegliere l'allenatore o viceversa l'ultima parola spetterà a Nathan Walker, soprattutto lui il manager inglese, che potrebbe forse anche entrare nel prossimo CDA. Vedremo, e vedremo se entrerà come presidente, forse chissà anche l'investitore di Singapore Joseph Tay, ma sappiamo che Walker è un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, CDA o meno, da tempo. L'anno scorso proprio di questi tempi scelse Donati in panchina e non andò benissimo. Detto questo, qualche nome già c'è in realtà accostato alla panchina blu cerchiata. Ce n'è in particolare uno, se soprattutto dovesse essere Branco a decidere, il nome di Julio Velázquez. Ricorderete questo allenatore spagnolo, anche allenatore in un breve periodo all'Udinese e dal 2018, quindi ha comunque avuto un'esperienza in realtà non fortunata in Italia in Serie A. Potrebbe essere un'idea per la nuova Samp, allenatore che nell'ultima stagione ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Comunque la sensazione, al di là dei nomi che erano circolati qualche settimana fa, ricorderete soprattutto Galloppa piuttosto che Aquilani, ora in realtà questi nomi sembrano andare altrove. Per Galloppa si parla anche del Cesena, quindi potrebbe proprio essere una scelta di Andrea Mancini. Per Aquilani si parla soprattutto di Serie A. Ebbene, in questo momento la nuova Samp punta su un direttore sportivo straniero, sarà Americo Branco, e probabilmente punterà anche su un allenatore straniero con Velázquez e altri nomi nel mirino dei blucerchiati.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora. Buona serata.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature,

0: pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Buonasera, buonasera, ben trovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi. È una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea che abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questa non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino e tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato

0: fatto che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
1: sì, o meno,
0: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aridea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola?
2: No, mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani con l'eli che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova, grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Aridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova, e questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione, le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste diciamo viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste, non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi, muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo, e per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, diciamo, riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.

0: Grazie.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche. Questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale. Però anche tu, da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo. Ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto. Davvero che tanto, tanto è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta che mi telefonava mi diceva: ma no, dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
0: Sei sempre in aereo.
2: Prendevo almeno due voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano quattro voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
0: Vabbè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Air India.
2: Sì.
0: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
2: Bene.
0: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Air India che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
3: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi due anni, meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
0: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea,
2: sì,
0: che è venuta a trovarci, Manuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera. E grazie naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio Spotorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti al Comune di Genova.

0: che rappresenta qui il comune, grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
1: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento, diciamo, molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
0: Grazie, grazie mille assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte, insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo, insomma, questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Robotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite, secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa. Abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e Presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato, sicuro avrà un grande successo.
0: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, beh, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire, esatto, bene che cosa è Aeridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare?
3: Sì. O ver-

0: Verrà. Un applauso a Claudio Sensioni, presidente di Airidea. Bene. Allora, Claudio Sensioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
1: Non fare domande tecniche,
0: no,
1: però.
0: Ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì, c'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
1: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e, dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
0: Visto vi vado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
1: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e, dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione. Ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro. E questo è quanto.
2: Quindi, dottor Sensioni.
0: Applauso. Bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
1: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
2: certo,
1: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
2: Perché ha capito quanto fosse importante,
1: sì,
2: questa operazione per,
1: sì,
2: Genova,
1: sì,
2: e la regione stessa.
1: Sì, senz'altro.
2: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
1: sì,
2: e lei stesso è stato un pilota per,
1: sì,
2: tanti anni.
1: Sì.
2: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
1: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo. Prima di fare il presidente ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo. E certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Giunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, che ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza, e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano.

0: l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, morto, e l'aveva portato avanti bene.
1: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Senzioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Senzioni,
0: grazie
1: al presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, in una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
2: Pendente indiano era già pronto.
1: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
2: Ovviamente un'idea di mecenatismo, sicuramente, ecco, questo sì.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative.
2: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
1: Perché si tornava indietro nel tempo, in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
1: E allora grazie principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
2: senz'altro,
1: e quindi insomma prenderà contatto anche con questa novità. Un bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
3: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare.
1: Ma non c'è dubbio.
3: Giustamente.
1: Allora, no, io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Eridea, è troppo facile questa battuta.
3: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da 3 componenti, un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
1: Non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni.
3: C'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Nino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'idea ma anche alle future

0: future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa idea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
1: Manuela.
2: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
0: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, ho preso le licenze professionali in Florida. La differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca. Quindi
0: il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo come stiamo facendo oggi a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa, e invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi
0: questa...
1: la piloto pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente, compatibilmente col tempo ovviamente, gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando, anche alla mia famiglia che in quarta elementare, mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo. Peraltro
1: per dove?
0: Per dove? Per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa riesca anche a comprendere quanto

quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare e devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina, perché in un'ora riesce a

0: differente ovviamente che mettersi in macchina e rimanere poi anche, dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno, quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa, quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali. Ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela. Intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimone, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe, è bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Perché... scuse, ti vengono a prendere direttamente sotto casa.
2: Quindi. Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida appoggiandoci una all'altra e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buongiorno signori.
1: Riverito.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio

0: Decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città, e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di avere dovuto

0: dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
0: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione. Le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche quella
0: discoteca
1: chiamata Disco Music lì. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare, che era che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissima arrivare a finire.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: Trepini.
1: C'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti,
0: quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.

0: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
1: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
0: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
0: cioè, eccezionale. Vi siete presi posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
0: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
1: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
0: cosa
3: esatto.
0: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione, da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: le nozze. Va bene?
1: Sì. Scusino, signori. Il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo delle nozze.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i Marchesi Costaguta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Ah. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria, nell'Imperiese ci sono parchi
2: e ville. Anche nel ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate

0: una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate nelle stagioni calde.
1: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
1: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore, piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco, sì, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire, conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
0: Ah,

0: È un parco che in ogni angolo svela uno sforzo suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle le più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio l'araucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanig, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto

0: per l'accessibilità. Perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata. Quando eravamo all'interno della grotta, vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
2: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70 diciamo dell'Ottocento, ma fino alla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante.
1: Ah!
2: E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
0: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
0: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
0: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto, Barbara,
2: padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono di un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
2: anche
1: veramente.
2: I QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per

0: poter
1: sì.
0: approfondire. Allora andiamo a chiudere dalla Reucaria, perché mi ha incuriosito
1: sì.
0: tantissimo l'assessore Stanage, quindi e intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
1: Sì, qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
0: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi,
0: ville di Chiavari,
1: 1914,
0: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, la Reucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa, sì, questa Araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo, chiamiamo le foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo
1: sì.
0: raccontato. Ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima,

0: ma in mezzo a questa grande area posso indicare. Sì. Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costa Guta, sì, coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora, sì, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima, sì, la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola, sì, sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo,
0: ancora.
1: Quello lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite passeggiata a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Un applauso ancora a
1: Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
2: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
1: Assolutamente, non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto molto emozionante.
2: Assolutamente sì, faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dà la vita, ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
1: Grazie sindaco.
2: Grazie.
1: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
3: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutta, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio

0: ricordare due: le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela Gotelli e Angela Minelli, una delle grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose, conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese, lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see dance. Let me see dance.

0: Guarda lì come si scatenano.
1: Siamo fiamme nel cielo.

Rientro a casa, fuori è già mattina, e non ho più le chiavi di casa, e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo, i ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questa pratica.

ma ne facciamo un altro, è anche più forte. Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, eh? Quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: Buongiorno, signori.
1: Riverito.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro. Una grande

0: grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città, e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Il Melià. E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato bottega. Con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di avere dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante,
1: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello alla fine della

0: Guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa, un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti
0: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo, quella che dopo si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì,
1: ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare.
2: Beh sì, tanti, e con, diciamo, situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
1: Che la era Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: Trepini.
1: C'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: L'imperatore. Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato, e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. e poi perché la regina Elisabetta

0: Si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: certo. Eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
0: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori, che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità, che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione, da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per avere, insomma, per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi. È una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea che abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate che questo non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino e tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei in negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo sì.
0: O meno.
2: Però diciamo, in quelli prima. Io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
0: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aeridea oggi. Sì.

0: oggi, siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
0: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola?
0: No, perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
0: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani con l'eli, che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi. Ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova. Grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Iridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
2: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione, le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste, diciamo, viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che se Genova, Trieste non fa qua, quindi è fondamentale. Diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi, muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo, e per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, diciamo, riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.
2: Mille, buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
0: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava, mi diceva: ma dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
1: Sei sempre in aereo.
0: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
1: Vabbè, non c'è dubbio. Ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Iridea. Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
0: Bene.
1: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie.

0: di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Airidea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
1: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente.

0: Nuova compagnia, abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera, ebbene significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
1: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea, sì, che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera e grazie, naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio spotorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune, grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
2: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di era Idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento, diciamo, molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro

0: di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie, grazie mille Assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo, insomma questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Lobotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi, quindi una bella iniziativa. Abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e il presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
1: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire esatto. Bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te Claudio Senzioni lo potremo disturbare? Verrà?
3: Benissimo.
1: Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
4: Fare domande tecniche.
1: No,
4: però,
1: ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì. C'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che diciamo stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
4: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al Principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo, e tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento, perché come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col Principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Aridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
4: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del Principe, ci abbiamo messo 5 minuti. A chiudere l'operazione, perché io